0: bravissima, bravissima, è stata bravissima.
1: Le persone speciali,
2: ecco, perché siete speciali entrambe. Grazie. Nazareno, abbiamo finito.
0: Allora, aspetta,
2: per
0: perché io ti dico che tu sei stata mai in Spagna?
2: Io non sono mai stata in Spagna, no, Nazareno.
0: La settimana da domani il Papa va in Spagna.
2: Benissimo.
0: E attenzione, che tutti quanti stanno dicendo che questo bellissimo Papa in Spagna farà con loro, con gli spagnoli che sono bravi, cosa, una settimana bellissima. Quindi ascoltatelo, vedetelo, guardatelo, perché da domani tutta la settimana il Papa in Spagna.
2: È in Spagna, va bene, noi supportiamo,
0: bellissimo,
2: idealmente
0: bellissimo.
2: Il Papa che se ne va in Spagna.
0: Certamente.
2: Beato lui, noi restiamo
0: un
2: qui.
0: Bel applauso per lui, su. Ecco.
2: Ragazzi, noi ci troviamo qui sabato prossimo e io vi dico anche chi ci sarà, perché ormai porto sempre con me l'agenda, così che ne abbiate contezza e possiate esserci. Avremo qui con noi in studio Daniela Zepponi, che era già stata per i suoi progetti, e anche Lucia Nardi, perché ci racconteranno un po' quello che succederà quest'anno ad Appignavalon, che partirà il 20 di luglio. E poi avremo anche un'altra brava cantautrice che si chiama Anastasia, quindi mi raccomando, non mancate anche sabato prossimo, perché carne al fuoco ce ne sarà, conoscenze ne faremo e sarà sempre bellissimo come tutti i sabati. Ciao ciao!
0: Buona domenica a tutti, ciao!
3: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

Puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Benedetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un gol

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby.

0: abbi cura di te.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Eccoci qua, seconda parte di Morena.
1: Di Morena, ma no.
0: Di Morena. Si sentiva in tutta la Macerata stamattina che ti parlavi.
1: Sì, cioè, sì. Addirittura. Cioè,
0: tutti se volevano sapere che dicevi.
1: In filo di fusione mi mettete a e Macerata.
0: Qui, mica si scrive, ormai sei diventata una qui che tutti ti sentono.
1: Tutti mi vogliono e nessuno mi prende, Nazareno.
0: Questo su tutto per tutti, sì.
1: C'era un detto dialettale, Nazareno. Adesso ritorniamo nella nostra piccola territorialità. C'era un detto dialettale che diceva: la figlia de spimpiglia, tutti a vole e nessuno la piglia, Nazareno.
0: Questa che è in quale...
1: Da noi si diceva così, la figlia di Spimpia. Invece mi sta dicendo Viviana che da lei c'è un altro detto.
2: Che dice? Che buongiorno dice? A tutti.
1: Eccola.
2: Ciao a tutti.
0: Com'è di un po'
1: il corrispettivo della figlia di Spimpia? Qual è?
2: La sora Camilla, tutti la vuole, nessuno la piglia.
1: Cambia il nome.
2: Però il senso è quello.
1: Ma la sostanza rimane la stessa.
0: Perfetto, perfetto. Così
1: noi ce ne siamo fatte una ragione di questa
2: certamente,
1: cosa.
2: Ormai.
1: Anzi, potendo rendere le cose difficili, perché no?
2: Certo.
0: Ma io dico
2: sembra
0: una cosa,
2: giusto.
0: Perché dicono tante cose per le donne e poche per gli uomini?
1: In che senso, Nazareno?
0: Queste cose così, no, che si dicono, come adesso
1: i detti?
0: Questi detti un po' così.
1: E che ne so, perché voi uomini, Nazareno, non avete dei detti che
2: siete meno interessanti. Meno
1: interessanti. Allora, in questo senso, per noi non è un detto poi così, no, valorizzante.
2: No, direi proprio di no.
1: Per gli uomini non ci sono, perché siccome questi detti per le donne li fanno gli uomini,
2: esatto,
1: per loro stessi non se li fanno. Capito?
0: Giusto, giusto.
2: Noi non abbiamo bisogno di denigrare gli uomini, quindi
1: ecco,
2: non li facciamo i brutti detti per loro.
1: Non li facciamo i brutti detti per gli uomini. Vabbè,
0: giochiamo intanto.
1: Abbiamo cominciato con l'annosa diatriba maschi contro femmine.
2: Esatto.
1: Tra l'altro io sono anche vestita di rosa questa mattina come Barbie.
0: C'è l'amore tra donne e uomini,
1: ma ci deve essere. Noi siamo qui per promuovere l'amore tra gli uomini e le donne. Basta
0: ecco.
1: Le saghe, le diatribe, i combattimenti. Bisogna ritrovare il modo di ricominciare a confrontarsi, colloquiare, comprendersi. Manca la comprensione.
0: Comprendersi è bella, brava, visto?
1: Manca la comprensione. Ma come diceva Massimo Troisi, cioè, ma un uomo e una donna non si possono sposare, sono troppo diversi, Nazareno.
0: Eppure, vedi? Ci spostiamo tutti, ci sposiamo.
1: Troisi diceva: ma il matrimonio tra un uomo e una donna, ma non può funzionare, sono troppo diversi.
0: E invece no.
1: E invece c'è ancora chi ci prova, Nazareno. C'è
0: ma tutti,
1: per
0: provateci
1: fortuna,
0: tutti,
1: dai,
0: che è bellissimo.
1: Fortuna. Ecco. Vabbè, abbandoniamo questo discorso, perché sennò ci incanaliamo su una rotaia che ci porta troppo lontano, troppo lontano. Tra l'altro stavo ascoltando ieri un dibattito in radio sulle nuove tendenze dei giovani che prediligono una vita da single, che non concepiscono, no, di impegnarsi in una relazione.
0: Ma
1: magari di queste cose ce ne può parlare meglio Elisa Barbini, la nostra autrice, che la andiamo a presentare oggi, perché è molto giovane, quindi è proprio dentro la mentalità dei giovani.
3: Sì, non troppo, perché comunque sono ancora rientrante nel millennial io.
1: Ah, sei ancora nel millennial?
3: Sì, purtroppo, non sono Gen Z.
1: Ok, allora tu ci puoi rappresentare la fase
3: in parte,
1: di transizione.
3: Esatto,
1: la
3: sì,
1: fase
3: sì.
1: L'anello di congiunzione,
3: esatto,
1: tra i dinosauri.
3: Tra la lira e l'euro.
1: Tra il boomer e la generazione Z. Bene, dopo questo preambolo sempre un po' svalvolato come i nostri soliti, ormai ci conoscete, rientriamo nelle cose serie. Siamo qui per presentarvi, farvi conoscere Elisa Barbini. Vi mostro anche la copertina del libro, tra l'altro molto bella. Eccola qua. Volevo starti accanto, ma non ci riuscivo. Già il titolo sembra una mezza poesia. Ma la poesia è anche dentro questo, lo vogliamo chiamare come, Elisa? Intanto eccoti qua, ti mostro ai nostri
3: buongiorno a tutti.
1: Amici, ascoltatori.
0: Ascoltiamo.
1: Accanto a lei
0: qui,
1: c'è la nostra Viviana, adesso cerco di farvele vedere entrambe così non sapete dove buttare l'occhio. Mi raccomando ragazze, avvicinatevi al microfono in maniera che vi possano tutti sentire bene. Io cerco di inquadrarvi al meglio, eccoci
3: vicine,
1: qua.
3: Esatto, vicine.
1: Dicevamo, Elisa Barbini con il suo romanzo autobiografico, chiamiamolo così, di esordio, e accanto a lei l'angelo custode Viviana Nobilini, che è anche un po' il nostro angelo custode, perché viene, vedete, bionda, eterea, bella, buona e brava,
3: tutta apparenza,
1: la diavoletta è dietro,
3: esatto,
0: due brave donne, bene.
1: La nostra amica di lunga data Viviana Nobilini, che ogni tanto ci spedisce i suoi autori,
3: esatto.
1: Ma questo nostro è un sodalizio, quindi tu diciamo che raffini la farina del sacco degli autori, come dice la nostra Elisa, dai l'illuminante,
3: assolutamente,
1: a un viso dove c'è già un fondotinta, e poi tu ce li segnali e noi abbiamo sempre il piacere di ricevere quello che tu ci attenzioni, e stamattina ci hai attenzionato una ragazza bellissima,
2: anche perché merita il libro,
1: esatto,
2: veramente.
1: dentro e fuori,
2: esatto.
1: È un binomio che quando si riscontra ci fa fare un fremito. Elisa, parlaci un attimino di te prima di entrare nel vivo della questione del tuo libro.
3: Ma io in realtà sono una ragazza semplicissima, normalissima, ho un lavoro normale, faccio la commessa in un negozio di abbigliamento, però oltre al lavoro standard, diciamo, ho questa passione per la scrittura che mi accompagna sin da quando ero bambina. E ci ho sempre provato a scribacchiare un po' qui, un po' là, senza mai arrivare a qualcosa di sodo, diciamo, e fino a che all'età di 25 anni mi capita questa, diciamo, disgrazia, e da lì parte la mia voglia di scrivere qualcosa per aiutare me, ma anche e soprattutto gli altri che si trovano in una situazione simile alla mia.
1: Forse prima ti era mancata una determinazione derivante da un'urgenza, no? Magari c'erano delle idee un po' vaghe, ma non c'era dentro quel corrispettivo di urgenza di tirar fuori
3: assolutamente.
1: Una
3: storia. Sì, erano più quanto mi è piaciuto Harry Potter, allora anch'io vorrei scrivere di magia, oppure quanto mi è piaciuto Pirati dei Caraibi, scrivo dei pirati. Però
1: suggestioni
3: dopo
1: passeggere.
3: Esatto, un po' qui, un po' là, poi mettevo tutto in questo fantastico baule, mischiavo le cose e poi non ne saltava fuori qualcosa di concreto. Invece questo progetto qua è concreto dalla prima pagina all'ultima, proprio
1: perché ti appartiene interamente.
3: Sì,
1: esatto. Ti appartiene interamente.
3: Sì.
1: Chiederei alla nostra Viviana di aprire questa nostra mattinata leggendoci subito questa prefazione.
0: Ecco,
1: così
0: entriamo
1: subito nel vivo della questione, perché già nella prefazione c'è una sorta di percorso dentro queste tre morti, così le chiami tu, che poi andrai all'interno del libro a vivisezionare nello specifico, ma già il colpo d'occhio, l'imprinting, il lettore e lo shock, anzi, ce l'ha da subito. Sì. Viviana, ti passo il libro.
2: Sì. È un onore per me.
1: E ci leggi fino sai dove, sì, ok? Sì.
0: Ascoltiamo, ascoltiamo bene.
2: Penso di essere già morta varie volte durante la mia vita. Non letteralmente, intendo. O perlomeno non del tutto. I miei battiti hanno continuato ad accelerare per poi diminuire. Gli organi non sono andati in cancrena e non ho visto tutto farsi nero. Quando dico sono morta varie volte, intendo quella sensazione di trambusto e scossa che, ne sono certa, tutti affrontiamo almeno una volta nella vita. È una sensazione di totale annientamento, di perdita di conoscenza e di completa trasformazione. Spesso agli amici descrivo questa sensazione come prendersi un treno in faccia. È così per me la morte non biologica, un incrocio inaspettato nella strada che seguivamo da una vita, quella routine che ci faceva sentire al sicuro e nella maggior parte dei casi persino felici. E così sappiamo che dopo quella morte, quel passaggio che ci lascia attoniti, la nostra vita non sarà mai più come prima. Non sarà più come l'avevamo immaginata in tutto quel tempo passato a programmarla. Per questo penso di essere morta un po' la prima volta, quando a 17 anni mi hanno ricoverato in una clinica per disturbi alimentari. Allora ero così piccola, ingenua e sperduta nel mondo. Credevo che magro significasse automaticamente bello e che niente valesse la pena o il tempo se non l'ossessione paranoica che avevo nei confronti del cibo. La seconda volta sono morta a 23 anni, quando quello che pensavo fosse l'amore della mia vita, l'uomo del mio futuro, mi ha lasciata. Dopo quella rottura ho faticato molto a rimettermi in discussione. Solo in seguito a una lunga terapia e tanto lavoro su me stessa ho appreso che ciò che è insano e disfunzionale non ci serve affatto, anzi andrebbe allontanato. Poi è arrivata la terza morte, la più dolorosa, la più impattante, quella che ha completamente sfalsato ogni prima e dopo che avrebbe potuto esserci, che mi ha fatto diventare adulta alla velocità della luce e che, inevitabilmente, ha donato ai miei occhi quel velo di sofferenza e a me quel senso di stordimento che non mi ha più abbandonata. In queste pagine vorrei raccontare come mia madre ha scoperto di avere un tumore, del suo percorso a Montagne Russe, ma soprattutto dare consigli pratici e utili a chi si ritrova catapultato nella malattia assieme ai propri cari. Spesso, tra tutto quel dolore che il malato prova, ci si dimentica della persona che sta al di là della sponda del letto, che tiene la mano, chiama gli infermieri e parla con i dottori. Spesso ci si dimentica che in questo tipo di malattie il male prima devasta l'ammalato e subito dopo prosciuga fisicamente, emotivamente e mentalmente il caro che lo assiste. Questi sono solo consigli derivati da un'esperienza vissuta in prima persona. Quindi prendete sempre tutto con cautela e non come sentenza di un professionista competente. Sono parole scritte sia per esigenza sia per empatia, allo scopo di ricordarvi che in questa strada tortuosa non siete affatto soli. La salute è un dono, la vita stessa è un dono e ogni singolo giorno è prezioso, sempre.
0: Ah, però.
1: Già,
0: però.
1: L'inizio è sincero, reale e incredibilmente profondo. E riscrive già subito, no? L'esigenza di instaurare un dialogo pacato e andare a sottolineare proprio i grandi significati e i grandi temi che tu vuoi affrontare in questo lavoro, che credo sia stato in primis terapeutico per te.
3: Sì, assolutamente.
1: E poi si pone anche come punto di riferimento per chi si trova sperduto e non sa come affrontare magari uno di questi dolori, perché tre tutti insieme sono veramente un bel bagaglio già da portare sulle spalle per una ragazza così giovane. Passiamo al primo. Non so, tu preferisci soffermarti, credo, in maniera più importante sul trapasso di tua mamma.
3: Io in realtà nel libro parlo di queste tre morti. Il percorso di mia mamma lo approfondisco proprio perché è rivolto a tutte le persone che assistono i loro cari durante la malattia, però mi soffermo anche sui disturbi dell'alimentazione parlando anche di relazioni tossiche, perché secondo me sono due argomenti che al giorno d'oggi più se ne parla
1: e meglio è.
3: Sì,
1: ci trovi perfettamente d'accordo. Quello che io ti chiedo proprio in sintesi, con un colpo d'occhio, secondo te il fatto fatto di aver già messo alla prova te stessa con un disturbo alimentare che anch'io conosco da vicino, quindi comprendo di cosa stai parlando, e la rottura con una persona che tu avevi magari idealizzato, sì, per un futuro, no? Quindi già un bagaglio di sofferenza importante. In qualche modo ti aveva già forgiato per sostenere?
3: Assolutamente no. Io nel libro parlo proprio di questo, nel senso che la prima domanda che mi sono fatta quando a mia mamma hanno diagnosticato il tumore è stato: perché a me?
1: E credo che sia un po' la domanda,
3: no,
1: che ci si fa quando ci succede qualcosa.
3: Ce la chiediamo tutti. Io proprio facevo questo ragionamento, dicevo: perché io, che ho già avuto un disturbo alimentare, che ho vissuto una relazione tossica,
1: non bastava?
3: E io ero così arrabbiata. Dopo, però, un giorno andando in terapia, la mia psicologa mi ha fatto riflettere.
1: Perché?
0: Ecco, vedi, perché questo è importante.
3: Perché non io? E io, quando mi ha detto quel non, è stato come se la lampadina si è accesa del tutto. Ho detto: ok, io non ho niente di diverso dalle mie coetanee che idealizzano un ragazzo sbagliato, non ho niente di diverso rispetto ad altre coetanee che sono cresciute con il concetto della modella magra, bellissima, fotogenica, perché sono cresciute in questa società, una società dove questi tre problemi purtroppo sono all'ordine del giorno e dove anche i tumori stessi aumentano di anno in anno.
1: Assolutamente. Quindi nessuno è a riparo mai dalla sofferenza, neanche se ha una lista lunghissima. Per quanto riguarda il discorso dei disturbi alimentari, che è un tema che io trovo molto sensibile e che mi tocca profondamente, tu come l'hai affrontato, da sola oppure hai chiesto consiglio a un professionista, a un terapeuta?
3: Allora, io sono stata ricoverata a 17 anni. La malattia mi è insorta quando io ne avevo 11, perché io passavo da una situazione di sovrappeso a una situazione di perdita di peso drastico. Quindi io ho perso intorno ai 40 kg in un'estate.
1: Ma in quel frangente come è successo?
3: Perché?
1: Per una tua volontà?
3: No, io venivo tanto presa in giro da piccola a scuola, e proprio il tema del bullismo è un altro dei temi.
1: È un altro tema dove magari potrai scrivere un altro libro.
3: Esatto. E tante parole che feriscono, poi ero piccolina e al tempo vedevo solo quello come modo di dimagrire, certo, di trovarmi più carina, di trovarmi all'altezza delle altre coetanee.
1: Soprattutto di sottrarti anche a una condizione costantemente umiliante da parte della cattiveria degli altri.
3: Esatto,
1: no?
3: Anche perché poi nella mia famiglia il tema del cibo è sempre stato invece ritrovo, familiarità, festa,
1: certo,
3: quindi io non l'avevo
0: bello questo.
3: Non l'avevo mai visto il cibo come ho paura di quella
1: qualcosa da combattere.
3: Sì, è stato proprio un interruttore che di punto in bianco si è acceso e io ho capito che se del piatto che avevo di fronte, che mia nonna mi metteva di fronte, mangiavo la metà, avrei potuto provare a dimagrire.
1: Più all'altro nella mentalità delle famiglie di prima, no? Mangia nonna!
3: Sì, mia nonna
1: mangia mamma! Che se vedevo...
2: Non ti piace?
1: Ma io vedo mia madre che ancora ce l'ha, è sempre lì che ti sorveglia la quantità di cibo che mangi. Quasi, no? Quasi 50 e passa anni. E però c'è nella mentalità del genitore quel continuo istigarti a mangiare, anche se tu hai già mangiato una quantità sufficiente. Questo a volte me lo chiedo, ma a quale meccanismo risponde? Della cura? Di che cosa, secondo voi?
2: Io credo, per quanto riguarda i miei, perché loro hanno sofferto la fame, essendo vissuti al tempo della guerra, e non avevano cibo, per cui hanno trasferito questa sensazione nei figli. Per cui se uno non mangiava tutto, non finiva il piatto, non andava bene, dovevi mangiare per forza oppure non ti piaceva, io credo che quello che a loro è mancato non voleva che mancasse ai figli, e ovviamente esagerando.
0: Bella cosa,
2: secondo me, cioè, per me è questo, almeno nella mia esperienza.
1: In mia madre invece vedo sempre quel sorvegliarti che appena perdi un grammo, cioè lei, oddio, stai dimagrendo, non mangi.
2: Sì. È vero.
1: C'è una sorta di spia, no, di un malessere, secondo loro, che se non mangi evidentemente stai male, e forse è quel sovraccarico di cura e di ansia che hanno anche i genitori nel rispetto dei figli.
3: Sì, assolutamente.
1: E dunque andiamo per gradi, c'è questo calo drastico. Sì. Negli 11 anni, che scatena però un meccanismo evidentemente dentro di te.
3: Scatena un meccanismo ossessivo, nel senso che io mi ricordo perfettamente che le mie coetanee pensavano a prendere il gelato al mare nello stabilimento, io no, io dovevo prendere la granita perché la granita, certo, aveva meno calorie del gelato. Questo si intensifica ovviamente col passare degli anni, fino a che a 16 e mi fanno una gastroscopia voluta da mia madre, ovviamente, certo, perché io non vedevo assolutamente il problema della cosa, e il dottore che avevo di fronte mi dice: guarda Elisa, perché la mia è stata un'anoressia con episodi bulimici, quindi io avevo proprio il peggio,
1: il peggio della sintesi magna,
3: il peggio del tutto, esatto. E il dottore mi guarda e mi dice: guarda Elisa, se continui così a vomitare tutti i giorni quel poco cibo che introduci, il tuo esofago scoppia,
1: si brucia, certo,
3: e io ti do 3 mesi da oggi. E questa cosa a 17 anni mi ha fatto scattare l'altro interruttore, quello d'emergenza, il salvavita,
1: certo,
3: che mi ha fatto guardare mia mamma in faccia e io ho detto: mamma, ma io
1: non voglio continuare così.
3: Mia mamma mi ha detto che già ci aveva provato varie volte, certo, andiamo dallo psicologo, facciamo quello, e mi ha detto: lo devi volere, e io ho preso coraggio, mi sono fatta ricoverare io a 17 anni in una struttura che c'era al tempo nella mia città apposita, e sono stata 6 mesi sotto cura in questa struttura, dove c'era tutto un programma, certo, di nutrizione, non con sondini, ma proprio terapia.
1: Sì. E penso che lì dentro si sia anche supportati da un team di psicologi che ti aiutano. No,
3: c'era il dietista, c'era lo psichiatra, c'era la psicologa che
0: tantissima
3: psicologa, che veniva chiamata ogni 2 per 3, quindi io mi ricordo solo di lei che correva con i suoi tacchi da un reparto all'altro, ecco, sempre di corsa, però sì, un team e un'equipe veramente speciale, a me mi ha salvato la vita.
1: Parlando di questo argomento che è tanto importante, io vorrei veramente un giorno poter fare una trasmissione dedicata esclusivamente a questo tema, perché lo sento molto e perché secondo me ce n'è bisogno, molto sottovalutato. Cosa ti sentiresti di dire a tutte quelle ragazze, ma anche ai ragazzi, perché oggi purtroppo l'anoressia e il disturbo alimentare non è solo un discorso che riguarda le ragazze, ma purtroppo anche molti ragazzi, molti maschi,
0: questi,
1: tra virgolette, cominciano a risentire di questo problema. Cosa ti sentiresti di dire per chi è lì, che magari ha la coscienza di avere questo problema, chiamiamolo così, ma non ha ancora la forza d'animo per affrontarlo?
3: Allora, a me una delle cose più importanti che mi hanno detto in struttura è che il cibo non era il mio nemico, ma il cibo era il mio unico alleato, nel senso che il corpo è una macchina perfetta, dove se non viene introdotta la benzina non può funzionare. Quindi se noi vogliamo avere capelli lucenti, unghie che non si spezzano, muscoli forti per correre, per fare uno sport che ci piace, dobbiamo alimentarci correttamente, e soprattutto, questa è una credenza errata che avevo anch'io al tempo, io pensavo che ci fossero cibi buoni e cibi cattivi,
1: certo,
3: no? E io in realtà in questo percorso ho mangiato di tutto. Io ho mangiato sia la pizza, sia la pasta,
1: il gelato,
3: sia il riso,
1: il dolce,
3: sia
1: tutto.
3: Il petto di pollo.
0: Tutto. Bene, bene.
3: Perché non esiste il cibo sbagliato, esiste solo la giusta quantità di cui il nostro corpo ha bisogno.
0: Ecco, questo è importantissimo.
1: Adesso ti faccio una domanda forte, forse anche un po' drammatica, ma secondo me è il cuore oscuro che si nasconde dentro a questa tematica e non tutti hanno, come dire, l'ardire di tirarlo fuori. Tu appunto hai parlato di cibo che serve per far funzionare questa macchina. Quindi in questa asserzione c'è implicita l'affermazione che anche se uno è malato ha comunque come finalità vivere. Ma in realtà dentro a questi meccanismi a volte c'è annidata una grande voglia di morte.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: In questo senso, come si riesce a riscrivere questa falla? Che uno non, cioè, non è che dice io voglio morire. Però sotto c'è quell'idea lì che lavora a volte.
3: Nel mio caso io invece l'ho pensato tante volte. Io voglio morire, voglio morire, voglio morire.
0: No, ma
3: io...
0: no, è brutto.
1: Lo so, invece,
0: è brutto, belli che vuole star qui.
1: È il pensiero che guida questi meccanismi.
3: Io in realtà una volta sono stata proprio male. Ci ho avuto una sorta di mini infarto, quindi... sono proprio cascata per terra.
1: E quindi, cioè, si tratta proprio di andare a disinnescare quella voglia inconscia lì,
3: io,
1: di scomparire.
3: Sì. Io posso solo dire che nel mio caso, quando il dottore mi ha detto quella cosa, io ho detto non ora. Cioè, un qualcosa dentro di me, della parte che non voleva più vivere, che gli andava benissimo così, ha detto no, non è il momento.
1: Sto facendo una follia, è una follia.
3: Non so come si riattiva e penso anche che sia estremamente personale per ognuno di noi.
1: Però è importante che tutti coloro che permangono in questo stato abbiano ben presente che sotto

0: una psicologa veramente con due spalle così, e i loro consigli, gli strumenti che mi hanno dato per affrontare i pasti, per affrontare il dopo del pasto soprattutto anche.
1: Sì, perché quindi il dopo è la fase del senso di colpa.
0: Esatto,
1: è rigetto, capito?
0: È quello, no? Cioè, c'era chi prendeva, si alzava dal divanetto, certo, iniziava a correre, allora loro no, con tutta la calma del mondo, no, senti, no, qui, facciamo questo, cioè, io ci ho avuto tanta cura da parte di queste persone.
2: E questo è bello.
0: Molto, moltissimo.
2: E questo è bello.
0: E quindi io penso che sono stata nel posto giusto,
1: al momento giusto,
0: con le persone giuste e con il meccanismo nel cervello che dicevamo che ha detto ok, quella parte scansa, basta, arriva quell'altra.
1: Ecco, meraviglioso. Facciamo la prima pausa, Elisa, ci andiamo ad ascoltare il brano primo che mi avevi segnalato dei Club Dogo. Com'era il titolo?
0: Il sole e la luna.
1: Il sole e la luna, ci ascoltiamo e poi ritorniamo qua con Elisa.

0: stiamo parlando di un libro, mi raccomando, leggiamo sempre tanti libri, perché è importante, ci aiuta e chissà quanto poi.
1: Soprattutto leggiamo i libri che presentiamo qui in trasmissione.
0: Beh, adesso anche questi qui e anche gli altri, però.
1: Mi pare il minimo sindacabile. Se ci seguite, noi speriamo che leggiate i libri.

0: presentiamo Nazareno.
1: Insomma, non ci andiamo così piccoli, se no...
0: Nazareno dice: se noi ve li presentiamo, se non ci leggono lì, gente, non ci frega nulla. E invece no, io vi suggerisco naturalmente di leggere i libri che vi presentiamo, perché se vi li presentiamo è perché riteniamo che siano validi. Soprattutto riteniamo che questo libro di Elisa Barbini meriti uno spazio, perché è una giovane autrice emergente che ha avuto il coraggio, perché ci vuole il coraggio di mettersi a nudo nelle pagine di un libro, soprattutto raccontando episodi così dolorosi della tua vita. Non è così semplice, no? Spogliarsi di fronte al pubblico, di fronte a chi legge, di fronte anche al giudizio degli altri, e ripercorrere cose dolorose che uno ha vissuto. Però lei ci dice, ci conferma che tutto questo può essere anche liberatorio, sì, terapeutico e motivo di crescita personale. Abbiamo parlato nella prima parte dei tuoi disturbi alimentari, direi di non soffermarci troppo, se no consumiamo tutta la puntata qua e non è il caso. C'è stato il secondo dolore quando l'uomo della tua vita ti ha lasciato, e anche questo una cosa che tu hai elaborato, ma direi di conservare il resto dello spazio per parlare, diciamo, dell'elemento trainante, sì, no? Che ti ha portato a scrivere
1: questo
0: il libro.
1: Sì, che bello. Vediamo.
2: Allora, mia mamma...
0: La malattia di tua mamma e tutto quello che ne è conseguito.
2: Mia mamma si è ammalata giovanissima, perché aveva 55 anni, e tutto è iniziato perché ha iniziato ad avere problemi a un rene, quindi questo rene non ha iniziato a funzionare, ha iniziato a fare tante dialisi, però diciamo sembrava tutto abbastanza trattato, fino a che ha iniziato proprio a... tornavo a casa dal lavoro e la vedevo sempre che si contorceva da questi dolori, e è stata ricoverata. E in questo ricovero, in cui vedevano questo rene, insomma, che non funzionava, gli hanno trovato anche una massa maligna all'utero. Una massa maligna che era già grossa come un'arancia. E quindi non poteva essere asportata. Già da subito i medici sono stati limpidissimi. E ha iniziato il suo percorso di chemioterapia. In realtà le ha fatte tutte, nel senso che ha fatto chemioterapie, ha fatto la radioterapia, e l'ultima proprio è stata l'immunoterapia. E è durato un anno, più o meno, un anno in cui, mentre lei si aggravava di più, io mi prendevo sempre di più il peso della faccenda,
0: certo,
2: sopra le spalle.
0: Certo.
2: E quindi ecco.
0: Tu sei figlia unica.
2: Sono figlia unica, sì.
1: Figlia unica, vedi?
0: Quindi neanche poter condividere, no?
2: No.
0: Il peso.
2: Ho una famiglia grande, una famiglia allargata, quindi diciamo che non sono stata completamente sola nel
0: ad
2: guardare.
0: Affrontare questo.
2: No, assolutamente, anzi, poi mamma era una persona talmente sorridente, solare. Cioè,
1: questo è bello, ci sorride e bravo, ecco.
0: Quindi aveva vicino persone che si
2: faceva male,
0: si occupavano di lei. Sì.
2: Anche il passante al mercato se la ricordava, la salutava, le chiedeva come stai. E quindi una persona straordinaria, almeno io...
0: La vedevi così,
2: sì,
0: ed è bello è bello questo. E, quando si è aggravata... Le difficoltà delle strutture, no? Anche come a volte i malati vengono ricevuti, che peso hanno avuto nello svolgimento?
2: Io non ho sentito tanto il peso, perché anche lì, io dico, no? Sono stata tanto sfortunata, però magari ho trovato veramente sempre delle equipe molto competenti. L'oncologa di mia mamma, un'altra delle donne che ammiro di più in assoluto, perché come ha trattato lei la situazione gestendola coi guanti, io
0: quindi in questo
2: tanto di cappello, no.
0: Ci stai dando anche un buon feedback, perché a volte no, si sentono storie purtroppo tristi, ma bisogna dire che solitamente i reparti di oncologia come questo che abbiamo a Macerata e credo negli altri ospedali funzionano bene.
2: Sì, sì,
0: funzionano, cioè, bene.
2: Nel senso, nel reparto dove stava mia mamma, che era il reparto di degenza, perché dopo il day hospital si utilizza quando si vanno a fare le terapie.
0: Certo.
2: Il reparto di degenza era dove mia mamma purtroppo in questo anno
0: è stata a volte ricoverata.
2: Ricoverata, tornata una settimana a casa, ricoverata di nuovo, stai un mese, ritorna a casa, un po' così.
0: Certo.
2: Però io del reparto di degenza, gli infermieri, gli OS e i dottori che c'erano, alzo le mani e non riesco a non essere grata della cura e della premura che hanno avuto nei confronti non solo di mia mamma,
1: questo,
2: ma
1: è bellissimo che lo dici,
2: altre persone che erano ricoverate.
1: Eh sì, perché è importante, i medici sono bravi, ecco.
2: Un tipo di lavoro del genere dove ti porta tutti i giorni a avere a che fare con il dolore e dolore estremo delle persone è veramente tosto, nel senso che non tutti ci sono portati per farlo, e quelle anime buone che sono in grado di, lo vedi subito nella cura, nella premura,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: hanno.
0: Sì.
1: Ecco, vedi, tutto quanto bisogna saperlo, e ci sono anche tante cose belle. Sì. E quelle bisogna dirle, perché oggi sì, io non so, c'è un tipo che la gente parla di questo e quell'altro, quello va male, quest'altro va male, quell'altro pure, ma insomma ci sta, come oggi che stiamo bene tutti quanti, per nel senso che tanti prima c'era più brutta di cose, di roba.
0: Certamente,
1: questo è il punto.
0: In passato c'erano sicuramente cose che non avevano lo sviluppo tecnologico di oggi, ci
1: appunto.
0: Sono i pro e i contro in ogni epoca. Sicuramente il discorso della sanità è complesso,
2: sì,
0: è
2: sì,
0: molto
2: sì.
0: complesso, però va sicuramente riconosciuto che quantomeno nei reparti dedicati all'oncologia si cerca di dare una sorta di priorità
2: sì.
0: alla gravità delle situazioni, no? Una sensibilità specifica,
2: sì,
0: ecco,
2: sì.
0: diciamo così.
2: Un ricordo per esempio che mi viene in mente è che negli altri reparti dove ero andata prima, no? Magari qualche familiare lo andavi a trovare, così si poteva andare a trovare solo durante i pasti e solo una persona per volta, perché dopo il Covid c'è stato questo ampliamento. Quando mia mamma è stata ricoverata in oncologia, e nonostante le visite fossero sempre agli orari dei pasti,
0: sì.
2: a pranzo, a cena, però ci hanno sempre permesso, diciamo, di essere molto più elastici.
0: Erano molto più flessibili.
2: Sì, nel senso che se io volevo stare mezz'ora con mia mamma dopo lavoro, non arrivava nessuno a dirmi
0: no,
2: guarda.
0: Non puoi.
2: La difficoltà si creava nel momento in cui magari mia mamma compartiva la stanza con un'altra persona, e allora lì cercavamo di non essere, ecco, quattro dentro la stanza.
0: Sì, di non invadere tutto lo spazio.
2: Io ho avuto più difficoltà lì, più nel vedere anche la compagna di stanza, le persone che camminavano per il corridoio, diciamo lì è stata la mia difficoltà, non tanto con l'equipe che la seguiva e si prendeva cura di lei.
0: Mi ha commosso molto la parte in cui tu racconti che tua mamma sapeva che tu avresti voluto scrivere questo libro
2: sì.
0: e ti ha detto: Elisa, lo devi assolutamente fare. E la prima pagina, una delle prime pagine, appunto, riportano: ce l'ho fatta, mamma, ce l'ho fatta sul serio.
2: Sì.
0: E anche quest'altra bella citazione: sì, timore, sì, timone, mai ancora, sì, mare, mai tempesta. Di chi è questa frase?
2: Di mamma.
0: Di tua mamma.
2: Sì, sì.
1: E stava
2: te
1: contenta,
2: la diceva,
1: mamma, vedi?
2: Me la diceva per invogliarmi a fare le cose, specialmente anche a scuola, quando dovevo andare a fare l'esame, io avevo paura per l'ansia. Faceva, no, forza, devi essere timone, mai mare, e sempre, cioè.
0: E tua madre è sempre stata coerente nella sua vita con questi aforismi che ti diceva? Era sempre timone, era sempre mare, oppure anche lei aveva le sue fragilità?
2: Aveva tante fragilità, ma era il punto di riferimento per tutta la famiglia.
0: Quindi era il timone, era sempre stato.
2: Sì, sempre. Delle
1: bellissimo,
2: nipoti, delle sorelle, delle amiche, del
0: un
2: marito.
0: Un punto di riferimento.
2: Sì, di tutti. E è per questo che secondo me quando dopo viene a mancare, no, il pilastro, i capitelli tutti intorno oscillano e fanno...
0: C'è bisogno di un attimo di assestamento.
2: Sì, sì.
0: L'ho sperimentato anch'io quando è morto mio padre, che è andato per un male come tua madre improvvisamente, e quando questi elementi sono la struttura portante di tutta la famiglia, quando vengono a mancare ci vogliono parecchi mesi.
2: Io in realtà a 2 anni di distanza ancora faccio a volte fatica, e però quello che mi sprona è che tante volte nelle cose che devo fare nel quotidiano dico: ok, cosa vorrebbe che facessi? Cosa direbbe in questo momento? Allora mi sento magari un po' rincuorata.
1: Bello, brava, bravissima.
2: Tiro di fuori di nuovo bravissima. Il coraggio di dire: ok, bisogna fare questo. Bisogna non lasciarsi
0: andare,
1: sì, giustissimo, giustissimo.
2: Il dolore è come un mare, no?
0: È un mare che tu non certi dolori non arriverai mai dall'altra parte,
2: esatto,
0: nell'altra sponda, no? E impari a navigarli.
2: Esatto, però allo stesso tempo sono del parere che se tu ti lasci trasportare dalla corrente, a voi,
0: certo, il timone devi sempre tenerlo in mano.
2: Sì, il timone sì. Ogni tanto lo puoi tranquillamente lasciare andare.
0: Per riposarsi ogni
2: per
0: tanto.
2: Per riposarsi, per calmare la mente, però dopo una mano...
0: Devi riprenderla assolutamente.
1: Subito, assolutamente. Perfetto.
0: E com'è stato il momento... come dire, della separazione, quella fisica, perché la separazione reale non c'è mai.
2: No, non c'è mai,
0: però c'è l'attimo del distacco in cui uno deve fare i conti, no? Con l'assenza fisica.
2: Io quello che ritengo che mia madre sia stata veramente tanto coraggiosa è stato nel momento in cui gli hanno sospeso le terapie e gliel'hanno comunicato che sospendevano le terapie. E io penso che qualsiasi persona con la consapevolezza di dover morire, non di eventualmente, perché
0: lì lo sai,
2: lo sappiamo,
0: te lo stanno
2: tutti
0: dicendo
2: che dobbiamo morire, nel senso prima o poi
0: capiterà.
2: Però un conto è rendersi conto e un conto dire: ok, prendo la macchina, vado in giro, poi non lo so quello che
0: certo,
2: mi può capitare,
0: certo,
2: no? E quel momento lì mia mamma mi ha fatto fare una promessa e è la promessa a cui io mantengo fede tutt'oggi, nel senso quella che mi muove a alzarmi dal letto e fare le mie cose, continuare a essere sia felice che triste poi nella vita, perché la vita non è mai solo bella, solo brutto, è
1: bella e brutta,
0: è un
1: potpourri
0: di tutte
1: e due le cose,
2: esatto, questo mix e farlo per me ma anche per lei. E io c'ho sempre questo angioletto sopra la spalla, no?
0: La presenza che è sempre con te,
2: questo angioletto qua che mi guida ogni tanto e a volte sta in silenzio e altre volte invece mi fa: vai, vai, vai avanti.
0: Viviana,
1: bella, bella,
0: tu
1: questa,
0: che sei qui vicina a lei silenziosa,
3: ascolto.
0: Quando Elisa ti ha proposto di così rifinire il suo libro, tu come hai accolto questo compito così delicato?
3: Esatto, guarda, allora quando mi ha dato
0: mettiti vicino al microfono per favore, te lo ricordo,
3: il suo testo che l'ho letto insomma con attenzione, con cura, è stato come avere in mano un qualcosa di molto fragile, perché qualsiasi intervento avrebbe potuto creare qualche crepa in questo cristallo che io avevo tra le mani, e quindi è stato un editing molto molto delicato. Sono entrata credo
0: in punta di piedi
3: nella sua vita, perché lei mi ha dato un onore, per me è stato un onore editare un libro del genere, e mi sono messa nei suoi panni, perché in parte ho vissuto anch'io qualcosa del genere, quindi potevo cercare di capire anche se in maniera differente comunque quello che aveva passato anche lei. Ma la cosa bella della sua scrittura è che nel libro lei parla a volte con tanta ironia e anche autoironia.
0: Sì.
3: E quindi non è pesante come libro.
0: È un linguaggio fresco.
3: Autentico
0: di una ragazza giovane che dice le cose nella maniera in cui parla.
3: Esatto, quindi diciamo, quando magari mi capita un testo che lo leggi, non è così profondo, così intimo, che puoi anche stravolgere se vedi cose che e a volte anche più semplice, no?
0: Certo, c'è una verità reale,
3: esatto,
0: no?
3: C'è una verità, c'è un testo profondo, oltretutto Elisa scrive anche bene e quindi andare a revisionare un testo così, ci ho messo veramente il cuore, tanto cuore, credo che lei...
2: E si vede, aggiungo, si vede che ha messo il cuore.
3: Credo che lei l'abbia capito, infatti tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso.
0: Come sei arrivata, Viviana, Elisa?
2: Allora, il destino vuole che la mamma del mio ragazzo la conosceva, era amica di lei, quindi quando una sera a cena parlo con... la mamma del mio ragazzo mi dice: ma io quasi ti passo il numero, sei voglia, ho preso coraggio, ho detto ok.
3: Su questo poi c'è da aggiungere una cosa, che questa mia amica, in realtà noi abbiamo fatto il liceo classico insieme, poi per molti anni non ci siamo più sentite, e direi che questo fatto ci ha unito di nuovo con Daniela.
0: È stato il trade union.
3: E quindi è stato, diciamo, questo libro una cosa bellissima, che poi ha anche fatto riallacciare.
0: Ha rinsaldato un rapporto.
3: Sì, perché un'amicizia del liceo, che sì, ogni tanto magari un messaggio, però si è veramente rafforzata, insomma, ecco. E quindi ha portato cose tanto belle.
0: Che cosa meravigliosa. Quando dietro ai progetti c'è l'anima, quando dietro c'è la persona, c'è la voglia di comunicare e di rendere vivo qualcosa che si fa, poi si creano queste magie e il collante tra le persone permane, no? Al di là della pubblicazione, del lavoro che uno fa. Per il mio sentire è la cosa più bella, quella che più ti gratifica.
1: Bella, diciamo bella più volte, bella veramente.
0: Della nostra attività, di quello che facciamo. Quello che facciamo.
3: Alla fine è questo, cioè i rapporti, quello che può crescere, che può nascere.
0: Quello che ci si dona l'uno con l'altro.
3: Esatto.
0: Tu Elisa, come hai trovato l'approccio di Viviana da subito?
2: Molto rispettoso, delicato, a parte che io penso che quando due anime sono affini
0: vibrano sulla stessa
2: poi alla fine d'onda, vibrano sulla stessa lunghezza d'onda e si trovano e si capiscono. Io sin da subito ho avvertito questa sensazione di dire: ok, se non me lo può guardare lei, non lo voglio guardare.
0: Così.
2: Volevo che fosse lei, perché sapevo che la delicatezza e il cuore che ci metteva
0: erano merce rara.
2: Esatto,
3: ma lei è carinissima, perché quando mandavo magari capitoli editati, lei dopo qualche giorno: bellissimo, guardi, una dolcezza, una cosa veramente
1: bellissima, questa pure bene.
3: Sono commossa
1: ottimo
3: tante volte mentre editavo il libro
2: anch'io,
3: e quindi proprio mi ci sono messa dentro, ecco.
0: Ma sai cosa c'è di bello in questa dinamica? Che tu con molta apertura hai consentito che qualcun altro, quasi in un certo senso, si arrogasse, no? Si arrogasse, tra virgolette, di mettere le mani su qualcosa che ti appartiene visceralmente. Non è semplice consentire che qualcuno corregga o vada a cambiare qualcosa che per noi dovrebbe essere in quel modo lì.
2: Però io parto sempre dal concetto che mi hanno insegnato ad essere tanto umile e a mettermi tanto in discussione, quindi io ero certa che quella cosa lì l'avevo scritta col cuore mio, però
0: magari la forma
2: sapevo che nella forma potevo peccare di presunzione, di credere di essere corretta al 100% e magari ero corretta al 95%, magari a volte in 80%, no? E quindi ho detto mi ci vuole un occhio,
0: un supervisore
2: esterno che mi supervisiona e mi dice guarda anche magari il modo più corretto è questo,
0: certo,
2: scorre meglio, perché se no io penso che uno deve lavorare allora proprio completamente da solo, guarda le cose da solo e fine, capito? Però così dopo non si ha nemmeno lo scambio, anche perché io ho imparato anche da lei, nel senso nel momento in cui mi correggeva dicevo ah cavolo, però così allora me lo segno perché so che magari andrebbe meglio la frase scritta così.
0: In questi, nella forma del libro autobiografico, perché io trasferisco sempre un qualcosa di più viscerale rispetto magari a una storia che tu inventi, dove riesci ad essere un pochino più flessibile magari sugli interventi, no? Sull'editing di un editor che ti cancella una frase,
3: ti dicevo prima, infatti.
0: Mentre su un testo così intimo, così personale, a volte anche l'editor credo ponga il problema, dice ok farò bene a chiederle di togliere questo, di cambiarlo, magari quella parola per lei no ha un significato che io non comprendo.
2: Ma io ci siamo capite,
0: vi siete sintonizzate,
3: perché noi abbiamo parlato molto prima, quindi ci siamo capite e io l'ho sentita lei, proprio. E quindi nel momento in cui
0: sapevi cosa fare,
3: apportavo insomma modifico, comunque rivedevo il testo, ho cercato comunque sempre di non stravolgere mai niente e quindi di lasciare sempre il rilievo, le sue emozioni, le sue sensazioni, senza assolutamente
0: quindi magari sei andata a rivedere la parte, che ne so, sintattica, queste cose qua.
3: Sì, qualcosa nella forma, magari ecco qualche aspetto su qualcosa, ne abbiamo parlato, però sempre ti dico in una collaborazione
0: illuminante, usiamo il termine.
3: Probabilmente i nostri angeli ci hanno fatto incontrare a questo punto.
2: Questo
3: ecco, dicevamo a volte.
0: Due angeli che si sono incontrati, secondo
3: noi
0: me.
3: Dicevamo
1: bellissimo.
2: I nostri angeli hanno fatto.
0: In chiusura io vi vorrei leggere la parte conclusiva che la nostra Elisa mi ha sottoposto, in maniera che abbiamo letto l'inizio e leggiamo la fine. Quello che c'è nel mezzo io vi consiglio di scoprirlo da soli andando ad ordinare questo libro magari su Amazon. Siamo liberi di scegliere a cosa credere nella nostra vita. Abbiamo il libero arbitrio. Possediamo la totale facoltà di decidere cosa sia giusto oppure sbagliato in base a come siamo cresciuti, educati, formati. C'è chi crede nel paradiso e chi invece affida la sua vita alla scienza. Solo a quei fenomeni che si possono spiegare, studiare e analizzare. Io, come vi ho detto e raccontato tante volte, scelgo invece di credere, a volte anche a discapito della razionalità. Scelgo in base alle esperienze vissute e non per qualche fede radicata e non credo nelle coincidenze. Scelgo di credere, nonostante a un occhio più stoico le esperienze che ho raccontato possano sembrare banali eventi dettati dal sincronismo, futili speranze di una semplice ragazza legate al trauma subito in giovane età. Eppure, quando guardo gli occhi della mia gatta, non posso non pensare che me l'abbia davvero mandata mia madre, affinché io possa ancora una volta prendermi cura di qualcuno e non mi senta sola e non amata quando chiudo a chiave la porta di casa, quando guido la macchina che un tempo mi faceva così tanto paura e vedo una farfalla volarmi incontro sul finestrino, non posso non credere che mia madre sia orgogliosa di me per aver definitivamente sconfitto una delle mie più recondite paure. Quando sento e avverto un profumo dolce all'improvviso in un posto dove profumo non dovrebbe proprio esserci e quel profumo è profondamente diverso da quello che indosso io stessa al momento, non posso non pensare che mia madre sia venuta a farmi visita, che controlli che vada tutto bene, che io continui salda, tosta e tenace per la mia strada. Io scelgo di credere che mia madre sia ancora con me, come dicevo, soltanto in forma diversa. Scelgo di credere che la sua anima sia in un posto migliore, uno in cui è finalmente in pace e pienamente inondata di luce. Prendo così per vere ogni giorno le parole di quel sogno, in cui lei mi tiene davvero sott'occhio, mi consiglia di rigare dritto e di essere una brava persona, proprio come lei mi ha insegnato. Continuo a seguire tutti gli insegnamenti che mi ha trasmesso e fatto assorbire per tutto il tempo in cui è stata fisicamente con me. Per andare avanti, vivo ogni giorno con la consapevolezza della sua guida, mai dimenticandola, ma tenendola sempre stretta dentro di me, proprio accanto al cuore, parlando alla sua lapide e alla sua foto in camera mia. Vivo e non sopravvivo più. Continuo a vivere, ridere, piangere, disperarmi o gioire, e lo faccio anche per lei, fino al giorno in cui, ne sono certa, prima o poi, in qualche modo che ancora non posso del tutto comprendere, ci ritroveremo. E questa fine del libro non è affatto una fine, cara Elisa, lo sappiamo, lo sai tu, ce lo hai trasmesso così meravigliosamente e io non posso che ringraziarti di essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: Per bene, aver condiviso queste meravigliose parole e questo tuo coraggio di metterle al servizio anche di tutti quelli che si sentono in questo momento un po' sperduti, un po' fragili e soffrono. Viviana, grazie a te.
3: Grazie a voi.
0: Per indirizzarci sempre queste belle anime.
1: Bravissima, è stata bravissima.
3: Le persone speciali,
0: ecco, perché siete speciali entrambe. Nazareno, abbiamo
1: allora,
0: finito
1: aspetta
0: per oggi.
1: Perché io ti dico che tu sei stata mai in Spagna?
0: Io non sono mai stata in Spagna, no Nazareno.
1: La settimana da domani il Papa va in Spagna.
0: Benissimo.
1: E attenzione che tutti quanti stanno dicendo che questo bellissimo Papa in Spagna farà con loro, con gli spagni che sono bravi, cosa, una settimana bellissima, quindi ascoltatelo, vedetelo, guardatelo, perché da domani tutta la settimana il Papa in Spagna.
0: È in Spagna, va bene, noi supportiamo,
1: bellissimo,
0: idealmente
1: bellissimo.
0: Il Papa che se ne va in Spagna.
1: Certamente.
0: Noi restiamo
1: un
0: qui
1: bel applauso
0: a
1: per lui, su. Ecco.
0: Ragazzi, noi ci troviamo qui sabato prossimo e io vi dico anche chi ci sarà, perché ormai porto sempre con me l'agenda, così che ne abbiate contezza e possiate esserci. Avremo qui con noi in studio Daniela Zepponi, che era già stata per i suoi progetti, e anche Lucia Nardi, perché ci racconteranno un po' quello che succederà quest'anno ad Appignavalon, che partirà il 20 di luglio. E poi avremo anche un'altra brava cantautrice che si chiama Anastasia, quindi mi raccomando, non mancate anche sabato prossimo, perché carne al fuoco ce ne sarà, conoscenze ne faremo e sarà sempre bellissimo come tutti i sabati. Ciao ciao!
1: Buona domenica a tutti, ciao!

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accendeva

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con

La parola di vita di giugno 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo, il capitolo 10, versetti 7 e 8, là dove Gesù dice: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In questo capitolo del Vangelo di Matteo, gli apostoli sono stati appena scelti da Gesù, che li chiama per nome, conferendo loro poteri speciali sugli spiriti impuri per scacciarli e il dono di guarire ogni malattia e infermità. Gesù dà loro istruzioni su dove e come svolgere la loro missione iniziale. Il messaggio che devono annunciare è chiaro: il regno dei cieli è vicino. L'indicazione di proclamare strada facendo il messaggio affidato sottolinea, da una parte, che il vero discepolo è innanzitutto un predicatore della prossimità, ma dall'altra parte che il loro modo stesso di camminare insieme deve essere annuncio. Infatti, nel Vangelo di Giovanni, in seguito alla consegna del comandamento nuovo, Gesù afferma: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il regno dei cieli è il cuore dell'annuncio di Gesù. L'espressione affine regno di Dio è usata nell'Antico Testamento per indicare la signoria, il governo e l'azione salvifica di Dio sulla storia umana. Lui è il sovrano del mondo e soprattutto del popolo di Israele, in attesa di un discendente del re Davide che ristabilisse il ruolo di Israele tra le genti. Nel Nuovo Testamento Gesù stesso viene presentato come discendente di Davide e quindi re. A differenza di un regno temporale, il regno dei cieli è un regno di pace e di giustizia, in cui ci si cura dei poveri, in cui vigono il perdono e la riconciliazione e che porterà vita e luce a tutte le nazioni. Si tratta di un regno che è già cominciato nel mondo e nel cuore delle persone, ma che verrà realizzato completamente al ritorno di Gesù. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù annuncia che il regno è temporalmente vicino, imminente. Dalle parabole, come quella del granello di senape o del lievito che fa crescere tutta la massa, si capisce che esso opera in modo misteriosi e umili, ma tenaci e nel corso del tempo. Vicino ha anche un senso spaziale. Quando i discepoli che portano la presenza dello Spirito di Gesù si avvicinano camminando, si avvicina il regno di Dio. E allorché nel Vangelo di Marco Gesù dice allo scriba: non sei lontano dal regno di Dio, è probabile che intendesse dire non solo hai cominciato a capire, ma anche non sei lontano da me. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gratuitamente traduce un termine che nell'originale greco significa in dono,
Ciò evidenzia che quanto gli apostoli hanno ricevuto non è stato dato loro perché se lo meritano. La fonte è la generosità di Dio e il fatto che sono stati scelti per una missione particolare. Scrive Chiara Lubich: il regno di Dio va dunque accolto. È un dono che Dio ti fa. Non c'è infatti nessuno sforzo umano, nessun tentativo ascetico, nessuno studio o ricerca intellettuale che ti possano far entrare nel regno di Dio. È Dio stesso che ti viene incontro, che si rivela con la sua luce o ti tocca con la sua grazia. E non c'è nessun merito che tu possa vantare o su cui tu ti possa appoggiare per aver diritto ad un tale dono di Dio. Il regno ti viene offerto gratuitamente. In questa accoglienza siamo chiamati anche oggi a continuare il compito affidato da Gesù agli Apostoli, di proclamare con la parola e con i fatti la vicinanza del regno, di annunciare insieme ad ogni essere umano un messaggio di speranza. In questo mondo così travagliato e incerto, Dio lo ama immensamente. Dio ci ama tutti immensamente. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino e che gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente ricevuto.

0: te.
1: Dalla Cittadella Internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di Speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi, con

0: e ritrovati con gocce di speranza, anche oggi dedicata alla pace, perché di gesti, di speranze, di pace c'è urgenza. Speranze che nella trasmissione di oggi ci portano a Trento, dove il 15 aprile scorso si è svolta la 23esima edizione di Trento Città della Pace. Ben 4 cortei di bambini delle scuole elementari, medie e anche superiori si sono dati appuntamento a Piazza Fiera, dove li attendeva il sindaco della città, Franco Ianeselli. Ascoltiamolo.
1: Ciascuno di noi non può fare molto. Noi a Trento abbiamo avuto una bambina che poi è diventata una ragazza, Silvia Chiara, poi ha deciso di chiamarsi Chiara quando ha avuto una vocazione, che proprio nella nostra città, sotto le bombe, ha capito e ha pensato che poteva impegnarsi per l'unità tra i popoli, poteva impegnarsi per la fraternità. Qui proprio in Piazza Fiera c'è un luogo che la ricorda e noi abbiamo avuto quindi una nostra concittadina che è stata in grado di parlare con i potenti del mondo e certo convincerne anche più di uno che la strada giusta era quella della pace. E allora l'impegno che noi oggi dobbiamo prenderci è quello di credere in ciascuno di noi, pensare che anche quello che succede a scuola, a casa, quando abbiamo voglia di alzare le mani magari si può parlare, abbiamo tanti comportamenti che possono essere migliorati ogni giorno, e l'impegno per la pace è un impegno che arricchisce e che serve oggi più che mai.
0: Dopo le significative parole del sindaco Ianeselli, ascoltiamo ora Giulio, uno studente di quarta liceo classico che fin dalle elementari ha partecipato a questi eventi di pace. Giulio.
2: Eventi della pace, allora sono uscito da scuola e ho deciso di ritornare qui dove ho passato tutte le mie infanzie, tutti i miei bei più ricordi io li leggo a questo momento. È sempre molto bello perché vedo sempre tanti colori e mi piace sempre la festa.
0: Praticamente un'intera generazione ha visto nascere e crescere questo evento, che non rimane tale per un solo giorno all'anno, ma è diventato progetto, lo sentiremo. Ma prima ascoltiamo uno dei più piccoli presenti in Piazza Fiera, Leonardo, di 4 anni.
3: Cos'è la pace per te?
4: Solo un

0: Ascoltiamo ora una delle insegnanti promotrici del progetto, Stella Bozzarelli, che ci racconta la genesi di questo meraviglioso evento e gli sviluppi che ne sono nati. A te la parola, Stella.
1: Eccomi, Redi. Allora, tu mi chiedi la festa della pace come è nata. E è nata dal desiderio dei bambini delle scuole di Trento, che desideravano, ancora fin dall'esperienza del 2001, dopo il crollo delle Torri Gemelle a New York, hanno desiderato che Trento diventasse la città della pace. Allora hanno pensato alla realizzazione del dado della pace, che potesse essere lo strumento che aiuta tutti i cittadini e le cittadine a diventare artefici di pace. Come si fa? Si lancia al mattino la frase che esce, allora lanciavamo a scuola allora, e però adesso si lancia non solo a scuola ma anche a casa, in famiglia, e persino il sindaco lo lancia nel suo ufficio, ci ha detto, e anche il presidente Mattarella, che l'ha portato al Quirinale quando l'ha conosciuto, ha detto che si era impegnato a viverlo quotidianamente. Appunto, si tira al mattino la frase che esce: amo tutti, amo per primo, perdono l'altro. Si cerca di vivere durante il giorno, e questo ha fatto sì che Trento veramente si colorasse e diventasse sempre di più la città della pace. Concretamente cosa sta succedendo? Che intorno al progetto che è nato, intorno a questo semplice gioco che è il dado della pace, i bambini si sono poi attivati per produrre un giornalino che è diventato, grazie all'aiuto dell'allora sindaco Alberto Packer, ma che i sindaci successivi hanno confermato puntualmente fino all'ultimo di ieri, che addirittura è l'attuale sindaco Franco Ianneselli, ha parlato dell'ispiratrice di questo dado, che è Chiara Lubich, nel senso che il dado della pace è stato trasformato ha trasformato il dado dell'amore, il dado dell'arte di amare di Chiara, in dado della pace. E questo, come dire, progetto che è nato ha coinvolto gradualmente tutte le scuole della città e oltre, ha oltrepassato ben oltre i confini del nostro Trentino Alto Adige e ha contaminato tante città italiane, è finito, è volato anche all'estero e adesso, come dire, ogni anno intorno a questo progetto si è formato un tavolo di lavoro che oggi conta oltre 200 insegnanti che mensilmente si ritrovano per un appuntamento di confronto, di coordinamento, per portare avanti percorsi di educazione alla pace e ai suoi valori, tutti questi percorsi che confluiscono a fine anno o dopo, nel secondo quadrimestre comunque, in questa splendida giornata che è Trento città della pace. La prima giornata è stata proprio l'inaugurazione di una aiuola della pace che i bambini del 2001 insieme al sindaco Packer hanno voluto celebrare per l'inaugurazione dell'aiuola della pace, appunto, che è stata creata per dare risalto e vigore al dado. Praticamente gli è stato costruito un piccolo giardino, questa aiuola, in un posto centrale della città, accanto a Piazza Fiera, e dove c'è un grandissimo, dove moltissime persone passano, addirittura quasi un'aiuola spartitraffico, anche se è un'aiuola centrale della città, dove passano appunto anche autobus accanto all'arcivescovado, passano moltissime persone e passando all'aiuola sono invitate da questo dado gigante che si può girare a mettersi in gioco proprio letteralmente giocando con questo dado, girando le facce e se accolgono l'invito a diventare artefici di pace, prendono un sassolino che c'è lì per terra, lo mettono in un vaso per dire io ci sto. Accanto c'è una targa promossa dai bambini che invitano le persone a fare questo. Ci sono tanti dadi in giro perché il dado della pace è diventato un gioco che è piaciuto tantissimo, è arrivato in famiglia, addirittura ha ispirato la nascita di un altro progetto, Trento, una città per educare, portato avanti dai genitori e dagli insegnanti, che nel tempo è diventato distretto dell'educazione. E sia il progetto Tutto Pace che il distretto dell'educazione attualmente, dopo questi anni, tutti questi anni che sono ormai 23, 24, 25, se pensiamo al 2001, la prima giornata della pace è stata nel 2003. E appunto, dicevo, questi percorsi sono stati, queste due offerte formative, sia il progetto Tutto Pace che il distretto dell'educazione, che coinvolge, come dire, mette in rete molti enti e realtà educative della città, sono diventate offerta formativa del Comune di Trento con delibere, con due delibere specifiche, perché noi siamo nel sito del Comune, si può trovare sia Trento, una città per educare, sia Tutto Pace, dentro al sito delle politiche giovanili del Comune di Trento.

0: Quella che stiamo ascoltando è la nota canzone del Gian Rosso, Semina la pace. Semina la pace e la tua speranza rivivrà. Grazie ai bambini e ai ragazzi di Trento e ai loro insegnanti per essere davvero seminatori di pace che danno speranza. E noi siamo così giunti ai saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, dall'Oppiano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga, Silvana Tresoldi, e un saluto anche dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
1: Nascondi mille cose ormai lontane, le cose che non...
2: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi e

verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Se dico la verità, perché non mi credete? A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Domanda senza fine. Perché non gli crediamo? Come se la semplicità della vita di Gesù e la semplicità di ciò che rivelava fossero paradossalmente difficili per noi. Egli parla di amicizia, di fame e di sete. Condivide la vita dei suoi, le feste, i lutti, le inquietudini, le gioie. Ama ritrovarsi con i suoi amici più intimi a Betania. Lascia fare quando lo toccano, interroga gli uni, risponde agli altri, si rivolge normalmente a persone senza importanza, che ai suoi occhi sono sempre uniche, principesche. Le parole di Giovanni sono sontuosamente semplici: amare, non giudicare, vivere, accogliere, ricevere la gioia. Non c'è molto di più se non questo. Fidarsi della parola del Cristo, credere che sia vera, accettare di essere accettato da Dio stesso, credere che Egli creda in noi, tentare almeno un po' di lasciare la paura che complica tutto, cercare di vivere in verità, umilmente e regalmente, senza falsa modestia, senza servilità, come un figlio di re nel palazzo di un re. La discussione di Gesù con i farisei sopraggiunge alcuni capitoli dopo la guarigione del paralitico nel giorno di sabato. È una discussione tesa, per non dire violenta. Non sopportano il suo modo di essere umile, che non è servile, e forse non hanno questa libertà interiore che è la sola a dare l'attaccamento indefettibile al Padre. Lo accusano di avere un demonio. Questa discussione ha attraversato i secoli. Perché è così difficile imparare a credere? Perché facciamo fatica a credere a Gesù quando ci annuncia un amore incondizionato al di fuori della condanna? Un amore che guarisce in modo fisico ed esistenziale dalla paralisi e dalla chiusura,

fortuna di lavorare, sono stata testimone della forza della parola di Dio. Un 26 dicembre al mattino, ricevendo in orario di visita una giovane delinquente incallita, abituée della detenzione e molto simpatica, le chiesi se la notte di Natale non fosse stata troppo difficile. E lei mi rispose prontamente: «No, con la mia compagna di detenzione abbiamo letto dei salmi». Mi spiegò che trovava quelle preghiere del tutto consone e che corrispondevano esattamente a ciò che viveva. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Ecco la verità che egli enuncia, la vittoria della vita sulla morte. Ma se noi abitiamo nella parola di Dio, che è promessa di vita, come Lui abita la nostra carne, la nostra pelle e tutte le nostre relazioni, nulla di ciò che viviamo è vano ai Suoi occhi. Se lasciamo che la nostra carne accolga la parola per esserne risollevati fin da ora, se lasciamo che la nostra parola si faccia carne ogni giorno, entreremo con Cristo nel mistero della risurrezione della carne. La risurrezione della carne ha la tonalità della carezza. È quel momento in cui la presenza dell'altro, che sfugge sempre e non afferra niente, ci fa essere nella carne pur sollevando la carne. La carezza inscrive la carne nell'eternità. Niente può cancellarla.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

belli carissimi, siamo giunti al mese di giugno, iniziamo il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, quindi la nostra preghiera è sempre improntata all'adorazione a Gesù. Il primo brano che vi faccio ascoltare è tratto dal Salmo numero 15, proteggi mio Dio, in te mi rifugio, senza di te non ho alcun bene. Ecco, e questo è il senso del Salmo che andremo ad ascoltare, è il Salmo in cui noi ci affidiamo completamente a Gesù, ci affidiamo completamente a Dio. Ascoltiamo, proteggimi, oh Dio.

Forse ci siamo un po' dimenticati, ma ricordiamo sempre che questo è l'anno di San Francesco e questo è l'anno in cui celebriamo gli 800 anni dalla sua morte. Sì, veramente ripercorriamo l'immagine di San Francesco che ci invita a pregare il Signore, a lodare il Signore per tutte le meraviglie che Egli ha fatto per noi. Quindi dalla voce mia vi faccio ascoltare Cantico di Frate Sole.

Ora ci rivolgiamo a Maria e diciamo a lei che la tutta bella è la creatura più bella del creato. Lei comunque non ci lascia mai soli e sempre ci sta vicino, è la nostra avvocata e ci aiuta. Dalla voce splendida di Anna ascoltiamo Tutta bella sei Maria.

Maria è la madre gloriosa di tutto il creato, è la creatura più bella, come abbiamo detto nel canto precedente. E ora di nuovo ripetiamo questo grande mistero della bellezza di Maria, che sempre soccorre a noi, che sempre ci viene incontro, e a lei noi affidiamo tutti noi stessi. Ecco a voi, sempre dalla voce di Paola e dalla mia, Maria, Madre Gloriosa.

Cari amici, con il canto Maria Madre Gloriosa siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Che non manchi mai nelle nostre famiglie la preghiera, soprattutto la preghiera del Santo Rosario. È vero che siamo entrati nel mese di giugno, ma ciò non ci dispensa di pregare Maria Santissima. Lei sempre ci soccorre, ci aiuta, ci assiste in ogni momento. Con questo pensiero vi saluto di cuore. A risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti. Mario.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Cosmetica del nemico di Amélie Nothomb, un romanzo forse tra i più caustici dell'autrice belga, che è diventata una sorta di icona nel mondo della letteratura. Tutto comincia nella sala d'attesa di un aeroporto. Un passeggero legge per ingannare l'attesa. Ma è lui la vittima designata. È sufficiente parlargli per far scattare la trappola. Si avvicina un tipo molto strano, un certo Textor Textel, che inizia a lasciarsi andare a inopportune confidenze nei confronti di questo uomo che vorrebbe starsene lì tranquillo a leggere il proprio giornale. A un certo punto arriva addirittura a confessare all'uomo che ha sedotto una donna dentro al cimitero di Montmartre, poi l'ha costretta a seguirlo in una cappella e lì dentro l'ha stuprata, e tutto questo sotto l'espressione sgomenta del povero Jérôme Auguste che lo sta ascoltando.

0: E l'ha violentata là?
1: No, l'avevo messa là per nasconderla. Dovevano essere le 5 del pomeriggio. Mi bastava aspettare l'ora di chiusura del cimitero. Mi ero sempre domandato che cosa sarebbe successo se avessi lasciato passare l'ora di chiusura e fossi rimasto rinchiuso una notte intera in un cimitero. Ora lo so. Ho dunque tenuto la mia futura vittima stretta contro di me per più di un'ora. Lei si dibatteva, ma non era molto muscolosa. Adoravo sentire la sua paura.
0: Ma devo proprio stare ad ascoltarla?
1: Ma non c'è modo di sottrarsi, vecchio mio. Eppure lei poteva. Abbiamo sentito passare i guardiani del cimitero che sollecitavano i ritardatari. Presto non c'è stato altro che il rumore del respiro dei morti. Allora ho tolto la mano dalla bocca della giovane. Le ho detto che poteva gridare. Non sarebbe servito a niente. Nessuno l'avrebbe sentita. Siccome era una ragazza intelligente, non ha urlato.
0: Ah, ecco. Una ragazza intelligente è una ragazza che si lascia violentare docilmente.
1: Oh no, ha cercato di scappare. Come correva veloce! Ho galoppato dietro a lei tra le tombe. Mi piaceva da matti. Alla fine sono balzato su di lei e l'ho stesa per terra. Sentivo il suo terrore rabbioso. Mi piaceva. Eravamo in ottobre, le notti erano già fresche. L'ho messa sulle foglie morte. Ero vergine, lei no. L'aria era viva. Mia vittima si dibatteva. Il luogo era magnifico. La mia vittima splendida. Ah, una meraviglia. Che ricordo.
0: Ma perché devo stare a sentire questa roba?
1: All'alba l'ho nascosta di nuovo in una delle cattedrali in miniatura. Ho aspettato che i guardiani riaprissero il cimitero. Che ci fosse qualcuno per i viali. Allora ho detto alla ragazza che saremmo usciti insieme, che se avesse fatto il minimo tentativo di chiedere aiuto l'avrei massacrata di botte.
0: Veramente gentile.
1: Mano nella mano abbiamo lasciato il cimitero. Camminava come una morta.
0: Bastardo di un necrofilo.
1: Ma no, l'ho lasciata in vita.
0: Che cuore generoso.
1: Quando ci siamo ritrovati fuori dal cimitero, in Rue Rachelle, le ho chiesto come si chiamava. Sputato in faccia. Le ho detto che l'amavo troppo per chiamarla sputo.
0: Un vero romantico.
1: Ho preso il suo portafogli, ma non c'era nessun documento d'identità. Le ho detto che era illegale andare in giro senza documenti. Lei mi ha proposto di portarla alla polizia per questa infrazione.
0: Certo, il senso dell'umorismo non le mancava.
1: Ho capito dove voleva andare a parare.
0: Davvero? Che genio.
1: Mi pare di sentire un po' di impertinenza nella sua osservazione.
0: Si figuri, non mi permetterei mai.
1: Le ho chiesto se la potevo accompagnare da qualche parte. Ha risposto di no. Strana ragazza, vero?
0: Sì. È buffo che una vittima rifiuti di simpatizzare con il suo stupratore.
1: Avrebbe potuto capire che l'amavo, almeno.
0: Glielo avevo dimostrato in una maniera così tenera.
1: Appena ne ha avuto l'occasione è fuggita di corsa. Questa volta non sono riuscito a riprenderla. È scomparsa nella città. Non l'ho più ritrovata.
0: Che peccato. Una storia così bella. Che cominciava così bene.
1: Ero pazzo d'amore e di felicità.
0: E quale ragione aveva di essere felice?
1: Mi era finalmente successo qualcosa di grande.
0: Qualcosa di grande? Sì, un miserabile stupro.
1: Non ho chiesto il suo parere.
0: Che cosa mi chiede allora?
1: Di ascoltarmi.
0: Ci sono gli psicanalisti per questo.
1: Perché dovrei andare da uno psicanalista quando ci sono gli aeroporti? Pieni di gente sfaccendata pronta ad ascoltarmi.
0: Non ho parole.
1: Mi sono messo a cercare la ragazza ovunque. All'inizio passavo il tempo al cimitero di Montmartre nella speranza che tornasse. Non tornò.
0: Curiosa questa vittima così poco ansiosa di rivedere il luogo del suo supplizio.
1: Quasi ne avesse un cattivo ricordo.
0: Sta parlando seriamente?
1: Ah, sì?
0: È tanto pazzo da immaginare che le potesse essere piaciuto.
1: Ma è lusinghiero uno stupro. È la dimostrazione che uno è pronto a violare la legge per qualcun altro.
0: La legge ha sempre questa parola sulle labbra. Crede che quella disgraziata pensasse alla legge? Quando lei meriterebbe di essere violentato a sua volta, per capirle.
1: Ah, mi piacerebbe molto. Purtroppo sembra che nessuno ne abbia voglia.
0: Non c'è da stupirsene.
1: Ah, sono così brutto?
0: Neanche tanto, non è mica questo il suo problema.
1: Qual è il problema allora?
0: Non vede in che modo si avvicina la gente? È incapace di farlo se non con la violenza. La prima ragazza che ha desiderato l'ha violentata. E quando vuole riparlare con qualcuno, con me per esempio, si impone. Lei violenta anche me. Certo in maniera meno malata, ma è lo stesso. Non ha mai pensato di avere rapporti umani consensuali?
1: No.
0: Ah.
1: Che cosa mi porterebbe il consenso altrui?
0: Un sacco di cose.
1: Sia più concreto, per favore.
0: Provi e vedrà.
1: Troppo tardi. Ho 40 anni e nell'amicizia come in amore non sono mai piaciuto a nessuno. Non ho mai ispirato in alcuno né cameratismo né vaga simpatia.
0: Faccia uno sforzo, si renda attraente.
1: Perché dovrei fare uno sforzo? Io sono contento così. Lo stupro mi è piaciuto. Mi piace costringerla ad ascoltarmi. Per mettersi a fare uno sforzo bisogna non essere soddisfatti del proprio destino.
0: E quello che pensano le sue vittime, le è indifferente?
1: Non mi importa.
0: Come temevo. Lei è incapace di provare empatia. È tipico delle persone che non sono state amate nell'età più tenera.
1: Vede, perché dovrei andare da uno psicanalista se ho lei a portata di mano?
0: Sono solo rudimenti.
1: Credo che effettivamente i miei genitori non mi abbiano amato. Sono morti quando avevo 4 anni e non mi ricordo affatto di loro. Ma si sono suicidati. E a me pare che quando si ama il proprio bambino non ci si debba suicidare. Li hanno ritrovati, impiccati l'uno accanto all'altra, alla trave del salotto.
0: Perché si sono uccisi?
1: Bah, nessuna spiegazione. Non hanno lasciato neppure un messaggio. I miei nonni non ne hanno mai compreso il motivo.
0: Forse dovrei compatirla, ma non ne ho alcuna voglia.
1: Ha ragione. Non c'è davvero motivo di avere pietà di me.
0: Gli stupratori mi repellono.
1: Ho commesso solo uno stupro. Basta fare di me uno stupratore?
0: E cosa credi? Che vada raggiunta una certa quota di vittime per meritare il titolo? È come per l'assassino, un omicidio è sufficiente.
1: È divertente il linguaggio. Nell'istante che ha preceduto il mio atto, ero un essere umano. L'istante dopo uno stupratore.
0: È davvero orribile che lei giudichi spassoso tutto ciò.
1: Ah, se non altro, sono stato uno stupratore di una fedeltà esemplare. Non ho mai violentato né toccato un'altra donna. È stato il solo rapporto sessuale della mia vita.
0: Sai quanto gliene importa la vittima?
1: Tutto qui quello che ha da dire?
0: Che uno squilibrato della sua specie non abbia una vita sessuale non mi meraviglia affatto.
1: Ma non le sembra romantica questa astinenza?
0: Lei è il personaggio meno romantico che si possa immaginare.
1: Non sono dello stesso parere. Poco importa. Torno alla mia storia. Alla fine ho smesso di andare al cimitero di Montmartre, visto che era l'ultimo luogo in cui la ragazza sarebbe voluta tornare. Fu per me l'inizio di un lungo girovagare per Parigi, alla ricerca di colei che mi ossessionava sempre più. Rastrellavo la città metodicamente, quartiere per quartiere, strada per strada, stazione di metrò per stazione di metrò.
0: Un ago in un pagliaio.
1: Gli anni sono passati. Vivacchiavo sempre grazie all'eredità. Tranne affitto e alimenti non avevo spese. Non avevo bisogno di alcun divertimento. Quando non dormivo, non avevo altre attività se non quella di camminare per Parigi.
0: La polizia non l'ha interrogata?
1: No. La vittima non aveva sporto denuncia, credo.
0: Che errore.
1: E che paradosso. Non era il criminale a essere ricercato, ma la vittima.
0: Perché continuava a cercarla?
1: Per amore.
0: Quando sento che cosa chiamano amore certe persone, mi viene da vomitare.
1: Attento. Se si avventura in questo argomento si beccherà una bella dissertazione sull'amore.
0: No, per carità.
1: Ah, per questa volta la risparmio. 10 anni fa, cioè 10 anni dopo lo stupro, gironzolavo per il 20° arrondissement, mangiando un hot dog da leccarmi i baffi. E cosa vedo in Boulevard de Melinmontant? Lei. Lei, senza ombra di dubbio. L'avrei riconosciuta tra 4 miliardi di donne. La brutalità sessuale crea un legame. Quei 10 anni erano riusciti a renderla più bella, più fine. Ah, straziante. Mi misi a pedinarla. Bella sfortuna avere in bocca una salsiccia calda piena di mostarda proprio il giorno in cui, dopo 10 anni di traversata del deserto, ritrovi l'amore della tua vita. La seguivo col boccone di traverso.
0: Doveva liberarsi dello spuntino.
1: Lei è matto. Si vede che non conosce gli hot dog di Boulevard de Menimontant. Quelli non si buttano. Se me ne fossi sbarazzato, me la sarei presa con la donna dei miei pensieri e il mio amore sarebbe diventato meno puro. Inconsciamente le avrei rimproverato la perdita della mia salsiccia.
0: Tralasciamo queste considerazioni di abissale profondità.
1: Sono il solo abbastanza sincero da ammettere cose simili.
0: Bravo, continui.
1: Lo vede? Il mio racconto l'appassiona. Lo sapevo che prima o poi l'avrei conquistata. Indovini un po' che cosa fece l'amore mio?
0: Si comprò un hot dog.
1: No. Il venditore di salsicce sta proprio di fronte al Père Lachaise, dove stava entrando. Avrei dovuto immaginarlo. Visto che, grazie a me, il cimitero di Montmartre la disgustava, aveva dovuto ripiegare su un'altra necropoli. Lo stupro non le aveva fatto perdere il nobile gusto dei cimiteri. Quello di Montparnasse è troppo brutto e dunque aveva scelto il Père Lachaise, che sarebbe sublime se non fosse stracolmo di esseri viventi.
0: Cosa che rende gli stupri molto più difficili.
1: Eh già, se non ci si può neanche più andare a sfogare le proprie pulsioni al cimitero è un guaio.
0: Non gliene avrei detto una, amico mio.
1: La seguì dunque tra le tombe. Riaffiorarono i ricordi. Lei imboccò un viale in salita. Piaceva la sua andatura da animale guardingo. Una volta finito l'hot dog la raggiunsi. Il cuore mi batteva da scoppiare. Le dissi: buongiorno, mi riconosce? Lei si scusò gentilmente rispondendo di no.
0: Com'è possibile che non l'abbia riconosciuta? È cambiato tanto in 10 anni?
1: Non lo so. Non mi sono mai guardato molto. Ma il suo atteggiamento non era così anomalo, mi creda. Quale ricordo si conserva di uno stupratore? Non necessariamente quello della faccia. La guardavo con tanto amore che lei avrà pensato che fossi una persona gentile. Mi sorrise. Ah, quel sorriso mi trafisse il cuore. Mi domandò dove ci fossimo incontrati. Finsi di buttarla sull'indovinello. Lei disse: usciamo spesso con mio marito. Non riesco a ricordare il viso di tutte le persone che incontro.
0: Si era sposata allora?
1: Abbiamo chiacchierato. Vinceva la sua timidezza con molta grazia. La cosa più strana era che continuavo a ignorare il suo nome. E non glielo chiesi. Era lei piuttosto che doveva indovinare la mia identità. Finì col dirmi: ci rinuncio.
0: E che cosa ha risposto a quella poveretta?
1: Texel! Textor Texel!
0: Dovevo immaginarlo.
1: Lei si è di nuovo scusata. Il suo nome non mi dice niente. Ho aggiunto che sono olandese. Mi ascoltava con deliziosa gentilezza.
0: Si è dovuta sciroppare anche lei tutta quella storia? Il cibo per gatti, la morte del compagno di scuola, il giansenismo. Non avrà risparmiato niente, povera disgraziata.
1: No, perché c'è stato un miracolo. Sembrò ricordarsi. Ah, sì, il signor Texel. Ad Amsterdam, in un ristorante. Avevo accompagnato mio marito a un pranzo d'affari. Ero un po' disgustato all'idea che il marito avesse dei pranzi d'affari, ma non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione sperata di ispirarle fiducia.
0: Trovo incredibile che abbia potuto dimenticare il suo aggressore.
1: E qui ci fermiamo per oggi. Stiamo aggiungendo altri tasselli ai ricordi di Textel. Ci ritroviamo domani per addentrarci ancora di più in questo labirinto fitto e ancora poco configurabile nel suo finale incredibile. Ringraziamo anche per oggi Maurizio Angeletti di essere stato con noi e l'appuntamento naturalmente per domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nova in Blu. Ciao ciao!
0: Senza spoiler!
1: Senza spoiler!
2: I'll build a house.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, il nostro viaggio all'interno delle peculiarità della nostra bella Italia, alla scoperta di borghi noti e meno noti e di tante altre situazioni, come quella che abbiamo cominciato a raccontare la scorsa settimana assieme a Roberto De Donno, parlando di denominazioni comunali, l'Edeco, di cui parleremo anche oggi.

Roberto De Donno, ospite della precedente puntata di Borghi e Sapori, con un bagaglio di esperienze, di conoscenza del settore e del turismo enogastronomico, del marketing territoriale, che ci ha cominciato a parlare delle denominazioni comunali. Non ce l'abbiamo fatta a racchiudere tutto il contenuto della nostra intervista in un'unica puntata, così abbiamo deciso di spezzarla in due e oggi va in onda la seconda parte di questo racconto. Abbiamo ricordato come Roberto abbia avuto modo di conoscere Luigi Veronelli, suo mentore, che gli ha fatto scoprire il valore del patrimonio eno

0: in tutta Italia. Roberto, tu hai ascoltato storie, osservato delle esperienze virtuose e raccolto testimonianze che raccontano la straordinaria ricchezza del nostro paese. Io volevo chiederti quanto ha influito questo patrimonio importante di relazioni, incontri ed esperienze nella costruzione della tua visione, nello sviluppo del progetto che oggi porti avanti sempre con molto entusiasmo.
1: Ho avuto la grande fortuna, dopo aver pubblicato i miei due libri, uno con Giuffrè e uno con Veronelli, dopo aver creato un mio sito che esiste da quasi oltre 20 anni, Infodeco, dove comunico gratuitamente il comune quando realizza, ripeto, con una semplice delibera il loro progetto sul loro territorio. Mi ha portato a girare tutta l'Italia, mi ha portato ad andare a Mirabella in Baccari, provincia di Enna, col tombolo. Mi ha portato a Selva di Trissino, una frazione del comune di Trissino in provincia di Vicè, dove quando sono arrivato c'erano 80 donne che stavano facendo gli gnocchi di patate, con quella patata di quel territorio, con le ricette originali. Quindi noi andiamo a difendere, a salvaguardare, a promuovere quel piatto che proviene da quel territorio.
0: Roberto, ascoltando il tuo racconto, al di là della passione che si percepisce, emerge chiaramente come le denominazioni comunali non siano soltanto uno strumento amministrativo, ma un vero e proprio percorso culturale capace di mettere insieme, in rete, persone, idee e territori. Ed è forse proprio da questa esperienza maturata sul campo che nasce l'idea dell'associazione. Io ti voglio fare proprio questa domanda: come è nata l'idea di creare un'associazione nazionale delle denominazioni comunali e quali obiettivi si pone questa nuova realtà per il futuro dei borghi italiani e delle loro eccellenze?
1: In tutti questi anni ho conosciuto tantissime belle persone, tante, iniziando dai primi incontri che feci con Gino Veronelli. L'ultima volta lo andai a prendere a Guegnano, perché lui quando veniva qui nel Salento dormiva dalla famiglia Taurino, e andammo ad Alezio perché l'allor sindaco Aprile realizzò la deco sull'arancia, che aveva una sua peculiarità ad Alezio. E ho detto Guegnano e una piccola chicca, e quest'anno è il centenario, e l'anno scorso quando ho fatto il convegno nazionale a Lecce insieme alla provincia di Lecce, il sindaco del comune di Guegnano, insieme abbiamo proposto alla famiglia Veronelli di intestare una via a Gino Veronelli. Quindi forse è la prima volta che lo dico, sicuro. 15 giorni fa il sindaco di Guegnano mi ha confermato che la prefettura ha dato l'ok, e quindi a settembre ci sarà l'evento per inaugurare questa via dedicata, e la prima via nel Salento a Gino Veronelli. Da qui l'idea, la necessità di mettere insieme tutti questi amici in tutta Italia, amici che alcuni, Piemonte, Tiziana Martino, mi chiamò un giorno, conosciuta in rete, ha fatto la tesi con me perché aveva scoperto le denominazioni comunali, aveva letto il mio libro, se l'era comprato e ha voluto fare la tesi con me, e oggi lei è l'ambasciatrice dell'Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali in Piemonte. Quindi la mia esigenza era di non disperdere, in parole molto chiare, tutto questo patrimonio mio, ventennale, a di Gino Veronelli, più che ventennale, delle denominazioni comunali. E quindi ho preso le 10 persone più vicine a me che credevano e che avevano voglia di dedicare del tempo sul loro territorio e promuovere, divulgare nelle scuole, nelle università, nei comuni, alla radio.

0: radio, la televisione, ovunque, attraverso il sito che fra qualche giorno è pronto, per non solo parlare così con gli istituti alberghieri come stiamo facendo, ma a far capire dai ragazzi, ai giornalisti, a tutti quanti il valore che hanno le denominazioni comunali. Non hanno nulla a che fare con i marchi dell'IGP, IGT, consorsi, nulla. È una semplice carta d'identità che dichiara che quel piatto, che quel prodotto, che quel frutto è nato in quel comune, che è patrimonio di quel territorio.
1: Siamo giunti al termine di questa intervista bella, ricca, densa. Io starei, Roberto, ad ascoltarti per ore, così come credo tutti i nostri ascoltatori, perché le testimonianze, alcune chicche che ci hai lasciato, tutte quelle che magari non hai avuto modo di approfondire, costituiscono un patrimonio davvero unico che rende la nostra Italia un paese meraviglioso, che va conosciuto sempre di più. L'obiettivo che noi ci prefiggiamo con la nostra trasmissione è proprio questo. Io volevo ringraziarti, ricordo Roberto De Donno, neopresidente dell'Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali, esperto di marketing del territorio, un amico che mi auguro tra un po' di tempo, magari dopo l'estate, tornerà ancora a trovarci per raccontarci quello che è l'andamento dell'associazione, a cui auguriamo i migliori successi, ma soprattutto nuove interessanti storie che i nostri ascoltatori non vedono l'ora di conoscere. Grazie ancora Roberto della disponibilità.
0: Un saluto a tutti, spero di aver dato un mio piccolo contributo su quello che si può realizzare in Italia, negli oltre 5.000 comuni che ci sono in Italia sotto i 5.000 abitanti. E quello è il mio vero obiettivo, tirar fuori, come ho detto prima, il genio sull'osci dell'anima di questi piccoli comuni. È qui che dobbiamo fare veramente marketing territoriale. Grazie Antonio e viva l'Edeco.

Io ringrazio ancora Roberto De Donno per aver voluto condividere con noi la sua esperienza, la sua visione e il suo impegno a favore della valorizzazione dei territori italiani attraverso le denominazioni comunali. Un tema che ci ricorda come ogni borgo custodisca un patrimonio unico, fatto di sapori, tradizioni, biodiversità e identità che meritano di essere conosciuti, tutelati e tramandati. Da Borghi e Sapori è tutto per questa settimana. Io vi ringrazio per averci seguito anche oggi. Vi do appuntamento naturalmente la prossima settimana con una nuova scoperta all'interno di questo viaggio fantastico che stiamo percorrendo assieme. Ringrazio chi rende possibile questo viaggio, tutte le emittenti che trasmettono la nostra rubrica dall'Italia e dall'estero, al quale ovviamente va il mio grazie sincero per l'attenzione che dedicano.

andiamo a scoprire in giro per l'Italia. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci scrivono anche sulle nostre pagine social e, come dico sempre alla fine di ogni puntata, vi auguro buon viaggio. Alla prossima!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

comunque.

domenica, oggi è domenica 7 di questo mese di giugno, è la prima domenica di questo mese, si festeggia oggi il Corpus Domini. E poi naturalmente Sant'Antonio Martire, e boh, non so di dove è sto Sant'Antonio. E poi naturalmente il pensiero del giorno è: non rompere il muro se le porte sono aperte. Ecco, questa è la giornata del Corpus Domini. Naturalmente, buona domenica a tutti voi che vi siete sintonizzati con noi. E la prima sigletta è andata bene, la seconda non bene, la terza l'abbiamo mandata in onda. Detto questo, che possiamo dire? Auguriamo a tutti voi che vi siete sintonizzati con noi un buon ascolto. Allora, ricordo a tutti che oggi a Macerata c'è il referendum, naturalmente si vota di nuovo a partire da questa mattina alle 7 fino alle 22 di questa sera, e poi naturalmente domani mattina si vota lo stesso. Bene, detto questo, il pensiero del giorno l'ho detto, e c'era un altro: chi segue un rospo grosso cade spesso nel fosso. E con questo, la prima canzone in programma di questa mattina è quella che vi farò ascoltare subito da questi canti popolari italiani, il gruppo folk I Paesani, e la canzone è "E qui Blu Maritiello". Eccole qua le canzoncine per tutti voi.

Era un Marisiello, questa canzoncina carina, cantata da Luciano del gruppo I Folk e I Polisani. Allora, cari amici, c'è un'altra bella canzone che il titolo è Qui comando me io, naturalmente, perché giustamente sono canti popolari italiani, che dice lavorazione di Mario Piovano, canta Dora, e qui comando io, il titolo di questo brano.

E qui quando io, ha detto la cantante Doris del gruppo I Canti Popolari Italiani, del gruppo I Paesani. Allora, carissimi amici, perché questa mattina, essendo una giornata così bella, piena di sole e veramente una giornata estiva, ascoltiamoci anche un'altra bella canzoncina. Carissimo Benito, il capostazione delle ferrovie, che saluta Gabriella di Fermo, Rosane Mondottone, Marta di Fermo, Gianni di Porto Potenza, Piscena, noi e tutti gli ascoltatori. Io ho scelto una bella canzone, sempre di questo gruppo. Che ne dici di ascoltare, Benito, la famosa Campagnola, naturalmente cantata sempre da Doris. Eccola qua, Benito, per te, per la tua signora Clelia e per tutti gli ascoltatori, un auguro sincero di buona domenica a tutti da parte del nostro Benito. Eccoci qua, Benito. Vediamo, eh. Ed ecco la Campagnola.

0: Ed eccoci qua, la campagnola per Benito. Ora andiamo con la pubblicità e poi ritorniamo con voi, eh?
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova in Blu.

E riprendiamo con l'appuntamento delle canzoni. Sotto questa mattinata l'Equipe 84 ci propone una canzone bellissima, la famosa Ho in mente te. Eccola qua, per tutti gli ascoltatori, l'Equipe 84 con Ho in mente te.

ed eccoci qua le canzoncine di questa mattina che abbiamo scelto per trascorrere questa mattinata insieme a voi, per portare queste belle canzoni nelle vostre abitazioni, per tutti quelli che si stanno recando al mare oppure in montagna a fare un bellissimo weekend. Eccoci qua, le canzoni per tutti. Ora che non... Un altro motivo meraviglioso è quello che abbiamo sotto mano. Rino Giunchetta, Io che non vivo per un'ora senza te. Grazie mille, Diana Maria, a tutti voi che siete in sintonia.

che veramente è cantata anche dai cantanti di lingua straniera, Io che non vivo per un'ora senza te. Allora, cari amici, andiamo avanti sempre con lui, con questa canzone, Io che giro il mondo. Ed eccole qua.

0: ragazzi non mi muovo più. Ragazzi non mi muovo più. Ragazzi non mi muovo più. Ragazzi non mi muovo più.
1: Eccola qua, ragazzi non mi muovo più. E Rino Giunchetta con queste bellissime canzoni che abbiamo sotto mano. Ora proseguiamo dopo Rino Giunchetta, la volta di ascoltare Enrico Monziani con questa bella la piccola donna. Enrico Monziani.

Piccola donna, il grande Enrico Mussiani, una bellissima canzone per tutti quelli che si fossero posti in questo momento in ascolto. Siete all'ascolto di Ciao Domenica, tutte le domeniche e tutti i giorni di festa, qui sulle nostre frequenze di Radio Nuova Macerata, che trasmette in FM stereo 90 MHz 96.9 con Franco e Anna Maria. Amici, buona domenica ancora. E andiamo con la richiesta della nostra carissima Pina di Massafermana. Dice una bella canzoncina che a me piace moltissimo, è la famosa Luna innamorata. Ed eccola qua, Pinuccia, buona domenica a te e tutta

0: innamorata, scelta la nostra Pina di Massafermana, che la dedicava a tutti gli ascoltatori, a noi e tutti. Ora un attimino di pubblicità e ritorniamo con voi.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni.

canzone bellissima, Sono un cantante all'italiana, è il titolo di questa canzone che la dedichiamo alla nostra Alberta di Macerata, questa bella canzone per noi e tutti gli ascoltatori. Sono un cantante all'italiana, Enrico Mosciani.

Questa bella canzone interpretata da Enrico Mosiani, Sono un cantante all'italiana. L'abbiamo dedicata alla nostra carissima Alberta, che auguro a tutti una felice domenica. Ciao Alberta, un saluto anche a tuo consorte e a tutti gli ascoltatori. E poi andiamo avanti con altra bella canzone. Buona domenica Alberta. Giovanna di Trodica, madonna che sbaglio, Giovanna di Porto, Anna che mi ha scritto, Gianna di Porto Potenza Picena, che dedica questa canzone che abbiamo scelto a Giovanna.

Anna di Trodiga, ad Anna dalla Germania, a Marilena di Chiesi, a noi e a tutti gli ascoltatori. Nicola di Bari con Il Vagabondo. Ciao carissima Gianna di Porto.

Nicola Di Bari con Vagabondo, l'abbiamo scelto per la nostra Gianna di Porto Potenza Picena, che la dedicava a Giovanna di Trotica di Morovalli, ad Anna dalla Germania, a Nazanovi, a Marilena di Iesi, a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Gianna, buona domenica a te e tutta la tua famiglia, e proseguiamo con un'altra bella canzone. Eccola qua, di nuovo l'Equipe 84 con questo motivo bellissimo.

Tutta mia la città, l'Equipe 84, con questo bellissimo motivo. E ora andiamo avanti con un'altra canzoncina, e l'abbiamo dedicata alla nostra, a tutti voi che siete ad ascoltare. Allora, un pensiero, fai un largo sorriso, sorridi e di colpo ti sentirai meglio. Sorridere stimola i centri del piacere del cervello. Allora, questi sono pensierini veramente molto belli, dal libro, piccolo libro dei piaceri, tratto da queste frasi. Allora andiamo avanti. Aria di tempesta. Riempiti i polmoni dell'aria fresca e frizzante che precede un temporale e ti sentirai subito rinvigorito dai magici ioni negativi che innalzano l'umore. Oppure, per ottenere lo stesso effetto, dice, compra un ionizzatore. Bene, bene. Dopo queste belle notizie, proseguiamo, proseguiamo ancora. Un saluto naturalmente da Maria Pia di Mogliano. Questa bella canzone lei la dedica a tutti gli ascoltatori, naturalmente a se stessa. Noi gli mandiamo in onda i collage con Piano Piano Mi Innamorai di Te. Ciao Maria Pia di Mogliano, buona domenica, ed eccoci la canzoncina che abbiamo scelto per te.

0: Questo era il gruppo I Collage, piano piano mi innamorai di te. L'abbiamo scelto per la nostra varia Pia di Mogliano. Però a me è successa un'altra cosa, che piano piano mi innamorai di tre, no di te, di tre. Pubblicità, amici, e poi ritorno con voi, mi raccomando, Sempre puntuali.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Per chi va.
4: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
5: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
4: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
5: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
6: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
7: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Eccoci qua, cari amici, che siamo qui per trascorrere questa mattinata di oggi, domenica 7 di giugno, a Macerata si vota. Tutti ci dobbiamo recare a votare, mi raccomando. Questo è una prassi. Dice così un'altra canzone del nostro carissimo Nicola Di Bari: sai che bevo e sai che fumo. Il titolo di questo motivo bello, e lo dedichiamo a tutti. Da Benito di Ferroviere, per Clelia, la sua signora, per Paola, più tutti gli ascoltatori di questa mattina. Di nuovo Nicola Di Bari con Sai che bevo, sai che fumo.

È una bellissima canzone piena di sentimento, quella che abbiamo scelta per il nostro Benito, che la dedicava alla sua signora Clelia e la dedicava a tutti gli ascoltatori, a Paola, più tutti noi e tutti. Ciao Benito, buona domenica e proseguiamo dopo Nicola De Bari con la voce di Franco Pastelli, perché sotto mano abbiamo messo una bellissima canzone. È Sconosciuto Amore, Franco Pastelli.

Franco Bastelli, Sconosciuto amore, una bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato da questo grande cantante che ha una voce meravigliosa. Dopo Sconosciuto amore proseguiamo con un'altra bella canzone, il famoso New Trolls ci propone, sentite un po' che ho sotto mano, Quella carezza della sera. Eccola qua per tutti voi.

quella carezza della sera di New Trolls, una bella canzone, no? L'abbiamo dedicata da Giovanna e Michele di Troica di Morovalde. Un saluto a Gianna di Porto Potenza Vicena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Giovanna, ciao Michele, noi proseguiamo ancora con le belle canzoni che abbiamo scelto. È la volta di ascoltare Franco Califano. Io ho scelto questa canzone da parte mia per tutti e di Anna Maria per tutti voi, La mia libertà. Franco Califano, da parte di Franco e Anna Maria, a tutti voi che siete ad ascoltare questa mattina questa trasmissione, La mia libertà, Franco Califano.

Franco Califano, La mia libertà, l'abbiamo scelta questa mattina per dedicarla da parte nostra a tutti voi che siete sintonizzati con noi. Bene, ora Bobby Solo e Gianni Drudi, in questa bellissima documentazione musica di Bobby Solo e Satti e Drudi, ci propone, pensate un po', un'estate a Saint-Tropez, e andiamo subito con questa canzone.

un'estate a Saint-Tropez, Bobby Solo con un'altra bella canzone e un mercoledì. Andiamo avanti con questo motivo bello, dopo un'estate a Saint-Tropez, eccoci qua.

bene bene, abbiamo ascoltato questa bella canzone di Bobby Solo con questa, diciamo, miscellanea di canzoni. Ora andiamo con i famosi anni che va dal 60 al 69 e andiamo subito al 66 con alcuni brani che ho programmato per questa mattina. Nessuno mi può giudicare, riderà, che colpa abbiamo noi, c'era un ragazzo come me, amavi i Beatles e i Rolling Stones. Amici, nel nostro programma prosegui con queste belle canzoni qua.

Ed eccomi di nuovo, perché eravamo in archivio a cercare le belle canzoni. Allora andiamo avanti, che ne dite di ascoltare questi brani, i famosi anni 66? Andiamo con il tema, i giganti, bandiera gialla, Gianni Pettinati, i nomadi, come potete giudicare quando ero soldato, Lucio Dalla, un ragazzo di strada, i corvi, la verità, Polanca, Dio come ti amo, Giola Cinguetti. Andiamo col tema, perché poi giustamente queste sono le canzoni che questa mattina stanno andando in onda, e giustamente andiamo avanti così, eh.

con le quali le belle canzoni, giustamente, che abbiamo tema era la canzone. Ora, la richiesta di Sergio Di Numana. Caro Sergio, eccoci qua, il volto della vita, Caterina Caselli, era in archivio e abbiamo cercato di trovarlo, l'abbiamo trovato. Lo dedica naturalmente a tutti gli ascoltatori, un auguro sincero di buona domenica a tutti, da Sergio Di Numana. Caterina Caselli, il volto della vita.

Eccola qua, amici, il volto della vita, e l'abbiamo dedicato a nostro Sergio di Novana. Ma perché sta andando le canzoni? Ma che sta andando?

Bene, bene, bene, riprendiamo, cari amici, c'è stato un disguido, andiamo subito dopo aver ascoltato Il volto della vita scelto dal nostro Sergio Inumana. Andiamo con Caterina Caselli, l'abbiamo ascoltata, la nostra carissima Cecilia di Ascoli Piceno, per suo marito Arnaldo e per tutti gli ascoltatori. Carissima Cecilia, questa mattina ho scelto Peppino Di Capri con Parlami d'amore, Mario. Eccola qua, questa bella canzone che l'abbiamo scelta per te, Cecilia, che la dedichi a tuo marito Arnaldo e a tutti gli ascoltatori. Parlami d'amore, Mario. Da Cecilia di Ascoli, per suo marito Arnaldo e per tutti gli ascoltatori.

dedicato da Cecilia di Ascoli a suo marito Arnaldo, questa bella canzone che abbiamo scelto di Peppino Di Capri, la famosa Parlami d'amore, Mario. Salutiamo Cecilia, che la dedicava a tutti gli ascoltatori. Salutiamo Arnaldo, suo marito, e proseguiamo ancora con altre belle cosettine. E ascoltiamoci questa bella medley di canzoni: piemontesina, tornerò, stella alpina, campane fiorentine. È un medley di canzoni interpretate da Omar Godazzi. Allora, amici, piemontesina.

dedicato al nostro carissimo Giuseppe di Sforza Costa, questa bella canzone dopo tanto tempo l'abbiamo risentita. Ciao Giuseppe, forza, mi raccomando, il nostro carissimo Giuseppe.

0: Eccole qua, le campane fiorentine. Era questa canzone bella.
1: Erano in casa mamma, figlia.
0: Canzoni che abbiamo ascoltato. E era dedicato al nostro carissimo Giuseppe di Sforza Costa, che la dedicava a se stesso e a tutti gli ascoltatori. Ciao Giuseppe, forza, andiamo avanti ancora. E un'altra bella canzone è questa qui, che manderò in onda, è Pensiero, Peppino Di Capri.

pensiero scelto per il nostro Giuseppe di Sfossa Costa, che augurare a tutti una felice domenica. Ciao Giuseppe, e andiamo avanti ancora, sino alle ore 10:25 di questa mattina. Che ne dite? Che cosa fanno due ragazzi nel sole, specialmente in questo momento che si va al mare, eccetera eccetera? Ce lo propone il gruppo I Collage. Due ragazzi nel sole, I Collage.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Hai sentito? Il parco acquatico Eldorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
4: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
3: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
4: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
5: Parco acquatico Eldorado ad Apiro.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
7: E proseguiamo noi con le nostre canzoni, le nostre scelte. Allora, dice, è accaduto davvero, così si dice, che Adriano Celentano accadde questa cosa molto, diciamo, particolare. Sotto le lenzuola è il titolo di questa canzone che interpreta Adriano Celentano. È accaduto davvero, così si dice. E andiamo, Adriano Celentano, sotto le lenzuola.

Purtroppo succede al 99% a tutte le coppie questo fatto veramente bello e brutto. Sotto le lenzuola, Adriano Celentano. Ancora lui con altra canzone bella, Nata per me. Che ne dite? Sino alle ore 10:25 questa mattina.

Con questa canzone si è ripreso Adriano Celentano da quella sotto le lenzuola, eh? Ora andiamo con i Camaleonti, Eternità, i Camaleonti.

0: famose canzoni degli anni 60, 70, 80, abbiamo ricevuto queste documentazioni. L'ultimo brano in programma di questa mattina è quello che vi farò ascoltare ora, è la volta di Renato Zero con Il Carrozzone. Allora, su questa canzone Franco vi saluta, vi auguro a tutti una felice domenica e ricordo a tutti che dobbiamo recarsi a votare. Anna viene a salutare? Eccoci qua. Anna saluta con Il Carrozzone, Renato Zero.
1: Siccome io sono stanca, no? Sono stanca, mi sono alzata presto. Adesso prendo il carrozzone e vado a casa.
0: Esatto.
1: Arrivederci a tutti. Alla prossima. Sarebbe giovedì pomeriggio. Buona stasera. Va bene, buona domenica a tutti.
0: Eccoci qua. Buona domenica con Franco. Vi saluta caramente, ringrazio a tutti quelli che sono stati sintonizzati.

0: abbiamo trasmesso Ciao Domenica tutte le domeniche, tutti i giorni di festa sulle nostre frequenze di Radio Nuova Macerata con Franco e Anna Maria. Pubblicità.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Dio Onnipotente ed Eterno, Tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, sorgente di vita e principio di purificazione, anche l'anima fosse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. In questo giorno a te consacrato, benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione. Rinnova in noi, o Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male del corpo e dello spirito, perché veniamo a te con cuore puro per ricevere la tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del tuo regno nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convito del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane.
1: Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la mia carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

Oggi la Chiesa celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. L'Eucaristia è il culmine della nostra fede. Crediamo che nell'Eucaristia il pane e il vino diventino la carne e il sangue reali di Gesù. Poiché questa è la prima messa dopo la mia ordinazione, penso sia anche il momento opportuno per condividere un po' della mia vita attraverso tre parole che il Vescovo ci ha dati ieri durante la liturgia dell'ordinazione. Tre parole sono memoria, comunione, vivere. Memoria. La nostra fede è come una memoria continua e rinnovata, è memoria continua, perché questa fede è sempre trasmessa. Nessuno riesce a trovare e riconoscere Gesù come Signore da solo. Tutti noi abbiamo qualche memoria simile, quella di aver incontrato una persona di fede. Questa persona può essere chiunque, un genitore, i nonni, i familiari, oppure qualcuno incontrato in una occasione. Nella prima lettura Mosè raccomanda al popolo di Israele di ricordare il cammino che il Signore ha fatto percorrere, perché il popolo conosca l'umiltà. La nostra umiltà è riconoscere che abbiamo bisogno del Signore. Siamo figli creati e amati da Dio. Con l'umiltà di conoscerci amati, possiamo accogliere questa fede della memoria e poi trasmetterla agli altri. Come memoria rinnovata, la fede non è mai posseduta da nessuno. Ognuno deve incontrare il Signore nella propria vita. Perché ciascuno è il protagonista della propria vita. Il Signore ci incontra nella vita di ciascuno. Ieri, nel momento di ringraziamento, ho condiviso la mia fede e la mia vocazione. Da una fede trasmessa diventa una fede autentica e rinnovata, perché io inizio a viverla. Comunione. La nostra fede è una memoria condivisa e collettiva. Nessuno è fuori di essa. Ognuno ha il suo percorso, ma per tutti è un percorso unico. Accogliere l'amore del Signore, riconoscere l'identità di essere figlio e amare. Come San Paolo dice che tutti noi partecipiamo all'unico pane, così la Chiesa ci parla di questa realtà. Ogni giorno, in tutto il mondo, celebriamo l'unica Eucaristia, cioè l'unico incontro con il Signore, e condividiamo l'unica carne di Gesù Cristo. La città di Macerata è la patria di Padre Matteo Ricci. Oggi io, un cinese, celebro l'Eucaristia e condivido la carne e il sangue di Gesù Cristo con voi. In questa liturgia vediamo, anche viviamo già, la comunione. La fede ci porta a superare tutti i confini, a ricomporre tutte le separazioni, a vivere l'unica fede condividendo l'unico pane. Anche nella nostra vita, la comunione inizia dalla famiglia, poi si allarga alla società e a tutto il mondo. Vivere. Gesù ci dice, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Vivere per il Signore, mangiare il carne di Gesù, che cosa significa? Ogni volta che riceviamo la comunione è il momento di conformarci a Cristo e diventare tutti fratelli e sorelle nella comunione, riconoscendoci figli amati. Da questo siamo mandati ad amare. E così per me anche per tutti quelli che servono nella Chiesa. Tutti noi abbiamo incontrato il Signore nella comunione. Mangiare la carne e bere il sangue ci ha dato il nucleo del vivere e dell'essere discepoli. Anche per tutti voi, vivere nella famiglia oppure nella vostra vita quotidiana.
Il vostro vivere è sempre radicato nell'amore. Questo amore porta tutti a vivere nella comunione. Comunque possiamo guardare alla nostra vita e alla nostra fede con queste tre parole: memoria, comunione e vivere. Ci ricordiamo che la nostra fede viene da una persona cara. Noi nella vita di ciascuno la viviamo nella comunione con tutti nella Chiesa attraverso l'unica Eucaristia, cioè condividendo l'unico pane. Noi sappiamo vivere quanto sappiamo amare, perché siamo convinti che per primi siamo noi stati amati. Dall'amore ricevuto riusciamo a trasmettere questa fede ad altri.

il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturiscano i doni dell'unità e della pace.

Per la Santa Chiesa, fortificata dal pane di vita, cammini sulle strade del mondo, annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza.

per i sacerdoti, ministri dell'altare, si conformino sempre più al mistero che celebrano, a lode di Dio e a servizio del suo popolo.

Don Paolo, sacerdote novello, che oggi presiede questa Eucaristia, il Signore Gesù, pane vivo disceso dal cielo, rende il suo cuore sempre più conforme al suo, perché nel ministero sacerdotale sappia spezzare la parola e il pane della vita con fede, umiltà e carità, diventando segno dell'amore di Dio per ogni fratello e sorella.

per il nuovo diacono Tommaso. Il Signore Gesù, servo umile e fedele, lo sostenga nel ministero che gli è stato affidato, perché, nutrito dall'Eucaristia, sappia servire la Chiesa e i fratelli con cuore generoso, attenzione ai poveri e fedeltà al Vangelo.

per gli infermi che non possono partecipare all'assemblea domenicale. Come membra sofferenti e preziose del corpo di Cristo, sentano il conforto della comunità cristiana e siano sostenuti nella speranza dalla comunione con il Signore.

Per noi invitati alla mensa eucaristica, la nostra vita, in unione al corpo e al sangue di Cristo, sia vissuta in rendimento di grazie al Padre e fiorisca in gesti di carità fraterna.

0: Signore Gesù, nell'Eucaristia, sacramento del tuo amore, hai posto la sorgente dello Spirito. Fa che, nutrendoci con il cibo di vita eterna e la bevanda di salvezza, pregustiamo il convito del cielo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, Egli vuole perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della Sua croce. E si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero, tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché l'umanità diffusa su tutta la terra sia illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito perché l'effusione del tuo Spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi, con tutte le schiere dei angeli, proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, diresse grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria. Ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Giovanni, San Paolo e San Tommaso e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redenti. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale, congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

vacanze in città saranno sospese, perché siamo chiamati all'unica celebrazione qui in cattedrale alle 17:30 con il nostro vescovo, a cui seguirà la processione per le vie della città, per testimoniare pubblicamente la nostra fede nella presenza reale di Gesù nel pane e nel vino consacrati. Ricordiamo anche che sabato prossimo, 13 giugno, avrà luogo il pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto con partenza dallo stadio Elvia Recina, e la Santa Messa inizierà alle 20:30 sempre allo stadio.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convitto eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: La prima messa è sempre un'incognita, Don Paolo, no? Penso che sei stato egregiamente aiutato, ma nello stesso tempo te l'hai sei cavata bene. Noi ti facciamo i nostri auguri, che sono quelli più sinceri, ma nello stesso tempo quelli più importanti sono il ricordo e l'accompagnamento nella preghiera. Tommaso, non so, eccolo, dove è andato a finire. Anche a te, auguri veramente di cuore, perché questo ministero che inizia possa compiersi nella sua pienezza secondo la volontà di Dio. Vi affidiamo alla Madonna e chiediamo a lei, la Madonna della Misericordia, di accompagnarvi, di guidarvi, di donarvi tutte le grazie necessarie per essere santi, perché questa è la nostra chiamata. Insieme diciamo Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora. Auguri!

0: Venerdì prossimo anche la festa del Sacro Cuore di Gesù, e allora facciamo una preghiera al Sacro Cuore di Gesù. Cuore di Gesù, cuore pietoso. Dove possiamo trovare un cuore più pietoso e più tenero del cuore di Gesù, che abbia avuto maggiore compassione delle nostre miserie? La sua pietà lo fece scendere dal cielo sulla terra e gli fece dichiarare di essere il buon pastore venuto a dare la vita per salvare le sue pecorelle. La sua pietà lo porta a paragonarsi ad un padre amoroso, il quale, benché disprezzato dal figlio, quando questi ritorna pentito, non sa, ma lo riabbraccia teneramente e dimentica tutte le ingiurie ricevute. Nessuna delle colpe commesse sarà ricordata. Gli uomini non fanno così. Anche quando perdonano, essi non dimenticano l'offesa ricevuta e sono pronti a vendicarsi. E se anche non si vendicano, tuttavia provano una grande riluttanza a parlare e a intrattenersi con coloro che li hanno offesi. Tu, invece, Sacro Cuore di Gesù, no. Perdoni i peccati pentiti e non rifiuti di donarti loro nella santa comunione in questa vita. E poi nella vita del cielo per mezzo della gloria, stringi a te, senza alcuna riluttanza, per tutta l'eternità, le anime che ti hanno offeso. Davvero non si può trovare, o mio caro Gesù, un cuore più amabile e più pietoso del tuo. O mio caro Salvatore, dove trovare un cuore più amabile e più pietoso del tuo? Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Sacro Cuore di Gesù, confido
1: e spero in te.
0: Don Paolo, finita la celebrazione, non uscirà con i sacerdoti, ma si fermerà qui, perché a chi vuole che si avvicina a lui darà la benedizione e lascerà che gli baciamo le mani. Ecco, baciando le mani del sacerdote, veneriamo il dono del sacerdozio che Dio ha posto in Paolo. Quelle mani consacrate con il crisma saranno mani che benedicono, assolvono, consolano.

0: orano e consacrano l'Eucarestia. Noi non onoriamo semplicemente Paolo, ma il mistero che Cristo è attraverso il sacerdote e che Cristo attraverso di Paolo continua a servire, perdonare e nutrire il suo popolo.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Inchinatevi per la benedizione.
0: Le mani verso il popolo.
1: Dio onnipotente, misericordioso, vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza,
2: Amen.
1: Portatrice di salvezza.
2: Amen.
1: Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene.
2: Amen. Amen.
1: Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace.
2: Amen. Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: eccoci qua anche oggi con tante belle cose e con Franco Maiorati che è qua pronto.
1: Ma sì, Nazareno, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori che avranno la pazienza anche oggi di stare a sentire questo nostro peregrinare attraverso le parole tra gli avvenimenti che ci interessano, insomma, oh, che ci colpiscono nella settimana.
0: Giusto, no? Che si dica tutto, no?
1: Attraverso, ecco, le parole, Nazareno, attraverso le parole. Macerata è impegnata con un grande evento per la sua vita, che è quello del ballottaggio, no? Si voterà domenica e lunedì di nuovo per...
0: Ah, sì, è vero, è vero.
1: E quindi va bene. Noi non entriamo nel merito perché...
0: Non diciamo chi vince, no?
1: Chi vince non possiamo dirlo, perché non lo sappiamo.
0: Tanto sono due, quindi.
1: Sono in due, quindi vince uno dei due sicuramente, ecco, questo lo possiamo dire. Prima magari ne erano i cinque, quindi il panorama si è un po' alleggerito. E su questo, quindi va bene, l'unica cosa, Nazareno, non so se tu sei d'accordo con me, io direi però... Non stiamo al balcone, non stiamo alla finestra, non stiamo, io non voto a Macerata perché sto a Tolentino, come gli ascoltatori sanno,
0: noi
1: però
0: siamo...
1: I maceratesi non evitino il primo peccato, che è quello di non votare.
0: Ecco,
1: perché io non condivido assolutamente che è un segnale. No, il segnale casomai è andarci e lasciare scheda bianca perché uno non approva. Però il voto non può essere abbandonato.
0: Ah,
1: ma non
0: giusto.
1: Per un moralismo, no? Abbiamo celebrato da qualche giorno gli 80 anni del primo referendum e poi c'era anche la votazione per l'Assemblea Costituente dopo la dittatura fascista nel 2 giugno del 46. Gli 80 anni si ebbe un'affluenza del 91% a quell'epoca in cui mancava molto e la gente comunque ci teneva e ci andò a votare, e anche le donne stesse, che era la prima occasione per loro perché quello fu il primo suffragio aperto anche alle donne, e andarono, anzi forse con percentuale leggermente maggiore a quella degli uomini nonostante le previsioni di molti. Quindi andare a votare, perché io la considero, adesso ognuno poi reagirà a quello che io dico come vuole, un po' di senso di superiorità, un po' di dire ma no, ma questi sono tutti, saranno tutto quello che vuoi. Intanto il voto c'è. Poi nel caso, se proprio pensiamo che nessuno sia all'altezza di quello che noi pensiamo ed immaginiamo, lasciamo la scheda in qualche modo che non va assegnata a nessuno. Ma a votare bisogna andarci, perché bisogna farsela finita di guardare la vita attraverso le immagini televisive e la finestra da lontano e additare gli altri perché gli altri sbagliano. Certo, solo facendo si può sbagliare comunque, io dico.
0: Sì, sì, no, ma infatti secondo
1: quindi
0: me cioè, ogni
1: punto.
0: Persona che sta qui, cioè è uno che sta qui e deve fare quello che deve fare, perché non vai a votare?
1: Ma anche
0: cioè,
1: perché poi è semplicemente logico. Tu con chi te la pigli se tu non hai manco a votare?
0: Appunto, manco a votare.
1: Non hai diritto di protestare. Se tu non hai votato, non hai neanche diritto di protestare alla fine.
0: È una cosa
1: secondo
0: veramente brutta per
1: questa
0: chi
1: è una cosa. Abbiamo semplificato una logica perché poi parleremo di altro e non di questo. Questo è il primo punto che io vedo di fronte alle elezioni. Un altro aspetto, adesso io non ho seguito approfonditamente chiaramente il dibattito che si è creato in questa campagna elettorale, in questa seconda fase che magari è stata un pochettino più vivace, più accesa perché i contendenti erano proprio due,

0: nasce da riconoscere che l'altro è un bene per me. Chi io incontro è un bene per me, perché magari mi costringe a riflettere su alcune cose, magari mi aiuta se la pensa direttamente molto diversamente da me, mi aiuta a consolidare le mie visioni, i miei punti di vista. Perché io sono costretto a riflettere, ma quello che sta dicendo può essere vero o no? Riflettendo su questo io capisco ancora di più le ragioni del mio pensiero. Allora l'altro, quindi anche nel confronto politico, perché ho avuto sentore che qualche volta si è scivolati un po' in questa campagna, specialmente negli ultimi tempi, in cui non si è guardato più l'altro in questo modo, come un avversario sì, perché o vince uno o vince l'altro. Però comunque l'altro c'è, e l'altro c'è, e quindi è un bene per me, non è un nemico, può essere un avversario chiaramente, appunto come dicevo, ma non un nemico. E quindi magari, e questo anche nella politica è possibile, deve essere possibile anche nella politica, che ricordiamocelo sempre, Paolo VI definì come la più alta forma della carità. E è vero, cioè la più alta forma in cui una persona esprime che ha caro. Carità significa anche caro come prezzo, è un po' come questo, come origine, che ha un prezzo, ha caro il mondo, la realtà in cui vive, e quindi ci si muove. E quindi questi due aspetti, insomma, le parole, disarmiamo le parole, oggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale diretta, che le parole siano disarmate. Quindi come si fa? I toni possono essere anche accesi, ci può essere anche bonariamente, anche un po' così scherzosamente, no, magari anche seriamente, una sorta di sfottò, come c'è tante volte tra i tifosi, no, in cui però alla fine questa cosa viene superata, perché alla fine deve restare la stima verso l'altra persona, verso l'impegno che l'altra persona sta mettendo, con tutta la diversità e quindi la chiarezza nel voler mostrare che le cose che io voglio fare sono sicuramente migliori da quelle che proponi tu. Questo è, e su questo magari scontriamoci, perché fino alla fine io ci terrò a dire: guarda che secondo me la strada è meglio che passa lì piuttosto che di là, e questo te lo dirò fino a morire, perché ti documento e ti dico perché se passa lì succede questo, se passa là succede quest'altro, e ci confronteremo fino alla fine, ognuno rimarrà nella sua posizione, ma poi ognuno dei due c'ha quella idea perché crede che sia meglio per la città. E quindi ecco, penso che insomma valga per tutti noi, e anche per i cosiddetti tifosi, cioè i tifosi delle parti, che spesso anzi succede questo, che in realtà usano più tra virgolette la cattiveria i tifosi delle parti che i protagonisti. Quindi magari questi toni non sempre rispettosi vengono forse più usati rispetto ai contendenti, vengono più usati magari invece dai sostenitori delle due parti. Vabbè, chiuso questo, domenica comunque andate, lunedì Maceratesi, andate a votare.
1: Non fate come l'altra volta che 40 anni e 40 anni.
0: Quella, anche quella 50, lì è una cosa vergognosa, insomma, è una cosa vergognosa, perché uno dice: inutile che dopo dici, ah, qui c'è l'asfalto, non funziona. Ma a te che te frega, non hai perso neanche mezz'ora di tempo per andare a votare.
1: Appunto,
0: come te permetti di stare a criticare? Doveva essere fatto meglio. Certo, tutti hanno la presunzione, sa se c'ero io, e allora mettitici.
1: Non vanno a votare e poi dopo dicono che non va bene.
0: Se c'ero io, se c'eri tu eri più capace. Allora comincia a ragionare di questo con degli amici, mettiti anche tu in lista e staci, perdici tempo.
1: Lo so.
0: Vabbè.
1: Detto questo,
0: passiamo poi a un argomento di cui oggi voglio parlare, perché ne voglio parlare all'inizio, perché l'ho sempre lasciato per la seconda parte della chiacchierata, ma vedete come mi lascio prendere dalle cose, e quindi cominciamo a trattarlo all'inizio, magari rimandando uno spot che ci chiarisce subito di cosa voglio dire, cosa vorrei insomma approfondire un pochettino insieme agli ascoltatori.
1: Ecco, cosa ci dici?
0: Quindi ascoltiamo questo spot, questo primo contributo audio.
1: Ecco, ascoltiamo.
2: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: Eccolo qua,
0: 8x1000. Cosa vuol dire 8x1000? Vuol dire che siamo in epoca di dichiarazione dei redditi.

0: crediti, e quindi molti soggetti sono tenuti a pagare allo Stato la cosiddetta IRPEF, quindi che è una quota legata al reddito di ognuno, che viene destinata come tassazione allo Stato. E su questa quantità di tassazione relativa al reddito di ognuno, il cittadino può destinare una quota pari all'8 per mille a vari enti e soggetti, tra cui la Chiesa Cattolica. Poi c'è anche il 5 per mille, che sono distinte, uno non pregiudica l'altro, e sono lo stesso, l'altro, il 5 per mille chiaramente sarà 5, quindi su 1000 che un cittadino paga di tasse come sotto la voce IRPEF, 8 per 1000, quindi su 1000 euro che uno tassa, 8 euro li può destinare, quindi non è che li paga in più, 1000 li paga comunque, però se vuole 8 li destina a qualche opera o ente meritevole, tra cui appunto la Chiesa Cattolica. Il 5 per 1000 va ad altre associazioni, altre realtà, e lo stesso, non costa niente, uno non pregiudica l'altro e tutto il resto. Allora, va fatto questo, perché anche qui è una partecipazione del cittadino, è una scelta del cittadino che poi è totalmente libera e non costa assolutamente niente in più. Si può fare, ormai già ad aprile si potevano presentare le cosiddette dichiarazioni dei redditi, questo andrà avanti mi pare fino a settembre-ottobre, e quindi il cittadino può fare questo. E allora alla Chiesa Cattolica.
1: Ecco.
0: Oh, perché noi proponiamo, io per la mia esperienza propongo di sostenere la Chiesa Cattolica, ma perché poi vedremo, insomma, questo che questo excursus che proviamo a fare, vediamo. E mi piace su questo. Allora, c'è uno strumento che forse è disponibile anche in alcune chiese, che è una serie, dato da una serie di cartoline, di card, in cui c'è, ci sono delle domande tra virgolette su una facciata, e sul retro poi c'è un po' la risposta, un po' il commento, un po' non è come credi, perché in realtà, come sempre, su molte questioni esistono delle luoghi comuni, delle voci che circolano, ma lo dice tutti, quindi sarà vero, invece sono ormai, con i termini moderni, si chiamano delle fake. E allora, ecco, vediamo, insomma, io adesso prendo questo strumento che forse voi potrete anche trovare, appunto, per leggere con calma queste carte, in alcune chiese sono disponibili in fondo. Allora, una cosa è, ai preti ci pensa il Vaticano. Vediamo un po', giriamo la carta e cosa dice. È falso. A garantire il loro sostentamento siamo noi, con le offerte deducibili e con l'8 per 1000. A Don Michele Zecchin, parroco nella periferia di Ferrara, ci pensa la comunità. Il Vaticano non paga lo stipendio dei sacerdoti italiani. Il Vaticano è uno Stato e sovrintende a tutta la Chiesa in tutto il mondo. Ogni persona contribuisce così alle necessità del suo parroco e di quelli di comunità più piccole, perché alcuni parroci magari sì sono fortunati, che sono parroci in chiese molto frequentate, perché comunità abbastanza concentrate eccetera, in cui le offerte semplici magari sono anche abbastanza rilevanti, e quindi possono essere più tranquilli, mentre invece altri, e quindi c'è bisogno di sostenere allo stesso modo però tutti, perché la vita dignitosa va garantita a tutti. Altra questione, sempre non è come credi.
1: Sempre soldi, sì. Sempre soldi?
0: Sì, sì, no, ci arriviamo, non so se tu c'hai una domanda sul, vediamo se è stata questa, se no io ho fatto un ordine tra queste cartoline, vado avanti a domanda risposta. Quello di cui si parla è quello di cui si risponde a casaccio senza cognizione di causa, e quindi diciamo, invece noi giriamo e sinteticamente diciamo non è come credi, perché le cose stanno così. I sacerdoti prendono uno stipendio da dirigenti, vediamo, è vero i sacerdoti piano tutta sta roba? È falso. Un sacerdote appena ordinato, poi è bello perché in queste carte fa nome e cognome di alcuni sacerdoti presi come esempio, dice: un sacerdote appena ordinato come Don Nino Venura a Reggio Calabria riceve meno di 1000 euro netti al mese per 12 mensilità. Anche un vescovo prossimo alla pensione non supera i 1600 euro netti. È un servizio, non una carriera. Abbiamo scoperto anche quando prende il nostro vescovo Nazareno Marconi. Non supera i 1600 euro netti. Perché è un servizio, non una carriera. e il vescovo sarebbe nella società civile, cosiddetta civile, sarebbe un dirigente di un certo livello, eccetera eccetera, no? Perché sovrintende un territorio, sovrintende tante realtà, anche da un punto di vista solo organizzativo, strutturale, eccetera. Un vescovo appunto può essere equiparato a un dirigente di un alto livello. Quindi, allora, i sacerdoti prendono uno stipendio da dirigenti? Non è vero, assolutamente falso. Il vescovo stesso non arriva a 1600 euro al mese. Oh, qualcuno dice: ma io faccio già l'offerta durante la messa, basta quello, l'offerta durante la messa, tutti i soldi ancora rossicci, insomma le monete rossicce finiscono tutte sulla cassettina che uno lì, perché svuota il borsellino, eccetera. Faccio già l'offerta durante la messa, basta quello? Certo che è importante fare questa offerta, ma basta? No, allora è falso anche questo, perché intanto l'offerta durante la messa va alla parrocchia, non al sostentamento del sacerdote, quindi potrà aiutare a comprare le candele votive o accendere la luce e accendere il riscaldamento d'inverno. Ogni parroco, guardate bene, può trattenere solo circa 7 centesimi al mese per abitante. In parrocchie piccole come Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, quindi nomi e cognomi Nazareno, a Lampedusa c'è il sacerdote, ecco, Don Carmelo Rizzo, quindi conosciamo anche questo.
1: Così sappiamo,
0: Ha a disposizione al massimo 70 euro al mese. Che ci facciamo con 70 euro al mese?
1: Non so, tanto.
0: Ci facciamo tanto?
1: Boh, no, non
0: che
1: mi pare.
0: Te devo dire, non lo so. Le offerte deducibili invece garantiscono un sostegno equo a tutti i sacerdoti, anche anziani o malati. E quindi questo è un altro aspetto. Non so se gli ascoltatori riescono a... Io spero che...
1: Tutte queste cose
0: siano cose abbastanza chiare, le leggo così come le trovo su queste cartoline, potete andare a approfondire, eccetera, ma questo per aiutare anche a dire una cosa che sosteniamo sempre, specialmente riguardo alle questioni della Chiesa, cioè le notizie e informazioni della Chiesa, cosa da queste cose organizzative di cui stiamo un po' parlando, strutturali, eccetera, fino a quello: ma la Chiesa ha detto questo, il Papa ha detto questo, quest'altro. Non fidiamoci del chiacchiericcio portato avanti non solo al bar o dal barbiere, ma in questi luoghi così che naturalmente vengono indicati come luoghi in cui si parla tanto così per riempire tante volte il tempo, ma senza averne tante cognizioni, insomma, di ciò di cui si parla dell'argomento, eccetera. Ma anche il chiacchiericcio sui giornali, il chiacchiericcio sugli organi di informazione cosiddetti più elevati, anche le televisioni nazionali, eccetera eccetera. Non fermiamoci a quello, andiamo alla fonte. Quindi, cosa ha detto il Papa? Andiamo, ormai è facile, quasi tutti possiamo accedere tra telefonino o computer ai discorsi effettivamente tenuti, andare su YouTube magari ad ascoltarli dalla viva voce, e sappiamo cosa ha detto veramente il Papa in quella circostanza, non cosa il giornale ha titolato su quello che ha detto il Papa, estrapolato, quindi dicendo, quando si dice una verità monca si rischia di dire una enorme menzogna. Altro punto: firmare l'8 per 1000 costa, questo l'abbiamo detto prima, è falso, perché non, il cittadino non paga nulla, perché è semplicemente l'8 per 1000, l'abbiamo detto prima, è una quota delle tasse che già versi, e quindi poi si può solo decidere a chi destinarla. E quindi la cosa brutta è quella, dice: ma a me che me ne frega, che mi interessa, no, non la destino. Ma almeno anche questo qui, questa entrare in gioco, voglio scegliere a chi destinare, poi magari ci documentiamo su cosa sostiene il mio contributo. Quindi basta una firma, eccetera. Anche questo, basta una firma. C'è qualcuno che non ha necessità di presentare la dichiarazione dei redditi, perché il suo stipendio, il suo reddito è tutto circoscritto, ha delle proprietà ormai consolidate che figurano semplicemente alle quindi non ha detrazioni da porre, perché già rientrano nella quota fissa massima ammissibile, e ha solo lo stipendio e tutto il resto. Vabbè, magari però facciamolo anche qui, voglio dire, se no ci lamentiamo, devono fare sempre gli altri. Magari ci rivolgiamo per esempio ad un CAF, in questo caso per esempio io penso, se andiamo poi ad un CAF tipo quelli che hanno le ACLI, che sono sempre un'associazione cristiana, penso che se uno va lì e dice: guarda, io non sono tenuto a presentare, a fare la dichiarazione, perché c'ho solo il modello unico così, non so adesso io tecnicamente manco so, non posso essere neanche più di tanto preciso, però non sono giunto a fare la dichiarazione, però vorrei destinare l'8 per mille alla Chiesa Cattolica. E beh, uno va un attimo dal CAF, gli tirano fuori il modulo, lo firma e basta, è una cosa molto semplice. Sempre questa cosa, ma chi me lo fa fare, penserà qualcuno, allora non te lamentare di niente poi. L'8 per mille non è trasparente. Oh, anche questo non è come credi, leggo sempre la gira la carta e vediamo. È falso, ogni anno viene pubblicato un rendiconto dettagliato accessibile a tutti su 8 per mille.it, resoconto tratto economico. Oh, 8 per mille.it significa, allora, se uno va sul sito su internet e che cerca la pagina 8 per mille.it, trova tutte, che questo è interessantissimo, trova tutte le informazioni possibili e trova anche il rendiconto di tutte le spese fino all'euro, al singolo euro, le spese fatte con il contributo dell'8 per mille destinandole ai vari progetti. Cioè c'è tutta una chiarezza su tutti i progetti sostenuti, la realtà dei sacerdoti, come abbiamo detto, le realtà caritatevoli, le emergenze, tutto, in tutto il mondo c'è la possibilità di andare lì e giostrare. Poi, anzi, vi farò sentire, anzi interrompo questa mia prima chiacchierata con un altro pezzo, vi faccio ascoltare che anche la diocesi di Macerata ha usufruito di questo 8 per mille, che non è solo ed esclusivamente la destinazione al sostentamento dei sacerdoti, ma anche di opere necessarie al mantenimento del culto e quindi di momenti di incontro, eccetera, dei fedeli, e poi anche di altre opere di accoglienza, eccetera, eccetera. Quindi sul 8 per mille.it voi potete andare a vedere tutto. Poi, se non volete leggere, c'è, io l'ho verificato, c'è anche la possibilità di scaricare il rendiconto stampato, e sono una cinquantina di pagine con tutto il dettaglio di dove sono andati i soldi dell'ultima raccolta. Allora, mi pare l'ultima è di due anni, il rendiconto di 2 anni fa, perché rispetto all'8 per mille che noi versiamo oggi, lo Stato andrà a definire e li verserà concretamente non subito ma fra un paio d'anni forse, e quindi siamo sfalsati nella rendicontazione, ma perché è lo Stato che rispetto alla destinazione di quest'anno magari fa scattare del tempo. E quindi ecco, quindi no, non è trasparente, più trasparente di così non lo so, c'è il dettaglio appunto fino alle... Andiamo a sentire una testimonianza proprio da Macerata di questo utilizzo, insomma.
2: La nostra parrocchia Santa Madre di Dio è una comunità che è felicissima perché in questo ultimo periodo ha ricevuto grandi e significativi contributi dalla CEI. Con questo contributo dell'8 per mille, la possibilità di rifare, ristrutturarsi nella facciata e poi ultimamente nell'adeguamento liturgico del presbiterio. Siccome la chiesa è intitolata a Maria, Santa Madre di Dio, abbiamo voluto mettere al centro lei. Lei che è stata presente nei momenti più significativi della vita di Gesù, abbiamo voluto scrivere questi eventi in questo presbiterio. Maria che dice sì nell'Annunciazione e ci porta in grembo Gesù. Maria che è fedele anche nei momenti di dolore, di morte come la croce, rimane ai piedi di Gesù. Nella Pentecoste lei riceve lo Spirito Santo che ci permette anche a noi di continuare ad annunciare questo Vangelo in questo mondo oggi, nella storia.
3: Essendo una catechista di bambini di 10 anni, ho chiesto anche a loro un parere su questa modifica della Chiesa e i riscontri sono stati tutti molto positivi. Mi hanno detto i bambini che hanno apprezzato tantissimo questi lavori e che l'altare adesso è molto più bello di prima. Questo riscontro non riguarda solo i bambini, perché nella nostra comunità molto dinamica e molto accogliente abbiamo persone di tutte le età, ragazzi che giocano al campetto, bambini accompagnati dai genitori che fanno una passeggiata e anche persone diciamo un po' più grandi che passano il pomeriggio a giocare a burraco. Le nostre iniziative sono tantissime, c'è una risposta sempre molto positiva.
4: La chiesa che vediamo oggi nasce nel 29 ottobre del 72, negli anni molte cose sono cambiate piano piano e questa chiesa ha preso veramente vita e ci troviamo oggi con un bel gruppo parrocchiale e c'è una grande partecipazione. È bello vedere bambini, giovani che frequentano sia l'oratorio sia la nostra chiesa. La domenica è veramente una festa per tutti noi.
1: Sì. Soldi, anche qua. E quindi...
0: sì, anche questo. Poi, se voi andate su, appunto, su questa pagina 8 per 1000, il per dovete scriverlo con la X, chiaramente è tutto attaccato, 8 per 1000.it, e andate a cercare qui il rendiconto dei progetti, cercate l'Italia, cercate le Marche, cercate Diocesi di Macerata e troverete anche questo. Poi negli anni precedenti c'erano altri progetti, questo è uno degli ultimi, ma quindi questo lo trovate anche come entità e descrizione. Su YouTube potete anche cercare altre testimonianze di opere realizzate in varie parti, digitando, magari voi cercate 8 per 1000 Chiesa Cattolica e troverete lì varie testimonianze di realizzazioni, appunto, fatte grazie al contributo dei cittadini che si sono fidati di fare quello che stiamo dicendo noi oggi. Mentre fate la dichiarazione dei redditi, dite io voglio destinare, ditelo voi, perché qualcuno tante volte non ci pensa e rimane in bianco quello spazio, invece non vi viene chiesto, magari perché presi da tante cose da fare. Invece se io voglio destinare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, firmate e via, non vi costa niente, non succede niente. Altro punto: non è come credi questa roba delle fake news, l'8 per 1000 non fa carità.
1: Non fa carità.
0: Dice l'8 per 1000 non fa carità. Perché
1: che
0: anche
1: vuol
0: qui,
1: dire?
0: Ecco, perché qui la testimonianza che abbiamo preso adesso da Macerata direttamente dice non fa carità perché è stato destinato a sistemare meglio la Chiesa che fa un servizio ai cittadini, ai fedeli, ai parrocchiani, ma non solo. E in realtà anche questo, diciamo, non fa carità, è falso. Ogni giorno in Italia e nel mondo l'8 per 1000 risponde a bisogni reali, offre pasti, cure, accoglienza, istruzione, ma soprattutto ridona speranza. A Salerno, ad esempio, il dormitorio Don Tonino Bello non si limita a dare un tetto, restituisce ascolto e dignità a chi si trova in difficoltà. Questo è fare carità. E allora su questo anche lì potete trovare varie testimonianze su YouTube. Io stavo leggendo, mi è arrivato l'altro ieri il mensile Tempi, c'è un articolo di Annalisa Teggi che racconta di un progetto a Cerignola in Puglia, per esempio, che c'è una cooperativa che attraverso il lavoro e progetti educativi si occupa di minori, famiglie, persone fragili, poi arrivando poi con vari progetti di varie realtà e fino ad arrivare poi a fabbricare le caramelle, insomma, no? E quindi c'è tutto un racconto di quello che accade, c'è un racconto di recupero di ragazzi che se no sarebbero chiaramente facile preda di gruppi sicuramente non tanto efficaci da un punto educativo, insomma, che porterebbero sono assegnati anche dei ragazzi che hanno avuto dei disagi forti, che sono stati magari anche colpevoli dei reati perché finiti in questa manovalanza della delinquenza, eccetera eccetera. E quindi e su questo poi dice no, non fa carità, e quindi racconta tutto questo e è molto bello, perché poi dice chi lavora nella fabbrica delle caramelle, quindi offre una possibilità proprio di recupero di questi giovani, incontra un'altra via di crescita che non è legata al guadagno facile determinato dallo spaccio, dalla ricettazione e da altre vite illegali, e quindi ecco, e comincia ad assaporare il gusto di un guadagno dovuto alla costruzione e alla realizzazione di qualcosa, che è quello che accade attraverso un lavoro. E poi commenta in un passaggio Annalisa Tegila, che ha redatto questo articolo: il valore dell'8 per 1000 non è un contributo che si esaurisce in un'attività, ma una spinta che permette a un'opera di nascere per poi camminare con le sue gambe. Perché questo 8 per 1000 giù a Cerignola ha consentito che si desse via e spinta ad un progetto che è stato anche capace di creare rete tra varie realtà sociali, operative nel campo dei giovani, dei ragazzi, delle famiglie con difficoltà e tutto il resto messo in rete, ed è un progetto che è stato possibile avviare grazie all'8 per mille, quindi appunto è falso che l'8 per mille non fa carità. E poi però è un progetto che, avendo avuto questo avvio così seguito, poi crea una rete di rapporti per cui c'è la spinta a mandarlo avanti autonomamente, perché in realtà poi l'8 per mille non va a sostenere Vita Natural durante un progetto che non ha poi incidenza vera e coinvolgimento vero delle persone, perché l'aspetto che ha questo sostegno è quello di avviare un processo educativo per cui ci sono adulti ed altre realtà anche che si sentono coinvolte e continuano a mantenere in vita questa realtà nuova, appunto, di accoglienza e tutto il resto. Quindi ogni giorno in Italia e nel mondo l'8 per mille risponde a bisogni reali, offre pasti, cure, accoglienza, istruzione, ma soprattutto ridona speranza. Noi diciamo sempre siamo un branco di disperati, che facciamo eccetera, poi magari però continuiamo ad essere, per snobismo, io dico tante volte per una sorta di nostro snobismo, no, ad essere indifferenti a quei segni di speranza che ci sono, sono operativi, sono reali e potrebbero essere un'occasione anche per noi per uscire da questo nostro scetticismo, no, in cui cadiamo facilmente noi vecchi, soprattutto, Nazareno, diciamocelo.
1: Adesso diceva che tu riepigoli un po' tutti quanti, sì, cosa fare dopo queste cose che hai detto.
0: Certo, poi dice, questa cosa già l'ho detta, comunque la ridico, non faccio la dichiarazione, quindi non posso firmare, no? Perché qualcuno non è tenuto a farla perché già è tutto registrato online, eccetera. È falso, sì che puoi, anche chi riceve solo il modello, ecco, CU, può firmare, basta andare in un CAF, centro di assistenza fiscale, io ho indicato quello dell'ACLI, ma ci sono quelli dei sindacati, io sono della CISL, iscritto alla CISL, quindi partecipo al CAF della CISL, eccetera, se uno va lì sicuramente consegna una scheda, ma se non ce l'ha, non l'ha scaricata, non l'ha presa al CAF, la sapranno scaricare e dare, è semplice e fa la differenza, e anche grazie a queste firme che è possibile ridare bellezza e senso di comunità alla chiesa, come abbiamo sentito, chi cita la chiesa Madonna del Prato a Gubbio, noi abbiamo sentito l'esperienza della parrocchia della Santa Madre di Dio qui a Macerata, no? Quindi si può fare, anche chi non fa la dichiarazione, basta un pochettino di tempo, ci si perde un attimo e si va ad un CAF. Firmare il 5 per mille esclude l'8 per mille, abbiamo detto no, non è vero questo, quindi si può firmare sia per, io firmo sia per l'8 per mille che per il 5 per mille. Il 5 per mille cerco un'associazione e l'8 per mille la Chiesa Cattolica. Sono due scelte distinte e non, nessuna delle due costa qualcosa al contribuente, non costa niente. Oh, questa è bella, Nazareno.
1: Vediamo, vediamo così cosa si parte.
0: La Chiesa è già ricca.
1: Ah sì?
0: Ma sì. Allora, vediamo.
1: Vediamo che c'è.
0: Cosa intendiamo per ricchezza e tutto il resto? È falso, perché il patrimonio della Chiesa non è una ricchezza da usare, ma un'eredità da custodire, spesso con costi elevati.
1: Ma che vuol dire? Io non ho capito bene questa.
0: Allora, i beni, poi vediamo sopra. No? I beni immobili coprono solo il 7% dello stipendio dei circa 31.000 sacerdoti. A sostenerli sono le offerte deducibili dell'8 per mille. Come ad Ancona, il restauro di Santa Maria della Piazza ha ridato vita a un bene di tutti. Allora, la Chiesa è ricca, io penso a Tolentino, vabbè, Nazareno, parliamo di Tolentino.
1: Tolentino!
0: Esistono altre cittadine molto belle nella nostra zona, nel nostro campo di azione, no? Del Radio Nuova Macerata.
1: Tolentino è il più bello.
0: Allora, Tolentino, c'è la Basilica di San Nicola, vabbè, il bellissimo, la bellissima facciata e tutte le altre opere interne, ma soprattutto c'è il cappellone di San Nicola, un ciclo di affreschi del 300 di scuola giottesca, scuola riminese, quindi che si rifà a Giotto. E allora quanto vale? E economicamente io non so, adesso oltretutto se abbiamo trovato in questo così, vabbè, senza entrare no, non dico quello che stavo per dire, che può essere fuorviante, non mi interessa adesso.
1: Io no, allora.
0: No, dico semplicemente quanto può valere, immaginate, è inestimabile. Ma se noi dessimo la soddisfazione a un emiro arabo, a un nuovo ricco cinese, eccetera, direi, c'hai la soddisfazione di possedere una cappella interamente affrescata del 300, questo darebbe qualche miliardo.
1: No? Però
0: darebbe, vabbè, benissimo, noi ci vendiamo la Basilica di San Nicola per diversi miliardi. Ci vendiamo la Basilica di Loreto, poi parleremo del pellegrinaggio a Loreto, per diversi miliardi. Ma questi poi? Allora, stiamo vendendo qualcosa che sta in un cassetto e quindi ce l'ho o non ce l'ho la stessa cosa per l'Italia, o stiamo invece vendendo una parte dell'Italia? Perché queste opere, che sono un bene sì della Chiesa, parte, poi la Basilica di San Nicola in realtà è proprietà del Comune, perché Napoleone se l'ha fregata e poi quindi è diventata del Comune, perché Napoleone la fregò agli agostiniani, insomma, quindi non è che ha fatto tante belle cose, tutte belle cose, insomma, vabbè,
1: ognuno cerca di girare,
0: chiusa parentesi questa, però voglio dire, impoveriamo l'Italia, no? Quando si dice questo, ma se noi chiudessimo tutto quello che poi non porta introiti alla Chiesa, no? C'è il mantenimento, c'è le spese, vuol dire, la Chiesa, una Chiesa qualsiasi che è gestita e proprietà quindi della diocesi, ma noi pensiamo quanto costa il riscaldamento e l'illuminazione delle nostre case, i nostri piccoli appartamenti, no?
1: Sì.
0: Se vogliamo far partecipare le persone alla liturgia d'inverno, poniamo, dobbiamo accendere le luci e accendere il riscaldamento, ci rendiamo conto di qual è il costo? Allora, quello è un patrimonio, sì, è un patrimonio in sé, ma non è disponibile, non è commerciabile, non è una ricchezza da usare, ma è qualcosa che ha un grande valore sociale, no? Ma rappresenta un costo per il mantenimento. Però è un'eredità da custodire. Allora, quindi, quando si dice la Chiesa è già ricca, è già ricca di beni che sì potrebbero avere un valore, ma che non sono valori reali, perché non sono beni che possono essere tra virgolette svenduti e messi sul mercato.
1: Quindi,
0: ecco, quindi anche questo, insomma, chiaramente sono semplificazioni, perché si risponde rapidamente, poi si può documentare il tutto. Poi un'altra dice: la Chiesa non paga le tasse. Ma la Chiesa non paga le tasse? È falso. Falso, perché le attività commerciali della Chiesa sono tassate come quelle di qualsiasi altra realtà. Invece non sono tassate gli edifici destinati al culto a finalità caritative, come la mensa della carità a Brindisi, qui dice. Sono esenti, come lo sono per qualsiasi confessione riconosciuta o realtà associative che rispettino le condizioni previste dalla legge. Quindi anche questo è falso, perché la Chiesa gode, tra virgolette, degli stessi privilegi, tra virgolette, di cui godono tutte le altre realtà sociali aggregative in Italia. Quindi non paga le tasse sui luoghi di culto e sui luoghi destinati ad opere caritative.
1: Ecco.
0: Eccolo. Quindi come altri, come tutti gli altri soggetti. Quindi non è assoluto. Però questo, capite, se fa presto a di insomma, questo chiacchiericcio che gira senza documentazione, tanto per fare effetto. In fondo poi si dice: sai davvero come si sostiene la Chiesa? È quello che abbiamo cercato di dire con queste cartoline, semplicemente. Non so, Nazareno, se ci sono state un pochettino utili, che dici tu?
1: Ma sì, penso di sì.
0: Ecco. L'otto per mille, allora come si fa l'otto per mille? Chi deve presentare, purtroppo qualcuno già l'ha fatto, però speriamo che chi l'ha fatto già era consapevole, era informato su tutto questo, chi deve presentare la dichiarazione dei redditi si appone la sua firma nello spazio apposito, scegliendo la Chiesa Cattolica e apponendo una firma su questa scheda che poi viene indicata. Non si sovrappone al 5 per 1000 e al cittadino non costa assolutamente niente. Perché quelle tasse è una destinazione di tasse che già paga, e dice: l'otto per mille delle mie tasse lo voglio destinare a sostenere la Chiesa Cattolica, e che poi destinerà alle tante realtà, appunto, a partire dai sacerdoti, luoghi di culto, luoghi di aggregazione, opere di carità, eccetera. Andate a documentarvi su 8 per 1000 con la X, quindi sarebbe 8x1000 tutto attaccato .it, e troverete tutte le informazioni che volete. Quindi, senza star dietro al chiacchiericcio dei saccenti che parlano solo per screditare, come dicevamo prima, ma non, e non invece per capire e conoscere la realtà delle cose. E quindi è questo, insomma, no?
1: Beh, Costa, diamo a questo che abbiamo detto e siamo buoni, su.
0: Sì, ecco. Nazareno, ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo per l'ultima parte e parleremo un po' del pellegrinaggio che si sta avvicinando. Io proporrei di ascoltare la canzone di Antonio Anastasio, con il titolo, scusate, Se tu sapessi.
1: Se tu sapessi.
0: Intanto Se tu sapessi, perché dire, se tu sapessi effettivamente il valore che riconoscessi e sapessi come va l'8x1000, il valore che ha, potresti fare. Ma se tu sapessi di essere amato, se tu sapessi di come conti, e l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è raggiungere molte persone facendole, considerandole, cioè facendo loro scoprire che contano, che sono amate, perché l'amore lo sperimentiamo attraverso qualcosa che ci capita, attraverso qualcuno. Non è una teoria, non è un pensiero che facciamo distogliendoci dalla realtà. L'amore sulla nostra vita lo scopriamo attraverso dei gesti che sono a noi rivolti, ecco. attraverso qualcosa compiuto da qualcuno, così si scopre l'amore su di sé. E le opere e il sostegno che la Chiesa Cattolica fa attraverso, anche, perché non solo, non copre tutto quello che la Chiesa Cattolica fa l'8x1000, però aiuta, e è un modo questo, se, far scoprire a qualcuno se tu sapessi. E quindi ascoltiamo il cosiddetto Anas, chiamato dagli amici, Se tu sapessi.
1: Bene, eccola qua, arriva la canzone, vediamo e la ascoltiamo se c'è.
5: Se tu sapessi chi...

0: torniamo insieme e vediamo di cosa Franco ci dice adesso.
1: Allora, di cose... bisogna che Nazareno tiriamo giù le scarpette comode, quelle per camminare, eccetera, perché il pellegrinaggio,
0: il pellegrinaggio, 48esimo
1: pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto si sta avvicinando.
0: E che cos'è questo? Diciamo cos'è, perché allora, sennò...
1: questo pellegrinaggio, insomma, è un cammino pellegrinaggio, mm-hmm, quindi in cui si ha una meta, un cammino che riprende un gesto di fede popolare nella storia, fa parte della tradizione antica, insomma, del popolo maceratese, quello di del popolo un po' di tutte le parti del mondo e nel nostro territorio, soprattutto quello legato alla Santa Casa di Loreto, in cui persone andavano in cammino verso la Santa Casa di Loreto in preghiera, accompagnati, e poi per portare lì la propria preghiera riguardo la propria vita, la vita dei familiari, eccetera.
0: A quanto siamo? A che punto?
1: E questa è stata ripresa questa tradizione nel 1978 dall'allora giovane insegnante di religione al liceo classico di Macerata, Don Giancarlo Vecerrica, che ebbe questa intuizione di offrire questa occasione ai suoi studenti, quindi a cui si aggregarono altri giovani, di riprendere questa tradizione che prima veniva un po', appunto, si era un pochettino persa e quindi stava un po' rallentando come attenzione, però lo propose come gesto agli studenti, perché in realtà c'era sotto sotto questa cosa degli studenti all'epoca di andare, finita la scuola, prima che uscissero i cosiddetti quadri Nazareno, si chiamavano i quadri, adesso tutto online, ce l'abbiamo lì, invece no, lì c'erano proprio sul...
0: chi è passato e chi è passato.
1: Si andava nella hall della scuola a andare a vedere nelle bacheche, ecco, il proprio risultato, quindi chi era promosso e chi non era promosso, quello più decisivo.
0: Beh, poi se c'era, simpatico,
1: se c'era qualche materia da studiare durante l'estate, se i voti erano quelli che si aspettava, o migliori o peggiori, eccetera. E allora gli studenti, alcuni, andavano insieme a gruppetti, una volta ci sono andato anch'io, una sola volta l'ho fatto, ma ci sono andato anch'io, di notte verso Loreto, la mattina presto.
0: Con paura, no?
1: Beh sì, con paura, perché uno sempre, magari io non ero a rischio di bocciature o meno, però magari che i voti fossero stati non soddisfacenti, non tanto per me, ma anche un po' per la famiglia, che, voglio dire, chiaramente certo, faceva dei sacrifici per farmi studiare, perché non è che era così scontato, no? E quindi va bene. E si andava lì e si aspettava l'apertura della Santa Casa per poi confessarsi e così, e offrire la propria intenzione di preghiera.
0: Beh, speriamo che anche oggi
1: questo gesto è stato ripreso e nella notte, e siamo arrivati al 48esimo. Il tema di quest'anno è "Come mi conosci", cioè un versetto di Vangelo di Giovanni, e quindi è come risorge la speranza e fiorisce la pace, no?
0: Sì.
1: E questo è, dice,
0: che è bella questa, com'era?
1: Come mi conosci. E poi c'è una cartolina che potete trovare anche nelle chiese, si trova per ricordare anche in altri luoghi questo appuntamento di sabato 13 giugno, l'abbiamo detto, e si ritorna a partire dallo stadio Elvia Regina di Macerata. Noi sappiamo che negli anni, dal 78, negli anni è cresciuto questo pellegrinaggio, è arrivato ormai a coinvolgere molte decine di migliaia di pellegrini da tutte le parti d'Italia, con qualcuno anche da fuori dall'Italia stessa, arrivano tantissimi pullman, eccetera. La documentazione, un po' per aiutare la riflessione su questo gesto, è questo testo che adesso vi leggo. Alle prime luci del mattino, quando i più sono a riposare, una folla di persone si raduna a Loreto per poter vedere con i propri occhi un fenomeno sorprendente. Decine di migliaia di persone che, dopo aver camminato, pregando e cantando tutta la notte, arrivano con la stanchezza nelle gambe ma con il sorriso sul volto. Natanaele chiede a Gesù: "Come mi conosci?", perché si sente eletto nell'intimo. È lo stesso stupore che nel volto dei pellegrini rivela Gesù ancora presente e capace di accendere la stessa domanda nel cuore di chi lo incontra. Disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore, alzate lo sguardo. Come Dio disse ad Abramo: guarda il cielo e conta le stelle. Sappiate domandarvi dove state andando e perché. Questo è preso da Leone XIV, quando dice disegnare nuove mappe di speranza da questo suo documento. E è importante, appunto, perché noi abbiamo bisogno di riconoscere un luogo che possa ridare speranza al nostro cammino, e questo avviene nella notte del pellegrinaggio che si fa da Macerata a Loreto, ma avviene poi nel cammino, perché il pellegrinaggio è emblema del cammino dell'intero della vita, no? E dice, e quindi questa cosa qui, arrivando ad una meta, insomma, no? Perché, ecco, questa cosa qui, quando a un certo punto si parla del cammino e che si arriva, no? Dopo aver camminato, perché è importante sia il cammino che la meta, cioè il pellegrinaggio, infatti, è un cammino particolare, perché è un cammino che si rifà affrontando anche la fatica insieme ad altri, quindi con dei compagni di cammino, riconoscendo quindi che la vita non è un gesto solitario, mm-hmm. no? Tutti i momenti della vita, ma fanno parte di una comunione, e avendo chiaro dove ci si sta aiutando ad andare,
0: ecco.
1: Perché la meta è importante. Adesso qui un cenno mi risuonava che c'è una canzone che io adesso non ricordo neanche chi sia l'autore, chi il cantante, eccetera, ma che dice che nel cammino non è importante la meta, ma è importante camminare. Non è così vero, perché se non abbiamo chiaro dove vogliamo andare, forse rischiamo di camminare senza senso.
0: Ah, ecco, questo sì.
1: Cioè, il cammino, dopo l'aver chiara la meta, non ci deve far dimenticare comunque tutti i passi del cammino, non ci deve far vivere distrattamente i passi del cammino. Forse questo si vuole sottolineare dicendo questa cosa in sintesi, che non è importante la meta. No, perché io cammino perché so dove voglio andare, so cosa sto cercando. Sto cercando qualcuno che almeno mi sappia dire perché vale la pena sperare.
0: Vabbè.
1: Perché qui il Papa richiamava, no? Quando dice: sappiate domandarvi dove state andando e perché.
0: Bello questo, sì, giusto.
1: Ecco, quindi è questo. Allora, il pellegrinaggio ci sarà sabato, quindi ci avremo modo, magari forse venerdì prossimo ne riparleremo ancora, perché il tempo sta scorrendo. Anzi, io adesso volevo lanciare un po' allora una cosa sul pellegrinaggio. Quest'anno gli organizzatori, insomma, perché ecco, è una macchina tra virgolette organizzatrice molto molto bella, perché coinvolge tantissime persone con varie competenze che mettono, dicevamo anche prima, no? Ognuno comincia a mettersi a disposizione, a prendersi cura di qualcosa insieme a qualcun altro. Ecco, il pellegrinaggio è un po' anche questo, è il prendersi cura di qualcosa, quindi di un gesto proposto a tutti come un bene da vivere per tutti. E però richiede che qualcuno lo organizzi, perché non ci si può ritrovare, certo. Dove, quando capita e camminando come capita, senza sapere, eccetera. Occorre un'organizzazione, poi più le persone aumentano e più questa organizzazione deve essere precisa, eccetera. Ci sono tantissime persone che collaborano. E poi viene in mente, dice, ma come rendere consapevole dell'importanza del gesto, in cosa consiste il gesto? Allora, il comitato del pellegrinaggio, quel gruppo che si occupa un po' della comunicazione di questo, da quest'anno ha avuto in mente di realizzare un podcast che è presente su Spotify e si chiama The Pace, Loreto in cammino. E allora ci sono già 4 episodi, quindi Spotify, The Pace, Loreto in cammino, chi vuole già può andarli a vedere. Poi probabilmente come radio riusciremo anche a mandarli anche noi direttamente, per chi magari c'ha più difficoltà ad andare direttamente su Spotify.
0: Certo.
1: Però sentiamo, solo per capire cosa vogliono dire questi podcast, sentiamo l'intervista a Francesco Marchitti, che è il curatore, quello che ha proposto questa idea e che sta curando il podcast, e l'intervista che gli è stata fatta da Giulia Benfatto, che è una giovane che collabora, insomma, alla realizzazione del pellegrinaggio.
0: Allora vediamo.
1: E quindi ascoltiamo questa intervista.
0: Sentiamo.
2: Francesco Marchitti è il curatore del podcast The Pace, Loreto in cammino, ad opera del pellegrinaggio Macerata Loreto. Francesco, cosa fai nella vita tu?
3: Io nella vita mi occupo di comunicazione aziendale, e lo faccio anche per passione, come approfondimento culturale di temi culturali. Quindi diciamo è un continuum tra l'occupazione professionale e quella per passione.
2: Bene, abbiamo detto che curi il podcast The Pace, ma dici un po', raccontaci un po' qualche chicca, oppure in cosa consiste il tuo lavoro all'interno di questo podcast?
3: Il mio lavoro è stato quello di essere autore, insieme al comitato organizzativo del pellegrinaggio Macerata-Loreto, di essere curatore appunto di questo podcast. A un certo punto nell'esperienza del pellegrinaggio è venuta chiara l'esigenza che bisognava parlare con un linguaggio più fresco, più attuale, coinvolgere un pubblico un pochino più ampio, e allora dopo vari ragionamenti siamo atterrati sull'idea del podcast. Io mi sono coinvolto come autore ed è stato molto bello, perché sono successe tante cose bellissime, a cominciare dal rapporto con il comitato organizzatore o con le persone intervistate. Adesso siamo al quarto episodio, ma tanti ne seguiranno, speriamo.
2: Speriamo, anche perché diciamo che il podcast è un'innovazione nel pellegrinaggio. Il pellegrinaggio, che è cominciato tanti anni fa, inizia a prendere forme anche un po' più social, potremmo dire.
3: Direi di sì, infatti questo del podcast è esattamente un esempio di questo, cioè del fatto appunto di aprirsi anche a nuovi mondi. E per noi che siamo dietro le quinte, o anche davanti, perché io devo condurre il podcast e fare le interviste, è un'esperienza sempre nuova, è una scoperta di come si può parlare, come si può far raccontare le persone, i propri fatti, quello che è accaduto al pellegrinaggio, in modo nuovo e anche molto coinvolgente, speriamo.
2: Hai parlato di scoperta, allora mi viene una domanda, ma coinvolgendoti in questo lavoro, cosa hai scoperto che in qualche modo ha cambiato la tua vita e che ti fa dire di sì ogni volta che ti viene chiesto di coinvolgerti in ogni intervista, diciamo?
3: Grazie per questa domanda. Allora, io ho scoperto due cose per me davvero nuove e belle. La prima è l'amicizia con il comitato organizzatore, perché a partire da un contributo, se vogliamo, più tecnico, professionale, nel lavoro, in quello che abbiamo fatto insieme, le persone sono diventate mie amiche, io sono diventato amico loro, e questo è un arricchimento, una ricchezza appunto che mi porto dietro e che è una novità assoluta per me. Quindi il contributo professionale è diventato in realtà un rapporto di amicizia. La seconda cosa, forse ancora più importante di questa, è che io, pur avendo partecipato come pellegrino tanti anni fa, l'ho fatto per 4, 5, 6 volte di fila il pellegrinaggio, questa volta in questo lavoro ho scoperto una cosa nuova. Quando si dice che la vita è un pellegrinaggio, io questo l'ho scoperto facendo questo lavoro, sentendo il racconto di tante persone, le cose nuove, le cose inaspettate che succedono, il pellegrinaggio che fa emergere fatti inediti che sono poi fatti di vita, che sono cose che succedono alle persone nella vita normale. Faccio un esempio su tutti: due ragazzi che non si conoscono, l'abbiamo raccontato nel podcast, lui e lei, si conoscono durante il cammino nella notte e poi diventano marito e moglie. Questa, se vogliamo, è stata un pochino anche l'idea che ci ha convinti che fatti di questo genere dovevano essere raccontati. E proprio da questi fatti io ho capito davvero, forse per la prima volta, che la vita è un cammino, che la vita è un pellegrinaggio, e che appunto camminando nella notte succedono cose che poi ti cambiano la vita e che diventano parte fondamentale della tua vita.
2: Bene, innanzitutto ti ringraziamo sia per il lavoro che fai con il podcast che per averci concesso qualche minuto oggi, insomma.
3: Grazie a voi, grazie al comitato organizzatore del pellegrinaggio Macerata-Loreto per questa opportunità che mi è stata data, e ovviamente non possiamo che invitare le persone al pellegrinaggio, al cammino, che quest'anno sarà il 13 giugno, e ovviamente ascoltare i podcast e queste storie così originali. Grazie a voi.
2: Grazie a te.
0: Abbiamo ascoltato cose belle.
1: Eh sì, questo podcast abbiamo detto quindi è presente su Spotify, il titolo è The Pace, Loreto in cammino, ma probabilmente nei prossimi giorni potete cominciarli ad ascoltare anche attraverso Radio Nuova. Allora, per finire un po' sul pellegrinaggio, ricordo anche appunto, dicevamo prima, che il pellegrinaggio è un modo anche per poter concentrarsi sui propri bisogni e chiedere di poterli ben vivere questi, e magari chiedere anche il miracolo, insomma, di poter appunto uscire da certe situazioni, eccetera. Allora si raccolgono delle intenzioni di preghiera, e già c'è la possibilità, chi vuole presentare, magari non può partecipare direttamente, presentare la propria intenzione di preghiera sul sito di elpellegrinaggio.org, lì può scrivere la preghiera che verrà poi presentata e messa nel braciere come gesto. Come gesto viene fatta la presentazione di tutte le preghiere, intenzioni di preghiera alla Madonna di Loreto a conclusione del pellegrinaggio sulla piazza, quindi della Basilica. C'è un braciere acceso in cui verranno messe tutte le intenzioni scritte, e chi vuole anche scrivere direttamente a mano la propria intenzione può poi in questi giorni depositarla presso le chiese del nostro territorio in delle scatole che sono presenti, con chiaramente indicato che sono intenzioni di preghiera per il pellegrinaggio, perché poi verranno raccolte, anche questi foglietti verranno tutti bruciati come gesto di presentazione comunionale, diciamo, delle intenzioni, perché la necessità di uno in un popolo è la necessità e il bisogno di tutti, e diventa preghiera di tutti, insomma, e quindi verrà fatto questo. E poi abbiamo visto mercoledì scorso la fiaccola che arriverà sabato 13 sul sagrato dello stadio, sul sagrato davanti all'altare predisposto allo stadio, scusate, di Macerata, prima della partenza del pellegrinaggio stesso. Dopo aver fatto 250 km a piedi, la fiaccola del pellegrinaggio è stata benedetta dal Papa mercoledì scorso alla presenza del nostro vescovo Marconi e di Monsignor Giancarlo Vecerrica, insomma.
0: Bello, bello.
1: Quindi io direi che questo è tutto quello che possiamo dirci stamattina. Finisco come tradizione una piccola citazione di San Francesco. Vi richiamo questo libricino curato dai francescani, insomma, un pensiero al giorno con San Francesco, per evitare anche qui di dire, affibbiare a San Francesco cose che lui non ha mai detto. Una frase al giorno per tutti i giorni del mese e dell'anno. Oggi 5 giugno c'è riportata questa frase di San Francesco presa dalle sue lettere: poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire a tutti ed ad amministrare le fragranti parole del mio Signore. E questo, ecco, per vivere, aiutarci a vivere anche questo ottavo centenario di San Francesco. Nazareno, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci fino a questo punto. Ci lasciamo con una canzone che il pellegrinaggio è caratterizzato anche da un bel repertorio, tra virgolette, di canti pieni di significato e anche belli proprio nel testo, nella musicalità e tutto il resto.
0: Ah, bello, eh.
1: Io allora vorrei proporre di riascoltare Favola di Claudio Chieffo, che è stato presente quando era in vita, insomma, diverse volte al pellegrinaggio. E questa Favola di Claudio Chieffo è cantata però in questo caso dal figlio Benedetto, che ha partecipato al pellegrinaggio del 2014. Ecco. Chieffo era già morto, credo, nel 2014, non ricordo l'anno preciso, però. E quindi ascoltiamo questa favola di Claudio Chieffo, salutandoci e dandoci.
0: Salutiamo tutti e ascoltiamo questa bella cosa.
1: Alla prossima settimana.
0: Ciao ciao.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Ci sono delle realtà così grandi che per comprenderle davvero bisogna prima accettare di sentirsi piccoli. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è oceano. L'oceano occupa gran parte del nostro pianeta. Eppure quando lo osserviamo dalla riva abbiamo spesso l'impressione di trovarci davanti a qualcosa di infinito. Una distesa che sembra non avere confini, un movimento continuo che non si interrompe mai. Da sempre l'oceano accompagna la storia dell'umanità, è stato strada e barriera, possibilità e rischio. Ha permesso incontri tra popoli lontani, commerci, esplorazioni e scoperte, ma ha anche ricordato agli esseri umani i propri limiti. Perché il mare non si lascia controllare completamente. Le onde seguono il loro ritmo, le correnti tracciano percorsi invisibili. Le profondità custodiscono ancora oggi luoghi che conosciamo poco. Forse è proprio questo che continua ad affascinarci, la sensazione che esista ancora qualcosa di più grande delle nostre certezze, qualcosa che non può essere ridotto a una semplice spiegazione. L'oceano ci insegna anche un'altra cosa, tutto è collegato, una corrente che nasce da lontano può influenzare coste molto distanti, un cambiamento in una parte del pianeta può produrre conseguenze altrove. Niente esiste davvero in isolamento. Nella giornata mondiale degli oceani, questa consapevolezza assume un significato particolare. Proteggere il mare significa proteggere un equilibrio che riguarda tutti, anche chi vive lontano dalle coste. Perché l'oceano contribuisce a regolare il clima, custodisce una straordinaria biodiversità e sostiene forme di vita che spesso non vediamo. La sua immensità potrebbe farlo apparire invulnerabile, ma non è così. Anche ciò che sembra enorme può essere fragile. Forse l'oceano continua a parlarci proprio per questo, perché unisce forza e delicatezza, mistero e conoscenza, distanza e vicinanza. E ogni volta che lo osserviamo ci ricorda quanto il mondo sia vasto e quanto noi ne siamo parte. Guardare il mare significa ricordare che esistono ancora orizzonti che nessuno ha finito di esplorare. Grazie di essere stati anche oggi, domenica, con noi a Piccole Grandi Parole. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica e noi naturalmente ci risentiamo domani per una nuova parola.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze.

0: con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Cosmetica del nemico di Amélie Nothomb, un romanzo forse tra i più caustici dell'autrice belga, che è diventata una sorta di icona nel mondo della letteratura. Tutto comincia nella sala d'attesa di un aeroporto. Un passeggero legge per ingannare l'attesa. Ma è lui la vittima designata. È sufficiente parlargli per far scattare la trappola. Si avvicina un tipo molto strano, un certo Textor Textel, che inizia a lasciarsi andare a inopportune confidenze nei confronti di questo uomo che vorrebbe starsene lì tranquillo a leggere il proprio giornale. A un certo punto arriva addirittura a confessare all'uomo che ha sedotto una donna dentro al cimitero di Montmartre, poi l'ha costretta a seguirlo in una cappella e lì dentro l'ha stuprata, e tutto questo sotto l'espressione sgomenta del povero Jérôme Auguste che lo sta ascoltando.

0: E l'ha violentata là?
1: No, l'avevo messa là per nasconderla. Dovevano essere le 5 del pomeriggio. Mi bastava aspettare l'ora di chiusura del cimitero. Mi ero sempre domandato che cosa sarebbe successo se avessi lasciato passare l'ora di chiusura e fossi rimasto rinchiuso una notte intera in un cimitero. Ora lo so. Ho dunque tenuto la mia futura vittima stretta contro di me per più di un'ora. Lei si dibatteva, ma non era molto muscolosa. Adoravo sentire la sua paura.
0: Ma devo proprio stare ad ascoltarla?
1: Ma non c'è modo di sottrarsi, vecchio mio. Lei poteva. Abbiamo sentito passare i guardiani del cimitero che sollecitavano i ritardatari. Presto non c'è stato altro che il rumore del respiro dei morti. Allora ho tolto la mano dalla bocca della giovane. Le ho detto che poteva gridare, che non sarebbe servito a niente. Nessuno l'avrebbe sentita. Siccome era una ragazza intelligente, non ha urlato.
0: Ah, ecco. Una ragazza intelligente è una ragazza che si lascia violentare docilmente.
1: Oh no, ha cercato di scappare. Come correva veloce! Ho galoppato dietro a lei tra le tombe. Piaceva da matti. Alla fine sono balzato su di lei e l'ho stesa per terra. Sentivo il suo terrore rabbioso. Mi piaceva. Eravamo in ottobre, le notti erano già fresche. L'ho messa sulle foglie morte. Ero vergine, lei no. L'aria era viva. La mia vittima si dibatteva. Il luogo era magnifico. La mia vittima splendida. Ah, una meraviglia. Che ricordo.
0: Ma perché devo stare a sentire questa roba?
1: All'alba l'ho nascosta di nuovo in una delle cattedrali in miniatura. Ho aspettato che i guardiani riaprissero il cimitero. Ci fosse qualcuno per i viali. Allora ho detto alla ragazza che saremmo usciti insieme, che se avesse fatto il minimo tentativo di chiedere aiuto l'avrei massacrata di botte.
0: Veramente gentile.
1: Mano nella mano abbiamo lasciato il cimitero. Camminava come una morta.
0: Bastardo di un necrofilo.
1: Ma no, l'ho lasciata in vita.
0: Che cuore generoso.
1: Quando ci siamo ritrovati fuori dal cimitero, in Rue Rachel, ho chiesto come si chiamava. Mi ha sputato in faccia. Le ho detto che l'amavo troppo per chiamarla sputo.
0: Un vero romantico.
1: Ho preso il suo portafogli, ma non c'era nessun documento d'identità. Le ho detto che era illegale andare in giro senza documenti. Lei mi ha proposto di portarla alla polizia per questa infrazione.
0: Certo, il senso dell'umorismo non le mancava.
1: Ho capito dove voleva andare a parare.
0: Davvero? Che genio!
1: Mi pare di sentire un po' di impertinenza nella sua osservazione.
0: Si figuri, non mi permetterei mai.
1: Le ho chiesto se la potevo accompagnare da qualche parte. Ha risposto di no. Strana ragazza, vero?
0: Eh sì. È buffo che una vittima rifiuti di simpatizzare con il suo stupratore.
1: Avrebbe potuto capire che l'amavo, almeno.
0: Glielo aveva dimostrato in una maniera così tenera.
1: Appena ne ha avuto l'occasione è fuggita di corsa. Questa volta non sono riuscito a riprenderla. È scomparsa nella città. Non l'ho più ritrovata.
0: Che peccato. Una storia così bella, che cominciava così bene.
1: Ero pazzo d'amore e di felicità.
0: E quale ragione aveva di essere felice?
1: Mi era finalmente successo qualcosa di grande.
0: Qualcosa di grande? Sì, un miserabile stupro.
1: Non ho chiesto il suo parere.
0: Che cosa mi chiede allora?
1: Di ascoltarmi.
0: Ci sono gli psicanalisti per questo.
1: Perché dovrei andare da uno psicanalista quando ci sono gli aeroporti, pieni di gente sfaccendata pronta ad ascoltarmi?
0: Non ho parole.
1: Mi sono messo a cercare la ragazza ovunque. All'inizio passavo il tempo al cimitero di Montmartre nella speranza che tornasse. Non tornò.
0: Curiosa questa vittima, così poco ansiosa di rivedere il luogo del suo supplizio.
1: Quasi ne avesse un cattivo ricordo.
0: Sta parlando seriamente?
1: Ah, sì?
0: È tanto pazzo da immaginare che le potesse essere piaciuto.
1: Ma è lusinghiero uno stupro. È la dimostrazione che uno è pronto a violare la legge per qualcun altro.
0: La legge ha sempre questa parola sulle labbra. Crede che quella disgraziata pensasse alla legge? Quando lei meriterebbe di essere violentato a sua volta, per capirle.
1: Ah, mi piacerebbe molto. Purtroppo sembra che nessuno ne abbia voglia.
0: Non c'è da stupirsene.
1: Ah, sono così brutto?
0: Neanche tanto, non è mica questo il suo problema.
1: Qual è il problema allora?
0: Non vede in che modo si avvicina la gente? È incapace di farlo se non con la violenza. La prima ragazza che ha desiderato l'ha violentata. E quando vuole riparlare con qualcuno, con me per esempio, si impone. Lei violenta anche me. Certo in maniera meno malata, ma è lo stesso. Non ha mai pensato di avere rapporti umani consensuali?
1: No.
0: Ah.
1: Che cosa mi porterebbe il consenso altrui?
0: Un sacco di cose.
1: Sia più concreto, per favore.
0: Provi e verrà.
1: Troppo tardi. Ho 40 anni e nell'amicizia come in amore non sono mai piaciuto a nessuno. Non ho mai ispirato in alcuno né cameratismo né vaga simpatia.
0: Faccia uno sforzo, si renda attraente.
1: Perché dovrei fare uno sforzo? Io sono contento così. Lo stupro mi è piaciuto. Mi piace costringerla ad ascoltarmi. Per mettersi a fare uno sforzo bisogna non essere soddisfatti del proprio destino.
0: E quello che pensano le sue vittime, le è indifferente?
1: Non mi importa.
0: Come temevo. Lei è incapace di provare empatia. È tipico delle persone che non sono state amate nell'età più tenera.
1: Vede, perché dovrei andare da uno psicanalista se ho lei a portata di mano?
0: Sono solo rudimenti.
1: Credo che effettivamente i miei genitori non mi abbiano amato. Sono morti quando avevo 4 anni e non mi ricordo affatto di loro. Ma si sono suicidati. E a me pare che quando si ama il proprio bambino ci si debba suicidare. Li hanno ritrovati, impiccati l'uno accanto all'altra, alla trave del salotto.
0: Perché si sono uccisi?
1: Ah, nessuna spiegazione. Non hanno lasciato neppure un messaggio. I miei nonni non ne hanno mai compreso il motivo.
0: Forse dovrei compatirla, ma non ne ho alcuna voglia.
1: Ha ragione. Non c'è davvero motivo di avere pietà di me.
0: Gli stupratori mi repellono.
1: Ho commesso solo uno stupro. Basta fare di me uno stupratore?
0: E cosa credi? Che vada raggiunta una certa quota di vittime per meritare il titolo? È come per l'assassino. Un omicidio è sufficiente.
1: È divertente il linguaggio. Nell'istante che ha preceduto il mio atto, ero un essere umano. L'istante dopo, uno stupratore.
0: È davvero orribile che lei giudichi spassoso tutto ciò.
1: Ah, se non altro, sono stato uno stupratore di una fedeltà esemplare. Non ho mai violentato né toccato un'altra donna. È stato il solo rapporto sessuale della mia vita.
0: Sai quanto gliene importa la vittima?
1: Tutto qui quello che ha da dire?
0: Che uno squilibrato della sua specie non abbia una vita sessuale non mi meraviglia affatto.
1: Ma non le sembra romantica questa astinenza?
0: Lei è il personaggio meno romantico che si possa immaginare.
1: Non sono dello stesso parere. Poco importa, torno alla mia storia. Alla fine ho smesso di andare al cimitero di Montmartre, visto che era l'ultimo luogo in cui la ragazza sarebbe voluta tornare. Fu per me l'inizio di un lungo girovagare per Parigi, alla ricerca di colei che mi ossessionava sempre più. Rastrellavo la città metodicamente, quartiere per quartiere, strada per strada, stazione di metrò per stazione di metrò.
0: Un ago in un pagliaio.
1: Gli anni sono passati. Vivacchiavo sempre grazie all'eredità. Tranne affitto e alimenti non avevo spese. Non avevo bisogno di alcun divertimento. Quando non dormivo, non avevo altre attività se non quella di camminare per Parigi.
0: La polizia non l'ha interrogata?
1: No. La vittima non aveva sporto denuncia, credo.
0: Che errore.
1: E che paradosso. Non era il criminale a essere ricercato, ma la vittima.
0: Perché continuava a cercarla?
1: Per amore.
0: Quando sento che cosa chiamano amore certe persone, mi viene da vomitare.
1: Attento. Se si avventura in questo argomento si beccherà una bella dissertazione sull'amore.
0: No, per carità.
1: Ah, per questa volta la risparmio. 10 anni fa, cioè 10 anni dopo lo stupro, gironzolavo per il 20° arrondissement, mangiando un hot dog da leccarmi i baffi. E cosa vedo in Boulevard de Méline Montant? Lei. Lei, senza ombra di dubbio. L'avrei riconosciuta tra 4 miliardi di donne. La brutalità sessuale crea un legame. Quei 10 anni erano riusciti a renderla più bella, più fine. Ah, straziante. Mi misi a pedinarla. Bella sfortuna avere in bocca una salsiccia calda piena di mostarda proprio il giorno in cui, dopo 10 anni di traversata del deserto, ritrovi l'amore della tua vita. La seguivo col boccone di traverso.
0: Doveva liberarsi dello spuntino.
1: Lei è matto. Si vede che non conosce gli hot dog di Boulevard Menimontant. Quelli non si buttano. Se me ne fossi sbarazzato, me la sarei presa con la donna dei miei pensieri e il mio amore sarebbe diventato meno puro. Inconsciamente le avrei rimproverato la perdita della mia salsiccia.
0: Tralasciamo queste considerazioni di abissale profondità.
1: Sono il solo abbastanza sincero da ammettere cose simili.
0: Bravo, continui.
1: Lo vede? Il mio racconto l'appassiona. Lo sapevo che prima o poi l'avrei conquistata. Indovini un po' che cosa fece l'amore mio?
0: Si comprò un dog.
1: No. Il venditore di salsicce sta proprio di fronte al Père Lachaise, dove stava entrando. Avrei dovuto immaginarlo. Visto che, grazie a me, il cimitero di Montmartre la disgustava, aveva dovuto ripiegare su un'altra necropoli. Lo stupro non le aveva fatto perdere il nobile gusto dei cimiteri. Quello di Montparnasse è troppo brutto e dunque aveva scelto il Père Lachaise, che sarebbe sublime se non fosse stracolmo di esseri viventi.
0: Cosa che rende gli stupri molto più difficili.
1: Eh già, se non ci si può neanche più andare a sfogare le proprie pulsioni al cimitero è un guaio.
0: Non gliene aveva detto una, amico mio.
1: La seguì dunque tra le tombe. Riaffiorarono i ricordi. Lei imboccò un viale in salita. Mi piaceva la sua andatura da animale guardingo. Una volta finito l'hot dog la raggiunsi. Il cuore mi batteva da scoppiare. Le dissi: buongiorno, mi riconosce? Lei si scusò gentilmente rispondendo di no.
0: Com'è possibile che non l'abbia riconosciuta? È cambiato tanto in 10 anni?
1: Non lo so. Non mi sono mai guardato molto. Ma il suo atteggiamento non era così anomalo, mi creda. Quale ricordo si conserva di uno stupratore? Non necessariamente quello della faccia. La guardavo con tanto amore che lei avrà pensato che fossi una persona gentile. Mi sorrise. Ah, quel sorriso mi trafisse il cuore. Mi domandò dove ci fossimo incontrati. Finsi di buttarla sull'indovinello. Lei disse: usciamo spesso con mio marito. Non riesco a ricordare il viso di tutte le persone che incontro.
0: Si era sposata allora?
1: Abbiamo chiacchierato. Vinceva la sua timidezza con molta grazia. La cosa più strana era che continuavo a ignorare il suo nome. E non glielo chiesi. Era lei piuttosto che doveva indovinare la mia identità. Finì col dirmi: ci rinuncio.
0: E che cosa ha risposto a quella poveretta?
1: Texel! Textor Texel!
0: Dovevo immaginarlo.
1: Lei si è di nuovo scusata. Il suo nome non mi dice niente. Ho aggiunto che sono olandese. Mi ascoltava con deliziosa gentilezza.
0: Si è dovuta sciroppare anche lei tutta quella storia? Il cibo per gatti, la morte del compagno di scuola, il giansenismo. Non le avrà risparmiato niente, povera disgraziata.
1: No, perché c'è stato un miracolo. Sembrò ricordarsi. Ah, sì, il signor Texel. Ad Amsterdam, in un ristorante. Avevo accompagnato mio marito a un pranzo d'affari. Ero un po' disgustato all'idea che il marito avesse dei pranzi d'affari, ma non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione sperata di ispirarle fiducia.
0: Trovo incredibile che abbia potuto dimenticare il suo aggressore.
1: E qui ci fermiamo per oggi. Stiamo aggiungendo altri tasselli ai ricordi di Textel. Ci ritroviamo domani per addentrarci ancora di più in questo labirinto fitto e ancora poco configurabile nel suo finale incredibile. Ringraziamo anche per oggi Maurizio Angeletti di essere stato con noi e l'appuntamento naturalmente per domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nova in Blu. Ciao, ciao.
0: Senza spoiler.
1: Senza spoiler.
2: I'll build a house.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del Premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Riccardo Pellegrini presenta
5: Ora Musica.

0: presente con le novità discografiche indipendenti, le novità della settimana, perché durante il weekend andiamo a riascoltarle tutte. Molte le abbiamo riascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, perché come sempre ad aprire Ora Musica tradizione c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

toccato il grande signore della musica italiana oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che è la nostra il nostro scaldamotori prima della novità al primo ascolto che arriva subito dopo. Oggi U-Man, gli U-Man sono una band composta da Jacopo Di Giuseppe, Luca Fareri, Sebastian Marino, Alessandro Borgo e Fabio Penna. Insieme hanno realizzato questo singolo, Someone's Ready.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a parlare di un bel progetto dove ci sono più artisti coinvolti e abbiamo in linea per parlare di questo Ruggero Ricci, quindi ci colleghiamo con Ravenna, le zone di Ravenna. Ciao Ruggero, ben trovato.
1: Ciao, grazie innanzitutto dell'invito.
0: Molto volentieri, anche perché state facendo una cosa che mi piace molto sottolineare, con Nartico e Fra Sorrentino che hanno collaborato con te per questo singolo che si chiama Arcipelaghi e che devo dire, esatto, già dalla copertina trasmette molta estate, no? Un bel tramonto.
1: Sì, l'idea era proprio quella di fare un singolo estivo che però, diciamo, non fosse solo il solito tormentone dell'estate, sì, sì, ma con una, con uno spunto di riflessione un po' per tutti, ecco.
0: Dicevo, progetto interessante, perché poi nella presentazione ho visto questo tour estivo nazionale che fa rete, dove avete già un sacco di date, e prima quando ti chiedevo ma com'è, andrete insieme, saranno le tue date o che cosa, tu mi hai spiegato un po' come, la trovo vincente, raccontiamo un po' questa idea.
1: Sì, beh, noi siamo in tre e siamo tre isole completamente diverse tra di noi, quindi abbiamo un po' deciso di unire le forze da emergenti in modo da massimizzare la promozione di questo singolo. Siamo partiti da una data zero, un release party che abbiamo effettuato a Eufonica, la Fiera della Musica, anche come messaggio proprio per la musica indipendente. E voglio ringraziare, ne colgo l'occasione, il MEI, che è il meeting delle etichette indipendenti, che ci ha consentito di fare veramente un bellissimo party dove abbiamo appunto spiegato il nostro progetto. E poi seguiranno date in centri commerciali, outlet,
0: vedo piazze, che ci sono tante date, insomma. Ma la cosa bella, sì, l'hai detta tu all'inizio, siamo tre isole diverse, il che significa che poi alla fine, no, con tre isole diverse viene fuori uno spettacolo bello, ampio, no? Di cose,
1: sì,
0: fatto di cose.
1: Perché, sì, perché poi questo brano è nato a sei mani e ognuno ha messo le proprie peculiarità, sia vocali che stilistiche. Perché Fra è più un rapper, sì, diciamo, lo definisco rapper indie. Nartico è un cantautore overthinker, quindi lui è stra riflessivo. Io sono un incrocio tra un cantante e un cantautore indie pure io, quindi alla fine l'indie è un po' il denominatore comune, ma ci sono delle contaminazioni un po' rap, un po' elettroniche, che hanno detto, cioè hanno fatto proprio dire dai, facciamolo, proviamo a fare questa cosa nuova
0: e vediamo come, e vediamo come va. Radiofonicamente va molto bene, noi adesso andiamo ad ascoltarla, Arcipelaghi. Ma adesso uno che vuole prendere contatto con questo trio, a chi si rivolge, come vi trova sui social?
1: Beh, in realtà ognuno di noi ha i propri profili, quindi se scrivete, sì, Ruggero Ricci in Artico, Fra Sorrentino,
0: vengono,
1: ci trovate
0: fuori
1: in
0: vari,
1: tutti, certo, i social, certo, da TikTok, Instagram, quindi Spotify soprattutto. e la cosa bella è che adesso proprio faremo una sorta di tour, vacanza. Noi lo prendiamo come vacanza, perché per noi è la cosa più bella andare di fronte alla gente reale
0: e fare la musica.
1: E fare musica, perché poi molti magari cantautori oggi sono molto aggrappati al lato virtuale delle piattaforme in streaming, e andare davanti alla gente ci mancava. Penso a tutti e tre, penso di poterlo dire riferito a tutti e tre, quindi è bello questo.
0: Vi seguiremo, adesso vi ascoltiamo con Arcipelaghi. Ruggero, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Arcipelaghi, insieme ci sono Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino. Ne abbiamo parlato oggi qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Un

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
8: Jazz Train. Jazz Train.

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite fra l'altro a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come Che Ore So. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente e curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che Ore So di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Vitantonio Gasparro. Da un suo disco recentissimo Come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Vitantonio Gasparro e il suo

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

lui, Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Just Train, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio. E ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorliar. L'ascolto è questa, Drao.

0: tarande, para taratarande, odra.
1: Un pensiero per la musica brasiliana da parte di una vocalist torinese. Lei è Giulia Firpo, accompagnata da un eccellente pianista come Fabio Gorler. Un disco di un anno fa più o meno, si tratta di MCU Piano, con un percorso dedicato appunto alla musica carioca, con questa veste in duo fra pianoforte e voce con Giulia Firpo e Fabio Gorler. Ancora un percorso italiano al quale abbiamo dedicato interamente la puntata di oggi, e proseguiamo con un cantautore e bassista, si chiama Glauco Borrelli. Anni fa ha inciso un bel compact disc dal titolo In fondo dietro l'orizzonte, e l'estratto che ascoltiamo insieme è questa, Una mattina serena, Glauco Borrelli.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: L'artista jazz della settimana.

0: E allora, come preannunciato, abbiamo ospite in studio Daniele Bragaglia, chitarrista ad ampio spettro nella sua musica, non solo jazz ma spesso oltre. Abbiamo ascoltato questo Deep Resonances, un album di qualche anno fa, 2022, abbiamo ascoltato appunto in radio l'estratto ed abbiamo appunto Daniele qui in studio. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Sì.
0: Intanto è un piacere averti qui in radio. Tu sei un chitarrista atipico, no? Tu intanto hai un percorso accademico oppure no? Insomma, com'è cresciuta la tua passione per la musica? Qual è stato il tuo primo impatto con il mondo delle sette note?
1: Sì, ti racconto un po', come dici tu, io sono, mi definisco un chitarrista molto eclettico, per certi versi atipico. Come molti adolescenti, nella fase iniziale del mio percorso mi sono appassionato comunque alle sonorità rock e dintorni, e quindi ho iniziato da adolescente, insomma, sin da subito a suonare in diversi gruppi rock, progressive, poi da lì anche le diverse collaborazioni in ambito hip hop. E quindi il mio percorso è iniziato con il progetto Cheope, che è stato un progetto in qualche modo nato in adolescenza e poi, diciamo, si è sviluppato discograficamente. Abbiamo fatto molte cose interessanti, abbiamo registrato il disco a Lead Studio, abbiamo masterizzato a New York da Marino, e poi lì l'abbiamo ovviamente presentato in molte location sia in Italia che all'estero, facendo molte aperture anche a chitarristi di livello internazionale, e quindi questo, diciamo, è stato il mio inizio professionale. E contestualmente studiavo anche classica e jazz, dove poi, insomma, ho conseguito i titoli accademici, e poi nel tempo, diciamo.
0: Quindi sei laureato in chitarra?
1: Sì. Diciamo, sono
0: la laurea, okay.
1: Diplomato vecchio, okay, ordinamento, esatto, in chitarra classica e laureato in jazz e arrangiamento. Sì, diciamo oggi.
0: Con chi hai studiato il jazz soprattutto?
1: Sì, il jazz l'ho studiato all'Università della Musica, quindi in qualche modo, diciamo, ho avuto l'opportunità di frequentare corsi con Fabio Mariani, Rocco Zifarelli, tutto, diciamo, quel tipo di entourage, Lazzaro, e poi al Conservatorio di Roma ho studiato col maestro Antonio Iasevoli. È stato determinante per il mio percorso l'incontro con Tony Armetta, ha portato avanti il mio percorso, e in qualche modo lui, per chi non lo conoscesse, è un bassista, contrabbassista ovviamente, che è estremamente preparato, che fa dei corsi di improvvisazione, e da lì, insomma, ho avuto l'opportunità di approfondire e specializzarmi con lui per lunghi anni, e quindi poi con lui
0: quindi avete anche condiviso il vostro percorso, quello che poteva essere nel futuro, no? Come linea, sì, diciamo, musicale, sì, artistica e stilistica soprattutto, vero?
1: Sì, nel senso che poi questa collaborazione, che ha un'origine prettamente didattica, poi dopo si è sviluppata e ha dato vita a una collaborazione discografica, e quindi in qualche modo, diciamo, con lui ho realizzato questo prodotto, dove lui ovviamente si è occupato della direzione artistica di questo lavoro, e quindi in qualche modo siamo arrivati a sviluppare e generare questo lavoro discografico, che e questa collaborazione ovviamente oggi è ancora in piedi e porterà ovviamente anche ad altre pubblicazioni
0: che presenterai qui in radio, spero.
1: Certo,
0: va
1: certo,
0: bene, promesso, no?
1: Certo, promesso, ecco. Promesso.
0: E due parole sui musicisti che hanno suonato con te in questo Deep Resonances, come magari anche in altri brani che ascolteremo oggi. La scelta com'è stata? Difficile? È stata così ponderata bene, immagino, anche per condividere questo tipo di linguaggio, no?
1: Sì,
0: cioè trovare il musicista giusto, l'artista sensibile che ha questo tipo di di intesa,
1: sì,
0: no?
1: di percorso, sì. La particolarità di questo progetto è che ovviamente ha incluso musicisti di diversa estrazione, sia anagrafica che stilistica. In qualche modo, diciamo, chitarra e basso, la sezione ritmica l'abbiamo affidata a Danilo Ombras e Dario De Santis, due giovani professionisti che, insomma, hanno collaborato con questo lavoro, e anche alla voce, diciamo, c'è stata la collaborazione di Fiammetta Tarini, Rienzo, anche lei comunque musicista di giovane età. E poi vabbè, ovviamente ci sono io che sto nel mezzo, mettiamola così, e poi abbiamo affidato sax e pianoforte a due musicisti insomma di grande esperienza. Al sax ha collaborato con noi Eric Daniel e al piano Riccardo Ballerini. E quindi in qualche modo diciamo la particolarità è proprio questo, di unire diverse generazioni che in qualche modo contribuissero a finalizzare questo lavoro.
0: Come secondo ascolto abbiamo scelto di presentare questo Peruvian Dance.
1: Sì.
0: Due parole su questo brano e poi lo ascoltiamo.
1: Questo brano
0: insieme.
1: Diciamo poi è stato scelto naturalmente come il singolo che un po' rappresentava questo lavoro discografico. È chiaro che, come poi avrete modo di ascoltare, è chiaro che le tinte ovviamente lo rendono di semplice ascolto, come diciamo noi scherzando, l'hit dell'estate. È un brano che ha delle caratteristiche ovviamente abbastanza easy listening e quindi in qualche modo è stato naturale dargli questa collocazione comunque come il singolo che in qualche modo rappresenta.
0: Quindi Peruvian Dance è uscito quest'anno, giusto?
1: Sì.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, Daniele Bragaglia con Peruvian Dance.

0: i colori, i suoni di Peruvian Dance, brano con fra l'altro la chitarra o le chitarre di Daniele Bragaglia, che volentieri ospitiamo qui in studio, è venuto a trovarci oggi in radio. E in realtà questo Peruvian Dance è un miscuglio di diversi elementi sonori tra musica etnica, world music, jazz, afro, no?
1: Sì, sì, come dici
0: è
1: tu.
0: È difficile poi contaminare il suono con questa varietà di colori, no?
1: Certo, sì, come tu dici, questo è un crogiolo di tutta una serie di generi,
0: di percorsi,
1: elementi,
0: no?
1: Di percorsi sia a livello di studio, ma anche come interesse di ascolto,
0: e come
1: no?
0: passione, come no? Certo.
1: Quindi di base, nel mio caso e anche del team di lavoro con cui ho partecipato, il nostro intento è stato quello di creare un lavoro, diciamo, senza limiti di generi e di etichettature come in qualche modo generi musicali. Quindi il fatto che il disco sia collocato in un ambito fusion, cioè proprio la fusione tra diversi generi senza limiti precostituiti, e quindi come avete modo di sentire nel brano, ovviamente è caratterizzato da chitarre acustiche, da strumenti percussivi come le tabla, e quindi in qualche modo il pezzo risulta molto, molto contaminato e molto variegato nel suo ascolto.
0: Qual è stato un artista che ti ha illuminato in gioventù?
1: Beh, in gioventù sicuramente
0: un concerto,
1: sì,
0: un disco,
1: diciamo che sicuramente la mia visione è cambiata il momento magari in cui nel rock magari ho ascoltato i Dream Theater, o magari nel jazz ho ascoltato Pat Metheny. Sicuramente questi due sono stati i miei,
0: qualcosa si sente,
1: le mie, sì, diciamo,
0: giustamente,
1: magari,
0: no?
1: le mie, chiamiamole, folgorazioni musicali, no? Nel senso, quando ho sentito, mi sono fermato e ho capito che sicuramente c'era qualcosa di bello, interessante da apprendere, da integrare nella mia musica.
0: Prima di ascoltarci l'ultimo brano scelto, Land of Esmeralda, due parole sui tuoi contatti social. Dove possiamo trovarti per avere maggiori info sulla tua carriera artistica, su quello che farai domani, no?
1: Sì, diciamo, in qualche modo potete seguirmi sulle mie pagine di Facebook, sia insomma personale che come artista, e sia nel Instagram, e ovviamente per qualsiasi interessamento ovviamente potete contattare il mio editore, la mia etichetta, Mio Progetto Musica, Viale Mazzini 119, e questi, diciamo, sono i miei contatti.
0: E lì troviamo Tony Armetta,
1: sì.
0: Vero? Residente.
1: Sì, trovate il resident producer,
0: certo,
1: direttore,
0: no,
1: artistico,
0: no.
1: Lì, qua a Roma, a Viale Mazzini 119.
0: Allora, due parole su questo Land of Esmeralda. Beh, presentalo, fai il conduttore radiofonico.
1: Sì, New Land of Esmeralda, sì, questo qua è un brano, l'ho scelto perché, diciamo, è un po' una ballad, cambia atmosfera rispetto ai due brani precedenti. La particolarità è che ha sempre un concept, diciamo, di natura abbastanza progressiva, quindi comunque le sezioni, le varie parti ovviamente sono molteplici e variegate. Parte con un tema di chitarra classica, poi c'è il solo di basso, insomma c'è sull'outro tutto un solo di batteria, quindi anche qua l'esplorazione sonora sicuramente è stata comunque interessante e diversa rispetto magari ai due brani ascoltati in precedenza.
0: E allora, intanto ti invitiamo a tornare presto in radio, se avrai occasione, se ti va.
1: Certo, certo, verrò sicuramente per presentare i nuovi lavori.
0: Dunque, Daniele, grazie per essere stato con noi, ci ascoltiamo allora insieme questo New Land of Esmeralda, Daniele Bragaglia.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Carissimi amici di On Air, bentornati a tutti quanti voi e un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. E cominciamo proprio il mese di giugno, che saremo ovviamente in vostra compagnia per tutta l'estate. La musica di On Air non si ferma, sempre pronti a farvi conoscere il miglior mercato indipendente italiano. Ma comunque ragazzi, che caldo, cioè, sta facendo un caldo veramente impressionante. Forse nei prossimi giorni in alcune zone d'Italia probabilmente rinfrescherà un pochino, quello che ci auguriamo, ma l'estate è ancora lunga, noi restiamo sintonizzati. 1, 2

è contenuto nell'album di 8 tracce intitolato Che tipa che sei, prodotto da World Phonogram SRLS per Musica Record. Stiamo parlando di Dea Gabri, quest'oggi ad On Air.

Mille città, nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Arriva quest'oggi ad On Air con il singolo Mille città.

Gemelli, un giovane cantautore senese che con la musica vuole raccontare le sue storie. Il suo ultimo album, uscito lo scorso 3 maggio dal titolo Attacco di Panico, è una raccolta di 8 tracce disponibile su tutte le piattaforme. Arriva quest'oggi a farsi conoscere all'interno di On Air con il suo singolo Tinder.

Prometti che rimani, la canzone parla di un amore che nasce con tutta la magia dei primi momenti, della bellezza che c'è nello scoprire l'altra persona, le sue inclinazioni. Parla delle chiacchiere infinite fino all'alba, di corpi e di cuori intrecciati. Una canzone che descrive una notte passata a viversi intensamente. Lui è Aniel D'Agostino.

Michele De Martis, il tram, il treno, la metro. Nasce ad Ancona nel 1975, si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri e i confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale riconoscibile. Dopo varie esperienze giovanili, locali e festival, vive il rapporto con la musica attraversando gli alti e bassi tipici di chi non riesce a farne un lavoro. Il tram.

In tutti i sensi, luglio, il capitolo più caldo e viscerale del progetto La vita in un anno di Nero Fuoco. Pensato per il mese più intenso dell'estate, il brano racconta la passione allo stato puro, quella che nasce quando due persone sanno di dover restare lontane ma non riescono a farlo.

solo lavoro, un brano che anticipa l'uscita del concept album di Nome d'Arte. È una traccia dal tono leggero e trascinante che, sotto una veste ironica, nasconde una critica lucida e disillusa della realtà italiana contemporanea.

Entriamo nella quarta parte di On Air, lo facciamo ora con Sergio Sdraule, Siamo stati eroi, featuring Maurizio Vercon, il nuovo singolo di Sergio Sdraule uscito l'8 di maggio, un brano rock intenso che racconta tra nostalgia e consapevolezza la generazione cresciuta tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, fatta di sogni condivisi, amicizie e ideali che il tempo ha poi messo alla prova.

La tua essenza di Stefano Tamburro, il nuovo brano uscito il 22 di maggio. La canzone nasce da un sentimento profondo e autentico legato a Tiziana, la persona che ha ispirato Stefano nella scrittura di questo brano e alla quale è dedicata. Tiziana ha lasciato dentro di lui qualcosa che il tempo non è mai riuscito a cancellare.

Siamo veramente giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo TuneIn ed Amazon Music, anche Audible, per riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto.

Bentrovati a Borghi Sapori, scoprendo l'Italia, il nostro viaggio all'interno delle peculiarità della nostra bella Italia, alla scoperta di borghi noti e meno noti e di tante altre situazioni, come quella che abbiamo cominciato a raccontare la scorsa settimana assieme a Roberto De Donno, parlando di denominazioni comunali, l'Edeco, di cui parleremo anche oggi.

0: Roberto De Donno, ospite della precedente puntata di Borghi e Sapori, con un bagaglio di esperienze, di conoscenza del settore e del turismo enogastronomico, del marketing territoriale, che ci ha cominciato a parlare delle denominazioni comunali. Non ce l'abbiamo fatta a racchiudere tutto il contenuto della nostra intervista in un'unica puntata, così abbiamo deciso di spezzarla in due e oggi va in onda la seconda parte di questo racconto. Abbiamo ricordato come Roberto abbia avuto modo di conoscere Luigi Veronelli, suo mentore, che gli ha fatto scoprire il valore del patrimonio enogastronomico italiano. Abbiamo anche accennato alle denominazioni comunali come strumento fondamentale per la valorizzazione delle peculiarità di un territorio, di quelle che sono le sue tradizioni, i suoi prodotti, ma anche per costituirne una memoria collettiva. E io partirei proprio da lì, perché Roberto nel corso degli anni ha avuto l'opportunità di incontrare tanta gente, amministratori, produttori, cultori, studiosi, associazioni, comunità locali in tutta Italia. Roberto, tu hai ascoltato storie, osservato delle esperienze virtuose e raccolto testimonianze che raccontano la straordinaria ricchezza del nostro paese. Io volevo chiederti quanto ha influito questo patrimonio importante di relazioni, incontri ed esperienze nella costruzione della tua visione e nello sviluppo del progetto che oggi porti avanti sempre con molto entusiasmo.
1: Ho avuto la grande fortuna, dopo aver pubblicato i miei due libri, uno con Giuffrè e uno con Veronelli, dopo aver creato un mio sito che esiste da quasi oltre 20 anni, Infodeco, dove comunico gratuitamente il comune quando realizza, ripeto, con una semplice delibera, il loro progetto sul loro territorio. Mi ha portato a girare tutta l'Italia, mi ha portato ad andare a Mirabella in Baccari, provincia di Enna, col Tombolo. Mi ha portato a Selva di Trissino, una frazione del comune di Trissino in provincia di Vicè, dove quando sono arrivato c'erano 80 donne che stavano facendo gli gnocchi di patate con quella patata di quel territorio, con le ricette originali. Quindi noi andiamo a difendere, a salvaguardare, a promuovere quel piatto che proviene da quel territorio.
0: Roberto, ascoltando il tuo racconto, al di là della passione che si percepisce, emerge chiaramente come le denominazioni comunali non siano soltanto uno strumento amministrativo, ma un vero e proprio percorso culturale capace di mettere insieme, in rete, persone, idee e territori. Ed è forse proprio da questa esperienza maturata sul campo che nasce l'idea dell'associazione. Io ti voglio fare proprio questa domanda: come è nata l'idea di creare un'associazione nazionale delle denominazioni comunali e quali obiettivi si pone questa nuova realtà per il futuro dei borghi italiani e delle loro eccellenze?
1: In tutti questi anni ho conosciuto tantissime belle persone, tante, tante, iniziando dai primi incontri che feci con Gino Veronelli. L'ultima volta lo andai a prendere a Guegnano, perché lui quando veniva qui nel Salento dormiva dalla famiglia Taurino, e andammo ad Alezio perché l'allor sindaco Aprile realizzò la deco sull'arancia, che aveva una sua peculiarità ad Alezio. E ho detto Guegnano e una piccola chicca, e quest'anno è il centenario, e l'anno scorso quando ho fatto il convegno nazionale a Lecce insieme alla provincia di Lecce, il sindaco del comune di Guegnano, insieme abbiamo proposto alla famiglia Veronelli di intestare una via a Gino Veronelli. Quindi forse è la prima volta che lo dico, sicuro. 15 giorni fa il sindaco di Guegnano mi ha confermato che la prefettura ha dato l'ok, e quindi a settembre ci sarà l'evento per inaugurare questa via dedicata, è la prima via nel Salento a Gino Verorelli. Da qui l'idea, la necessità di mettere insieme tutti questi amici in tutta Italia, amici che alcuni, Piemonte, Tiziana Martino, conosciuta, mi chiamò un giorno, conosciuta in rete, ha fatto la tesi con me perché aveva scoperto le denominazioni comunali, aveva letto il mio libro, se l'era comprato e ha voluto fare la tesi con me. E oggi lei è l'ambasciatrice dell'Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali in Piemonte. Quindi la mia esigenza era di non disperdere, in parole molto chiare, tutto questo patrimonio mio, ventennale, ma di Gino Veronelli, più che ventennale, delle denominazioni comunali. E quindi ho preso le 10 persone più vicine a me, che credevano e che avevano voglia di dedicare del tempo sul loro territorio e promuovere, divulgare nelle scuole, nelle università, nei comuni, alla radio, alla televisione, ovunque, attraverso il sito che fra qualche giorno è pronto, per non solo parlare così con gli istituti alberghieri come stiamo facendo, ma a far capire dai ragazzi, ai giornalisti, a tutti quanti il valore che hanno le denominazioni comunali. Non hanno nulla a che fare con i marchi dell'IGP, IGT, consorsi, nulla, è una semplice carta d'identità che dichiara che quel piatto, che quel prodotto, che quel frutto è nato in quel comune, che è patrimonio di quel territorio.
0: Siamo giunti al termine di questa intervista, bella, ricca, densa. Io starei, Roberto, ad ascoltarti per ore, così come credo tutti i nostri ascoltatori, perché le testimonianze, alcune chicche che ci hai lasciato, tutte quelle che magari non hai avuto modo di approfondire, costituiscono un patrimonio davvero unico, che rende la nostra Italia un paese meraviglioso, che va conosciuto sempre di più. L'obiettivo che noi ci prefiggiamo con la nostra trasmissione è proprio questo. Io volevo ringraziarti, ricordo Roberto De Donno, neopresidente dell'Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali, esperto di marketing del territorio, un amico che mi auguro tra un po' di tempo, magari dopo l'estate, tornerà ancora a trovarci per raccontarci quello che è l'andamento dell'associazione, a cui auguriamo i migliori successi, ma soprattutto nuove interessanti storie che i nostri ascoltatori non vedono l'ora di conoscere. Grazie ancora Roberto della disponibilità.
1: Un saluto a tutti, spero di aver dato un mio piccolo contributo su quello che si può realizzare in Italia, negli oltre 5.000 comuni che ci sono in Italia sotto i 5.000 abitanti. E quello è il mio vero obiettivo, tirar fuori, come ho detto prima, il genio sull'osci dell'anima di questi piccoli comuni. È qui che dobbiamo fare veramente marketing territoriale. Grazie Antonio e viva l'Edeco.

Io ringrazio ancora Roberto De Donno per aver voluto condividere con noi la sua esperienza, la sua visione e il suo impegno a favore della valorizzazione dei territori italiani attraverso le denominazioni comunali. Un tema che ci ricorda come ogni borgo custodisca un patrimonio unico, fatto di sapori, tradizioni, biodiversità e identità che meritano di essere conosciuti, tutelati e tramandati. Da Borghi e Sapori è tutto per questa settimana. Io vi ringrazio per averci seguito anche oggi. Vi do appuntamento naturalmente alla prossima settimana con una nuova scoperta all'interno di questo viaggio fantastico che stiamo percorrendo assieme. Ringrazio chi rende possibile questo viaggio, tutte le emittenti che trasmettono la nostra rubrica dall'Italia e dall'estero, alla quale ovviamente va il mio grazie sincero per l'attenzione che dedico alla nostra rubrica, naturalmente a Portale di Tutto, che pubblica oltre ai nostri podcast anche la sezione dei focus della domenica sui borghi, con le particolarità che ogni domenica andiamo a scoprire in giro per l'Italia. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci scrivono anche sulle nostre pagine social e, come dico sempre alla fine di ogni puntata, vi auguro buon viaggio. Alla prossima!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

arrivato al dolce far niente qui dalla postazione di Radio Nuova Macerata in blu. Trovate Morena prontissima ogni sabato per tenervi compagnia. Le proposte sono sempre molteplici, ci occupiamo di musica, ci occupiamo di libri, ci occupiamo di curiosità, ma soprattutto ci occupiamo di coltivare i bei rapporti con le persone. Oggi torna ospite un'amica di lunga data. Non sarà qua per se stessa, ecco, diciamo così, perché Viviana Nobilini è una scrittrice, è una poetessa, ma si occupa anche di editare e di seguire altri autori. Questa mattina conosceremo Elisa Barbini, che presenterà il suo libro di esordio, ma prima di accogliere queste belle donne che ci portano luminosità, ci portano accoglienza, ci portano, come dire, un bel sorriso, ci dedichiamo alla musica, perché musica e lettura, musica e parole vanno sempre di pari passo. Quest'oggi vi voglio presentare una band che si chiama JDQ e la conosceremo attraverso uno dei suoi elementi, Salvatore Marano, che è, si occupa del synth e del keyboards. Ma prima di raggiungerlo al telefono, direi di andare ad ascoltarci il singolo che sta cavalcando l'onda in questo momento, e sto parlando di Merigo Bay. Ma oggi è anche una data importante per la band, perché ieri è uscito il primo album, l'album omonimo di esordio, quindi noi siamo molto contenti, molto onorati anche di tenere a battesimo questo esordio discografico di una band che promette veramente bene. Sono bravi, sono originali, perché propongono un elettro synth pop punk and industrial di un certo livello, e quindi faremo una cavalcata nei decenni, perché le sonorità come dire rievocano i momenti più felici degli anni 80, ma anche degli anni 90, quando approdarono nelle sale, nelle discoteche, band come i Prodigy, che usavano i sintetizzatori in maniera un pochino più aggressiva, più oscura. E quante cose abbiamo questa mattina da discutere, parlare insieme, rievocare, scoprire. Ma adesso ci ascoltiamo Merigo Bay dei JDQ qui, JDQ, e poi abbiamo qui con noi Salvatore Marano, non qui con noi fisicamente, ma lo raggiungeremo al telefono.

0: Dicevo, saluto Anna Valente, che vedo collegata, che avremo prestissimo ospite qui con noi. E la canzone sta sfumando. Dalla regia mi dicono che l'ospite è in linea. Io cuffio il mio telefono con le nostre potenti tecnologie. Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao Salvatore, benvenuto.
1: Grazie, ciao.
0: Come stai? Innanzitutto la domanda di rito, sciogli ghiaccio.
1: Benissimo.
0: Mi fa piacere, noi stiamo benissimo perché ci siamo ascoltati la canzone Mary Go Bay.
1: Ok, spero che ti è piaciuta.
0: Ci piace moltissimo, soprattutto perché è un sound fresco, caraibico, che ci riporta anche indietro un po' con il tempo. Stavo facendo un parallelismo un po' azzardato, ma concedimelo. Dico un po', no, il Vamos alla Playa dei fratelli Righeira, del nuovo millennio.
1: Grazie, grazie.
0: Io vi auguro che diventi un tormentone come quello dei Righeira.
1: Ma anch'io, ma io me lo auguro, anche perché ho un figlio e così riesco a pagare l'università.
0: Ecco, non sarebbe male, non sarebbe male.
1: Esatto, non sarebbe niente male.
0: Allora, fatti i primi convenevoli, abbiamo rotto il ghiaccio. Salvatore Marano, uno dei tre dei JDQ, l'ho detto bene?
1: L'hai detto bene.
0: Una sorta di scioglilingua che per me è abbastanza azzardato ogni volta di portarla a casa. Però ci proviamo. Innanzitutto, ho già detto ai nostri ascoltatori che questa mattina vogliamo tenere a battesimo il vostro nuovo album, dai.
1: Ma grazie.
0: Lasciamelo fare.
1: Ma grazie. È un onore.
0: Quindi siamo molto molto felici di annunciare al mondo che ieri è uscito il vostro primo album omonimo.
1: Sì, esatto,
0: frutto di un anno di lavoro alacre, sì. Immagino, dove avete dato il meglio di voi, ed è uscito per l'Overdub Recording.
1: Sì, esatto.
0: Ho detto tutto bene, wow! Non era scontato. Senti Salvatore, io vorrei cominciare la nostra chiacchierata chiedendoti di raccontarci un attimo come la band innanzitutto si è formata.
1: Siamo vecchi amici.
0: Vecchi amici.
1: Prima in altre formazioni, mm-hmm. varie. Io ho suonato per esempio per tanti anni con Indianizer.
0: Mm-hmm.
1: Poi insieme a Diego suonavamo con i Maniacs, insomma avevamo varie altre.
0: Vi siete divertiti in molti contesti,
1: esatto.
0: Ecco, diciamo così.
1: Era un po' di tempo, ma in realtà è nato veramente tutto un po' per caso, perché era un po' di tempo che non ci vedevamo, perché loro abitano a Torino, io mi sono spostato a vivere in una borgata in montagna, mm-hmm. che si chiama Melle, dove ho creato una residenza per artisti che si chiama La Bucaniera.
0: La Bucaniera, che mi ha fatto pensare subito a Capitan Harlock, il mio amore segreto.
1: Esatto. Anche il mio.
0: Dai, capito. Non me lo dire!
1: Sì. Sì, sì.
0: Ma la cosa meravigliosa, cioè, fermi tutti, lo diciamo al mondo.
1: Sì, esatto, dichiariamo il nostro amore al mondo.
0: Sì, però. Assolutamente, vedi che belle coincidenze, no? L'universo come incrocia persone simili.
1: Sono venuto a trovarmi Era un po' che non suonavamo insieme, mm. abbiamo cominciato a suonicchiare un po', abbiamo registrato 2-3 demo e poi è diventato un po' un'abitudine, ma senza dirci molto, quella di ritrovarci a suonare. Dopo un po' che avevamo dei pezzi, abbiamo detto ragazzi, ma qua abbiamo un disco, che vogliamo fa? E allora un po' anche con il fatto che appunto è una residenza per artisti, consiglio di registrazione, un po' il fatto anche che ci sia un'associazione che la gestisce, che è Cime Sonore, quindi diciamo abbiamo subito trovato un po' di supporto da parte degli altri amici dell'associazione. Io conoscevo Marcello di Overdub, abbiamo detto dai, proviamoci.
0: È una cosa che si può fare.
1: È una cosa che si può fare. E qui quindi abbiamo deciso di pubblicarlo e di registrarlo come si conviene. Ed eccoci qui, insomma.
0: Ma sai che mi ha molto affascinato questa idea mentre leggevo le vostre note, insomma, mm-hmm. studiavo il caso come fanno i detective. Mi ha molto affascinato questa idea, no, della residenza per artisti.
1: Sì.
0: Come funziona questa realtà, ma soprattutto come vi è venuta questa idea e da quale esigenza è scaturita. Immagino che voi abbiate intercettato una sorta di lacuna nel tessuto, no? E dice, qui ci vorrebbe una residenza per gli artisti.
1: Ma allora, tutto è nato perché quando io mi sono trasferito a Melle nel 2018-2019, era un periodo in cui suonavamo tantissimissimo con Indianizer. Mm-hmm. Io non eravamo sempre in tournée, e quando tornavo a casa non avevo più tanta voglia di stare a Torino, ma mi andavo a rifugiare nei monti. In realtà poi è successa una cosa piuttosto brutta, perché uno degli Indianizer è morto, Matteo Givone è morto 6 anni fa, ci siamo poi ritrovati nei mesi successivi e anche nei mesi precedenti, perché sapevamo che la cosa sarebbe andata a finire male, a scrivere e a suonare, e abbiamo registrato il disco di Indianizer, che è Radio Totem, che è dedicato a lui. Poco dopo mi scrive un ragazzo, Arco, che è un cantautore è un cantautore toscano che però vive a Torino, e mi diceva, senti, ma io vorrei tanto conoscere il luogo dove si ritrovano gli Indianizer. E da lì mi è venuto in mente, no, aspetta un attimo, se qualcuno ha bisogno di un posto in montagna, comunque un posto un po' appartato, un po' tranquillo, dove far musica.
0: Un'Arcadia nei monti.
1: Esatto, forse questa cosa può avere un senso. E così inizialmente un po' da solo, poi subito dopo in realtà anche con la mia compagna, con Agnese, abbiamo pensato di fare una vera e propria residenza per artisti, che non è esattamente uno studio di registrazione, nel senso che c'è anche lo studio di registrazione, però è un luogo dove puoi sì venire a registrare, ma puoi venire a stare, puoi venire a scrivere, puoi venire a fare quello che vuoi.
0: Quello che ti pare, ritrovare te stesso, ritrovare l'ispirazione.
1: Esatto, infatti per esempio la prossima settimana avremo Lei Rossa, che vengono su a comporre il disco nuovo e a fare un po' di prove.
0: Ma questa cosa è bellissima, quindi a me piace proprio l'idea di poterla anche promuovere.
1: Grazie.
0: Se è aperta a tutti, non so, possono
1: chiunque. È aperta completamente a tutti, ovviamente. Le modalità di accesso sono, attraverso dei bandi che man mano magari escono, e poi se no anche attraverso, come dire, il pagamento diretto del servizio,
0: certo,
1: da parte degli artisti o della casa discografica. Però essendo a Melle, essendo in montagna, riusciamo a mantenere dei livelli di costi molto molto molto bassi.
0: Nel senti, ma se io fossi un artista, se io fossi un artista così nell'anima, anche per me è aperta, posso venire anch'io?
1: Assolutamente, puoi venire anche tu. E poi diciamo che c'è anche la questione, non so se tu sei mai stato in uno studio di registrazione, ma tendenzialmente gli studi di registrazione sono in posti brutti in città.
0: Allora, l'ultimo dove io sono stata l'ultimo dove sono stata io molto. Era dentro un'ex officina.
1: È quella roba lì. Invece l'idea era proprio quello di ricreare un luogo che potesse essere adatto a un lavoro immersivo, no? Quindi infatti la residenza si trova in una borgata in montagna, è proprio un pezzo di una borgata in montagna, esci da lì e ti vai a fare i giri nel bosco.
0: Cioè, già mi hai fatto venire voglia di partire per il su, capito? Quindi
1: sei assolutamente la benvenuta, fai finta di essere un artista oppure non lo so se tu lo sei un artista.
0: Guarda, io scrivo, faccio un po' di teatro, quindi dai, potrei essere agevolata, dai, ok?
1: Allora, perfetto, sì, assolutamente.
0: Meravigliosa questa cosa. Mi piace molto questo approccio olistico, no? All'arte, alla musica. Quindi ricreare un benessere interiore per essere predisposti al top, per poter creare solo cose fantastiche. E dunque, dentro questa cornice meravigliosa è nato il vostro album. Quindi è tutto un dire.
1: Sì, esatto, è nato all'interno di questa cosa qui, di questo pacchetto qui.
0: Che meraviglia! Non stupisce che il primo singolo si intitolasse Alien Song, perché è abbastanza aliena questa cosa,
1: sì.
0: No?
1: Sì, tra l'altro Alien Song è stato il primo singolo e abbiamo voluto che fosse il primo singolo proprio perché in realtà il progetto GDQ è anche un progetto un pochino allargato, perché vede anche la collaborazione dei ragazzi e delle ragazze di Cime Sonore, che ci hanno aiutato molto in questa cosa. Per esempio, appunto, Alien Song è fatta insieme a un altro artista che gira, insomma, e che frequenta gli spazi della Bucaniera e che è molto attivo nell'associazione Cime Sonore, che è Antonio, in arte Pirate K, che e quel brano l'abbiamo fatto insieme proprio per dare l'idea di che GDQ non è solo un progetto di tre persone, ma anche se vuoi anche un po' un collettivo.
0: Questa è bella, anche questa idea del collettivo, no? Di artisti, sì, che si uniscono, che, sì, esatto, creano insieme. È un progetto allargato che crea, sì, una rete tra le persone, quella sinergia, esatto, che, esatto, bada, esatto, ai rapporti umani come collante per l'arte. A me questa cosa mi piace tantissimo, quindi quando ho letto tutte queste caratteristiche, si è accesa la mia scintilla. Tra l'altro, Cime Sonore, facendo altri riferimenti, non so, è qualcosa di speculare a Cime Tempestose, la butto là.
1: No, in realtà è così, diciamo.
0: È un caso, questa volta è un caso.
1: No, perché abitiamo tutti in montagna, quindi le cime.
0: Ecco. Però era anche bella, no? L'assonanza, una sorta di specularità con Cime Tempestose, Cime Sonore,
1: esatto,
0: ecco.
1: Vabbè, esatto, dai. È interessante il collegamento.
0: Una lettura secondaria vi ho fornito. Procediamo con ordine. Abbiamo fatto un po' il contesto, dove siete nati, come vi muovete. E buttato là i primi due singoli, uno ce lo siamo ascoltato, Merigo Bay, ma sì, più avanti, se abbiamo un attimo di tempo, vorrei ascoltarmi anche Alien Song. Okay. Adesso facciamo una full immersion dentro questo album, sì, che è omonimo, quindi non ha un, sì, titolo che ci possa, no, guidare. Presentaci i pezzi, lo spirito dell'album, se c'è un fil rouge che lega i pezzi, oppure sono degli episodi.
1: No, in realtà, allora, non è un concept album, quindi però c'è un fil rouge, che è quello di giocare sugli opposti.
0: Ok, interessante.
1: Il fatto di giocare molto nei contrasti di tinte fosche e tinte pastello, di armonia, melodia e magari alcune cose più noise, più cacofoniche, cioè il fil rouge è quello di fondamentalmente parlare dell'impurezza.
0: Molto interessante.
1: Perché anche un po' il nome della band e del progetto richiama un po' la giada, che apparentemente è un materiale puro, ma non c'è niente di più impuro della giada, perché è un composto di tantissimi minerali, sostanze diverse, ed è una, sì, una specie di inno all'impurezza. Il fatto di non essere in qualche maniera, provare a non essere conformisti, a non essere
0: valorizzare le nostre i nostri difetti, chiamiamoli così,
1: contraddizioni, i nostri, ecco, difetti, esatto. Anche perché poi sai, c'è un altro tema, nella musica elettronica in generale è una roba super categorizzata, quasi con nomenclature, cioè chi fa hard techno fa solo hard techno, chi fa solo space trance, e chi fa un altro genere, un altro sottogenere della musica elettronica fa solo quello, che è una roba che io ho sempre trovato in generale un po' limitante
0: in tutti i contesti limitante fossilizzarsi e mettersi dentro una scatola,
1: esatto. E quindi era anche un po' quello. E poi c'è anche il tema del fatto che la musica non è che abbiamo registrato non è sequenziata dal computer o da Ableton, siamo noi che la suoniamo.
0: Infatti, quindi voi non amate molto i DJ set.
1: Esatto, quindi, quindi per quello che ovviamente è un pochino più impura, proprio perché non mi sono poi messo lì a riquantizzare tutto, cioè non ci sono delle robe anche un pochino non esattamente quantizzate come si usa nella musica, normalmente nella musica elettronica.
0: Però vedo che i vostri riferimenti sono anche nomi di un certo calibro, vedo un David Bowie del periodo Low, vedo i Prodigy, esatto, vedo i Kraftwerk, vedo Johann Sebastian Bach, quindi ecco, pensare a voi come un progetto che si limita ad essere una band elettro, pop, synth, qualsiasi, già da questo punto di partenza è molto difficile da immaginare.
1: Sì, esatto, un po' quello il tema, anche perché poi tra l'altro noi abbiamo frequentato sempre la musica elettronica fin da quando eravamo.
0: Senti, ma io in sottofondo sento degli uccellini.
1: Ah sì, perché in questo momento sono in Veneto, sono per una festa,
0: che meraviglia,
1: a degli amici e mi sono svegliato in questa casa bellissima.
0: Ma gli uccellini sono fuori? Sono fuori gli uccellini?
1: Gli uccellini sono fuori, sì.
0: Cantano forte?
1: Sì, cantano fortissimo, sì.
0: Che bello, che bello, vedi, questo è un segno del destino. Tu ci parli di impurezza, ma la purezza bussa alla porta.
1: Vedi, è sempre così.
0: Le contraddizioni della vita, sì, esatto. Dell'universo, per fortuna.
1: Esatto.
0: Ma stavo pensando, tra l'altro, no? Visto che voi vi focalizzate su questo discorso delle contraddizioni e tu me ne sottoponi una, così parlando d'un bleu, come si dice, tra l'impurezza, l'impurità che voi sottolineate, parlando di contraddizione, ci sarà anche dentro un richiamo alla purezza. Fra la purezza e l'impurezza, cosa c'è nel mezzo per voi?
1: Tra l'impurezza e la purezza, che cosa c'è nel mezzo? Non, sembra una risposta un po' cretina da dare, ma è la prima che mi è venuta in mente, ed è l'amore.
0: Ah, che meraviglia! Però quell'amore sconsiderato che si mette in gioco.
1: Allora, adesso qua entra un altro tema, però secondo me l'amore si basa sull'incomprensione. Cioè tu sei innamorato di qualcuno perché non lo capisci.
0: Non sai chi è, ma fondamentalmente non sappiamo neanche chi siamo noi, quindi...
1: Nel momento in cui sai chi è non sei più innamorato.
0: Ecco, esatto,
1: banale.
0: Esatto, c'è il mistero, no? Il gioco.
1: Esatto, esattamente.
0: Bellissima, questa risposta mi piace tantissimo. Andiamo avanti, visto che abbiamo analizzato il filo che in qualche modo unisce i pezzi, parlaci dei vari pezzi.
1: Oh, oddio, sì. È difficile parlarne a ruota libera. Hai qualche domanda più specifica?
0: Ma guarda, io conosco solo i due brani che ho potuto reperire, quindi Alien Song e certo. Mary Go Bay. Per il resto volevo chiederti solamente di accennarli, non entrare nello specifico.
1: No, certo.
0: Ecco, anche perché vorrei focalizzarci magari di più sui due singoli che sono già usciti.
1: Sì, allora, innanzitutto i singoli che sono già usciti non saranno presenti nell'album.
0: Ah, bellissima questa cosa!
1: A parte Alien Song, perché i brani contenuti nell'album, ecco, quello che posso dire è che tutti i brani contenuti nell'album saranno, a parte Alien Song, che è l'unica trade union tra il mondo fisico e il mondo digitale, non saranno presenti sulle piattaforme gratuite, quindi non saranno presenti su Spotify o che altro, e se ti vuoi ascoltare te devi comprare il vinile.
0: Guarda, comprendo la vostra politica e la sostengo.
1: Ma sì, ma anche
0: giustamente.
1: Cioè, facciamo finta di vendere 10 copie, sarà comunque di più di quello che guadagni su Spotify.
0: È vero, avete ragione. Poi tra l'altro Spotify è entrata, no, in quel limbo della diciamo di tutta quella diatriba che i Massive Attack hanno un po', come
1: ma
0: dire,
1: certo, ma certo.
0: Attaccato proprio da Massive Attack, quali sono. Cioè, capisco che le band possano trovare Spotify e tutte le altre piattaforme molto incentivanti e anche una bella vetrina, però è chiaro che i proventi delle vendite in qualche modo ne risentono.
1: Sì, ma poi soprattutto in questo momento io ho l'impressione che Spotify nei prossimi due anni diventerà una mega raccolta di musica generativa fatta con l'AI. che servirà per fondamentalmente musica d'ascensore. E che secondo me ci sarà poi un, cioè, anzi c'è già in realtà un ritorno al prodotto fisico, al disco fisico, tant'è vero che quest'anno la vendita di vinili ha fatturato un miliardo di dollari e siamo ritornati ai tempi del 1983.
0: C'è un grande ritorno sì al vinile.
1: E tra l'altro chi ha trainato questa cosa è Taylor Swift,
0: sì.
1: Voglio dire, se lo fate il Taylor Swift, che è, a parte essere una grande artista, ma è un'imprenditrice straordinaria con un team di persone straordinario.
0: Ha capito,
1: si sono fatti due conti.
0: Ha visto lungo, vuoi dire, ha visto lungo. Ma sai, probabilmente con questa super inflazione dell'IA a un certo punto ci sarà una sorta di spartiacque e il fruitore dovrà scegliere: voglio la musica generata dall'IA o voglio andare ad ascoltare la musica che ancora fanno gli esseri umani, e allora dovrà andare proprio da un'altra parte a cercarla.
1: Sì, secondo me sì. E poi c'è anche proprio un tema di fruizione, nella misura in cui una roba è ascoltarsi la musica di sottofondo mentre sei in macchina, che va benissimo, un'altra cosa è ascoltarsi un album. Cioè, stasera, ne parlavamo prima con questi amici che sono qua alla festa, ci sarà al Cinema Troisi di Roma l'ascolto del nuovo disco dei Boards of Canada, Inferno, e hanno venduto tutti i biglietti in cui la gente andrà lì ad ascoltarsi il disco dei Boards of Canada al Cinema Troisi di Roma, perché ovviamente in un cinema senti la musica benissimo.
0: Assolutamente. Ma quindi, sai che cos'è assurdo, Salvatore? Sì. È che una volta quelli della nostra età, voglio dire, era normale che tu pensavi di ascoltare un CD, entravi nella tua cameretta, facevi partire il piatto del disco, lo ascoltavi, era la routine. Oggi si è perso proprio il concetto di un album e di dedicare tre quarti d'ora della tua vita ad ascoltare un album. Quindi c'è bisogno di riportare nel tessuto collettivo e nel concetto culturale proprio l'ascolto dell'album come un evento.
1: Sì, esatto, ma poi c'è anche secondo me un altro paradosso strano. Nella mia lunga carriera da musicista mi è capitato di vendere almeno il 20-30% delle copie dei vinili durante i concerti a gente che non aveva neanche il piatto per ascoltarsi il vinile in casa, perché comunque da una parte c'è la fascinazione del ritorno all'oggetto del vinile, che comunque di per sé è una cosa bella.
0: Sì.
1: Dall'altra parte è difficile in questo momento comprarsi in un negozio normale, nel negozio sotto casa, da expert per dire, un impianto hi-fi, un impianto audio che non dico che sia da
0: decente,
1: evento,
0: quantomeno decente.
1: Un minimo decente per ascoltarsi un vinile.
0: È
1: cioè, possibile?
0: È vero. Purtroppo ci sono stati un paio di decenni dove era anche impossibile trovare un supporto per potersi riascoltare i vinili. Dici, qui cosa li faccio? Li butto? Io ancora ce li ho lì, dico, vabbè, li lascio come museo. Però è meraviglioso che sia ritornata proprio l'esigenza di avere un rapporto fisico con la musica. Io la intendo un po' così.
1: Sì, ma infatti oppure delle cassette, cioè insomma, adesso ci sono le etichette discografiche che stanno ripubblicando addirittura le cassette.
0: Cioè, una cosa straordinaria. Salvatore, vogliamo ascoltarci un attimo Alien Song e poi ritorniamo qui per salutarci e dire le ultime cose?
1: Certo, volentieri.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo Alien Song dei JDQ.

0: vibra più nelle mie corde rispetto a Merigo Bay, perché io sono un tipo un po' così oscuro, spaziale.
1: Sì, anche per me è forse uno dei miei brani preferiti dell'album. Tra l'altro te lo mando da ascoltare su ti mando il link dopo finita l'intervista.
0: Grazie.
1: Per ascoltare tutto l'album.
0: grazie infinite, così
1: in esclusiva.
0: Ma meraviglioso, ti ringrazio, sei davvero gentilissimo.
1: Figurati.
0: Tra l'altro ci rimane da fare un focus sul vostro legame con il teatro e la dimensione della performance.
1: Sì.
0: In che maniera questo rapporto vi riguarda così da vicino?
1: Perché fondamentalmente siamo non tanto bravi, ma siamo dei musicisti.
0: Ah, ecco.
1: Quindi di conseguenza
0: dovete rappresentare una certa dimensione.
1: Per forza di cose, esatto. Cioè, alla fine ci piace mettere le mani sui tasti e sui pad, sui synth e su quelle robe lì.
0: Nei vostri live, suppongo che la componente visiva, performativa, comunicativa, anche dal punto di vista fisico, gestuale, delle atmosfere, quindi rappresenti la cornice di questa teatralità.
1: Sì, assolutamente. Assolutamente. Tra l'altro c'è anche un terzo singolo che è The Flack, in cui c'è un videoclip. Il videoclip che abbiamo fatto, l'abbiamo registrato in studio da appunto alla Bucaniera, e rappresenta ed è un live, cioè nel senso, per far vedere che cosa succede durante il live e quella roba lì. Quindi sia dai colori fluo agli abiti di scena che abbiamo nel video, quella roba lì è come portiamo poi lo spettacolo dal vivo, anche se appunto l'idea è anche un po' nel progetto, non è quella di fare un milione di date, ma cercare di farne, come dire, poche ma buone, perché rimane comunque rimane anche tanto un progetto di studio e di ricerca. Certo, il live rimane sicuramente importante, però siamo anche un po' stufi, pure per ormai raggiunta una certa età, di suonare, come direbbero, per usare un francesismo, non importa dove, ecco.
0: Immagino che questa vostra esigenza di focalizzarvi su date ben pensate, un contesto come dire calzante, rientri proprio nell'esigenza di vivere anche, no, l'esperienza artistica in maniera completa.
1: Sì, esatto, anche perché insomma se vai in una galleria d'arte, la galleria d'arte è studiata per
0: valorizzare le opere, no? Sì.
1: Non succede la stessa cosa molto spesso nella musica, cioè a me di andare a suonare in un posto X dove c'è l'impianto che forse funziona, ma che me frega. Cioè, già fatto, nel senso, già fatto,
0: sperimentato.
1: Date, già fatto talmente tante date in vita mia che vorrei che non si disperdesse, non si svalorizzasse in realtà quell'aspetto lì. Infatti una delle cose che stiamo facendo, per esempio appunto alla Bucaniera, sono questa serie di concerti un po' in stile Tiny Desk, in cui riprendiamo sia video sia audio la performance live, perché effettivamente avviene in uno studio di registrazione, in una sala ripresa che è studiata per far quello, e guarda caso le registrazioni si sentono molto bene. Ok, puoi saper mettere bene i microfoni, puoi saper usare bene il mixer, ma se la stanza fa schifo, e da lì non ne esci.
0: Infatti è un vero peccato, perché a volte capita di ascoltare band veramente bravissime
1: in posti
0: indecenti, e tu dici ok, cosa ho ascoltato,
1: perché
0: non la qualità della musica purtroppo è completamente compromessa dalla dal locale che non è studiato appunto quello.
1: Sì, ma esatto, ma certe volte capita anche ai festival, insomma, la questione della musica, della riproduzione del suono e della propagazione del suono nell'aria è veramente una roba troppo complessa, troppo incasinata per poter essere sminuita così.
0: Però è molto interessante che una band proprio dica scientemente: ok, a noi

0: non interessano le occasioni che compromettono il risultato finale, vogliamo suonare in un contesto dove la qualità è elevata.
1: Esatto, anche perché poi
0: questo entra nel concetto di purezza, però non di impurezza.
1: Assolutamente, ma senti, aspetta che si è acceso un trattore, mi sposto dall'altra parte. Ma sì, ma è anche poi, se vogliamo dire un'altra, tanto stamattina siamo in tema, è sempre la questione di Apollinio e Dionisiaco, no?
0: Sì, dai.
1: Devi trovare il giusto equilibrio.
0: Ci muoviamo negli opposti, che è proprio il nostro territorio, mi piace tantissimo. Esatto. Tra l'altro, no, adesso non c'entra niente, però ce lo facciamo entrare. Quando si parla di Dio, tra virgolette, no? La definizione che più amo è dove gli opposti coincidono.
1: Ah sì, è vero, è vero.
0: E qui ci siamo, dai.
1: Sì.
0: Tutto
1: quindi,
0: questo
1: insomma,
0: è divino, insomma.
1: Praticamente ci stai dicendo che noi facciamo musica sacra, facciamo
0: sì.
1: Canti gregoriani. Perché...
0: Però vedi, laddove c'è un'intenzione, laddove c'è un approccio così sacro, uscendo proprio dai discorsi classici che si fanno della spiritualità, queste robe new age che hanno stancato, cioè questo approccio così puro, così sincero, così di dedizione totale, è quello per me, è religioso, capisci?
1: Ma sì, guarda, concordo.
0: È questa la religiosità, ecco.
1: Esatto, lo dico da ateo, ma concordo. Se dovessi avere, se devo pensare alla religione, effettivamente penso anch'io a quella cosa lì che stai dicendo.
0: È questo,
1: poi,
0: capito.
1: Ma poi sai, c'è anche un tema comunque importante dal punto di vista nostro di autosabotaggio, nel senso che se c'è una cosa difficile che assolutamente ci potrà complicare la vita, allora assolutamente non la scegliamo.
0: Certo, come la legge di Murphy che cavalchiamo sempre meravigliosamente.
1: Esatto. Aspettarsi che tutti si comprino il vinile per ascoltare l'album, certo è una scelta azzardata, ma è una scelta su cui crediamo molto, perché pensiamo che sia una cosa che può essere compresa maggiormente ora piuttosto che anche solo 5 anni fa.
0: Mi trovi d'accordo, tra l'altro c'è bisogno sempre, ogni volta che si propone qualcosa di rivoluzionario, di qualcuno che si prenda l'onere, cioè che si prenda l'onere di portare avanti quella prerogativa o quell'ideale, no?
1: Esatto,
0: quindi benvengano i JDQ che con questa stolidità, con questa purezza di intenti e questa impurezza di atteggiamento
1: esatto.
0: si fanno carico di questa istanza
1: esatto.
0: bellissima. Senti,
1: esatto.
0: Salvatore, cosa vogliamo dire in chiusura di questa bella chiacchierata? Abbiamo ancora un minuto da passare insieme.
1: Non lo so, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire vogliatevi tutti bene.
0: Vogliamoci bene. Ah, tra l'altro, ci vuoi presentare gli altri due componenti del trio?
1: Beh,
0: mi
1: certo,
0: sembra il minimo sindacabile, dai.
1: Beh, certo. Gli altri due sono appunto Diego e Jacopo. Diego che suona tutta la parte di percussioni. E Jacopo che è il cantante, il bravissimo cantante, e che suona anche un po' di synth insieme a me. E sono gli altri due matti che si sono infilati in
0: questo trio,
1: in questa
0: esatto. chiamateli Trinità.
1: Esatto. Bello, mi piace questo ritorno che continuo.
0: Tra l'altro Clint Eastwood è andato anche in pensione, quindi ragazzi, la strada è tutta per voi.
1: Ah sì, esatto, il nome Omen.
0: Caro Salvatore, mi ha fatto molto piacere conoscerti, fare questa bella chiacchierata insieme. Io vi faccio innanzitutto tanti tanti auguri e complimenti per questo debut album. Vi auguro veramente di convertire tutta la popolazione planetaria a Ritorno al Vinile e di fare il pieno nelle vostre date live, se ci sono. Ne avete qualcuna già in programma oppure dovete trovare l'occasione giusta?
1: Ci stiamo ancora lavorando su questa cosa, perché essendo un progetto appunto appena nato, adesso ci stiamo veramente concentrando sulla promozione dell'album e stiamo come dire, rimandando un attimo la questione live, perché
0: tempo al tempo
1: bisogna creare un po' di contesto.
0: Sì, Ci siamo capiti perfettamente.
1: Esatto.
0: Quando sarà il momento, in bocca al lupo.
1: Esatto. E ti aspetto alla bucaniera allora. Assolutamente.
0: Vi metto in agenda, vi appunto da qualche parte appena riesco a scappare dalla civiltà. Voi siete i primi,
1: esatto.
0: Il primo pianeta sul quale sbarcherò insieme ad Arlok.
1: Sei assolutamente la benvenuta.
0: Grazie Salvatore, un saluto. Bene. Agli altri due.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, qui è arrivata la nostra cara Vania.
1: Buongiorno, buongiorno, ci sono. Vi stavate preoccupando di questa, di questo slittamento.
0: A Tolentino tutti quanti ti stavano a cercare, ma dove sta? Che non c'è, non c'è, non c'è.
1: Ma dove sta? No, sono a casa come consuetudine, quindi sono qui adesso in diretta con voi. Spero che siate numerosi all'ascolto, perché questa mattina sarà una puntata molto particolare. Sono sempre particolari, ma questa mattina credo che sia un po' più speciale, perché alternerò personalità laiche, non credenti, a figure invece altamente spirituali, per non dire oltre la spiritualità. Quindi ascoltate attentamente se siete interessati, perché avrete molto da riflettere e, se volete, anche da leggere.
0: Ecco, bene, questa, così poi ci diranno anche loro se devono dire qualcosa. Via.
1: Allora, inizio questa puntata con leggervi una frase che mi ha molto colpito, di Umberto Eco. Umberto Eco è deceduto 10 anni fa ed era molto noto soprattutto per il film che è stato realizzato attorno al suo romanzo Il nome della rosa. Chi non lo ha letto? Tradotto
0: appunto
1: in tutte le lingue, ha venduto addirittura oltre 50 milioni di copie, una cosa veramente incredibile. Poi chiaramente anche il film con Sean Connery gli ha dato una visibilità, e quindi anche lì un rilancio, se vogliamo, di quello che la letteratura e il romanzo saggistico possono produrre quando chi scrive non solo sa scrivere, ma scrive anche con dei contenuti molto importanti. E questo Umberto Eco ha sempre cercato di farlo in tutta la sua vita. Ma non è che vogliamo parlare questa mattina di Umberto Eco, ma lo spunto l'ho tratto da una frase. Perché? Perché tutti noi questa settimana l'abbiamo vissuta intensamente. Intanto abbiamo avuto la grande gioia di applaudire, possiamo dirlo, non solo fisicamente ma emotivamente, la lettera enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, della quale chiaramente, Nazareno, parleremo volta a volta, ogni qualvolta appunto io sarò presente radiofonicamente, perché questa enciclica sicuramente ha dato una svolta innovativa sotto ogni profilo al valore dell'essere umano, ancor più al valore dell'intelligenza umana, che non dovrà mai essere sopraffatta dall'intelligenza artificiale.
0: E allora dobbiamo sentirla, cercarla, e poi vediamo perché.
1: Intanto, Nazareno, visto che chi ci ascolta può anche essere indirizzato tramite me ad acquistarla, perché si trova già nelle librerie.
0: Ecco, sì, quello è vero.
1: Il costo è praticamente per tutte le tasche, perché è 2,90 euro.
0: Insomma, quindi si può fare, si può fare.
1: Esatto. E poi è scritta con caratteri molto chiari, quindi grandi, e si legge, devo dire, molto bene. Ma come tutte le cose che si leggono facilmente, vanno lette con calma, perché le cose che si leggono con facilità si leggono spesso anche frettolosamente, e invece questa lettera enciclica va masticata, cioè veramente riga riga va assaporata, proprio perché ci aiuta a formarci in maniera non solo più cristiana, ma soprattutto, ribadisco, più umana.
0: E te pare poco?
1: Esatto.
0: Quindi prendetela, poi fateci sapere.
1: Allora, ritorniamo alla frase di Umberto Eco che ho trovato per caso mentre leggevo tra le varie cose che mi capitano sotto mano, perché purtroppo, Nazareno, io amo molto leggere, ma il tempo a disposizione ne ho sempre poco, e quindi cerco, insomma, di trarre per la puntata che appunto mi date l'opportunità di fare qui a Radio Nuova qualche notizia e qualche frase che appunto possa aiutarci a vivere meglio questa vita terrena.
0: Bravissima, bravissima, vai.
1: Allora, la frase è questa: ci vuole un coraggio eroico per sottrarsi ad un mondo che ti vuole stupido. Perché mentre tutto spinge verso l'idiozia, pensare con la propria testa è l'ultima forma di resistenza.
0: Oh, questo sì che è bello, è giusto.
1: Ecco, questo pensiero l'ho ritenuto importante e utile proprio in questa settimana per gli eventi che si sono susseguiti, appunto la presentazione della lettera enciclica, poi la festa della Repubblica e purtroppo anche la guerra in Libano. Diciamo che gli eventi internazionali non ci fanno certamente stare tranquilli, non ci fanno sorridere alla vita come invece dovrebbe essere. E poi per chi ha una sensibilità spiccata, vedere immagini di violenza come quelle alle quali abbiamo assistito per i fatti accaduti in Puglia a seguito del caporalato, ci dovrebbero far pensare che questo mondo va veramente cambiato da noi.
0: Da noi e anche in Italia, perché
1: certo,
0: io sento che continuamente dico quello è cascato, quell'altro si è morto, quell'altro qua là, ma insomma dite pure qualcosa di bello, se no che esatto, facciamo?
1: Esatto, però Nazareno, questo l'abbiamo detto tante volte.
0: Ma non basta, penso che lo dovremmo io ogni volta.
1: Sì, le notizie cruenti, diciamo così, destano più interesse, le belle notizie purtroppo meno, anche no. Diciamo anche che io seguo molto Tele Padre Pio, TV Padre Pio e TV 2000, ci sono dei programmi che veramente camminano per la speranza, verso la speranza, quindi non tutti i programmi sono omologati, però certo il dominio
0: sui telegiornali, capito, sono pieni di quelle, sì, quello è all'aggrado, quell'altro si è ammazzato, quell'altro ha detto brutte cose, insomma. Ma
1: sì, dite questo chiaramente è un incentivo anche alla violenza, è anche uno status quo che fa sembrare questa brutalità quasi una normalità, no? È questo quello che tu vuoi dire, e questo è l'orrore che
0: è orrore proprio.
1: Noi viviamo, no? Noi viviamo e chiaramente proviamo. Ecco, allora dietro proprio questa frase, caro Nazareno, io mi volevo anche collegare, tu dici ma che collegamenti strani ci fa questa mattina Vania? Sì, mi collego un'altra volta a Maria. Perché mi collego a Maria? Perché Maria è proprio colei che ci aiuta di più a pensare con la nostra testa. E dico questo perché, Nazareno, pensiamoci un attimo. Quando l'arcangelo Gabriele è comparso a Maria, Maria era sola, non aveva nessun consigliere attorno a lei, aveva solo una grande fede e lei ha pensato con la propria testa e ha detto sì, eccomi, io sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la sua parola. Lei ha pensato con la propria testa e fino alla fine lei ha opposto resistenza alla violenza, fino alla fine, sotto la croce.
0: E già, è proprio così.
1: E questa frase di Umberto Eco, il quale noi sappiamo essere stato un grande cattolico, poi si è allontanato dalla fede, no? Poi va bene, la verità noi non la sapremo mai, ma noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che quando si crede profondamente l'allontanamento è sempre più un allontanamento umano, perché poi quando ti trovi nel momento del trapasso, solo l'essere umano a contatto con Dio sa cosa succede, no? Quindi uno può scrivere quello che vuole, ma io sono convinta che Umberto Eco, con tutto quello che ha dato a noi nella sua vita terrena, poi si sia ricongiunto al Signore. Ecco, questa è una mia opinione. Ma perché io ho voluto richiamare la figura di Maria? Ho voluto richiamare la figura di Maria, caro Nazareno, perché ho trovato in libreria un libriccino, anche questo di poco costo, mi sembra sui 4,50 euro, dal titolo Maria Madre di Dio, dove viene contemplato il mistero di Maria attraverso le icone ortodosse. Mi spiego ancora meglio, cioè questo libriccino, che appunto ci aiuta sempre a pregare Maria, è un susseguirsi di icone attraverso la Chiesa ortodossa, che noi sappiamo è molto devota alla figura di Maria, e attraverso queste immagini commentate ci fa capire quanto profonda e feconda è nella Chiesa ortodossa la fede in Maria. Ecco, quindi questo è un libro, un libriccino, perché è piccolissimo, che io consiglio di acquistare e di regalare, perché le immagini di queste icone sono veramente molto belle. Noi sappiamo che le icone hanno tutti questi bellissimi sfondi dorati, che già solo loro, no, è luminoso, ti dà luce, ti dà vita. E queste immagini sono tutte riproduzioni di icone famose che sono collocate nelle più importanti chiese ortodosse.
0: Il titolo qual è?
1: Il titolo è Maria, Madre di Dio, e il sottotitolo è Il mese di maggio, contemplando il mistero di Maria nelle icone ortodosse. E edito dalla casa editrice Ad Jesum per Mariam, che è il numero 9, e poi c'è nella pagina che chiude questo libriccino, c'è proprio una spiegazione al senso da dare a questa lettura, e dice così: pregare Maria accompagnati e guidati dai nostri fratelli ortodossi, respirare la loro fede, la loro devozione, le loro preghiere, la loro arte, un itinerario globale che parte coinvolgendo la nostra curiosità e finisce per interrogare la nostra fede. Lascio la parola alla contemplazione e alla preghiera, ringraziando l'intuizione e l'operosità di chi ha reso possibile questo itinerario. Lascio la parola alla preghiera della Chiesa e di ognuno di noi, perché questa compagnia con Maria ci renda anche noi sempre figli del suo Figlio, nostro Dio e Salvatore.
0: Ecco, facciamo che vada per i ragazzi, per comunque giovani che lo possono anche vedere anche loro, no?
1: Questo sì. È bello. Tra l'altro questa è una collana che io non conoscevo e della quale acquisterò i libri, perché è una collana che si rivolge in maniera molto breve a tutte le tematiche legate proprio alla figura di Maria. E la

appunto che ho detto si intitola Beata Viscera, è un canto che ha un carattere non solo sacro ma anche origine polifoniche ed è stato musicato da vari compositori. Addirittura ho scoperto tra le varie ricerche, sono rimasta anche perplessa, io non ho visto il film La Grande Bellezza di Sorrentino, che ha vinto vari premi Oscar, tra i quali anche l'interprete Zarrillo, Servillo è il cantante. Però ho cercato e ho visto insomma che questo brano è stato utilizzato anche in una scena di questo film. Ora il film non posso commentarlo perché non l'ho visto, però ecco, questo mi ha fatto ancora una volta riflettere sul valore artistico elevato che persone del mondo del cinema utilizzano per valorizzare l'arte contemporanea, no? Quindi ecco, ben venga anche oggi la valorizzazione del canto gregoriano. Ecco, e dico questo perché poi a ragion veduta, in quanto proprio nel settimanale Credere della scorsa settimana, nell'inserto interno ho trovato proprio tutto un articolo relativo alla musica. E la musica addirittura si intitola Per la messa tra Gregoriano e stonature. Allora, questo inserto ovviamente di qualche facciata che io ho letto velocemente mi ha colpito soprattutto, noi sappiamo quanto è impegnato Monsignor Frisina anche nel valore che sta dando all'aspetto corale all'interno, no, delle chiese, quindi della liturgia. Mi ha anche commosso, passando dal sacro tra virgolette il profano, anche Riccardo Muti quando il giorno della festa della Repubblica è riuscito a far confluire 3.500 coristi da tutta Italia a Ravenna per eseguire l'inno d'Italia che è stato mandato in diretta, ma poi un concerto con varie arie e cori lirici. Questo perché noi sappiamo che Riccardo Muti da tantissimi anni si sta battendo a che la musica lirica e il bel canto possano veramente ritornare nelle nostre case, perché se non ritorna all'ascolto delle nostre case è chiaro che non c'è un coinvolgimento all'esterno. Questo lo dico a ragion veduta perché quando ero piccolina io sono cresciuta in una famiglia dove, vabbè, mia zia era una cantante lirica, poi ha lasciato la carriera, si è sposata eccetera, mio cugino era un concertista di piano ad altissimi livelli, poi io sono entrata nel coro della Basilica di San Nicola, la Scuola Cantorum Giuseppe Bezzi è stato un grandissimo musicista, veniva da Roma, dal Vaticano, quindi era un compositore insomma eccetera, e quindi fin dall'età di 3 anni ho ascoltato questa musica e a 6 anni sapevo appena leggere e scrivere, però erano queste le indicazioni del maestro, sono entrata nel coro diretto dal maestro, musicista, pianista, compositore Natale Airaghi. Ecco, questo per dire che è vero che la musica è anche un dono di Dio, no? Come il canto è un dono di Dio, quindi c'è chi lo sente e quindi ama approcciarsene in modo più professionale, non solo dilettantistico, ma è pur vero, come lo sport, che se si cresce in una famiglia dove c'è questa passione, dove c'è anche questa tipologia di ascolto, è chiaro che viene tutto naturale. È come in una famiglia di sportivi, no? Io ho praticato anche lo sport a livello agonistico. Perché? Perché anche a casa mia insomma c'era questa vivacità, mio padre era nella sportiva, non era sportivo lui, però amava lo sport, quindi ci portava le partite, diciamo che ci stimolava anche sotto questo aspetto, no? E poi, ritornando un tempo un po' oscuro, visto che abbiamo vissuto la festa della Repubblica, mia madre, che è cresciuta nell'epoca del fascismo, mi raccontava quando a scuola Mussolini era molto osservante, non solo della musica ma anche dello sport, quindi tutti dovevano venire disciplinati non solo nella musica ma anche nello sport. Quindi una cultura non solo

0: artistica, ma una disciplina, perché noi sappiamo, noi che l'abbiamo praticata, Nazareno, sappiamo che lo sport e la musica sono discipline, cioè esigono studio, perseveranza, applicazione, cioè è uno studio, la musica fatta bene è uno studio, lo sport è fatto bene è uno studio. Cioè è un sacrificio, è vero che ti ripaga, perché quando tu una cosa l'ami molto, poi lo superi, no? La difficoltà la superi, il sacrificio lo superi, però in certi momenti è pesante, perché? Perché poi, diciamocelo chiaramente, come a scuola, no? Non tutte le materie ti piacciono allo stesso modo, e quando tu studi la musica come un autore, non tutti, anche di un'opera, io ne ho studiate tante, c'erano dei passaggi che mi rimanevano difficili, oppure alcuni fraseggi, alcune cose non mi piacevano, però li dovevo fare e li dovevo fare bene, e lì ecco appunto è importante la perseveranza e la tecnica, che ti aiutano a supplire a quello che magari tra virgolette non gradisci molto, né mentalmente né vocalmente, come nel mio caso. E allora, ritornando a questo allegato appunto che ho trovato all'interno della rivista Credere, vi voglio leggere questo articolino per farvi capire quanti contrasti ci sono stati fin dagli anni 90 nell'accettare, dopo il Concilio Vaticano II, nell'accettare una tipologia di musica che andava oltre la sacralità. E che a mio avviso, ma io lo dico da tanto tempo, Nazareno, e l'ho detto tante volte in questa radio, oggi finalmente anche Papa Leone XIV dice: riappropriamoci della liturgia, addirittura in latino, e quindi anche del canto. Ma Papa Leone lo dice anche lui con forte convinzione, perché lui negli Stati Uniti, grazie alla mamma, è cresciuto in una chiesa lì vicino casa sua fin dall'età dei 6 anni e cantava nel coro, ma nel coro non cantava chiaramente le canzonette, no? Vista anche l'età, cantava musica sacra, quindi una musica composta per il Tempio di Dio. Ecco, questo articolo io ve lo leggo, è veloce, però ci fa pensare a quanto superficiale sia vissuta anche la spiritualità all'interno delle chiese. Perché? Perché spesso viene accettata anche una tipologia di strumenti che non sono assolutamente consoni alla liturgia, come i tamburelli, io li chiamo, insomma, gli strumenti, cioè nella chiesa si può accettare il canto gregoriano, l'organo, vabbè, il pianoforte, l'orchestra, la chitarra classica, però musiche idonee a comunicare la spiritualità, a comunicare la parola. Allora, questo articolino, non so da chi è stato scritto, ma quello che ci interessa a noi è la sostanza, da Elio e le storie tese, noi sappiamo tutti chi è, ad Antonella Ruggero. Tutti conosciamo, ricordiamo, almeno noi di una certa età, la stupenda voce di soprano leggero della Ruggero, no? Che è stata la leader di Mattia Bassar, no? Mattia. Musica al confine del sacro. E qui leggo. Correva l'anno 1990, quando gli Elio e le storie tese pubblicavano un disco dal titolo Svegliatevi. Svegliatevi con l'L. Ora introvabile perché ritirato pochi giorni dopo la messa in commercio in seguito alle proteste dei testimoni di Geova. Conteneva la famosa Born to be Abramo, sorta di miscellanea di canti famosi di chiesa fusi con canzoni popolari o della disco, tipo Resta con me, Resta con noi signore la sera, Born to the Life, Esci dalla tua terra, cioè praticamente avevano mischiato il brano religioso, quello che normalmente noi ascoltiamo in chiesa, con ritmi e canzoni popolari. Oltre alla simpatica zingarata musicale degli Eli e le storie tese, due artisti italiani hanno tentato la via personalissima del canto vissuto come preghiera. Antonella Ruggero, la ex cantante di Mattia Bassar, negli album Luce crescente, Sacra Armonia e Cattedrali ha inserito alcune trascrizioni di musica sacra tradizionale anche andando a pescare fuori dall'Italia. Bach, Missa Luba, Missa Criola, Kyrie, Ave Marie, Adeste Fidelis, Panis Angelicus, mentre l'ex monaco Yuri Kamisaska, il fedele amico di Franco Battiato, in Cristo Genesi e Laudes ha espresso la sua spiritualità in un discorso musicale intimo, ma condiviso con un pubblico più vasto. Ecco, in questo articolo si evince che ci sono dei contrasti forti, no? Cioè chi appunto è stato, tra virgolette, diseredato artisticamente dalla Chiesa, no? Elio e le Storie Tese, e invece è stata molto apprezzata Antonella Ruggero e l'ex monaco Yuri Kamisaska, appunto con Franco Battiato, per le loro composizioni sacre che appunto si sono attenute alla spiritualità e quindi alla parola. Questo ci deve però far riflettere come anche noi che frequentiamo la Chiesa dobbiamo, tra virgolette, svegliarci veramente, o meglio anche protestare di fronte a degli eccessi. Io lo dico da persona addetta ai lavori, perché a me personalmente dà molto fastidio ascoltare voci sgradevoli, per non dire di peggio, durante la Santa Messa. Preferisco magari il non ascolto, cioè il silenzio, che quindi ti fa meditare, ti fa pensare, rispetto a, come è scritto qui nel titolo, a stonature di cattivo, per giunta di cattivo gusto. Ecco, quindi riappropriamoci della bellezza che ci è stata data dai nostri musicisti del passato, e pur arricchendoli con modernità, rimaniamo fedeli a quella sacralità che è la salvezza spirituale in questo cammino che noi stiamo faticosamente facendo in questa terra, no? Ecco, quindi questo è un messaggio che io questa mattina mi sono così trovata tra le mani, ho voluto consegnarvi, perché come sapete mi sta molto a cuore il canto serio, ma non è facile proporlo, e lo dico purtroppo con grande amarezza, perché anche io sono costretta, e qui lo dico come un aggravante, sono costretta a cantare in modo non consono. Cioè io ho studiato per tanti anni un'impostazione lirica, ho costruito una tecnica faticosamente, spendendo anche molti soldi e facendo anche molti sacrifici, e oggi mi trovo a dover cantare insieme ad un popolino poco intonato, che non ha spesso il senso del ritmo, che magari non conosce neanche una nota, pur di accontentare il parroco. Ecco, chi mi ascolta purtroppo sa che io queste lamentele le ho fatte spesso, e qualcuno mi ha detto: beh, allora non cantare. Beh, non è una cosa corretta dire a chi sa cantare di non cantare, semmai il contrario: ascoltate in silenzio chi sa cantare, o comunque chi cerca di dare un significato ed un valore prezioso alla liturgia.
1: Ecco, noi diciamolo ogni tanto e speriamo che qualcuno dirà sì, è vero.
0: Questo io lo dico perché anche alcuni fedeli si lamentano con me, perché dicono: Vania, dice, si sente che tu fatichi a cantare in quel modo. Sì, io fatico, e tra l'altro sforzo anche la natura. Dice: ma perché non canti come tu hai studiato? I parrocchiani stessi me lo dicono, perché anche loro avrebbero piacere, come capita. Io credo che tutti noi, quando ci troviamo a vivere le grandi celebrazioni, soprattutto quelle che viviamo in televisione in Vaticano, a San Pietro, ascoltiamo veramente con una grande spiritualità, una grande fede, no? Tutto quello che ci viene proposto, sia dalla parola letta che dalla parola cantata.
1: Ecco, questo
0: è un grande piacere. Io credo che chi ascolta queste celebrazioni ne esca alleggerito, arricchito anche, no? Alleggerito perché ti senti bene nel cuore, arricchito perché hai goduto di una bellezza rara, perché l'arte è una bellezza rara, se veramente costruita bene. E io questo lo dico perché sicuramente chi mi ascolta starà dalla mia parte.
1: Giusto, giusto. Noi aspettiamo e siamo quei pochi che lo fanno, gli diciamo bravi. Ecco, questo sì.
0: Allora, rimaniamo sempre sul tema di Maria, perché un'altra indicazione di lettura che vorrei darvi, non l'ho ancora letto, l'ho comprato l'altro giorno perché è una ristampa, è un libro scritto dal giornalista vaticanista assai noto, famoso, cioè Saverio Gaeta, lui scrive benissimo, ed è stato pubblicato da San Paolo, è una ristampa, e si intitola L'eredità segreta di Don Amorte. Così la Madonna ha salvato l'Italia. Tutti noi, o penso quasi tutti, sanno di quanto fisicamente, spiritualmente abbia dato Don Amorte per salvare veramente tante anime dal male. E quindi chi più di lui può essere devoto alla Maria, a Maria che gli ha permesso appunto di potersi donare in tutti i modi a lui possibile a questa fede da lui testimoniata e alla quale veramente fino alla fine ha speso tutta la vita. Nella bandella conclusiva difatti c'è un cenno non solo del giornalista Saverio Gaeta, ma l'ultima pagina chiude così, ed è bello che io lo leggo perché chi lo acquista sicuramente arricchirà questa esperienza mariana attraverso la figura del più grande esorcista di tutti i tempi che ci ha lasciato da qualche anno, Don Amorte. Devo silenziare il cellulare, ecco, l'ho silenziato. Allora, così è scritto: la consacrazione al cuore immacolato di Maria, pronunciata a Catania nel 1959 dai vescovi italiani, e le apparizioni di Medjugorje in corso dal 1981 sono per Don Amorte una garanzia della costante assistenza della Vergine. Attraverso testimonianze e scritti inediti di Don Gabriele torna alla luce il fondamentale ruolo da lui incarnato in questi straordinari eventi di fede del nostro tempo. In altre occasioni, Nazareno, abbiamo letto anche quanto la Vergine sia stata presente anche nella battaglia di Lepanto, cioè ci sono stati degli eventi storici molto importanti che hanno visto la vittoria del bene sul male grazie all'intervento di Maria.
1: Bene,
0: quindi questo, Nazareno, ci dovrebbe ancora una volta far riflettere su quanto importante è il dono che il Signore ci ha dato attraverso Maria con Gesù.
1: E questo è bello, così impariamo anche noi. Ecco.
0: Tra l'altro il mese di giugno è consacrato al cuore di Gesù, no? Quindi, ecco, poi volevo fare un altro flash su una mistica vivente che probabilmente tutti conosciamo o comunque abbiamo sentito nominare, Catalina Rivas. Lei è boliviana e ha scritto un libriccino che mi è stato donato diversi anni or sono da Giuliano Meschini, La Santa Messa, che andrebbe riletto, intorno al quale questo libro ci fa capire quanto superficiale è la nostra fede proprio nel momento più prezioso di espressione della nostra spiritualità cristiana. E quindi chi non lo ha letto, pure questo è un libricino tascabile, mi sembra che costi 1,50 euro, cioè veramente niente, ma è molto prezioso perché è stato dato anche l'imprimatur di questo libricino e dà valore il ritorno a prendere la Santa Eucaristia non sulle mani ma dalla mano del sacerdote. Cioè ci sono anche lì dei simboli e dei segni che abbiamo dimenticato e dei quali dovremmo riappropriarci. In merito a Catalina Rivas, lei praticamente è stata chiamata da Gesù, la sua segretaria. Perché? Perché scriveva sotto sua dettatura ed è stata in grado, qui leggo, di riempire in pochi giorni centinaia di pagine di quaderno, fitte di testo. Per scrivere i tre quaderni da cui venne tratto il libro La grande crociata dell'amore, Catalina impiegò appena 15 giorni, questo è un altro testo importante. Gli esperti rimasero impressionati dalla notevole quantità di materiale che la donna aveva scritto in così poco tempo, ma rimasero colpiti ancor di più dalla bellezza, dalla profondità spirituale e dalla indubbia validità teologica dei suoi messaggi, considerando peraltro il fatto che Catalina non aveva terminato le scuole medie superiori, né tantomeno possedeva alcuna preparazione in campo teologico. Catalina, nell'introduzione di uno dei suoi libri, scrive: «Io, indegna sua creatura, sono diventata improvvisamente la sua segretaria. Io, che non ho mai saputo niente di teologia, né ho letto mai la Bibbia, improvvisamente ho iniziato a conoscere l'amore del mio Dio, che è anche il tuo. I suoi fondamentali insegnamenti ci rivelano che l'unico amore che non mente, non inganna, non ferisce è il suo. Egli ci invita a vivere quell'amore attraverso numerosi messaggi, uno più bello dell'altro. I messaggi contengono verità teologiche che, nonostante la loro intrinseca complessità, vengono espresse con una semplicità ed un'immediatezza sconcertanti. I messaggi contenuti nei libri di Catalina rivelano la speranza fondata sull'immenso amore di Dio. Un Dio di immensa misericordia, ma allo stesso tempo un Dio di giustizia che non viola la nostra libera volontà. Nell'ottobre del 1994, mentre si trovava in pellegrinaggio a Conyers, negli Stati Uniti, Catalina vide improvvisamente una forte luce attorno al crocifisso e sentì il bisogno di offrire se stessa e la sua vita al Signore. Vide quattro raggi di luce che uscivano dalle mani, dai piedi e dal costato di Gesù crocifisso, i quali penetrarono nelle sue mani, nei piedi e nel suo cuore, come fulmini. Il dolore era talmente intenso che Catalina cadde a terra. Due giorni dopo, in Costa Rica, Gesù le disse che il dono delle stimmate che le aveva fatto le avrebbe consentito di condividere con lui le sofferenze della sua croce e che esse sono riservate solo a coloro che sono capaci di amarlo come egli desiderava essere amato. Toccante, questa frase. Nel gennaio del 1996 il dottor Riccardo Castanon, ricercatore e docente di neuropsicofisiologia all'Università Cattolica della Bolivia, visitò Catalina in ospedale e qui ebbe modo di constatare la presenza delle stigmate sul corpo della donna e la sua terribile sofferenza durante l'esperienza mistica della passione di Gesù. Le piaghe della donna il giorno dopo si erano già miracolosamente rimarginate, tanto che i medici non riuscivano a spiegare come quelle profonde ferite potessero essere guarite in un lasso di tempo così breve.
1: Bello, bello questo.
0: Stiamo arrivando quasi alla fine, però credo che l'ascolto sia, non sia noioso. Il 2 aprile 1998 queste pubblicazioni ricevettero l'imprimatur dell'arcivescovo di Cochabamba, Monsignor Reno Fernandez Apaza, il quale scrive: «Abbiamo letto i libri di Catalina e siamo sicuri che il loro unico obiettivo è quello di condurci tutti attraverso la strada dell'autentica spiritualità, la cui fonte è il Vangelo di Cristo. Per questo autorizzo la loro stampa e diffusione, raccomandandoli come testi di meditazione e orientamento spirituale, al fine di ottenere molti frutti per il Signore che ci chiama a salvare anime, mostrando loro che Egli è un Dio vivo, pieno di amore e misericordia. Catalina Rivas ha avuto dalla Madonna e Gesù anche dei messaggi sul Santo Rosario. Ascoltate bene, ad uno dei messaggi dato direttamente da Gesù è legato una promessa bellissima. Io già mi sto commuovendo perché l'ho letto due volte e nonostante tutto mi commuovo perché, Nazareno, perché noi siamo ingrati, noi siamo veramente ingrati a questo grande amore che il Signore ci ha dato. I messaggi sono questi. 23 gennaio 1996, la Madonna. Figli miei, recitate con più frequenza il Santo Rosario, però fatelo con devozione e con amore, non fatelo per abitudine o per timore. Ancora, recitate il Santo Rosario meditando prima ogni mistero, fatelo molto adagio perché arrivi alle mie orecchie come un soave sussurro d'amore. Fatemi sentire il vostro amore di figli in ogni parola che recitate. Non lo fate per obbligo, per compiacere i vostri fratelli. Non fatelo con gridi da fanatici, né in forma sensazionalistica. Tutto ciò che fate con allegria, pace e amore, con umile abbandono e semplicità da bambini, sarà ricevuto come un balsamo soave e rinfrescante per le piaghe del mio grembo. Il 15 ottobre 96, Gesù a Catalina Rivas. Diffondete la sua devozione perché è la promessa di mia madre che se almeno un membro della famiglia lo recita tutti i giorni, lei, la Madonna, salverà quella famiglia. E questa promessa ha il sigillo della Divina Trinità.
1: Vedo che qua siamo quasi alla fine. Che cosa?
0: Sì, io ho scelto tanto per rimanere in tema di dialogo, di spiritualità mariana, ho scelto un'Ave Maria in canto ebraico.
1: Ecco, allora
0: perché è la lingua madre, no? L'aramaico, va bene, insomma, che è la lingua poi da dove anche Gesù proveniva, la cultura originaria della famiglia di Gesù.
1: Ecco.
0: E quindi è con questo canto melodico e altamente toccante che chiudiamo anche questa mattina la puntata di Radio Nuova. Ricordo le indicazioni dei libri che ho dato perché meritano veramente di essere letti, regalati. Maria Madre di Dio sull'arte ortodossa, quindi sulle icone ortodosse. Poi L'eredità segreta di Don Amorte, scritta da Saverio Gaeta, edita da San Paolo. E ovviamente per chi vuole cominciare a prepararsi anche la lettera enciclica Magnifica Humanitas del Papa Leone XIV, edita da Libreria Editrice Vaticana. Con questo vi saluto.
1: Ci salutiamo.
0: All'Ave
1: sì.
0: Maria ebraica, un abbraccio a tutti voi e buon proseguimento con Radio Nuova Macerata. Un abbraccio a te, Nazareno, a Giola e a Roberta. Grazie.
1: A tutti. Ciao ciao.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Hai sentito? Il parco acquatico Il Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico Il Dorado ad Apiro.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: ci sono delle realtà così grandi che per comprenderle davvero bisogna prima accettare di sentirsi piccoli. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è oceano. L'oceano occupa gran parte del nostro pianeta. Eppure quando lo osserviamo dalla riva abbiamo spesso l'impressione di trovarci davanti a qualcosa di infinito. Una distesa che sembra non avere confini, un movimento continuo che non si interrompe mai. Da sempre l'oceano accompagna la storia dell'umanità. È stato strada e barriera, possibilità e rischio. Ha permesso incontri tra popoli lontani, commerci, esplorazioni e scoperte, ma anche ricordato agli esseri umani i propri limiti. Perché il mare non si lascia controllare completamente. Le onde seguono il loro ritmo, le correnti tracciano percorsi invisibili. Le profondità custodiscono ancora oggi luoghi che conosciamo poco. Forse è proprio questo che continua ad affascinarci, la sensazione che esista ancora qualcosa di più grande delle nostre certezze. Qualcosa che non può essere ridotto a una semplice spiegazione. L'oceano ci insegna anche un'altra cosa: tutto è collegato. Una corrente che nasce da lontano può influenzare coste molto distanti. Un cambiamento in una parte del pianeta può produrre conseguenze altrove. Niente esiste davvero in isolamento. Nella Giornata Mondiale degli Oceani, questa consapevolezza assume un significato particolare. Proteggere il mare significa proteggere un equilibrio che riguarda tutti, anche chi vive lontano dalle coste. Perché l'oceano contribuisce a regolare il clima, custodisce una straordinaria biodiversità e sostiene forme di vita che spesso non vediamo. La sua immensità potrebbe farlo apparire invulnerabile, ma non è così. Anche ciò che sembra enorme può essere fragile. Forse l'oceano continua a parlarci proprio per questo, perché unisce forza e delicatezza, mistero e conoscenza, distanza e vicinanza. E ogni volta che lo osserviamo ci ricorda quanto il mondo sia vasto e quanto noi ne siamo parte. Guardare il mare significa ricordare che esistono ancora orizzonti che nessuno ha finito di esplorare. Grazie di essere stati anche oggi, domenica, con noi a Piccole Grandi Parole. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica e noi naturalmente ci risentiamo domani per una nuova parola.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Gruppo medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
7: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.

0: cosa che è poesia.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovate, ben ritrovati a questo nostro appuntamento. Maledetta burocrazia, abbiamo fatto tante puntate, tanti ospiti illustri, un altro ce l'abbiamo stamattina e adesso siamo onorati di averlo qui e quindi ve lo presentiamo. Ma per fare un riepilogo, che cosa abbiamo detto in queste puntate, che cosa diciamo? Che la burocrazia è sempre collegata ai nostri servizi pubblici, uffici pubblici, dipendenti pubblici, amministratori pubblici. Spesso ci arrabbiamo e ci rovina la giornata se qualche cosa non va, se qualcuno allo sportello non ci ascolta o ci tratta male, se la strada non è pulita, se il parco non è diciamo curato. Questo è un po' tutto il nostro impatto quotidiano con la burocrazia, ma vogliamo dire un'altra parola che spesso ci procura qualche brivido, il nostro contatto con il potere. E il potere, abbiamo detto, è articolato in tanti stadi, in tante fasi, e quello più importante è quello del comune. Non lo dico io, ma lo dice la Costituzione, che è il primo potere da cui comincia il rapporto del cittadino appunto con la pubblica amministrazione, è il comune. E il comune che incontriamo tutte le mattine quando usciamo da casa, l'abbiamo detto, se incontriamo il vigile della polizia locale o incontriamo il cantoniere che cura la strada oppure il trasporto pubblico, quello è l'esplicazione di un potere. Sopra quelle persone, questi dipendenti che si presentano a noi per le nostre esigenze, per i nostri servizi, ci sono gli amministratori. La legge distingue, gli amministratori sono quelli che programmano e poi tutte le strutture del comune con i dipendenti eccetera eseguono. Però che facciamo noi spesso? Se la strada è sporca ce la pigliamo subito col sindaco, ce la prendiamo con l'assessore, con le giunte, quindi si impreca un po' qualche volta per protestare. Allora, un'altra cosa e poi concludiamo questa introduzione, è che abbiamo sempre detto che il primo potere che abbiamo noi come cittadini qual è? È quello di conoscere, è quello di sapere come funzionano le cose, perché se non conosci neanche quali sono le competenze dei tuoi amministratori, del tuo comune, insomma è difficile poi rapportarsi, no? Insomma, se il treno arriva in ritardo è inutile andare a protestare col sindaco, ma certo che si può fare, ma non è il sindaco, è un'altra autorità. Quindi ecco, dobbiamo, se ci sono le file d'attesa all'ospedale si va a protestare col sindaco, ma certo che dal sindaco ci può andare la persona a te più vicina, ma le autorità sono altre, la regione e via di seguito. Quindi sempre meglio sapere chi cura che cosa, chi si occupa di che cosa. E allora conosciamo i poteri. Se conosciamo le nostre amministrazioni comunali è meglio. Dentro l'amministrazione comunale ci sono tante articolazioni. Se conosciamo i nostri sindaci è meglio. E abbiamo inaugurato qua da qualche settimana l'incontro con prima i dirigenti dei comuni e poi anche con gli amministratori. Ecco perché stamattina conosciamo e abbiamo qua ospite un sindaco illustre della nostra provincia, il sindaco di Treia, Franco Capponi. Buongiorno Franco.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ben arrivato qua. E lo faccio io questo perché insomma mi piace farlo. Siamo di fronte a un sindaco di pluridecennale esperienza e poi dopo metteremo anche un pezzo musicale insomma che rievoca un po' quello che serve quando appunto è l'esperienza per amministrare, non si improvvisa, quindi lo diremo anche in seguito. Franco, ci siamo conosciuti da credo addirittura alla fine degli anni '80, già impegnato nel consiglio comunale, assessore, sindaco, consigliere regionale, presidente della provincia. È una trafila curriculare di fronte alla quale uno può condividere o no quello che pensa Franco, condividere o no quello che fa Franco, ma nessuno gli può dire guarda che tu ste cose non le capisci. Una cosa certa è che Franco le cose le comprende, le conosce veramente in maniera capillare. Quindi Franco, benvenuto, e ti volevo dire come ti senti questa esperienza dopo tanti anni? Qual è la sfida? E poi dopo parliamo della tua Atreia, insomma, che è un gioiello di città particolare.
2: La sfida è quella veramente di oggi rispondere ai bisogni delle comunità, che sono sempre maggiori, si diversificano ormai anche tra le generazioni, e quindi un amministratore deve essere attento a tutto, all'innovazione, ma anche all'assistenza, ma anche al comprendere lo stato di disagio di famiglie, soprattutto anziane, soprattutto in un momento in cui alcune certezze che avevamo, quelle sulla sanità, sull'assistenza, diciamo così, delle case di riposo, eccetera, sta venendo meno, perché i costi di questi servizi sono costantemente in aumento e lo Stato non ha più risorse per poterli portare avanti così come era in passato. Quindi alcuni servizi universali oggi stanno venendo meno, e questo crea veramente dei forti disagi nella popolazione. Un sindaco cerca di inventare soluzioni. Io dico sempre ai miei amministratori, ai miei assessori, che se non inventi tutti i giorni non puoi fare l'amministratore, quindi devi inventare le soluzioni, devi muoverti in tutte le direzioni, rassicurare la popolazione. Diciamo, nel tempo, visto che il mio lavoro si è trasformato dall'idealità in uno che mette le toppe su tutti i buchi che troviamo nella pubblica amministrazione, nei servizi pubblici.
1: Ma senti Franco, una preoccupazione, io l'ho vissuta nell'ultima parte del mio servizio, essendo in pensione da 6 mesi, ma quando finirà questa bolla positiva dei finanziamenti del PNRR? Tu nella tua città sei testimone di interventi importantissimi e del sisma. Io con la finanza pubblica la vedo male, dei comuni.
2: Questa riflessione la faccio spesso. Diciamo che è stato molto intelligente l'amministratore che in questi periodi di vacche grasse ha cercato di intervenire per ridurre la spesa corrente futura, cioè quindi innovazione dal punto di vista energetico, autoproduzione energia, scambio sul posto, situazioni o diciamo quando abbiamo avuto risorse anche per fare edifici nuovi. Io ad esempio le scuole, sono tutte scuole oltre a essere ultra sicure ma anche a consumo zero di energia, quindi diciamo così che questo periodo c'erano stati dati dei compiti, che non era solo di quello fare opere pubbliche qualsiasi, fare opere pubbliche intelligenti, e questo insomma è quello che ho fatto nella mia città. Noi abbiamo rinnovato completamente l'edilizia scolastica, abbiamo rinnovato completamente l'edilizia sportiva, e questo ci dovrebbe mettere a riparo per il futuro. Abbiamo stimato, ancora tutti i conti non portano perché ogni giorno le bollette elettriche cambiano, ma che in futuro grazie a questi interventi risparmierò intorno a 300.000 euro l'anno, che su un bilancio come il nostro diciamo ci dà grandi certezze di poter affrontare il futuro senza indebitarci ulteriormente.
1: Ma senti Franco, il tuo rapporto, perché per essere un sindaco che è più volte riconfermato col consenso in fasi diverse, tra l'altro, perché te sei stato sindaco della prima repubblica, anzi siamo stati insieme, ecco, veramente anche la seconda, la terza, qui significa un buon rapporto con i cittadini, e quello, il consenso che hai sempre avuto lo testimonia, ma io credo anche con i tuoi dipendenti, la tua struttura, con me. Tu, penso che ti segua, ma tu penso che l'hai qualificata, seguita personalmente.
2: Assolutamente sì, questo è secondo me il segreto di una buona amministrazione. Il fatto di avere, prima di tutto, di avere esperienza non è un fatto negativo, cioè a me mi porta bene, nel senso che conosco i processi, conosco le dinamiche anche interne, conosco anche le dinamiche psicologiche dei miei dipendenti. Certamente nel tempo abbiamo valorizzato certo chi era più capace e chi più rispondeva ai bisogni dei cittadini, erano più solerti. Non sempre si può fare, cioè nel senso non è che puoi sceglierti il dipendente pubblico, ma diciamo premiare chi ha queste caratteristiche di responsabilità, di presenza, eccetera, si può. E quindi io sono orgogliosissimo della mia squadra, non la cambierei con nessuno dal punto di vista anche dei dipendenti comunali, seppur tutti i giorni ci troviamo in difficoltà come loro. Io, diciamo, il mio metodo è un metodo di presenza, cioè io faccio il direttore generale del comune,
1: ecco,
2: non
1: ecco.
2: Faccio il sindaco che va dando le pacche sulle spalle ai cittadini. Mi piacerebbe farlo, ma non c'è il tempo, perché ogni soluzione a un problema è un grande risultato. Quindi il fatto di essere presente, di supportare a volte anche la difficoltà decisionale dei funzionari, aiuta a essere più celeri, a dare risposte più veloci e teoricamente anche a far risparmiare la macchina, perché quando la macchina poi si inceppa perché i processi sono fermi, ne perdiamo tutti, ne perde il cittadino, le imprese, ne perdono tutti quanti. Quindi questo è un modello che mi funziona, non è che penso sia uguale per tutti. Io ho dedicato specialmente questi ultimi anni della mia vita amministrativa, ormai 12 anni del secondo periodo, una presenza costante e continua in comune. Io sono in comune intorno alle 10 ore al giorno, ecco, compreso il sabato, e poi la domenica ci stanno sempre eventi e situazioni, si è impegnato anche questo. Certamente lo devi fare se c'hai passione, e questo è il segreto, perché molti amministratori fanno questo per immagine, molti lo fanno probabilmente anche per pensare a una carriera, all'inizio una carriera politica. Nei comuni è difficile che inizi una carriera politica, perché sei immerso in una marea di problemi. Certamente sarebbe bello che chi ha fatto l'amministratore pubblico oggi sia anche parlamentare, sia anche ministro, perché questo gli darebbe una marcia in più di conoscenza, ecco, di quello che è realmente il paese. Purtroppo questa dicotomia oggi c'è, e c'è una divaricazione netta tra chi lavora tutti i giorni a fianco dei cittadini e delle imprese e chi invece pontifica non conoscendo nulla di quello che è il sistema paese.
1: E ti posso dire che a supporto di quello che dici te, che abbiamo conosciuto anche te, penso, parlamentari, ministri che sono arrivati lì senza aver fatto neanche il consigliere comunale, per cui non sanno neanche come funziona né una regione né un comune.
2: Oggi è tutto complicato, perché anche il metodo di elezione dei nostri rappresentanti che vengono scelti dai vertici dei partiti, insomma, non rispondono più al rapporto con il territorio, cioè nel senso, io non vedo più nessuno che sta in mezzo alla gente.
1: Drammatico.
2: Quindi non è che non li conoscevi prima i problemi, non li affronti neanche durante il mandato.
1: E rabbrividisco, perché adesso ci dedicheremo una puntata, credo anche con te, anche con altri amministratori, o questo, mi pare che stiano preparando una riforma elettorale in cui le preferenze non si parla di liste bloccate. Voglio vedere chi fa la battaglia per le preferenze, così vorrei capire.
2: Però, io sono d'accordissimo sulle preferenze, anzi devo dire che non voterò nessun partito mai più che non preveda questo, perché ecco, noi abbiamo perso un grande slancio per il paese, proprio perché il territorio, le comunità sono state totalmente abbandonate a se stesse, ma i parlamentari, anche i ministri, non conoscono, potrebbero conoscere un aspetto del loro ministero, quello molto specialistico, ma non è quello che invece è il sentiment della gente, delle imprese e quant'altro. È un sistema che non farà progredire il paese qualora le preferenze non vengono, perché non metteremo mai i migliori a governare, perché una volta era questo: mettevi il migliore, più capace, più disponibile, sì, più preparato, quello che si sacrificava di più. Oggi tutto questo è sparito.
1: E le selezioni erano all'interno dei partiti, che comunque c'erano le battaglie interne, le correnti, eccetera, ma alla fine chi prevaleva comunque erano sempre persone. È difficile che era qualcuno veramente incompetente, è difficile. E Franco, no, ti dicevo, quindi, no, hai detto bene, io faccio più il direttore generale che il sindaco, quindi questo significa la guida di un team, hai detto bene, anche a livello psicologico, E ti posso dire che i dirigenti, che i funzionari che sono passati qua, ospiti nostri, ci hanno detto: noi vorremmo sempre gli amministratori che ci capiscono, anche che ci guidano, anche che tante volte insomma ci spingono, certo, ma che sanno quello che vogliono, che spesso accade che invece è lasciato al caso, no? Quindi
2: noi dobbiamo studiare tantissimo, perché io dico sempre che se il sindaco o l'assessore insomma conosce la materia, aiuta la macchina amministrativa.
1: Ecco.
2: Se non la conosce, diciamo, la fa andare più piano, perché oggi, seppur abbiamo superato questo discorso della responsabilità con diciamo così il venir meno della responsabilità, come si chiama, oggettiva, e quindi diciamo c'è una maggior propensione alla firma degli atti, però se uno viene ulteriormente rassicurato da un amministratore, dal sindaco, va più spedito. Molte volte quando un amministrativo viene lasciato solo, le cose possono rallentare, perché si documenta, perché oggi in questo paese abbiamo anche il riferimento a sentenze dei TAR per prendere una decisione, e uno per prendere una decisione deve leggere una settimana, e quindi
1: questo.
2: Se invece insomma c'è qualcuno che ti dice: guarda, vai tranquillo che non c'è problema, perché so io, perché ho studiato, perché conosco, perché mi sono informato, le cose vanno più rapide.
1: Senti Franco, tre dati, poi ti faccio una domanda strategica operativa. Quindi il comune di Treia, abitanti?
2: Oggi siamo scesi intorno ai 9.100 abitanti, noi nel 2000 avevamo 9.800 abitanti. C'è il problema della denatalità, è devastante.
1: Ovunque.
2: Per tutti.
1: Ovunque.
2: Sta arrivando invece a fine carriera, a fine vita, in un periodo storico, quello che era degli anni 30-40, dove avevamo a Treia ad esempio 200 nati, oggi ne abbiamo 40, allora 200, oggi 40, quindi vanno sul fine vita 150-160 persone all'anno, ne nascono 40.
1: Oh, quanti dipendenti c'hai? Dopo
2: parliamo
1: dei servizi.
2: 50 dipendenti, diciamo con elevate professionalità. Non abbiamo, che ne so, tanta manovalanza, tanti operai, ma abbiamo molti amministrativi laureati.
1: Però c'hai anche i precari e PNRR Sisma.
2: Ho due precari del PNRR Sisma, mentre 5 li ho stabilizzati.
1: Ecco, e questo è importante, quindi approfittando dei pensionamenti, sì. Ma perché poi dicevamo anche con ragioniere di Macerata, che era preoccupato, perché credo a Macerata, almeno quando c'ero io, c'erano 14-15, è chiaro che non puoi buttare in mezzo alla strada gente che ormai si è fatta una famiglia, ha lavorato lì.
2: Anche perché
1: quindi
2: è gente che ha anche un'alta professionalità, ingegneri, architetti, geometri, e cioè che sono un po' il materiale che serve di più, il materiale,
1: sì,
2: umano che serve di più,
1: e si trova sempre di meno, perché nonostante, sì, esatto, che molti vanno a lavorare nel privato,
2: guadagnano
1: dove forse
2: di più nel privato.
1: Ecco, quindi è. Senti, a fronte quindi un bilancio totale in milioni.
2: Allora, noi in questi anni
1: Macerata 100 milioni,
2: negli ultimi anni abbiamo intorno ai 32-33 milioni di euro, certamente gonfiato dagli investimenti che abbiamo portato avanti. Abbiamo vinto moltissimi bandi del PNRR, abbiamo fatto diversi progetti con il Piano Nazionale Complementare e poi il Sisma. Noi abbiamo in corso circa 100 milioni di opere pubbliche in questo momento, e lo stress amministrativo che abbiamo è legato soprattutto a questa grande mole di lavori. Come dicevo, ci siamo concentrati moltissimo sull'edilizia scolastica, sull'edilizia popolare, perché abbiamo vinto anche un bando per fare degli alloggi ERAP, e gli impianti sportivi, insomma, guardare un po' quindi ai giovani. Purtroppo il PNRR non ha guardato molto all'anziano, invece in questa regione noi siamo molto indietro sulla disponibilità di strutture come le residenze protette e altre strutture similari, le RSA, eccetera. Abbiamo però una casa della comunità,
1: ecco, questo è,
2: che ci dovrebbe, diciamo così, che dovrebbe affrontare un po' i problemi dell'anziano, soprattutto delle emergenze, quando ci sono delle patologie, certo, nella nostra anzianità dobbiamo preferire, dobbiamo prevedere questo, cioè oggi si campa molto, si ha una longevità molto avanzata, 85 anni di media, eccetera. Però gli ultimi anni della nostra vita saranno un po' condizionati alle condizioni di salute. Non abbiamo strutture per questo, non abbiamo convenzionamenti, e questo, ad esempio, io dico sempre, anche siccome non, mi vanto di non fare politica, ma di fare strategie, dico sempre: votate quelli che vi daranno delle risposte sui temi più importanti, di cui siamo necessitanti. Quindi la mia battaglia è stata quella, certamente, di avere lo

0: incontri con loro proprio per stimolarli a mettersi insieme. Noi abbiamo due poli dei medici di base, quindi una buona collaborazione, ne abbiamo sei, quindi tre stanno su un posto, tre su un altro. Il futuro è che dovrebbero stare tutti insieme.
1: Certo.
0: Per garantire almeno queste 12 ore al giorno di presenza e consentire un po' di sgonfiare la pressione che stanno sui pronti soccorso, perché questo è le case di comunità e le indicazioni che la regione sta dando di utilizzare anche gli ospedali di comunità come emergenza, direttamente con l'immissione diretta in queste strutture da parte dei medici di base, un po' può aiutare, ma non nel tempo, perché teoricamente quando avremo ingolfato di nuovo la macchina ci sarà lo stesso problema.
1: Allora, adesso noi facciamo uno stacco, che qui in onore a Franco, diciamo che Franco è qua da decenni con l'esperienza che ci ha detto. Nella seconda fase parleremo anche della sfida del comune di Treia nel territorio maceratese, che è importantissima, e quindi pensiamo a Vasco Rossi quando dice: già io sono sempre qua,
0: sono nato lo stesso giorno di Vasco Rossi.
1: Ah, ecco, allora ci abbiamo preso. Sentiamo Vasco Rossi, mitico Vasco.

0: Eccoci, torniamo in onda, cari ascoltatrici e ascoltatori. Ribadisco il nostro ospite di oggi, Franco Capponi, sindaco di Treia. Abbiamo fatto già diversi ragionamenti, mi vengono in mente, parlando con Franco, qui ci vorrebbero ore di trasmissione, ma adesso io vi farò, lo porterò su un paio di argomenti che sono decisivi. Nel frattempo è arrivato un WhatsApp. Allora, Silvano di Pollenza ci fa questa domanda: ma il sindaco di Treia pensa che ritorneranno i cittadini che stanno sulla costa per il terremoto? Anch'io sono stato sfollato sulla costa, quindi ritorneranno? La sfida, non tanto qui Franco possiamo dire i nostri comuni, Macerata, Tolentino, Coridonia, Treia, l'area interna, non l'area montana ancora. Ritorneranno, allora, secondo te?
1: Io penso di no, soprattutto le giovani famiglie, mentre gli anziani sono legati più alle loro proprietà, ai loro beni, e quindi questo affetto per i territori da dove provengono è prevalente rispetto all'offerta di servizi maggiori, eccetera, che sulla costa hanno, mentre le giovani famiglie, ne conosco anche molte, il loro obiettivo ormai è consolidarsi dove sono oggi, sia per il lavoro sia ormai per l'inserimento dei figli nel contesto locale. 10 anni insomma è una vita per un ragazzo, e penso proprio di no. Certamente stiamo realizzando alcune condizioni affinché l'entroterra e anche le zone interne rimangano appetibili, siano appetibili, ecco, dicevo, stiamo facendo investimenti che certamente metteranno a disposizione dei giovani, ho detto prevalentemente dei giovani, invece bisognava fare anche qualcosa per gli anziani. Sui giovani insomma, stiamo investendo molto, abbiamo fatto degli errori anche perché ad esempio l'edilizia scolastica andava governata e oggi insomma creare tante piccole scuole dove ci saranno solo 2 o 3 bambini è una cosa sbagliatissima, quindi era bello fare delle organizzazioni di territori che poi avessero potuto mantenere l'organizzazione scolastica, un'organizzazione scolastica adeguata con prospettive addirittura anche migliori come qualità dell'insegnamento di quello che avviene nei centri più popolosi. È un po' la fretta, è un po' il campanile che molto spesso prende sopravvento. Se ci fosse stata un organo programmatore, io che ho fatto un po' il presidente della provincia per poco tempo, però dicevo che è mancata l'opera di coordinamento da parte di un ente superiore, e questo poteva essere sì la struttura commissariale, ma i primi commissari neanche conoscevano bene il nostro territorio. E quindi diciamo così poteva essere la provincia un ente di programmazione che individuava dove ricostruire le scuole, magari organizzando i servizi di trasporto adeguati, il tempo pieno adeguato a quello che serviva, infrastrutture sportive e quant'altro, al fine di rendere appetibile la permanenza dei giovani. Questo oggi non lo sappiamo, però ecco la mia risposta alla domanda è che i giovani, molto probabilmente le famiglie giovani che sono andate sulla costa o su centri maggiori, è difficile che torneranno. Sugli anziani, insomma, prevedendo anche che dovremmo realizzare delle infrastrutture, soprattutto di natura sociosanitaria, nelle zone interne, se ci saranno anche queste condizioni, secondo me l'anziano potrebbe anche ritornare proprio per questa sua affezione ai territori da dove proviene.
0: Però Franco, dico, le aree interne, almeno queste nostre, diciamo, centrali della provincia di Macerata, no? Non ancora, diciamo, sulla fascia proprio appenninica, sì. Per cui diciamo da Caldarola, sì, sì. Tolentino, comincio da lì, no, Caldarola, Tolentino. C'è il lavoro, voglio dire.
1: C'è il lavoro. No, questa fascia mediana teoricamente non perderà granché, anche perché non si sono spostate tante famiglie. Il fatto di avere a disposizione le soluzioni di emergenza, l'acquisizione degli appartamenti dell'invenduto immobiliare, eccetera, ci hanno frenato molto. Io non ho nessuna famiglia fuori di Treia.
0: Ecco, questo, Questo è un dato importantissimo, importantissimo.
1: E oggi le nostre imprese invece cercano manodopera, perché questa denatalità che sta arrivando, questa onda lunga della denatalità, si sta ripercuotendo in modo pesantissimo proprio sulla disponibilità di personale che può entrare nel mondo del lavoro. Ecco, per esempio, io stiamo studiando con alcune imprese proprio il fatto di attrarre della manodopera anche qualificata da fuori, offrendo loro dei servizi aggiuntivi tipo la residenzialità, cioè tipo la messa a disposizione di alloggi calmierati o addirittura gratuiti. Allora questo ci può garantire di attrarre, oggi non attraiamo più manco il famoso immigrato,
0: ecco,
1: africano,
0: questo è.
1: Perché da noi ci passa solo, perché poi ha attrazione dal punto di vista reddituale, cioè dal nord Europa, noi siamo solo terra di passaggio. E questo è un problema che stiamo riscontrando, stiamo facendo il possibile per trattenere anche queste persone, perché molti di questi extracomunitari che sono venuti anche negli anni passati, non avendo troppi legami con il territorio, insomma, non avendo parenti, non avendo proprietà immobiliare, eccetera, si sentono liberi di muoversi sul mercato del lavoro in tutta Europa. E quindi, diciamo, molte volte perdiamo proprio dei lavoratori che magari erano arrivati qui in stato di bisogno 10 anni fa, ma che oggi se ne vanno perché il nord Europa lì tratta meglio.
0: È vero, questo è un fenomeno che ho visto peraltro anche facendo il segretario a Porto Recanati, nel famoso The House, eccetera, dove più di 700-800 persone sono andate in Inghilterra, tra indiani e pakistani, per esempio.
1: I miei obiettivi sono la Germania, l'Inghilterra e poi anche i paesi scandinavi, oggi sono molto attenti.
0: E pagano bene. Allora, entriamo negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, perché la sfida alle aree interne. Voglio parlare di Treia, intanto io come cittadino ammiratore della provincia, perché Treia, cari ascoltatori, è un gioiello di paese, questo bisogna dirlo, perché, e questo lo rilancio qui al sindaco storico di Treia. Dunque, Treia, una grande sfida del centro storico, perché è un centro eccezionale, di particolare qualità, curato nei minimi particolari. Poi ha zone industriali a nord e a sud del centro abitato. Poi è uno, penso, dei primi comuni in Italia per accoglienza, bed and breakfast, agriturismo, cioè basta girare per il territorio, in ogni frazione, Franco, c'è questa esplosione di country house, di... Cosa è stato a promuovere? Come hai fatto a promuovere tutto questo? Perché è veramente invidiabile.
1: Io ho avuto la fortuna, Francesco, di fare l'amministratore e anche di essere un funzionario regionale. Allora mi occupavo in regione un po' dell'agriturismo, di questi le prime leggi, la 730 e dell'83, mi pare. I primi agriturismi io li ho promossi e oggi, tra l'altro, alcuni di questi sono diventati anche commerciali e quindi sono usciti dal circuito dell'agriturismo, ma perché si sono consolidati, perché hanno numeri importanti. Diciamo oggi il tema principale è differenziare, diversificare un po' sia l'economia che l'occupazione, perché per trattenere i giovani non possiamo offrire solo una prospettiva di lavoro, bisogna offrirne tante. E io devo dire che sono abbastanza soddisfatto che da me emigrano pochi ragazzi fuori, perché nei diversi aspetti, sia le aziende più strutturate oggi hanno bisogno di personale molto preparato dal punto di vista tecnologico, informatico, eccetera, perché ormai le macchine sono diventate dei robot e quindi bisogna conoscere il loro linguaggio, ma abbiamo investito moltissimo sulla valorizzazione del territorio, quindi il discorso che si sono sviluppati B&B, agriturismi, e ora c'è una moda ulteriormente importante, che è quella di imprenditori che vengono dall'estero. Soprattutto io ho 3 nuovi imprenditori olandesi che hanno preso degli agriturismi, che hanno comprato gli agriturismi e oggi sviluppano quest'idea del glamping, cioè dell'abitare la natura. Noi li assecondiamo con importanti interventi sul discorso del bike, e quindi noi abbiamo una miriade di percorsi bike insieme ai comuni San Severino, Cingoli, che sono conterni a noi. Diciamo c'è una forte attrazione nella zona di San Lorenzo, per dire, c'è una forte disponibilità di spazi per fare sport, fare anche trekking e quant'altro. Quindi su questo stiamo lavorando. Qualcosa ci ha portato anche il discorso dei cammini. Noi abbiamo il cammino dei Cappuccini che sta andando veramente bene, e poi questo percorso, diciamo, laico della Coast to Coast, invece, che è partito da oltre 15 anni ormai, ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Quest'anno sono più di 2000 i pernotti fatti da chi percorreva questa via che collega diciamo Sirolo a Orbetello, quindi è una cosa che si può fare sia a piedi che in bici, e noi siamo tappa sia del chi va a piedi sia di chi va in bicicletta, e quindi diciamo ci porta qualcosa dal punto di vista diciamo dell'innovazione, dell'offerta, eccetera. Soprattutto questo, nella zona subappenninica, insomma, questo discorso del bike da noi ha preso enormemente piede, e abbiamo anche molto turismo legato al bike, unito al glamping, a questa nuova modalità di ospitalità in tende, in strutture spartane, botti, case in legno, casette in legno. Si sta dando una grande è un grande successo, perché sono sempre pieni, perché nel nord Europa vige anche una certa distagionalità delle ferie, e quindi diciamo così, da maggio a ottobre sono tutti periodi buoni, e il fatto che da noi insomma c'è una temperatura accettabile, ma soprattutto una luminosità che loro diciamo cercano sempre, loro mi dicono sempre: noi veniamo da voi perché voi avete 300 giorni di luce l'anno, noi ce ne abbiamo 100.
2: È vero. E no, allora, drammatico.
1: Ecco, quindi questo diversificare. Poi stiamo tentando un po' anche di rilanciare sui settori tradizionali, e il nostro inizialmente era il modello marchigiano del pellettiero, della manifattura, insomma, legata alla scarpa, alla maglieria e quant'altro. Ecco, lì c'è un'evoluzione, perché non si lavora più per un mercato, diciamo, che si mette in competizione con quello cinese, ma che si eleva insomma sulla qualità, sul marchio, sulla qualità del prodotto, sulla qualità del marketing. E quindi diciamo così, io non ho disoccupazione, cioè nel mio comune non c'è, cioè ora comincia un effetto inverso, che è quello della carenza, di personale da occupare per alcuni settori, ecco, questo specialmente. Poi diciamo un aspetto da considerare oggi è quello dell'assistenza agli anziani. Oggi la carenza di strutture dedicate come le residenze protette fa sì che il mercato delle badanti sia un mercato, diciamo così, molto in competizione, cioè non si trovano le badanti.
2: Vero.
1: E questo diciamo ci mette in contatto con tante situazioni dall'estero, soprattutto dell'est europeo, ma non c'è più questo grande afflusso da queste aree. Ultimamente io sono l'unico sindaco delle Marche che ha accettato di fare un centro d'accoglienza per gli ucraini, ma il mio obiettivo era questo, cioè aumentare un po' la possibilità di avere a disposizione in futuro per chi volesse rimanere diciamo quest'area, l'area ucraina, ungherese, romena un po' meno, sempre un po' meno, però da lì diciamo ci sono ancora delle disponibilità di persone che sono disposte a venire a lavorare per periodi in Italia. È tutto qua. Cerchiamo, il discorso dell'accoglienza anche ora abbiamo un SAI dell'accoglienza degli stranieri, l'ho fatta sempre con questo obiettivo, cioè che in pratica potesse esserci anche una disponibilità poi di manodopera per chi servisse, e questo qualche risultato lo abbiamo ottenuto, di persone che si sono fermate da noi che hanno poi richiamato le famiglie. Diciamo il grande problema che ci si pone oggi è quello dell'integrazione, soprattutto delle seconde generazioni, perché nelle nostre scuole elementari e secondarie abbiamo ormai più del 35% di ragazzi che provengono da famiglie extracomunitarie.
2: Certo.
1: Lo sport, diciamo così, e anche altri servizi che mettiamo in campo, la musica eccetera, aiutano molto questa
2: integrazione. Questo
1: quindi,
2: è un esempio,
1: diciamo, stiamo lavorando su questo, e i numerosi impianti sportivi che abbiamo rinnovato, 3 nuove palestre sono in corso di realizzazione, una l'abbiamo completata, gli impianti sportivi. E poi, ecco, diciamo, c'è anche la grande spinta di società che stanno viaggiando. Io posso essere, penso, l'unico in Italia che ho due società in eccellenza.
2: Incredibile, un esempio veramente, su 9.000 abitanti, due squadre in eccellenza. Grandi città, non facciamo nomi, a nostra provincia stanno in promozione, cioè, lasciamo stare, se no è... Ma Franco, guarda, intanto ti ringrazio per questa panoramica, e quindi, cari ascoltatori, abbiamo sentito la sfida di un comune entroterra di grande qualità, il centro storico, le attività produttive, l'ambiente, l'accoglienza, l'assistenza, e Franco, questo hai reso a Treia, insomma, un esempio particolare. Io ti voglio fare una domanda finale, perché noi, diciamo, proveniamo dalla Prima Repubblica, e nella Prima Repubblica io mi ricordo, ho fatto il sindaco anch'io giovanissimo eccetera, mi ricordo un po' l'oppressione del partito. Adesso il partito nostro era uguale, altri partiti uguale, cioè, quindi l'amministratore sopra c'aveva comunque il partito, cioè il segretario provinciale, il segretario che ti guidava, ti rompeva spesso, però ti dava anche consigli e suggerimenti. Ma oggi, secondo te, tu hai sopperito con la tua esperienza personale, sia di funzionario pubblico che, insomma, l'amministratore, ma secondo te oggi, quando vanno a amministrare, non sono soli? Che io ho sentito sindaci di tutte le dimensioni che si sentono soli, perché chi già hanno sopra
1: questo,
2: dietro?
1: Questo è il problema un po' dell'oggi. Io temo ancora di più quando l'intelligenza artificiale,
2: ecco,
1: prenderà ancora più posto rispetto all'attualità, questa lontananza sarà ancora maggiore. Le cose che mi mancano, non è che mi manca chi mi impone delle cose, no, ma era il confronto, no? Il confronto anche tra noi sindaci c'era molto, molto incontro.
2: Riunioni chilometriche,
1: esatto.
2: Fino alle 3 di notte.
1: Ci scambiavamo idee, ed era anche un po', diciamo così, l'energia che poteva venire, venirti, cioè, nel senso che se vedevi che c'avevi delle persone che ti aiutavano eccetera, il tuo impegno era ancora maggiore per raggiungere l'obiettivo. Oggi questa cosa non c'è più. Soprattutto io ho il problema del frazionamento territoriale, cioè, nel senso, oggi siamo tornati a un'epoca feudale, medievale, dove ognuno pensa per sé, ma non riusciamo a proporre come un'attrattività, come territorio. Ripetiamo magari più volte le stesse cose, sarebbero bastate una invece che farne quattro, come parlavamo delle scuole, ma anche sugli impianti sportivi. Insomma, ora tutti cercano di fare qualcosa, ma non abbiamo ancora una struttura di qualità, un palazzetto che si possa chiamare tale, o un campo da calcio che possa, diciamo, assecondare alcune, diciamo, idee di fare un campionato di serie D, di serie C eccetera.
2: Certo.
1: Solo Macerata ha qualcosa, ma il territorio intorno vorrebbe anche esso essere protagonista anche in questa cosa. Purtroppo non c'è questo dibattito, Purtroppo devo dire che la venuta meno delle province e del ruolo della provincia ha creato grandi problemi, perché a loro non si è sostituito nessuno, né i capoluoghi di provincia, né i territori aggregati.
2: Questo. E Franco, qui siamo a conclusione, io veramente ti ringrazio di questo, no? Quando pensavo alla formazione dei nostri politici, anche giovani, eccetera, voglio ricordare che io sono entrato in Consiglio Comunale a 19 anni, ma qualcuno pensa, come mio padre stava in politica, e ti avrà insegnato tuo padre? No. Chi mi ha insegnato le prime cose che fa il sindaco, che fa la giunta, che fa il consiglio, erano i vecchi del partito, con i calli sulle mani, contadini, operai, artigiani, che neanche la seconda elementare già avevano, ma già avevano A, la passione, 2, l'umiltà, 3, lo spirito di sacrificio, 4, il buonsenso. E quindi ti dicevano, sì, per esempio, come io, tu te devi preparare su questo. E
1: no,
2: oggi,
1: ma io ricordo che
2: oggi,
1: da me 800 famiglie erano iscritte a un partito di allora, e ci riunivamo una volta a settimana, cioè le direzioni del partito si riuniva una volta a settimana, e esatto, noi giovani partecipavamo, perché se non partecipavi poi eri escluso.
2: Esatto.
1: Ma se partecipavi la formazione era veramente enorme.
2: E si parlava del futuro della città dei prossimi 20 anni.
1: Esatto.
2: Non da adesso a lunedì.
1: Non si parlava male dell'avversario,
2: no,
1: si parlava di futuro, di progetti.
2: Esatto.
1: Di idee, eccetera, che sono state un po' abbandonate.
2: Ti ringrazio che l'hai ricordato, che questo veramente sta sul cuore. Franco, grazie, e grazie,
1: no,
2: in bocca
1: grazie
2: al lupo.
1: Grazie a voi, è stata un'esperienza
2: per la tua città,
1: questa,
2: per Treia, per la sfida di Treia nella nostra area interna, nella nostra provincia, direi anche le nostre Marche centrali, perché Treia è un esempio importante. E così volevo concludere, mi veniva in mente una canzone, perché ecco, diciamo anche ai giovani amministratori, chi si approccia alla politica, facendo gli auguri a tutti quelli che inizieranno. E non si improvvisa, bisogna prepararsi, perché dopo, se le cose vanno male, non è che te la pigli con la stupida sfortuna, come dice Fulminacci. Quindi stupida sfortuna, grazie Franco.
1: Non esiste, grazie a voi, non esiste la sfortuna, esiste un grande lavoro.
2: Esatto.
1: Eviti la sfortuna.
2: Grazie Franco, buon fine settimana.
1: Grazie Francesco.

0: Finito! Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
1: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
0: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
1: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
2: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: quello che ho qui dentro.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Fratelli carissimi, siamo giunti al mese di giugno, iniziamo il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, quindi la nostra preghiera è sempre improntata all'adorazione a Gesù. Il primo brano che vi faccio ascoltare è tratto dal Salmo numero 15, Proteggi mio Dio, in te mi rifugio, senza di te non ho alcun bene. Ecco, e questo è il senso del Salmo che andremo ad ascoltare, è il Salmo in cui noi ci affidiamo completamente a Gesù, ci affidiamo completamente a Dio. Ascoltiamo, Proteggimi, oh Dio.

Forse ci siamo un po' dimenticati, ma ricordiamo sempre che questo è l'anno di San Francesco e questo è l'anno in cui celebriamo gli 800 anni dalla sua morte. Sì, veramente ripercorriamo l'immagine di San Francesco che ci invita a pregare il Signore, a lodare il Signore per tutte le meraviglie che Egli ha fatto per noi. Quindi dalla voce mia vi faccio ascoltare Cantico di Frate Sole.

Ora ci rivolgiamo a Maria e diciamo a lei che la tutta bella è la creatura più bella del creato. Lei comunque non ci lascia mai soli e sempre ci sta vicino, è la nostra avvocata e ci aiuta. Dalla voce splendida di Anna ascoltiamo Tutta bella sei Maria.

Maria è la madre gloriosa di tutto il creato, è la creatura più bella, come abbiamo detto nel canto precedente. E ora di nuovo ripetiamo questo grande mistero della bellezza di Maria, che sempre soccorre a noi, che sempre ci viene incontro, e a lei noi affidiamo tutti noi stessi. Ecco a voi, sempre dalla voce di Paola e dalla mia, Maria, Madre Gloriosa.

cari amici, con il canto Maria Madre Gloriosa siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Che non manchi mai nelle nostre famiglie la preghiera, soprattutto la preghiera del Santo Rosario. È vero che siamo entrati nel mese di giugno, ma ciò non ci dispensa di pregare Maria Santissima. Lei sempre ci soccorre, ci aiuta, ci assiste in ogni momento. Con questo pensiero vi saluto di cuore. A risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

Di giugno 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo, il capitolo 10, versetti 7 e 8, là dove Gesù dice: strada facendo,

predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In questo capitolo del Vangelo di Matteo, gli apostoli sono stati appena scelti da Gesù, che li chiama per nome, conferendo loro poteri speciali sugli spiriti impuri per scacciarli e il dono di guarire ogni malattia e infermità. Gesù dà loro istruzioni su dove e come svolgere la loro missione iniziale. Il messaggio che devono annunciare è chiaro: il regno dei cieli è vicino. L'indicazione di proclamare strada facendo il messaggio affidato sottolinea, da una parte, che il vero discepolo è innanzitutto un predicatore della prossimità, ma dall'altra parte che il loro modo stesso di camminare insieme deve essere annuncio. Infatti, nel Vangelo di Giovanni, in seguito alla consegna del comandamento nuovo, Gesù afferma: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il regno dei cieli è il cuore dell'annuncio di Gesù. L'espressione affine regno di Dio è usata nell'Antico Testamento per indicare la signoria, il governo e l'azione salvifica di Dio sulla storia umana. Lui è il sovrano del mondo e soprattutto del popolo di Israele, in attesa di un discendente del re Davide che ristabilisse il ruolo di Israele tra le genti. Nel Nuovo Testamento Gesù stesso viene presentato come discendente di Davide e quindi re. A differenza di un regno temporale, il regno dei cieli è un regno di pace e di giustizia, in cui ci si cura dei poveri, in cui vigono il perdono e la riconciliazione e che porterà vita e luce a tutte le nazioni. Si tratta di un regno che è già cominciato nel mondo e nel cuore delle persone, ma che verrà realizzato completamente al ritorno di Gesù. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù annuncia che il regno è temporalmente vicino, imminente. Dalle parabole, come quella del granello di senape o del lievito che fa crescere tutta la massa, si capisce che esso opera in modo misterioso e umile, ma tenaci e nel corso del tempo. Vicino ha anche un senso spaziale. Quando i discepoli che portano la presenza dello Spirito di Gesù si avvicinano camminando, si avvicina il regno di Dio. E allorché nel Vangelo di Marco Gesù dice allo scriba: non sei lontano dal regno di Dio, è probabile che intendesse dire non solo hai cominciato a capire, ma anche non sei lontano da me. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gratuitamente traduce un termine che nell'originale greco significa in dono. Ciò evidenzia che quanto gli apostoli hanno ricevuto non è stato dato loro perché se lo meritano. La fonte è la generosità di Dio e il fatto che sono stati scelti per una missione particolare.
particolare. Scrive Chiara Lubich: il regno di Dio va dunque accolto. È un dono che Dio ti fa. Non c'è infatti nessuno sforzo umano, nessun tentativo ascetico, nessuno studio o ricerca intellettuale che ti possano far entrare nel regno di Dio. È Dio stesso che ti viene incontro, che si rivela con la sua luce o ti tocca con la sua grazia. E non c'è nessun merito che tu possa vantare o su cui tu ti possa appoggiare per aver diritto ad un tale dono di Dio. Il regno ti viene offerto gratuitamente. In questa accoglienza siamo chiamati anche oggi a continuare il compito affidato da Gesù agli Apostoli, di proclamare con la parola e con i fatti la vicinanza del regno, di annunciare insieme ad ogni essere umano un messaggio di speranza. In questo mondo così travagliato e incerto, Dio lo ama immensamente. Dio ci ama tutti immensamente. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino e che gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente

Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi conduce

0: Ben ritrovati con Gocce di Speranza, anche oggi dedicata alla pace, perché di gesti, di speranze, di pace c'è urgenza. Speranze che nella trasmissione di oggi ci portano a Trento, dove il 15 aprile scorso si è svolta la 23esima edizione di Trento Città della Pace. Ben 4 cortei di bambini delle scuole elementari, medie e anche superiori si sono dati appuntamento a Piazza Fiera, dove li attendeva il sindaco della città, Franco Ianeselli. Ascoltiamolo.
1: Ciascuno di noi non può fare molto. Noi a Trento abbiamo avuto una bambina che poi è diventata una ragazza, Silvia Chiara, poi ha deciso di chiamarsi Chiara quando ha avuto una vocazione, che proprio nella nostra città, sotto le bombe, ha capito e ha pensato che poteva impegnarsi per l'unità tra i popoli, poteva impegnarsi per la fraternità. Qui proprio in Piazza Fiera c'è un luogo che la ricorda, e noi abbiamo avuto quindi una nostra concittadina che è stata in grado di parlare con i potenti del mondo e certo convincerne anche più di uno che la strada giusta era quella della pace. E allora l'impegno che noi oggi dobbiamo prenderci è quello di credere in ciascuno di noi, pensare che anche quello che succede a scuola, a casa, quando abbiamo voglia di alzare le mani magari si può parlare, abbiamo tanti comportamenti che possono essere migliorati ogni giorno, e l'impegno per la pace è un impegno che arricchisce e che serve oggi più che mai.
0: Dopo le significative parole del sindaco Ianeselli, ascoltiamo ora Giulio, uno studente di quarta liceo classico che fin dalle elementari ha partecipato a questi eventi di pace. Giulio.
2: Eventi della pace, allora sono uscito da scuola e ho deciso di ritornare qui dove ho passato tutte le mie infanzie, tutti i miei bei più ricordi io li leggo a questo momento. È sempre molto bello perché vedo sempre tanti colori e mi piace sempre la festa.
0: Praticamente un'intera generazione ha visto nascere e crescere questo evento, che non rimane tale per un solo giorno all'anno, ma è diventato progetto, lo sentiremo. Ma prima ascoltiamo uno dei più piccoli presenti in Piazza Fiera, Leonardo, di 4 anni.
3: Cos'è la pace per te?
4: È colomba bianca.

0: Ascoltiamo ora una delle insegnanti promotrici del progetto, Stella Bozzarelli, che ci racconta la genesi di questo meraviglioso evento e gli sviluppi che ne sono nati. A te la parola, Stella.
1: Eccomi, Redi. Allora, tu mi chiedi la festa della pace come è nata. È nata dal desiderio dei bambini delle scuole di Trento, che desideravano, ancora fin dall'esperienza del 2001, dopo il crollo delle Torri Gemelle a New York, hanno desiderato che Trento diventasse la città della pace. Allora hanno pensato alla realizzazione del dado della pace, che potesse essere lo strumento che aiuta tutti i cittadini e le cittadine a diventare artefici di pace. Come si fa? Si lancia al mattino la frase che esce, allora lanciavamo a scuola allora, e però adesso si lancia non solo a scuola ma anche a casa, in famiglia, e persino il sindaco lo lancia nel suo ufficio, ci ha detto, e anche il presidente Mattarella, che l'ha portato al Quirinale, quando l'ha conosciuto ha detto che si era impegnato a viverlo quotidianamente. Appunto, si tira al mattino la frase che esce: amo tutti, amo per primo, perdono l'altro. Si cerca di vivere durante il giorno, e questo ha fatto sì che Trento veramente si colorasse e diventasse sempre di più la città della pace. Concretamente cosa sta succedendo? Che intorno al progetto che è nato, intorno a questo semplice gioco che è il dado della pace, i bambini si sono poi attivati per produrre un giornalino che è diventato, grazie all'aiuto dell'allora sindaco Alberto Packer, ma che i sindaci successivi hanno confermato puntualmente fino all'ultimo di ieri, che addirittura è l'attuale sindaco Franco Iannesselli, ha parlato dell'ispiratrice di questo dado, che è Chiara Lubich, nel senso che il dado della pace è stato trasformato ha trasformato il dado dell'amore, il dado dell'arte di amare, di Chiara, in dado della pace. E questo, come dire, progetto che è nato ha coinvolto gradualmente tutte le scuole della città e oltre, ha oltrepassato ben oltre i confini del nostro Trentino Alto Adige e ha contaminato tante città italiane, è finito, è volato anche all'estero e adesso, come dire, ogni anno intorno a questo progetto si è formato un tavolo di lavoro che oggi conta oltre 200 insegnanti che mensilmente si ritrovano per un appuntamento di confronto, di coordinamento, per portare avanti percorsi di educazione alla pace e ai suoi valori, tutti questi percorsi che confluiscono a fine anno o dopo, nel secondo quadrimestre comunque, in questa splendida giornata che è Trento, città della pace. La prima giornata è stata proprio l'inaugurazione di una aiuola della pace che i bambini del 2001 insieme al sindaco Packer hanno voluto celebrare per l'inaugurazione dell'aiuola della pace, appunto, che è stata creata per dare risalto e vigore al dado. Praticamente gli è stato costruito un piccolo giardino, questa aiuola, in un posto centrale della città, accanto a Piazza Fiera, e dove c'è un grandissimo, dove moltissime persone passano, addirittura quasi una aiuola spartitraffico, anche se è una aiuola centrale della città, dove passano appunto anche autobus accanto all'arcivescovado, passano moltissime persone e passando all'aiuola sono invitate da questo dado gigante che si può girare a mettersi in gioco, proprio letteralmente giocando con questo dado, girando le facce, e se accolgono l'invito a diventare artefici di pace, prendono un sassolino che c'è lì per terra, lo mettono in un vaso per dire io ci sto. Accanto c'è una targa promossa dai bambini che invitano le persone a fare questo. Ci sono tanti dadi in giro perché il dado della pace è diventato un gioco che è piaciuto tantissimo, è arrivato in famiglia, addirittura ha ispirato la nascita di un altro progetto, Trento, una città per educare, portato avanti dai genitori e dagli insegnanti, che nel tempo è diventato distretto dell'educazione. E sia il progetto Tutto Pace che il distretto dell'educazione attualmente, dopo questi anni, tutti questi anni che sono ormai 23, 24, 25, se pensiamo al 2001, la prima giornata della pace è stata nel 2003. E appunto, dicevo, questi percorsi sono stati, queste due offerte formative, sia il progetto Tutto Pace che il distretto dell'educazione, che coinvolge come dire, mette in rete molti enti e realtà educative della città, sono diventate offerta formativa del Comune di Trento con due delibere specifiche, perché noi siamo nel sito del Comune, si può trovare sia Trento, una città per educare, sia Tutto Pace dentro al sito delle politiche giovanili del Comune di Trento.

0: Quella che stiamo ascoltando è la nota canzone del Gian Rosso, Semina la pace. Semina la pace e la tua speranza rivivrà. Grazie ai bambini e ai ragazzi di Trento e ai loro insegnanti per essere davvero seminatori di pace che danno speranza. E noi siamo così giunti ai saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, da Loppiano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga, Silvana Tresoldi, e un saluto anche dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
1: Nascondi mille cose ormai lontane. Le cose che non...
2: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi e

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Ah, buonasera, buonasera a tutti. Ecco, siamo andati in onda, non ce lo siamo accorti. Sentivo il ritorno in cuffia. Radio Nova in Blu, questo è il nostro notturno del mercoledì sera. Questa sera abbiamo, io lo considero un caro amico, Galassi Renzo, dottor Galassi Renzo. Parleremo medico chirurgo specialista in omeopatia. Allora, Renzo, presentati un attimino te, dai. No. Tu ti sei laureato non molti anni fa, dai,
1: una quarantina,
0: no?
1: Una quarantina oramai. E sono laureato a Roma, alla Sapienza, però ancora prima di laurearmi ho conosciuto l'omeopatia, per cui mi sono innamorato di questa nuova medicina. L'idea prima era di fare il chirurgo, volevo fare il cardiochirurgo e quindi cominciai in medicina per quello. Invece poi, durante il corso dell'università, ebbi modo di conoscere l'omeopatia così casualmente, e poi insomma è nata la passione, e quindi la mia direzione è completamente cambiata, insomma.
0: Ecco, ma questo amore a prima vista, no? Cioè, c'ha una radice, c'ha un fondamento, come mai?
1: Sì, prima ne avevo sentito parlare, e quindi
0: perché parliamo, nasce nel 1983, no?
1: La mia passione? Sì, più o meno 83, a cavallo tra l'83 e l'84.
0: Pensate.
1: E ne avevo sentito parlare, poi casualmente mi ebbe un problema banale di salute, ebbe anche una verruca su un piede, e quindi prima, anche come fanno la maggior parte dei medici, deridevo quasi l'omeopatia, ma cos'è sta cosa, con queste erbette, con queste cose, all'acqua di rose, insomma. E con questa verruca, che invece era dolorosa sotto il piede, e parlai con uno che era un omeopata qui a Macerata, un medico siriano che tanti anni fa, si chiamava El Beik, che poi è morto, poverino, una brava persona. Io andai a parlare con lui e lui mi disse: guarda, tu studi a Roma, dice, a Roma c'è il più grande omeopata d'Italia, che è il professor Antonio Negro, che è era il decano di tutti gli omeopati, è morto nel 2010 all'età di 102 anni.
0: Mamma,
1: e ancora lavorava, ancora lavorava. Dice: perché non vai a trovarlo? E in effetti io andrai e mi disse: partecipi ai nostri corsi che teniamo. Li teneva in una bellissima struttura a Piazza Navona.
0: Pensate.
1: Che la sede dell'Accademia Italiana di Omeopatia era lì, e cominciai a frequentare, e lui mi diede, così en passant, mi diede una medicina omeopatica: se prenda questa per questa sua verruca. Beh, nell'arco di 4 giorni era scomparsa. Allora la cosa non mi lasciò indifferente, per cui decisi di cominciare ad approfondire lo studio, e poi, come capita in molte situazioni,
0: adesso approfondiamo questo argomento. Nel frattempo è arrivata una telefonata.
1: Di già.
0: Per te, sì. Pronti?
2: Pronto?
0: Ah, eccolo, è Francesco Ciccarelli, giornalista.
2: Ah. Sì, ciao.
0: Ciao Francesco, buonasera.
2: Al tuo ospite. Intanto volevo dare una testimonianza personale, perché io spesso affianco cure omeopatiche al mio bisogno continuo di fisiochinesi terapia. Quindi vi posso testimoniare l'efficacia di queste dell'omeopatia affiancata alla fisiochinesi terapia. Poi volevo un po' comprendere che tipo di corsi ha dovuto fare il dottore per poter
0: per una specializzazione, dici te,
2: in questa cosa, e soprattutto cercare di capire come è messa la questione, come viene affrontato l'argomento a livello mondiale, perché è sempre comunque importante. In Italia, forse, da quello che ho capito, c'è ancora un po' di dubbio, ma comunque c'è una percentuale sempre più alta di popolazione che la sta usando l'omeopatia. Io avevo questa idea, insomma, sentiamo un po'.
0: Bene, grazie Francesco.
1: Ci ha tolto quasi tutti gli argomenti, sì. Di questo parleremo stasera, insomma. E quindi sì, la medicina senza dubbio efficace e in tutte le situazioni di patologie varie, insomma, avremo modo di parlare, e si può anche affiancare benissimo in situazioni anche di una certa importanza. Io direi che a favore degli spettatori sia il caso di parlare un po' dell'omeopatia.
0: Esattamente, infatti ci stavamo arrivando.
1: È una medicina che nasce alla fine del 1700 e a cavallo con l'800. È una medicina che nasce dal genio di Samuele Hahnemann, un medico tedesco che, insoddisfatto delle terapie che riusciva a praticare all'epoca con la medicina cosiddetta ufficiale, pensate che, insomma, si facevano i salassi, era l'epoca in cui si applicavano le sanguisughe e via dicendo, quindi non c'erano grossi successi terapeutici nelle malattie più gravi, decise di abbandonare la medicina e, nonostante avesse 11 figli, disse: no, io non posso andare avanti in questo modo, i pazienti mi muoiono fra le mani, devo cercare qualcos'altro. E quindi, per mantenere la sua numerosa famiglia, si mise a tradurre dei libri dalle varie lingue. Lui conosceva circa 10-11 lingue.
0: Pensa,
1: quindi le traduceva al tedesco per i medici tedeschi, e grazie a queste opere di traduzione scoprì a un certo punto che i lavoratori dell'albero della china, i lavoratori della corteccia della china, da cui poi si estraeva il chinino con cui si curava la malaria, avevano delle febbri simili alla malaria. Questi toccavano la corteccia e si ammalavano di malaria con la stessa sostanza che veniva poi invece usata per curare la malaria. E allora questo lo
0: incuriosì,
1: avendo lui una cultura straordinaria, lui riusciva a abbracciare ogni campo dello scibile, e a lui non passò inosservato questo fatto, e conoscendo il detto ippocratico similia similibus curantur, cioè cura i simili con i simili, disse: beh, questo mi sembra una cosa interessante, e gli richiamò Ippocrate e disse: sai cosa faccio adesso? Mi metto ad assumere il chinino, essendo io sano, per vedere cosa succede. E vide, durante questa sperimentazione su se stesso, e poi dopo cominciò anche con i suoi familiari, con gli amici, con le persone che gli erano intorno, persone sane, faceva assumere queste sostanze e si rendeva conto che queste sostanze evocavano dei sintomi, che erano gli stessi sintomi che poi quelle sostanze curavano. E allora disse: bene, allora questa la prendiamo come legge terapeutica, già preconizzata da Ippocrate, il padre della medicina, no? Siamo nel V secolo a.C.
0: Pensate.
1: E la mise in pratica. Quindi iniziò un'opera di sperimentazione di tutte le sostanze che provenivano dai tre regni della natura, quindi da vegetali, animali o minerali. E si rese conto che in effetti con questo cammino lui aveva un bagaglio di sostanze che poi avrebbero consentito di curare i pazienti. Ma come? E c'erano delle sostanze che erano anche velenose, prendiamo l'arsenico, certo. Prendiamo il mercurio, si usa lo zolfo, si usano tante, l'acido nitrico, tante sostanze che sono velenose, no? In dose ponderali, per cui cominciò a diminuire la concentrazione di queste sostanze, e vide che quanto più diluiva queste sostanze diventavano ovviamente innocue su loro che le sperimentavano, ma con un processo che lui ideò. Hahnemann è stato anche un grandissimo chimico, ha avuto delle intuizioni che sono ancora oggi utili nel mondo della chimica, vide che un fattore importante era quando preparava queste soluzioni, la succussione, cioè la scossa, sottoponeva queste soluzioni a delle scosse contro dei corpi rigidi, e in questo modo acquisivano un potere maggiore nell'evocare sintomi negli sperimentatori e di conseguenza anche poi nel curare i malati. Per questo è il motivo per cui ancora oggi, ma già all'epoca no, questo fece scandalo, perché disse: ma questo sta diluendo una sostanza come nell'acqua della piscina, dice, come può pensare di curare le persone? Perché poi queste diluizioni andavano avanti fino all'ennesima potenza, no? E invece quanto più diluiva, tanto più queste sostanze avevano la capacità di creare sintomi. Anzi, se prendeva una sostanza vicina all'effetto ponderale, cioè la sostanza grezza, aveva un sintomo di intossicazione. Ad esempio l'arsenico, se uno prende l'arsenico, un po' di arsenico, comincia ad avere bruciori gastrici, comincia ad avere bruciori intestinali, comincia ad avere delle diarree sanguinolente e tutto il resto. Questa è l'intossicazione o avvelenamento d'arsenico. Quando Hahnemann cominciò a diluirle, queste situazioni si attenuavano, restava il bruciore, tutti i sintomi che sono caratteristici dell'arsenico, però cominciava a sviluppare dei sintomi mentali. L'arsenico produce un'ansia che arriva fino all'angoscia mortale proprio, no? E sono situazioni che noi rivediamo oggigiorno nei pazienti che hanno ad esempio degli attacchi di panico, delle crisi di angoscia, di ansia infinita, no? E quindi si rese conto che quanto più diluiva queste sostanze, tanto più arrivava l'effetto all'essere, alla parte più profonda dell'essere umano, cioè anche alla mente. Per questo che infatti l'omeopatia ha un raggio d'azione che va sia sul piano fisico che sul piano poi anche mentale.
2: Volevo fare un'ultima domanda. Vai. Al dottore Uno, se permetti, sì. Poi mi rimetto in ascolto.
1: Dica.
0: Vai.
2: Volevo sapere intanto se e quanti libri ha scritto lei su questo argomento, e se c'è anche un albo della medicina omeopatica. Adesso io vi ringrazio, vi auguro buona trasmissione e mi rimetto in ascolto.
0: Grazie Francesco, ciao, buona serata.
1: La mia storia, che inizia così lontano, è abbastanza ricca, anche se sono una persona molto semplice. Però nel 1989 io ho avuto la fortuna, con il professor Negro di Roma, di conoscere quelli che all'epoca erano i più grandi maestri di omeopatia al mondo, e cioè un argentino che si chiamava Tomás Pablo Pasquero e un messicano che era il dottor Proceso Sánchez Ortega. Per cui seguì i loro corsi, che a quell'epoca loro venivano in Italia a tenere dei seminari, e poi nel 1989 ho cominciato una serie di viaggi in Messico, perché scelsi questo Ortega, mi sembrava il migliore, ed era il miglior omeopata del mondo vivente all'epoca, e cominciai ad andare in Messico ogni anno a stare con lui, a cercare di imparare e via dicendo. Quanti libri ho scritto? Ne ho scritto uno insieme ad Ortega, che ha avuto traduzioni in molte lingue. Poi ho tradotto un libro di Ortega importante in italiano, ho collaborato anche in altri libri di medicina non convenzionale qui editi in Italia, ho pubblicato riviste, ho scritto articoli sulle riviste italiane e internazionali. E poi, siccome nel corso del tempo sono stato anche presidente mondiale dei medici omeopatici, anche se è un po' strano, perché un maceratese che arrivi ad essere presidente mondiale, dove nessun italiano c'era mai arrivato ad essere presidente, ma nemmeno stare nel consiglio direttivo dell'Associazione Mondiale Omeopatica, che si chiama Liga Medicorum Omeopatica Internationalis. Ho anche fondato la rivista mondiale di omeopatia, che si chiama Homeopathic Physician, cioè il medico omeopatico, e quindi ho scritto molto, perché per un bel periodo sono stato anche l'editore, cioè il direttore, editor è il termine inglese, sono stato il direttore della rivista oltre che il fondatore, per cui tutto questo è stato fatto. Però adesso strada facendo,
0: questo è esatto, questo viene fuori però dalla tua esperienza dopo che peraltro anche nelle Marche, no, si è,
1: sì,
0: io, è nata, no,
1: dopo la... essere stato in Messico feci una maestria, si dice in spagnolo, in italiano sarebbe un master, per l'insegnamento di omeopatia, per cui tornai dal Messico nel 1989, fondai l'Accademia Marchigiana di Omeopatia e con altri colleghi e i miei allievi, alcuni erano anche più, la maggior parte erano più vecchi di me, però io a 30 anni fondai questa accademia e cominciammo ad insegnare omeopatia ad altri medici, a dei farmacisti, tenevamo corsi anche per farmacisti e via dicendo. L'abbiamo fatto per diversi anni, abbiamo avuto anche il favore dell'ordine dei medici, mi ricordo che il professore...
0: Perché c'è una federazione, diciamo, una federazione, sì, italiana, no?
1: Quella è un'altra cosa, no? La nostra scuola invece fu riconosciuta dal nostro... dal vecchio presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata, il professore Sbriccoli, che ci diede anche le aule, le sale dell'Ordine dei Medici per tenere queste lezioni. Dopo, in Italia, io insieme ad altri fondammo la Federazione Italiana dei Medici Omeopatici, la FIAMO, che ancora esiste, e insomma abbiamo sempre questa federazione, aveva lo scopo di difendere un poco l'omeopatia, perché è ovvio che l'omeopatia sì è una medicina efficace, ha molto successo di pubblico, ci sono stati periodi di grande auge, sembrava che addirittura il 10% della popolazione italiana si curasse omeopaticamente, ma l'omeopatia non è stata mai riconosciuta in Italia,
0: esatto,
1: ufficialmente. E pensate che in Messico, dove io ho studiato con questo maestro Ortega, l'omeopatia era stata ufficializzata nel 1895. È stato il primo paese al mondo ad ufficializzarla, ancor prima della Germania. In Germania non è tuttora ufficiale, no? Dove è nato Hahnemann, per dire, certo, l'omeopatia è nata, certo, in Germania, ma per diverse vicissitudini ha avuto dei periodi di grande auge in Europa. Hahnemann, nella fase finale della sua vita, è andato a vivere a Parigi e in seconde nozze, la sua moglie era morta quando lui aveva 80 anni, se ne andò a Parigi e arrivò appunto alle seconde nozze e lì divenne il medico di tutti i grandi personaggi dell'Europa di allora, perché lui operava dei veri miracoli, insomma a quell'epoca curava il colera, curava malattie, tubercolosi,
0: certo.
1: La seconda moglie che lui conobbe era una nobile parigina, andò da lui perché stava morendo di tubercolosi e si recò a Köthen, dove allora lui viveva, che è in Sassonia, e lui la curò dalla tubercolosi, per cui questa donna impazzì per Hahnemann e disse che voleva sposarlo, lo voleva portare a Parigi. Quello è Köthen, è un paesino, io ci sono stato diverse volte perché abbiamo lì la casa di Hahnemann, è diventata, quando io ero presidente, ci spostai la sede dell'Associazione Mondiale Omeopatica, della Liga, proprio dentro la casa di Hahnemann, no, adesso è un museo, e quindi ci sono stato diverse volte, e però era un paesino piccolo, adesso è nella Germania riunificata, ma è stata per molto tempo nella Germania Est, nella Germania comunista, per cui era un paesino povero e via dicendo, però ha molte testimonianze dell'omeopatia, ad esempio tutte le strade sono delineate da dei blocchi di cemento a forma sferica come dei globuli omeopatici, e nei muri delle case del centro ci sono delle frasi e degli scritti di Hahnemann con delle foto, con delle pitture, delle foto di Hahnemann, no? Quindi è una città che dà testimonianza all'omeopatia, però l'ufficialità vera, la prima, c'è stata in Messico, ecco perché la scuola messicana era stata la migliore per molto tempo, perché aveva il favore anche della politica, no?
0: Certo.
1: Anche se la vera culla dell'omeopatia sono stati gli Stati Uniti,
0: però
1: più o meno dal 1835-1840 fino al 1920 c'è stato un grande movimento omeopatico, un numero enorme di medici, se ne calcolano circa 20.000, erano su tutto il territorio nazionale, ed ogni città importante americana aveva un'università omeopatica e un ospedale omeopatico.
0: Addirittura ospedale.
1: C'erano ospedali in ogni città. E noi, io quando scrivo articoli riferendomi a quell'epoca, la definisco la Golden Age omeopatica americana, cioè il periodo d'oro, l'era d'oro dell'omeopatia, e quindi gli Stati Uniti sono stati la culla, e il Messico ha potuto avere proprio per vicinanza tutta questa eredità culturale dagli Stati Uniti, tanto che poi i medici omeopatici messicani avevano grandi successi, fondarono anche loro gli ospedali. Nel 1895, allora il dittatore, era un dittatore, Porfirio Diaz, il generale Porfirio Diaz, disse: ma questa medicina è così efficace, costa così poco, che io la rendo ufficiale, e quindi sia benvenuta l'omeopatia in tutto il Messico.
0: Facciamo una piccola pausa, regia.
3: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Seconda parte. Allora, Renzo, tu praticamente hai avuto una crescita pazzesca, no? Con tutte queste esperienze, peraltro in giro per il mondo, con dei mentori di tutto rispetto, no? Peraltro, ecco, il messicano, questo dottore messicano che ti ha dato una grandissima esperienza. Tu praticamente che cosa hai fatto? Hai port-

0: dopo pochi anni mi invitarono all'interno del gruppo dirigente, diventai segretario generale, le cariche vanno di 3 anni in 3 anni, poi diventai vicepresidente mondiale, poi presidente mondiale, e poi past president, e poi alla fine congresso mondiale del 2019 mi hanno eletto presidente d'onore della Liga, perché hanno detto che ho lavorato bene, insomma, nella storia della Liga, che ha superato il secolo. Ci sono stati solo 8 presidenti che sono stati fatti presidenti d'onore, e uno di questi è toccato a me. Non ho fatto, secondo me, niente di straordinario, però siccome quando faccio qualcosa, anche se è un'attività di volontariato come questa dell'Associazione Mondiale Omeopatica, io la faccio come se fosse una cosa della mia famiglia, quindi ho dedicato tanto tempo, tanti viaggi. Da presidente ho voluto visitare tutti i paesi in difficoltà, per difficoltà legislative con i politici e via dicendo, oppure con difficoltà economiche. Ho visitato Cuba, la comunità omeopatica di Cuba, ho visitato l'India 3 volte, perché in un paio di occasioni sono stato invitato dal ministro della sanità indiano, che mi ha fatto vedere la situazione omeopatica indiana, che devo dire, rispondendo anche alla domanda dell'ascoltatore di prima,
1: Francesco,
0: attualmente l'India è il paese che ha la migliore situazione al mondo, perché è un grande paese e ha un numero enorme di medici omeopatici. Sono calcolati circa 300.000 medici omeopatici, con un numero di pazienti che è di 300 milioni di abitanti, 300 milioni di persone, cioè 5 volte l'Italia si cura con l'omeopatia. E in India attualmente, come negli Stati Uniti della Golden Age che vi dicevo prima, in ogni città ci sono università omeopatiche e ospedali omeopatici. Nel 2016, quando ero presidente, mi invitò il ministro della sanità indiano e loro ospite mi fecero visitare, pensa, in 8 giorni visitai 10 città, tra cui Calcutta, Mumbai, Delhi, e ero sempre in aereo, e in ogni città, 10 città in 8 giorni, in ogni città sbarcavo, mi portavano all'università statale di quella città, dovevo tenere una conferenza agli studenti di medicina omeopatica, erano università di omeopatia.
2: Ma
0: quindi, mentre da noi il medico omeopatico deve fare prima l'università di medicina e poi fa il corso di omeopatia,
1: invece lì è...
0: lì si iscrivono direttamente all'università di omeopatia. I primi 3 anni sono simili o uguali all'università di medicina, poi ci sono altri 3 anni in cui si specializzano in omeopatia. E quindi tenevo queste conferenze e poi andavo a vedere l'ospedale. Poi dissi: voglio visitare ancora altri paesi dove l'omeopatia è ufficiale, ma dove ci sono difficoltà. Pensa, sono andato in Bangladesh anche, e il Bangladesh è qualcosa che insomma mi ha colpito molto, a parte l'estrema povertà che uno vede, però le strutture sanitarie ufficiali. Io fui ricevuto a Dhaka, all'università di Dhaka, all'università omeopatica di Dhaka, e a visitare l'ospedale omeopatico. E ho visto delle cose bellissime, insomma. Mi ricordo in India, ad esempio, ero in Kerala, in una città che si chiamava Kottayam. E lì ero con un rappresentante del ministro della sanità, mi fecero visitare l'ospedale psichiatrico omeopatico e parlai con il direttore dell'ospedale, mi fece visitare tutti i reparti e mi diedero delle statistiche che erano pubblicate appunto in maniera ufficiale dal governo, dove i malati che venivano ricoverati avevano una degenza di gran lunga inferiore all'ospedale psichiatrico allopatico, cioè quell'ufficio di medicina ufficiale, che era a 5 minuti di macchina da quello, erano in concorrenza. Pensate. E quindi quando arrivava ad esempio l'ambulanza, i familiari dicevano: lo portate là a quello omeopatico o a quell'altro, e il 75% delle persone preferivano l'ospedale omeopatico, e avevano una degenza media di 15 giorni contro le 3 o 4 settimane dell'altro ospedale.
1: Ma le cure, perdonami, sì. Quali sono? Cioè, in quel caso
0: erano con i rimedi omeopatici, è ovvio. Poi il direttore mi fece visitare l'ospedale, mi fece vedere le varie sale dove avevano anche delle attività per questi malati, per il recupero, erano attività di lavoro.

0: di istruzione, certo, di reintegrazione nella vita civile. Questo per dire che attualmente i paesi più fortunati sono, tra virgolette, i più poveri, ma c'è una motivazione per tutto questo. Io durante la mia presidenza cercai di capire perché, dico, ad esempio il Brasile l'omeopatia è ufficiale, il Messico è ufficiale, ci sono alcuni paesi dell'est europeo dove è ufficiale l'omeopatia, poi c'è l'India, il Bangladesh. Mi ricordo, in India sono stato 3 volte, 2 volte per eventi ufficiali con i ministri e via dicendo. Ci fu un festeggiamento dell'Hanuman Day, cioè del giorno dell'omeopatia, che è il 10 aprile, perché Hanuman è nato il 10 aprile, quindi ogni anno il 10 aprile si festeggia la giornata mondiale dell'omeopatia. Mi invitò il ministro ad andare in un auditorium spaventoso, era l'auditorium del Presidente della Repubblica. Tu pensa che andammo anche nella casa che era stata del Mahatma Gandhi quando era Presidente dell'India, e lì era la casa del Presidente della Nazione. Quello fu nel 2011, c'era una presidentessa donna, che è un nome improponibile, non saprei dirtelo, che è stata l'unica presidentessa donna dell'India, e abbiamo le foto insieme a lei. E per dire che l'omeopatia, tutti i medici omeopatici erano ben accolti. E quando andammo a questo evento dell'Hanuman Day, in questo auditorium gigantesco, c'erano 2500 medici, e a me toccò aprire la giornata di lavoro, perché ero il presidente mondiale, e accanto a me c'era il ministro della salute indiano, e nello stesso tavolo c'erano altri 4 ministri del Nepal, dello Sri Lanka e del Bangladesh, e non ricordo quale altro. C'erano i ministri della sanità che venivano a queste conferenze omeopatiche, cosa improponibile qui da noi o in Europa ormai, no? Sai che ogni settimana escono articoli o trasmissioni contro l'omeopatia. Allora cercai di capire perché tutto questo accadesse, e la risposta è molto semplice: perché l'omeopatia sicuramente è una medicina efficace, anche se i detrattori dicono che non serva a nulla, ma io ormai da 40 anni lavoro
1: che lo senti dire.
0: Sì, ma gli attacchi sono continui. Poi ci sono persone, anche colleghi medici, che invece stimano tantissimo l'omeopatia. Però il motivo è questo: ormai la medicina è in mano alle lobby farmaceutiche. È ovvio che se il 10% della popolazione si cura con l'omeopatia, toglie molto mercato all'altra medicina, e quindi la lotta è sul piano commerciale. Tu mi dicevi in privato, dice, cosa auspichi per il futuro. Cosa auspico? Auspico un maggior dialogo fra medici, perché siamo tutti figli di Ippocrate e siamo tutti dei colleghi, quindi è inutile insomma attaccarsi. Io non attacco nessuno, perché non è nel mio interesse, anzi sono quasi alla fine della mia carriera medica, però non c'è nemmeno motivo, e non è nella mia indole assolutamente. Però sarebbe molto utile una collaborazione fra medici per poter arrivare a una cura diciamo così, fatta in equipe, fatta una medicina, adesso la chiamano medicina integrata, un'integrazione della medicina, o a una collaborazione fattiva, perché molte situazioni che non vengono risolte dalla medicina ufficiale vengono risolte dall'omeopatia, o la stessa cosa, molte, non è che l'omeopatia curi tutto, ci sono dei limiti alle terapie omeopatiche, per cui quando non riusciamo a curare qualcosa, io stesso indirizzo da colleghi che conosco, degli specialisti o altro, per avere un loro parere, per avere un supporto, insomma questo è l'ideale. Penso che vorrei raggiungere.
1: Certo, certo.
0: Però la situazione mondiale è questa qui, insomma, sono, come dire, l'andamento dell'omeopatia nelle varie nazioni ha un andamento ondulatorio. Ti parlavo prima degli Stati Uniti, no? Tra il 1840 e il 1920 hanno avuto un periodo di grande auge e hanno raggiunto dei risultati straordinari, ci sono delle statistiche pubblicate di guarigioni che facevano paura rispetto ai risultati della medicina ufficiale del tempo.
1: Le malattie diciamo più comuni o...
0: comuni, le grosse epidemie, insomma, ti parlavo prima del colera, ti parlavo della difterite, a quell'epoca non c'erano ancora i vaccini,
1: certo.
0: E questi avevano dei risultati straordinari con questi farmaci che i detrattori definiscono acqua fresca. Questi erano dei risultati straordinari. Poi 1920, perché ti do questa data, 1910 l'omeopatia scomparve. Negli Stati Uniti non hai più trovato un omeopata fino al 1980.
1: Accidenti.
0: Sai cosa è successo? Ci fu all'inizio del Novecento l'inizio della famiglia Rockefeller che occupò a un certo punto. Prima si curavano anche omeopaticamente, poi decisero di entrare nel mercato dei farmaci. E ci fu una vera e propria persecuzione anche fisica contro i medici omeopatici, tanto che a un certo punto incaricarono un personaggio che si chiamava Abraham Flexner a visitare tutte le università del paese, non solo quelle omeopatiche, anche quelle altre della medicina ufficiale o allopatica, come la viene definita, e valutare queste università con l'obiettivo di chiuderne quante più possibile. Tant'è vero che da decine di università ne rimasero solo 3 o 4, e a un certo punto dissero che invitarono i medici omeopatici a continuare la loro attività ma non insegnare più l'omeopatia a nessun altro. Tant'è vero che poi piano piano questi grandi maestri cominciarono a morire, si erano fatti vecchi,
1: certo,
0: via
1: certo.
0: Dicendo, l'ultimo, che è un medico che a me piace tantissimo, continuo a studiare i suoi libri, morì nel 1957, si chiamava Harvey Farrington, viveva a Chicago, sono stato a visitare la sua tomba nel 2019, perché nel 2019 mi invitarono per la giornata mondiale dell'omeopatia, mi invitarono a Filadelfia, che era stata proprio la culla dell'omeopatia negli Stati Uniti, e mi invitarono a tenere una conferenza alla Thomas Jefferson University di Filadelfia e lì contattai diversi colleghi americani e cominciammo ad andare, volevo andare sulle tombe a vedere, visitare le tombe di questi giganti dell'omeopatia, anche a portare un fiore, a rendere omaggio a questi personaggi. Però questo per dire che poi questo qui morì nel 1957 e con lui morì l'omeopatia, ma non fu più insegnata. Fino a che poi nel 1980 ci fu un piccolo movimento di medici e anche di non medici che cominciarono a riprendere i libri. Ad esempio le università americane hanno un patrimonio letterario, pubblicazioni di omeopatia che fanno paura. Io visitai la biblioteca della Drexler University di Filadelfia e ho trovato, cioè rimasi proprio in una crisi quasi di...
1: incantato.
0: Sì, incantato. Ebbi fra le mani i libri di Costantino Ehring, per dire che fu colui che portò l'omeopatia negli Stati Uniti. Era un tedesco che fu invitato dal ministro tedesco e dal capo dell'università di Lipsia di studiare l'omeopatia. Lui era giovane, 23-24 anni, studiare l'omeopatia per distruggerla. E lui cominciò a studiarla, si rese conto che questa cosa non era proprio così banale da poterla distruggere, e poi ebbe un problema, tant'è vero che si punse durante un'autopsia su un cadavere e cominciò il dito ad andare in gangrena. Questi sono degli aneddoti scritti nella storia della vita di questo personaggio. E lui disse, vabbè, adesso non posso fare più il medico perché senza dito, senza mano, dice, cosa vuoi fare? E invece ci fu un suo amico che stava studiando invece con Hahnemann e disse, guarda, dice, andiamo a vedere se questi qua che tu vuoi distruggere possono fare qualcosa. E gli fu prescritto quell'arsenico di cui parlavo all'inizio e gli salvò la mano. Guarì dalla gangrena e lui ebbe 10 dita come tutte le persone, tanto che disse... vabbè, io non la distruggerò questa medicina, ma la studierò. E gli fecero tanta guerra contro, perché aveva disobbedito agli ordini del preside dell'università, che fu costretto ad emigrare negli Stati Uniti. Era l'epoca delle grandi migrazioni verso gli Stati Uniti e la colonia tedesca con molti medici, fra cui persone che avevano deciso di abbracciare l'omeopatia, si trasferirono nell'area di Filadelfia, in Pennsylvania. E Pennsylvania fu appunto lo stato che ha dato il via a questa Golden Age, perché si riunirono delle menti straordinarie e nello stesso tempo, nello stesso posto, tant'è vero che fondarono appunto l'Università Omeopatica di Filadelfia. Ancora oggi c'è un ospedale gigantesco a Filadelfia, si chiama Hahnemann Hospital,
1: sempre quel nome...
0: ha conservato il nome, ma è un ospedale allopatico, è un ospedale della medicina ufficiale, ma ha conservato il nome originale, che era l'Hahnemann Hospital di Filadelfia. Questo per dire che quindi li fecero smettere a forza, e poi dopo, adesso con i primi movimenti del 1980, hanno ricominciato a studiare. Oggi si calcola che in Stati Uniti ci siano circa un 200 medici da 22.000 che ce n'erano all'epoca. Però ci sono molti naturopati che sono autorizzati a praticare la medicina omeopatica. Da noi non è possibile, questa è stata l'unica cosa buona che abbiamo avuto in Italia. Nel 2002 si decise, attraverso una serie di riunioni con persone del ministero, di stabilire alcune regole per le medicine non convenzionali, e per l'omeopatia in particolare si decise a livello governativo che la potessero praticare solo i medici laureati in medicina.
1: Ah, ecco.
0: Quindi non le possono praticare persone non medico. E il farmaco, il medicamento omeopatico assunse anche la denominazione di farmaco omeopatico, per cui deve essere venduto nelle farmacie o nelle adesso anche nelle parafarmacie, ma in strutture autorizzate appunto dal Ministero della Sanità.
1: E quindi, secondo te, la comunicazione che c'è attualmente è una comunicazione efficace, oppure bastano quello che riuscite a fare con le riviste, con i tuoi convegni, con i tuoi congressi? A livello politico, cos'è che potete fare ancora?
0: Ma io penso attualmente molto poco. La situazione è, perlomeno quello che vedo in Italia, è abbastanza depressiva, perché mentre in passato c'è stato molto dialogo, ti parlo all'inizio della
1: apertura.
0: Mia attività, sì, c'era molta apertura. Io, quando lavoravo con il professor Negro a Roma, vedevo fior di personaggi che venivano, personaggi politici, attori, personaggi del jet set, oppure vedevo personaggi dei cardinali. Considera che il professor Negro era uno dei medici che anche aveva contatti con Giovanni Paolo II, con il Papa, veniva a volte consultato. Quindi nella storia dell'omeopatia, ad esempio in Italia, molti medici sono stati medici del Papa, insomma, dei papi. Nella città del Vaticano c'erano anche, nel 1800 c'erano strutture adibite proprio a quasi a ospedale o a clinica omeopatica, quindi c'era molta apertura. Ancora oggi molti personaggi vengono a curarsi, ma a livello ufficiale non è possibile entrare, perché la lotta è stata questa lotta, diciamo così, di parte, è stata così potente che ha un po' chiuso le porte, non solo in Italia. Tu considera che la Francia, ad esempio, la Francia è stata una buona culla dell'omeopatia, anche perché in Francia c'è il più grande laboratorio mondiale di prodotti omeopatici, e questa famiglia che dirige questo laboratorio è riuscita ad entrare, a fare ad esempio il farmaco omeopatico rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Ultimamente c'è un grosso movimento di pensiero che vuole togliere questa rimborsabilità e lasciare l'omeopatia. A me sta benissimo questo qui, non crea problemi. Secondo me l'omeopatia, se è fatta in maniera seria, cioè rispettando i dettami di Hahnemann, è una medicina che costa molto poco, perché una medicina può bastare per 3 o 4 mesi di cura, e quindi al massimo spendi 15 euro per 3 mesi di cura, insomma. Quindi l'importante è poter lavorare in tranquillità, e non avere questi continui dibattiti, anche televisivi. Tu pensa, ci fu qualche anno fa, fece scalpore quella morte di un bambino per un'otite curata da un omeopata. Hanno detto che era un omeopata, e Io all'epoca mi pare che era proprio il periodo in cui ero presidente mondiale, quindi fui subito contattato dalle televisioni, andai anche su Sky TG24, mi intervistarono in diretta e via dicendo. Io dissi che a parte non conoscevo la situazione, ma poi andando a verificare che questo omeopata non era un omeopata che aveva frequentato corsi di omeopatia istituzionali, diciamo. I nostri corsi prevedono 3 anni di frequenza, sono dei programmi stabiliti a livello mondiale, e questo quando ero presidente mondiale volli definirlo bene, cioè fare un programma che potesse essere utile in tutto il mondo, in tutte le scuole del mondo, che fosse unificato.
1: Certo.
0: Invece la realtà è che molto spesso, specie nei paesi ricchi, tra virgolette, i corsi sono organizzati dai laboratori farmaceutici. E cosa insegnano? In qualche weekend insegnano ai medici a prescrivere qualcosina per questo, per quell'altro, senza andare nella profondità del lavoro omeopatico, per cui diventa una cosettina commerciale che non risolve nessun problema, o meglio dà dei sollievi, perché l'omeopatia anche usata sintomaticamente dà dei risultati, ma sono risultati momentanei, quindi è come se prendi per il mal di testa, ti prendi un analgesico, così c'è l'analgesico omeopatico, ma la terapia omeopatica importante è quella che guarda alla integrità della persona, alla totalità, certo, della persona, al profondo della persona, quindi è una terapia anche a uno scopo preventivo, una terapia costituzionale, profonda, che può avere dei risultati veramente importanti sul piano cronico della persona, può dare veramente un sollievo da patologie che vanno avanti da molto tempo e possono dare anche un miglioramento della vita futura, secondo me, perché risolve delle tematiche costituzionali, ereditarie e via dicendo, che minano la vita quotidiana della persona, per cui questo aspetto veniva assolutamente trascurato anche a livello di scuola. Adesso in Italia, ad esempio, la scuola dove sto io a Roma è una scuola importante che insegna l'omeopatia alemanniana, l'omeopatia classica, e ha grande successo di studenti. Tu parlavi prima di studenti, sì, ne abbiamo formati, ma oggigiorno c'è un altro aspetto: i medici sono pochi.
1: Questo è dramma.
0: Quando iniziai io a fare omeopatia, a studiare omeopatia, eravamo tantissimi, perché c'era una pletora di medici, per cui molti non avevano lavoro, dice: ma che possiamo fare?
1: Proviamo
0: un po' a vedere cos'è l'omeopatia, proviamo a vedere cos'è l'agopuntura, e così eravamo tanti partecipanti ai corsi, no? Quando io iniziai il primo corso, la lezione inaugurale la tenni ad Ancona nel 1989, e cioè avevo il patrocinio della regione Marche, della provincia di Ancona e via dicendo, c'erano 100 partecipanti, un numero enorme.
1: Certo.
0: Tra l'altro la cosa curiosa era che io ero il più giovane della sala, ero il docente, cioè avevo 30 anni e c'erano medici anche fino a 60 anni e via dicendo. Però di tutti questi pochi hanno poi abbracciato l'omeopatia, ma se l'hanno abbracciata per bene, hanno cominciato a lavorare in maniera seria. L'omeopatia è una medicina che non lascia tempo,
1: che devi approfondire,
0: devi
1: però come hai
0: continuamente,
1: fatto te,
0: ecco, esatto. Devi studiarla continuamente, perché se no sì, dà dei risultati ma parziali, insomma. Per fare una vera terapia omeopatica uno ci deve dedicare tutta la vita, non può fare altro. Hahnemann sosteneva proprio questo, che i peggiori nemici dell'omeopatia sono i medici che non la praticano adeguatamente, perché diceva: non preoccupatevi tanto per il parere positivo dei politici, per il parere positivo dei media, preoccupatevi del parere positivo dei pazienti. Tu mi dicevi come far diffondere l'omeopatia.
1: Esatto.
0: Deve essere solo diffusa attraverso i risultati che l'omeopatia dà. Sono i pazienti che devono dire ad altri, amici o parenti: andate, perché questa medicina funziona.
1: Certo.
0: Altrimenti, se uno fa campagne pubblicitarie e via dicendo, non servono a nulla, perché in realtà non c'è migliore pubblicità di un risultato terapeutico positivo.
1: C'è anche una domanda che io l'avevo, sì, segnata, di una persona che viene con noi la mattina, ci ritroviamo, che sapeva di questo nostro incontro questa sera. Lui si cura, 50 anni, si è sempre curato con cortisoni piuttosto che medicine convenzionali. Con l'omeopatia può avere lui dice, chiede, può avere effetto? Uno che ha sempre creduto, io per esempio prendo Aulin per il mio mal di testa oppure per la cervicale terribile. Quindi, che ho,
0: ogni situazione andrebbe valutata. L'omeopatia, uno dei principi basilari dell'omeopatia è l'individualizzazione
1: della causa,
0: del caso, e quindi ogni caso va studiato
1: certo,
0: singolarmente. Però se ha una patologia cronica che va avanti da tanto tempo e il paziente assume farmaci di cui non può fare a meno, io in genere sconsiglio di iniziare anche l'omeopatia, perché l'omeopatia viene danneggiata dagli altri farmaci, non c'è un'interazione che porta, diciamo, a crisi particolari, però l'omeopatia non funziona, cioè se il farmaco omeopatico entra
1: per intenderci la bacchetta magica non c'è, no
0: nel non è senso tanto che... quello non è tanto quello, è che se il farmaco entra in un corpo che è già pieno di farmaci non funziona, viene antidotato, capito? E questo
1: certo.
0: È il fatto. E poi ecco, il discorso dice posso abbandonare quello per fare quest'altro, chi lo può dire? Bisogna vedere la situazione, bisogna vedere il singolo caso.
1: Tu hai avuto, ci vuoi fare un esempio, ce l'hai un esempio da farci di qualcuno che hai avuto sotto cura, che è venuto da te, insomma, ha risolto in maniera...
0: Sì, sono migliaia di casi.
1: Beh, uno magari per...
0: Però... Per dire, pazienti che prendevano altri farmaci.
1: Esatto,
0: intendi?
1: Magari.
0: Sì, sono molti, bisogna farlo con molta cautela, ovviamente, perché togliere i farmaci può anche significare creare degli aggravamenti importanti nella persona. Quindi bisogna avere, come si dice sempre, scienza e coscienza.
1: Certo.
0: Quindi, primo, bisogna conoscere la medicina
1: ponderata.
0: Ufficiale. Bisogna certo. conoscere la medicina ufficiale, sapere quali farmaci possono essere diminuiti o tolti. Bisogna conoscere la patologia della persona e vedere se una situazione è curabile o no. In omeopatia ci sono dei parametri per valutare la curabilità o meno con la terapia omeopatica. Se sono situazioni già in uno stato avanzato in cui non conviene e sicuramente non si daranno buoni risultati, io sconsiglio sempre, cioè bisogna essere in primis onesti. La medicina, vedi, non solo l'omeopatia, ma la medicina in generale, è un'attività vocazionale. Il medico deve fare il medico per vocazione,
1: bello.
0: Non deve farlo per interessi o per cercare di accaparrarsi posizioni, soldi.
1: Io l'ho sempre
0: quant'altro.
1: Definito una missione, insomma, quella del
0: missione,
1: medico.
0: Infatti l'organon di Hahnemann, che è il testo base della dottrina omeopatica, inizia il primo paragrafo dicendo: la unica e più alta missione del medico è guarire il malato. Quindi per lui inizia proprio il suo testo base con il fatto della missione, posta ti dicevo un'attività
1: certo.
0: vocazionale. Quindi se uno è nell'ambito della missione, allora valuta tutte le varie situazioni con equilibrio. E quindi se vede che un malato sta benissimo, esempio, mi arrivano le persone, guardi, io sto magari con situazioni gravi, sto facendo questi farmaci, e come sta? Dice, sto abbastanza bene, sta tutto in remissione. Dico, allora perché viene da me? Adesso non dobbiamo toccare assolutamente questa medicina. Io se fossi disonesto potrei con lei dirle: guardi, intanto mi paghi la visita, facciamo tutto. Ma non è così. Se uno sta bene non deve cambiare percorso, anzi. E invece dopo anni di terapie vede che le cose non vanno, è giusto allora provare a vedere se questa
1: certo.
0: medicina può fare qualcosa in più. Stessa cosa dicasi per l'agopuntura, per la medicina tradizionale cinese, per tutte le altre branche delle medicine cosiddette non convenzionali che hanno la loro utilità indubbiamente, no?
1: Senti, in Italia la situazione attuale mm-hmm. quindi tu ci hai detto nel mondo, in Europa così e così, in Italia?
0: In Italia è, come poter dire, ci lasciano lavorare.
1: Brutta parola.
0: C'è stato, ecco, quando ho iniziato a fare l'omeopata, a studiare omeopatia con il professor Nigro, eravamo una medicina d'élite, perché l'omeopatia era molto interessante, e c'era tutta la classe degli intellettuali che si avvicinava all'omeopatia. Ancora oggi, per carità, i pazienti omeopatici sono fedelissimi perché vedono i risultati e non l'abbandonerebbero mai. Però ci sono tutti quegli altri interessi di cui ti parlavo prima, insomma, le lobby farmaceutiche spingono affinché nomi altisonanti parlino male dell'omeopatia, fanno trasmissioni, fanno articoli, e quel caso di quel bambino ha avuto una risonanza mondiale, a me mi scrivevano da tutto il mondo, dicevano: ma che è successo? Dico: è successo, questo signore, questo medico che stavo dicendo, poi abbiamo interrotto, non veniva da nessuna scuola omeopatica, però aveva letto dei libri e si è messo a prescrivere, e poi ha insistito, è stato molto tenace, dice: andiamo avanti. Ma quando un bambino con l'otite dopo 3 giorni, massimo 4 giorni, non sta meglio, deve passare all'antibiotico, è ovvio, perché o non ha reagito al tuo medicamento omeopatico o non l'hai saputo dare adeguatamente, non hai saputo prescrivere
1: questa,
0: il farmaco giusto,
1: questa sottolineatura, bravo.
0: Non ha reagito, allora bisogna smettere e passare ad altro, non puoi rischiare sulla vita di altre persone. Io ho guarito,
1: ho sentito tante volte queste frasi, cioè andiamo avanti, no?
0: Io ho guarito
1: persistere.
0: Migliaia di otiti nei bambini che mi portano a visita, ma quando qualcuno non reagisce, qualcosa non ha funzionato, o sono stato io un somaro che non ho capito in quel momento il medico, perché l'omeopatia, seguendo la legge di similitudine, se non dai il farmaco giusto non dà reazione nell'organismo, certo. Perché il funzionamento dell'omeopatia è quello di stimolare l'organismo ad autocurarsi. Questi medicamenti,
1: quello che tu dicevi all'inizio,
0: questi medicamenti così estremamente diluiti, quasi di natura energetica, quando entrano nell'organismo danno un'energia all'organismo affinché questo organismo reagisca, e quindi in una situazione acuta, che sia l'otite, che sia una tonsillite o quant'altro, l'organismo stimolato dal medicamento omeopatico si rafforza e il sistema immunitario reagisce immediatamente, talora è immediata la cosa. Io mi ricordo una signora, era la prima volta che la vedevo, accompagnata dal marito, aveva una cistite emorragica, era una storia di lunga data, ogni tanto aveva queste cistiti che nessuno era riuscito a curare. Questa veniva da Roma, mi sembra, io ho pazienti che vengono da tutta Italia, perché ecco appunto con questa storia della presidenza mondiale,
1: certo.
0: Pazienti che vengono anche dall'estero, però era venuta e dice: vediamo se sto luminare dell'omeopatia mi può fare qualcosa. Arrivò lì studio ed era in preda a una cistite emorragica. Disse: dottore, il marito, mia moglie non è riuscito nessuno a curarla. E io presi i sintomi e vidi che corrispondeva a un medicamento che noi si chiama Cantaris, cioè che è la cantaride, la mosca cantaride da cui deriva la cantaridina. Tu pensi che... Bene, ce l'avevo per caso lì un campioncino in studio. Dissi: va bene, adesso intanto studiai il caso, prescrissi la terapia cronica per cercare di rafforzarla e di evitare tutte queste cistine, però intanto prenda questi globuli, glieli misi in bocca, ce l'avevo lì, prenda questi globulini. E poi ci salutammo. Dopo 20 minuti, tra un paziente e l'altro, io ho continuato a visitare, e la segretaria mi dice: guardi che c'è il signore di prima. E questo entrò nella mia stanza e disse: dottore, ma cosa ha dato a mia moglie? Perché? Dico: che è successo? Non ha più fastidi, è completamente guarita, siamo usciti dal suo ambulatorio, è guarita dalla cistite che ci volevano giorni e giorni di antibiotici. Ma cosa gli ha dato? Gli ha dato un medicamento omeopatico, per dire, l'omeopatia quando funziona c'ha questa reazione, ma ci sono casi invece che vanno avanti per anni e non riesce a spostarli di una virgola. Un banale raffreddore potrebbe essere più difficile di una patologia organica importante. Per cui ecco, l'omeopatia è una cosa seria, va praticata in maniera seria, e quello che auspico qual è? Cos'è? Mi dicevi, abbiamo parlato di questo, è che si possa ottenere uno status adeguato dell'omeopatia, e non da extraparlamentari della medicina, perché siamo medici laureati anche con ottimi voti all'università,
1: certo.
0: Ci siamo formati, abbiamo studiato, abbiamo praticato, ma al tempo stesso che si possa definire un insegnamento per diventare medici omeopatici, perché se così non è, abbiamo un caos totale. Attualmente io, che sono stato presidente mondiale, posso essere e posso avere un altro che si definisce omeopata come me, con lo stesso, allo stesso status, avendo letto un libretto soltanto di istruzioni comprato in una libreria così di terzo ordine. Quindi questo è, non c'è la regolamentazione di quella che è il programma basico per diventare omeopata. Questo l'abbiamo, io sono 40 anni e più che mi occupo di omeopatia, l'abbiamo sempre chiesto, ma con nessun governo, con nessuna istituzione siamo riusciti a ottenere
1: questo in Italia.
0: In Italia, ma
1: anche in giro per il
0: altri,
1: mondo, in India paesi. Per esempio,
0: no,
1: non mi dicevi,
0: in India
1: è ufficiale, appunto.
0: In India dal 1954 hanno ufficializzato l'omeopatia, per cui le università hanno un programma ben definito e
1: certo,
0: seguono quegli studi, hanno un regolare, come dire, ordine dei medici omeopatici, così come l'abbiamo ordine
1: certo
0: dei medici in Italia, quindi lì è tutto ufficializzato. In Italia o in Europa, direi, avremmo bisogno, ecco, di una maggiore. L'Europa ci appoggia sempre, non hanno mai detto l'omeopatia no, anzi è stata sempre difesa l'omeopatia dall'Europa, ma nei singoli stati ci sono questi tentativi per cercare di affossarla e via dicendo. E vabbè, speriamo che in un mondo migliore anche per l'omeopatia, speriamo prima per tutte le altre cose che non vanno attualmente.
1: L'ultima domanda, Renzo. Sogno nel cassetto, qual è?
0: Di vedere molti giovani che si dedicano allo studio dell'omeopatia e che non lasciano morire questa medicina che è veramente straordinaria. Io sono un amante dei libri e ho una biblioteca notevole, con forse qualche migliaio di libri a casa mia, di tutta la storia, e libri antichi, libri vecchi di omeopatia, e vedere tutto quel patrimonio culturale, no? Andare sprecato, perché piano piano, a parte adesso vi dico, non ci sono medici, quindi ce ne sono pochi, ma vedere e pensare che tutto quello possa essere così abbandonato è una vera pena, insomma, perché io ci ho dedicato tutta la vita e ecco, io in teoria l'anno prossimo sarei pensionabile, penso di continuare ancora un po', però a me piacerebbe vedere, ecco, un discreto numero di giovani medici che si dedichino a questa medicina in armonia con i medici della medicina cosiddetta ufficiale, e che si possa portare avanti questo discorso iniziato nel 1792 da Hahnemann. È stato il giorno in che noi definiamo come inizio dell'omeopatia, e si possa andare avanti e conservare questo tesoro, che è un tesoro dell'umanità intera, insomma.
1: Indubbiamente. Bene, noi ti ringraziamo, con la promessa di rivederci, però.
0: Vediamo, adesso mi devo dedicare.
1: Con i tuoi innumerevoli impegni.
0: Mi devo dedicare al congresso mondiale di quest'anno, dove mi hanno invitato come relatore speciale.
1: La notizia la possiamo anche pubblicare sulla pagina Facebook della radio, che è molto gettonata.
0: Non è importante, l'omeopatia non è Renzo Galassi ma è tutt'altro, quindi io conto poco, però continuerò ancora a lottare, a spendere energie per questa passione di tutta
1: Bene,
0: la vita.
1: Ci siamo, allora salutiamo gli ascoltatori, grazie Renzo, buona serata.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Nuova, in blu.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com. Non sei andata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Eccoci qua, seconda parte di Morena.
1: Di Morena, ma no!
0: Di Morena! Si sentiva in tutta la Macerata stamattina che ti parlavi.
1: Sì, cioè, sì. Addirittura. Cioè,
0: tutti si volevano sapere che dicevi.
1: In filo di fusione mi mettete a Macerata.
0: Qui, mica si scrive, cosa, ormai sei diventata una qui che tutti ti sentono.
1: Tutti mi vogliono e nessuno mi prende. Nazareno.
0: Questo su tutto per tutti, sì.
1: C'era un detto dialettale, Nazareno. Adesso ritorniamo nella nostra piccola territorialità. C'era un detto dialettale che diceva: la figlia de spimpiglia, tutti a vole e nessuno la piglia, Nazareno.
0: Questa che è il quale.
1: Da noi si diceva così, la figlia di Spimpia. Invece mi sta dicendo Viviana che da lei c'è un altro detto.
2: Che dice? Che dice?
1: Eccola.
2: Ciao a tutti.
0: Com'è il tuo popolo?
1: Il corrispettivo della figlia di Spimpia, qual è?
2: La sora Camilla, tutti la vuole, nessuno la piglia.
1: Cambia il nome.
2: Però il senso è quello.
1: Ma la sostanza rimane la stessa.
0: Perfetto, perfetto. Così
1: noi ce ne siamo fatte una ragione di questa
2: certamente,
1: cosa.
2: Ormai.
1: Anzi, potendo rendere le cose difficili, perché no?
2: Certo.
0: Ma io dico una cosa, perché dicono tante cose per le donne e poche per gli uomini?
1: In che senso, Nazareno?
0: Queste cose così, no, che si dicono, come adesso.
1: I detti?
0: Questi detti un po' così.
1: E che ne so, perché voi uomini, Nazareno, non avete dei detti che...
2: Siete meno interessanti.
1: No, in questo senso, questo per noi non è un detto poi così, no, valorizzante.
2: No, direi proprio di no.
1: Per gli uomini non ci sono, perché siccome questi detti per le donne li fanno gli uomini,
2: esatto,
1: per loro stessi non se li fanno. Mi sembra, capito?
0: Giusto, giusto.
2: Noi non abbiamo bisogno di denigrare gli uomini,
1: ecco,
2: quindi non li facciamo i brutti detti per loro.
1: Non li facciamo i brutti detti per gli uomini. Vabbè, abbiamo
0: giochiamo intanto.
1: Abbiamo cominciato con l'annosa diatriba maschi contro femmine.
2: Esatto.
1: Tra l'altro io sono anche vestita di rosa questa mattina come Barbie.
0: C'è l'amore tra donne e uomini,
1: ma ci deve essere.
2: Certamente.
1: Noi siamo qui per promuovere l'amore tra gli uomini e le donne, basta,
0: ecco.
1: Come dire, le saghe, le diatribe, i combattimenti, bisogna ritrovare il modo di ricominciare a confrontarsi,
0: insomma,
1: colloquiare, comprendersi. Manca la comprensione.
0: Comprendersi è bella, brava, visto?
1: Manca la comprensione. Ma come diceva Massimo Troisi, cioè, ma un uomo e una donna non si possono sposare, sono troppo diversi, Nazareno, capito?
0: Eppure vedi, ci spostiamo tutti. Ci sposiamo.
1: Troisi diceva: ma il matrimonio tra un uomo e una donna, ma non può funzionare, sono troppo diversi.
0: Invece no!
1: E invece c'è ancora chi ci prova, Nazareno. C'è
0: ma tutti,
1: chi ci...
0: provateci
1: fortuna,
0: tutti,
1: dai,
0: che è bellissimo!
1: Fortuna. Vabbè, abbandoniamo questo discorso, perché sennò ci incanaliamo su una rotaia che ci porta troppo
0: più
1: lontano,
0: di un'ora.
1: Troppo lontano. Tra l'altro stavo ascoltando ieri un dibattito in radio sulle nuove tendenze dei giovani che prediligono una vita da single, che non concepiscono, no, di impegnarsi in una relazione.
0: Ma
1: magari di queste cose ce ne può parlare meglio Elisa Barbini, la nostra autrice, che la andiamo a presentare oggi, perché è molto giovane, quindi è proprio dentro la mentalità dei giovani.
3: Sì, non troppo, perché comunque sono ancora rientrante nel millennial io.
1: Ah, sei ancora nel millennial?
3: Sì, purtroppo, non sono Gen Z.
1: Ok, allora tu ci puoi rappresentare la fase
3: parte
1: di transizione.
3: Esatto,
1: la fase
3: l'anello
1: di congiunzione,
3: esatto,
1: tra i dinosauri.
3: Tra la lira e l'euro.
1: Tra i boomer e la generazione Z. Bene, dopo questo preambolo sempre un po' svalvolato come i nostri soliti, ormai ci conoscete, rientriamo nelle cose serie. Siamo qui per presentarvi, farvi conoscere Elisa Barbini. Vi mostro anche la copertina del libro, tra l'altro molto bella. Eccola qua. Volevo starti accanto, ma non ci riuscivo. Già il titolo sembra una mezza poesia. Ma la poesia è anche dentro questo, lo vogliamo chiamare come, Elisa? Intanto eccoti qua, ti mostro ai nostri
3: buongiorno a tutti.
1: Amici, ascoltatori.
0: Ascoltiamo, ascoltiamo.
1: Accanto
0: adesso
1: a lei
0: qui,
1: c'è la nostra Viviana, adesso cerco di farvele vedere entrambe così non sapete dove buttare l'occhio. Mi raccomando ragazze, avvicinatevi al microfono in maniera che vi possano tutti sentire bene. Io cerco di inquadrarvi al meglio. Eccoci
3: qua. Esatto, vicino vicino.
1: Dicevamo, Elisa Barbini con il suo romanzo autobiografico, chiamiamolo così, di esordio, e accanto a lei l'angelo custode Viviana Nobilini, che è anche un po' il nostro angelo custode, perché viene, vedete, bionda, eterea, bella, buona e brava,
3: tutta apparenza,
1: la diavoletta è dietro.
3: Esatto,
0: la nostra brave amica, donne, due brave donne, bene, bene.
1: La nostra amica di lunga data Viviana Nobilini, che ogni tanto ci spedisce i suoi autori.
3: Esatto, esatto.
1: Ma questo nostro è un sodalizio, quindi tu diciamo che raffini la farina del sacco degli autori, come dice la nostra Elisa, dai l'illuminante.
3: Assolutamente,
1: ha una, a un viso dove c'è già un fondotinta, e poi tu ce li segnali e noi abbiamo sempre il piacere di ricevere quello che tu ci attenzioni. E stamattina ci hai attenzionato una ragazza bellissima,
3: anche perché merita il libro.
1: Esatto,
3: merita veramente,
1: dentro e fuori, dentro e fuori.
3: Esatto.
1: È un binomio che quando si riscontra ci fa fare un fremito. Elisa, parlaci un attimino di te prima di entrare nel vivo della questione del tuo libro.
3: Ma io in realtà sono una ragazza semplicissima, normalissima, ho un lavoro normale, faccio la commessa in un negozio di abbigliamento, però oltre al lavoro standard, diciamo, ho questa passione per la scrittura che mi accompagna sin da quando ero bambina. E ci ho sempre provato a scribacchiare un po' qui, un po' là, senza mai arrivare a qualcosa di sodo, diciamo, e fino a che all'età di 25 anni mi capita questa, diciamo, disgrazia, e da lì parte la mia voglia di scrivere qualcosa per aiutare me, ma anche e soprattutto gli altri che si trovano in una situazione simile alla mia.
1: Forse prima ti era mancata una determinazione derivante da un'urgenza, no? Magari c'erano delle idee un po' vaghe, ma non c'era dentro quel corrispettivo di urgenza di tirar fuori
3: assolutamente.
1: Una
3: sì, erano più quanto mi è piaciuto Harry Potter, allora anch'io vorrei scrivere di magia, oppure quanto mi è piaciuto Pirati dei Caraibi, scrivo dei pirati. Però
1: suggestioni
3: dopo
1: passeggere.
3: Esatto, un po' qui, un po' là, poi mettevo tutto in questo fantastico baule e mischiavo le cose e poi non ne saltava fuori qualcosa di concreto. Invece questo progetto qua è concreto dalla prima pagina all'ultima proprio.
1: Oh, perché che bello, ti appartiene interamente.
3: Sì,
1: esatto. Ti appartiene interamente.
3: Sì.
1: Chiederei alla nostra Viviana di aprire questa nostra mattinata leggendoci subito questa prefazione.
0: Ecco,
1: così
0: sentiamo,
1: entriamo subito nel vivo della questione, perché già nella prefazione c'è una sorta di percorso dentro queste tre morti, così le chiami tu, che poi andrai all'interno del libro a vivisezionare nello specifico, ma già il colpo d'occhio, l'imprinting, il lettore e lo shock, anzi, ce l'ha da subito. Sì. Viviana, ti passo il libro.
2: Sì. È un onore per me.
1: E ci leggi fino sai dove, ok?
2: Sì.
0: Ascoltiamo, ascoltiamo bene.
2: Penso di essere già morta varie volte durante la mia vita. Non letteralmente, intendo. O perlomeno non del tutto. I miei battiti hanno continuato ad accelerare per poi diminuire. Gli organi non sono andati in cancrena e non ho visto tutto farsi nero. Quando dico sono morta varie volte, intendo quella sensazione di trambusto e scossa che, ne sono certa, tutti affrontiamo almeno una volta nella vita. È una sensazione di totale annientamento, di perdita di conoscenza e di completa trasformazione. Spesso agli amici descrivo questa sensazione come prendersi un treno in faccia. È così per me la morte non biologica, un incrocio inaspettato nella strada che seguivamo da una vita, quella routine che ci faceva sentire al sicuro e nella maggior parte dei casi persino felici. E così sappiamo che dopo quella morte, quel passaggio che ci lascia attoniti, la nostra vita non sarà mai più come prima. Non sarà più come l'avevamo immaginata in tutto quel tempo passato a programmarla. Per questo penso di essere morta un po' la prima volta, quando a 17 anni mi hanno ricoverato in una clinica per disturbi alimentari. Allora ero così piccola, ingenua e sperduta nel mondo. Credevo che magro significasse automaticamente bello e che niente valesse la pena o il tempo se non l'ossessione paranoica che avevo nei confronti del cibo. La seconda volta sono morta a 23 anni, quando quello che pensavo fosse l'amore della mia vita, l'uomo del mio futuro, mi ha lasciata. Dopo quella rottura ho faticato molto a rimettermi in discussione. Solo in seguito a una lunga terapia e tanto lavoro su me stessa ho appreso che ciò che è insano e disfunzionale non ci serve affatto, anzi andrebbe allontanato. Poi è arrivata la terza morte, la più dolorosa, la più impattante, quella che ha completamente sfalsato ogni prima e dopo che avrebbe potuto esserci, che mi ha fatto diventare adulta alla velocità della luce e che inevitabilmente ha donato ai miei occhi quel velo di sofferenza e a me quel senso di stordimento che non mi ha più abbandonata. In queste pagine vorrei raccontare come mia madre ha scoperto di avere un tumore, del suo percorso a Montagne Russe, ma soprattutto dare consigli pratici e utili a chi si ritrova catapultato nella malattia assieme ai propri cari. Spesso, tra tutto quel dolore che il malato prova, ci si dimentica della persona che sta al di là della sponda del letto, che tiene la mano, chiama gli infermieri e parla con i dottori. Spesso ci si dimentica che in questo tipo di malattie il male prima devasta l'ammalato e subito dopo prosciuga fisicamente, emotivamente e mentalmente il caro che lo assiste. Questi sono solo consigli derivati da un'esperienza vissuta in prima persona. Quindi prendete sempre tutto con cautela e non come sentenza di un professionista competente. Sono parole scritte sia per esigenza sia per empatia, allo scopo di ricordarvi che in questa strada tortuosa non siete affatto soli. La salute è un dono, la vita stessa è un dono e ogni singolo giorno è prezioso, sempre.
0: Ah, però.
1: Già,
0: però.
1: L'inizio è sincero, reale e incredibilmente profondo. E riscrive già subito, no? L'esigenza di instaurare un dialogo pacato e andare a sottolineare proprio i grandi significati e i grandi temi che tu vuoi affrontare in questo lavoro, che credo sia stato in primis terapeutico per te.
3: Sì, assolutamente.
1: E poi si pone anche come punto di riferimento per chi si trova sperduto e non sa come affrontare magari uno di questi dolori, perché tre tutti insieme sono veramente un bel bagaglio già da portare sulle spalle per una ragazza così giovane. Passiamo al primo. Non so, tu preferisci soffermarti, credo, in maniera più importante sul trapasso di tua mamma.
3: Io in realtà nel libro parlo di queste tre morti. Il percorso di mia mamma lo approfondisco proprio perché è rivolto a tutte le persone che assistono i loro cari durante la malattia, però mi soffermo anche sui disturbi dell'alimentazione, esatto. Parlando anche di relazioni tossiche, perché secondo me sono due argomenti che al giorno d'oggi più se ne parla,
1: e meglio è.
3: Sì.
1: Ci trovi perfettamente d'accordo. Quello che io ti chiedo, proprio in sintesi, con un colpo d'occhio, secondo te il fatto di aver già messo alla prova te stessa con un disturbo alimentare che anch'io conosco da vicino, quindi comprendo di cosa stai parlando, e la rottura con una persona che tu avevi magari idealizzato, sì, per un futuro, no? Quindi già un bagaglio di sofferenza importante. In qualche modo ti aveva già forgiato per sostenere?
3: Assolutamente no. Cioè, io nel libro parlo proprio di questo, nel senso che la prima domanda che mi sono fatta quando a mia mamma hanno diagnosticato il tumore è stato: perché a me?
1: E credo che sia un po' la domanda,
3: no,
1: che ci si fa quando ci succede qualcosa.
3: Ce la chiediamo tutti. Io proprio facevo questo ragionamento, dicevo: perché io, che ho già avuto un disturbo alimentare, che ho vissuto una relazione tossica,
1: non bastava?
3: E io ero così arrabbiata. Dopo, però, un giorno andando in terapia, la mia psicologa mi ha fatto riflettere.
1: Perché?
0: Ecco, vedi, perché questo è importante.
3: Perché non io? E io, quando mi ha detto quel non, è stato come se la lampadina si è accesa del tutto. Ho detto: ok, io non ho niente di diverso dalle mie coetanee che idealizzano un ragazzo sbagliato, non ho niente di diverso rispetto ad altre coetanee che sono cresciute con il concetto della modella magra, bellissima, fotogenica, perché sono cresciute in questa società, una società dove questi tre problemi purtroppo sono all'ordine del giorno e dove anche i tumori stessi aumentano di anno in anno.
1: Assolutamente. Quindi nessuno è a riparo mai dalla sofferenza, neanche se ha una lista lunghissima. Per quanto riguarda il discorso dei disturbi alimentari, che è un tema che io trovo molto sensibile e che mi tocca profondamente, tu come l'hai affrontato, da sola oppure hai chiesto consiglio a un professionista, un terapeuta?
3: Allora, io sono stata ricoverata a 17 anni. La malattia mi è insorta quando io ne avevo 11, perché io passavo da una situazione di sovrappeso a una situazione di perdita di peso drastico. Quindi io ho perso intorno ai 40 kg in un'estate.
1: Ma in quel frangente come è successo?
3: Perché?
1: Per una tua volontà?
3: No, io venivo tanto presa in giro da piccola a scuola, e proprio il tema del bullismo è un altro tema,
1: magari potrei scrivere un altro
3: libro. E tante parole che feriscono, poi ero piccolina e al tempo vedevo solo quello come modo di dimagrire, certo, di trovarmi più carina, di trovarmi all'altezza delle altre coetanee.
1: Soprattutto di sottrarti anche a una condizione costantemente umiliante da parte della cattiveria degli altri.
3: Esatto,
1: no?
3: Anche perché poi nella mia famiglia il tema del cibo è sempre stato invece ritrovo, familiarità, festa, certo, quindi io non l'avevo non l'avevo mai visto il cibo come ho paura di quella
1: qualcosa da combattere.
3: Sì, è stato proprio un interruttore che di punto in bianco si è acceso e io ho capito che se del piatto che avevo di fronte, che mia nonna mi metteva di fronte, mangiavo la metà, avrei potuto provare a dimagrire.
1: Tra l'altro, nella mentalità delle famiglie di prima, no? Mangia nonna!
3: Sì. Mia nonna.
1: Mangia mamma! Che se vedevo.
2: Non ti piace?
1: Io vedo mia madre che ancora ce l'ha. È sempre lì che ti sorveglia la quantità di cibo che mangi. Quasi, no? Quasi 50 e passa anni. E però c'è nella mentalità del genitore quel continuo istigarti a mangiare, anche se tu hai già mangiato una quantità sufficiente. Questo a volte me lo chiedo, ma a quale meccanismo risponde? Della cura? Di che cosa, secondo voi?
2: Io credo, per quanto riguarda i miei, perché loro hanno sofferto la fame, essendo vissuti al tempo della guerra, e non avevano cibo, per cui hanno trasferito questa sensazione, nei figli. Per cui se uno non mangiava tutto, non finiva il piatto, non andava bene, dovevi mangiare per forza oppure non ti piaceva, io credo che quello che a loro è mancato non voleva che mancasse ai figli, e ovviamente esagerando.
0: Bella cosa, lo vedi.
2: Secondo me, cioè, per me è questo, almeno nella mia esperienza.
1: In mia madre invece vedo sempre quel sorvegliarti che appena perdi un grammo, cioè lei, oddio, stai dimagrendo, non mangi.
2: Sì.
1: E c'è una sorta di spia, no, di un malessere secondo loro, che se non mangi evidentemente stai male, e forse è quel sovraccarico di cura e di ansia che hanno anche i genitori nel rispetto dei figli.
3: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: E dunque andiamo per gradi, c'è questo calo drastico. Sì. Negli 11 anni, che scatena però un meccanismo evidentemente dentro di te.
3: Scatena un meccanismo ossessivo, nel senso che io mi ricordo perfettamente che le mie coetanee pensavano a prendere il gelato al mare nello stabilimento, io no, io dovevo prendere la granita perché la granita, certo, aveva meno calorie del gelato.
1: Gelato.
3: Questo si intensifica ovviamente col passare degli anni, fino a che a 16 e mi fanno una gastroscopia voluta da mia madre, ovviamente,
1: certo,
3: perché io non vedevo assolutamente il problema della cosa, e il dottore che avevo di fronte mi dice: guarda Elisa, perché la mia è stata un'anoressia con episodi bulimici, quindi
1: okay,
3: io avevo proprio
1: il peggio della sintesi manna,
3: il peggio
1: diciamo
3: del tutto, esatto. E il dottore mi guarda e mi dice: guarda Elisa, se continui così a vomitare tutti i giorni quel poco cibo che introduci, il tuo esofago scoppia.
1: Si brucia, certo.
3: E io ti do 3 mesi da oggi.
0: Ale.
3: E questa cosa a 17 anni mi ha fatto scattare l'altro interruttore, quello di emergenza, il salvavita,
1: certo,
3: che mi ha fatto guardare mia mamma in faccia e io ho detto: mamma, ma io
1: non voglio continuare così.
3: Mia mamma mi ha detto che già ci aveva provato varie volte,
1: certo,
3: andiamo dallo psicologo, facciamo quello, e mi ha detto: lo devi volere. E io ho preso coraggio, mi sono fatta ricoverare io a 17 anni in una struttura che c'era al tempo nella mia città apposita, e sono stata 6 mesi sotto cura in questa struttura, dove c'era tutto un programma,
1: certo,
3: di nutrizione, non con sondini, ma proprio terapia.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. E penso che lì dentro si sia anche supportati da un team di psicologi,
3: sì,
1: che
3: sì,
1: ti aiutano, no, a...
3: C'era il dietista, c'era lo psichiatra, c'era la psicologa che... Santissima psicologa, che veniva chiamata ogni 2 per 3, quindi mi ricordo solo di lei che correva con i suoi tacchi da un reparto all'altro, ecco, sempre di corsa. Però sì, un team e un'equipe veramente speciale. A me mi ha salvato la vita.
1: Parlando di questo argomento che è tanto importante, io vorrei veramente un giorno poter fare una trasmissione dedicata esclusivamente a questo tema, perché lo sento molto e perché secondo me ce n'è bisogno, molto sottovalutato. Cosa ti sentiresti di dire a tutte quelle ragazze, ma anche ai ragazzi, perché oggi purtroppo l'anoressia e il disturbo alimentare non è solo un discorso che riguarda le ragazze, ma purtroppo anche molti ragazzi,
0: molti
1: maschi,
0: questi,
1: tra virgolette, cominciano a risentire di questo problema. Cosa ti sentiresti di dire per chi è lì, che magari ha la coscienza di avere questo problema, chiamiamolo così, ma non ha ancora la forza d'animo per affrontarlo?
3: Allora, a me una delle cose più importanti che mi hanno detto in struttura è che il cibo non era il mio nemico, ma il cibo era il mio unico alleato, nel senso che il corpo è una macchina perfetta, dove se non viene introdotta la benzina non può funzionare. Quindi se noi vogliamo avere capelli lucenti, unghie che non si spezzano, muscoli forti per correre, per fare uno sport che ci piace, dobbiamo alimentarci correttamente. E soprattutto, questa è una credenza errata che avevo anch'io al tempo, io pensavo che ci fossero cibi buoni e cibi cattivi,
1: certo,
3: no? E io in realtà in questo percorso ho mangiato di tutto. Io ho mangiato sia la pizza, sia la pasta,
1: il gelato,
3: sia il riso,
1: dolce,
3: sia
1: tutto.
3: Il petto di pollo.
0: Tutto, tutto,
3: tutto,
0: bene, bene.
3: Perché non esiste il cibo sbagliato, esiste solo la giusta quantità di cui il nostro corpo ha bisogno.
1: Ha bisogno.
0: Ecco, questo è importantissimo.
1: Adesso ti faccio una domanda forte, forse anche un po' drammatica, ma secondo me è il cuore oscuro che si nasconde dentro a questa tematica e non tutti hanno, come dire, l'ardire di tirarlo fuori. Tu appunto hai parlato di cibo che serve per far funzionare questa macchina. Quindi in questa asserzione c'è implicita l'affermazione che anche se uno è malato ha comunque come finalità vivere. Ma in realtà dentro a questi meccanismi a volte c'è annidata una grande voglia di morte.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: In questo senso, come si riesce a riscrivere questa falla? Che uno non, cioè, non è che dice io voglio morire, però sotto c'è quell'idea lì che lavora a volte.
3: Nel mio caso io invece l'ho pensato tante volte, io voglio morire, voglio morire, voglio morire.
0: No, ma
3: io...
0: no, è brutto.
1: Lo so, invece è una
0: in brutto, so, dai, stiamo belli che vuole stare qui.
1: È il pensiero che guida questi meccanismi.
3: Io in realtà una volta sono stata proprio male, ci ho avuto una sorta di mini infarto, quindi... sono proprio cascata per terra.
1: E quindi, cioè, si tratta proprio di andare a disinnescare quella voglia inconscia lì, di scomparire.
3: Sì, io posso solo dire che nel mio caso, quando il dottore mi ha detto quella cosa, io ho detto non ora. Cioè, un qualcosa dentro di me, della parte che non voleva più vivere, che gli andava benissimo così, ha detto no, non è il momento.
1: Sto facendo una follia, è una follia.
3: Non so come si riattiva e penso anche che sia estremamente personale per ognuno di noi.
1: Però è importante che tutti coloro che permangono in questo stato abbiano ben presente che sotto lavora quell'idea lì.
3: Sì, assolutamente. Io non dico che ho affrontato questo percorso e ho detto dal primo giorno è andato tutto bene, anzi io sono entrata lì dentro, pesavo 35 kg, sono arrivata il primo mese, ne avevo persi altri due, cioè nel senso non è stata proprio
1: molto dura, certo,
3: non è stata proprio una strada pianeggiante così,
1: ma si tratta difficile. Proprio di disinnescare dei meccanismi mentali che non è così facile sprogrammare, no?
3: Io lì penso di aver avuto un'equipe altamente preparata, una psicologa veramente con due spalle così, e i loro consigli, gli strumenti che mi hanno dato per affrontare i pasti, per affrontare il dopo del pasto soprattutto anche.
1: Sì, perché quindi il dopo è la fase del senso di colpa.
3: Esatto,
1: certo, capito?
3: È quello, no? Cioè, c'era chi prendeva, si alzava dal divanetto, certo, iniziava a correre, allora loro no, con tutta la calma del mondo, no, senti qui, facciamo questo. Cioè, io ci ho avuto tanta cura da parte di queste persone.
0: E questo è bello.
3: Molto, moltissimo.
0: E questo è bello.
3: E quindi io penso che sono stata nel posto giusto,
1: al momento giusto,
3: con le persone giuste e con il meccanismo nel cervello che dicevamo che ha detto ok, quella parte
0: scansala,
3: e arriva quell'altra.
1: Ecco, meraviglioso. Facciamo la prima pausa, Elisa, ci andiamo ad ascoltare il brano primo che mi avevi segnalato dei Club Dogo. Com'era il titolo?
3: Il Sole e la Luna.
1: Il Sole e la Luna, ci ascoltiamo e poi ritorniamo qua con Elisa Barbara.

0: stiamo parlando di un libro, mi raccomando, leggiamo sempre tanti libri, perché è importante, ci aiuta e chissà quanto poi.
1: Soprattutto leggiamo i libri che presentiamo qui in trasmissione.
0: Beh, adesso anche questi qui e anche gli altri, però.
1: Mi pare il minimo sindacabile. Se ci seguite, noi speriamo sono che qui, leggiate insomma, i dice. Libri che vi presentiamo. Nazareno.
0: Insomma, non ci andiamo così piccoli, se no.
1: Nazareno dice: se noi ve li presentiamo, se non ci leggete, non ci frega nulla. E invece no, io vi suggerisco naturalmente di leggere i libri che vi presentiamo, perché se vi li presentiamo è perché riteniamo che siano validi. Soprattutto riteniamo che questo libro di Elisa Barbini meriti uno spazio, perché è una giovane autrice emergente che ha avuto il coraggio, perché ci vuole il coraggio di mettersi a nudo nelle pagine di un libro, soprattutto raccontando episodi così dolorosi della tua vita. Non è così semplice, no? Spogliarsi di fronte al pubblico, di fronte a chi legge, di fronte anche al giudizio degli altri, e ripercorrere cose dolorose che uno ha vissuto. Però lei ci dice, ci conferma che tutto questo può essere anche liberatorio, sì, terapeutico e motivo di crescita personale. Abbiamo parlato nella prima parte dei tuoi disturbi alimentari, direi di non soffermarci troppo, se no consumiamo tutta la puntata qua e non è il caso. C'è stato il secondo dolore quando l'uomo della tua vita ti ha lasciato, e anche questo una cosa che tu hai elaborato, ma direi di conservare il resto dello spazio per parlare, diciamo, dell'elemento trainante, sì, no? Che ti ha portato a scrivere il libro.
0: Questo sì che è bello, vediamo.
2: Allora, mia mamma,
1: la malattia di tua mamma e tutto quello che ne è conseguito.
2: Mia mamma si è ammalata giovanissima, perché aveva 55 anni, e tutto è iniziato perché ha iniziato ad avere problemi a un rene, quindi questo rene non ha iniziato a funzionare, ha iniziato a fare tante dialisi, però diciamo sembrava tutto abbastanza trattato, fino a che ha iniziato proprio a... tornavo a casa dal lavoro e la vedevo sempre che si contorceva da questi dolori, e è stata ricoverata. E in questo ricovero, in cui vedevano questo rene, insomma, che non funzionava, gli hanno trovato anche una massa maligna all'utero. Una massa maligna che era già grossa come un'arancia. E quindi non poteva essere asportata. Già da subito i medici sono stati limpidissimi. E ha iniziato il suo percorso di chemioterapia. In realtà le ha fatte tutte, nel senso che ha fatto chemioterapie, ha fatto la radioterapia, e l'ultima proprio è stata l'immunoterapia. E è durato un anno, più o meno, un anno in cui, mentre lei si aggravava di più, io mi prendevo sempre di più il peso della faccenda, certo, sopra le spalle.
1: Certo.
2: E quindi ecco.
1: Questa, tu sei figlia unica.
2: Sono figlia unica, sì.
0: Figlia unica, vedi?
1: Quindi neanche poter condividere, no?
2: No.
1: Il peso.
2: Ho una famiglia grande, una famiglia allargata, quindi diciamo che non sono stata completamente sola nel guardare.
1: Ma, no, questo.
2: Assolutamente, anzi, poi mamma era una persona talmente sorridente, solare. Cioè,
0: questo è bello, ci sorride e bravo, ecco.
1: Quindi aveva vicino persone, sì, che si
2: faceva amare,
1: si preoccupavano di lei. Sì.
2: Anche il passante al mercato se la ricordava, la salutava, le chiedeva come stai. E quindi una persona straordinaria, almeno io...
1: La vedevi così,
2: sì,
1: ed è bello,
2: sì,
1: questo,
2: sì,
1: è bello questo. E, quando si è aggravata... Le difficoltà delle strutture, no? Delle, anche come a volte i malati vengono ricevuti, che peso hanno avuto nello
2: allora,
1: svolgimento?
2: Io non ho sentito tanto il peso, perché anche lì, io dico, no? Sono stata tanto sfortunata, però magari ho trovato veramente sempre delle equipe molto competenti. L'oncologa di mia mamma un'altra delle donne che ammiro di più in assoluto, perché come ha trattato lei la situazione gestendola coi guanti, io
1: quindi in questo tanto di cappello, no. Ci stai dando anche un buon feedback, perché sì, a volte no, si sentono anche storie purtroppo tristi, ma bisogna dire che solitamente i reparti di oncologia come questo che abbiamo a Macerata e credo negli altri ospedali funzionano bene.
2: Sì, sì,
1: funzionano bene.
2: Nel senso, nel reparto dove stava mia mamma, che era il reparto di degenza, perché dopo il day hospital si utilizza quando si vanno a fare le terapie.
1: Certo.
2: Reparto di degenza era dove mia mamma purtroppo in questo anno
1: è stata a volte ricoverata.
2: Ricoverata, tornata una settimana a casa, ricoverata di nuovo, stai un mese, ritorna a casa, un po' così.
1: Certo.
2: Però io del reparto di degenza, gli infermieri, gli OS e i dottori che c'erano, alzo le mani e non riesco a non essere grata della cura e della premura che hanno avuto nei confronti non solo di mia mamma,
0: questo
2: ma
0: è bellissimo che lo dici,
2: altre persone che erano ricoverate.
0: Eh sì, perché è importante, i medici sono bravi, ecco.
2: Un tipo di lavoro del genere dove ti porta tutti i giorni a avere a che fare con il dolore e dolore estremo delle persone è veramente tosto, nel senso che non tutti ci sono portati per farlo, e quelle anime buone che sono in grado di, lo vedi subito nella cura, nella premura
1: sì.
0: Ecco, vedi, tutto quanto bisogna saperlo, e ci sono anche tante cose belle. Sì. E quelle bisogna dirle, perché oggi io non so, c'è un tipo che la gente parla di questo e quell'altro, quello va male, quest'altro va male, quell'altro pure, ma insomma ci sta, come oggi che stiamo bene tutti quanti, nel senso che tanti prima c'era più brutta di cose di roba.
1: Certamente,
0: questo è il punto.
1: In passato c'erano sicuramente cose che non avevano lo sviluppo tecnologico di oggi, ci
0: appunto.
1: Sono i pro e i contro in ogni epoca. Sicuramente il discorso della sanità è complesso,
2: è molto
1: complesso, però va sicuramente riconosciuto che quantomeno nei reparti dedicati all'oncologia si cerca di dare una sorta di priorità alla gravità delle situazioni, no? Una sensibilità specifica, diciamo così.
2: Ricordo per esempio che mi viene in mente è che negli altri reparti dove ero andata prima, qualche familiare lo andavi a trovare, così si poteva andare a trovare solo durante i pasti e solo una persona per volta, perché dopo il Covid c'è stato questo ampliamento. Quando mia mamma è stata ricoverata in oncologia, e nonostante le visite fossero sempre agli orari dei pasti, fino a pranzo, a cena, però ci hanno sempre permesso, diciamo, di essere molto più elastici.
1: Erano molto più flessibili.
2: Sì, nel senso che se io volevo stare mezz'ora con mia mamma dopo lavoro, non arrivava nessuno a dirmi
1: no, guarda.
2: La difficoltà si creava nel momento in cui magari mia mamma compartiva la stanza con un'altra persona, e allora lì cercavamo di non essere, ecco, quattro dentro la stanza.
1: Sì, di non invadere tutto lo spazio.
2: Io ho avuto più difficoltà lì, più nel vedere anche la compagna di stanza, le persone che camminavano per il corridoio, diciamo lì è stata la mia difficoltà, non tanto con l'equipe che la seguiva e si prendeva cura di lei.
1: Mi ha commosso molto la parte in cui tu racconti che tua mamma sapeva che tu avresti voluto scrivere questo libro e ti ha detto: Elisa, lo devi assolutamente fare. E la prima pagina, una delle prime pagine, appunto, riportano: ce l'ho fatta mamma, ce l'ho fatta sul serio.
2: Sì.
1: E anche quest'altra bella citazione: sì timone, mai ancora, sì mare, mai tempesta. Di chi è questa frase?
2: Di mamma.
1: Di tua mamma.
0: Sì, sì. E stava contenta, la diceva, mamma, vedi?
2: Me la diceva per invogliarmi a fare le cose, specialmente anche a scuola, quando dovevo andare a fare l'esame, io avevo paura per l'ansia. Faceva, no, forza, devi essere timone, mai mare, sempre, cioè.
1: E tua madre è sempre stata coerente nella sua vita con questi aforismi che ti diceva? Era sempre timone, era sempre mare, oppure anche lei aveva le sue fragilità?
2: C'aveva tante fragilità, ma era il punto di riferimento per tutta la famiglia.
1: Quindi era il timone,
2: sì,
1: sempre
2: stato. Sì, sì, sì, sempre. Delle bellissimo, nipoti, allora, delle sorelle, delle amiche, del
1: un
2: marito.
1: Un punto di riferimento.
2: Sì, di tutti. E è per questo che secondo me quando dopo viene a mancare il pilastro, i capitelli tutti intorno oscillano e fanno...
1: C'è bisogno di un attimo di assestamento.
2: Sì, sì.
1: L'ho sperimentato anch'io quando è morto mio padre, che è andato per un male come tua madre improvvisamente, e quando questi elementi sono la struttura portante di tutta la famiglia, quando vengono a mancare ci vogliono parecchi mesi.
2: Io in realtà a 2 anni di distanza ancora faccio a volte fatica, però quello che mi sprona è che tante volte nelle cose che devo fare nel quotidiano dico: ok, cosa vorrebbe che facessi? Cosa direbbe in questo momento? Allora mi sento magari un po' rincuorata.
0: Bello, brava, bravissima.
2: Tiro di fuori di nuovo bravissima. Il coraggio di dire: ok, bisogna fare questo. Bisogna non lasciarsi
1: andare,
0: sì, giustissimo, giustissimo.
2: Il dolore è come un mare, no?
1: È un mare che tu non certi dolori non arriverai mai dall'altra parte,
2: esatto,
1: nell'altra sponda, no? E impari a navigarli.
2: Esatto, però allo stesso tempo sono del parere che se tu ti lasci trasportare dalla corrente, a voi,
1: certo, il timone devi sempre tenerlo in mano.
2: Sì, il timone sì. Ogni tanto lo puoi tranquillamente lasciare andare.
1: Per riposarsi ogni
2: per
1: tanto.
2: Per riposarsi, per calmare la mente, però dopo una mano...
1: Devi riprenderla assolutamente.
0: Subito, assolutamente. Perfetto.
1: E com'è stato il momento, come dire, della separazione, quella fisica? Perché la separazione reale non c'è mai.
2: No, non c'è
1: mai. Però c'è l'attimo del distacco in cui uno deve fare i conti, no? Con l'assenza fisica.
2: Io quello che ritengo che mia madre sia stata veramente tanto coraggiosa è stato nel momento in cui gli hanno sospeso le terapie e gliel'hanno comunicato che sospendevano le terapie. E io penso che qualsiasi persona con la consapevolezza di dover morire, non di eventualmente, perché
1: lì lo sai,
2: lo sappiamo,
1: te lo stanno
2: tutti
1: dicendo
2: che dobbiamo morire, nel senso prima o poi
1: capiterà.
2: Però un conto è rendersi conto e un conto dire: ok, prendo la macchina, vado in giro, poi non lo so quello che
1: certo,
2: mi può capitare,
1: certo,
2: no? E quel momento lì mia mamma mi ha fatto fare una promessa e è la promessa a cui io mantengo fede tutt'oggi, nel senso quella che mi muove a alzarmi dal letto e fare le mie cose, continuare a essere sia felice che triste poi nella vita, perché la vita non è mai solo bella, solo brutto,
0: è un
2: mix,
0: insomma.
1: È un potpourri di
0: tutte e due le cose,
2: esatto, questo mix e farlo per me ma anche per lei. E io c'ho sempre questo angioletto sopra la spalla, no?
1: La presenza che è sempre con te,
2: questo angioletto qua che mi guida ogni tanto e a volte sta in silenzio e altre volte invece mi fa: vai, vai, vai avanti.
1: Viviana,
0: bella, bella,
1: tu
0: questa,
1: che sei qui vicina a lei silenziosa,
3: ascolto.
1: Quando Elisa ti ha proposto di così rifinire il suo libro, tu come hai accolto questo compito così delicato?
3: Esatto, guarda, allora quando mi ha dato
1: mettiti vicino al microfono per favore,
3: te
1: lo ricordo,
3: il suo testo che l'ho letto insomma con attenzione, con cura, è stato come avere in mano un qualcosa di molto fragile, perché qualsiasi intervento avrebbe potuto creare qualche crepa in questo cristallo che io avevo tra le mani, E quindi è stato un editing molto molto delicato. Sono entrata credo
1: in punta di piedi
3: nella sua vita, perché lei mi ha dato un onore. Per me è stato un onore editare un libro del genere, e mi sono messa nei suoi panni, perché in parte ho vissuto anch'io qualcosa del genere, quindi potevo cercare di capire anche se in maniera differente comunque quello che aveva passato anche lei. Ma la cosa bella della sua scrittura è che nel libro lei parla a volte con tanta ironia e anche autoironia.
4: Sì.
3: E quindi non è pesante come libro.
1: È un linguaggio fresco.
3: Esatto,
1: autentico di una ragazza giovane che dice le cose nella maniera in cui parla.
3: Esatto, quindi diciamo, quando magari mi capita un testo che lo leggi, non è così profondo, così intimo, che puoi anche stravolgere se vedi cose che... E a volte anche più semplice, no?
1: Certo, c'è una verità reale,
3: esatto,
1: no?
3: C'è una verità, c'è un testo profondo, oltretutto Elisa scrive anche bene, e quindi andare a revisionare un testo così, ci ho messo veramente il cuore, tanto cuore, credo che lei...
2: E si vede, aggiungo, si vede che ha messo il cuore.
3: Credo che lei l'abbia capito, infatti tra noi è rimasto un rapporto... meraviglioso.
1: Come sei arrivata, Viviana, Elisa?
2: Allora, il destino vuole che la mamma del mio ragazzo la conosceva, era amica di lei, quindi quando una sera a cena parlo con la mamma del mio ragazzo, mi dice: ma io quasi quasi passo il numero, sei moglie, ho preso coraggio, ho detto ok.
3: Ah, su questo poi c'è da aggiungere una cosa, che questa mia amica, in realtà noi abbiamo fatto il liceo classico insieme, poi per molti anni non ci siamo più sentite, e direi che questo fatto ci ha unito di nuovo con Daniela.
1: È stato il trade union.
3: Quindi è stato, diciamo, questo libro... una cosa bellissima, che poi ha anche fatto riallacciare,
1: ha risaldato un rapporto,
3: sì, perché un'amicizia del liceo che sì, ogni tanto magari un messaggio, sì, però si è veramente rafforzata, insomma, ecco, e quindi ha portato cose tanto belle.
1: Vedi, ecco, che cosa meravigliosa quando dietro ai progetti c'è l'anima, quando dietro c'è la persona, c'è la voglia di comunicare e di rendere vivo qualcosa che si fa, poi si creano queste magie, e il collante tra le persone permane, no? Al di là della pubblicazione, del lavoro che uno fa. Per il mio sentire è la cosa più bella, quella che più ti gratifica.
0: Bella, diciamo, lo diciamo, bella più volte, bella veramente.
1: Della nostra attività, di quello che facciamo. Quello che facciamo
3: alla fine è questo, cioè i rapporti, quello che può crescere, che può nascere,
1: quello che ci si dona l'uno con l'altro. Esatto. Tu, Elisa, come hai trovato l'approccio di Viviana da subito?
2: Molto rispettoso, delicato. A parte che io penso che quando due anime sono affini,
1: vibrano sulla stessa
2: stessa lunghezza d'onda e si trovano,
1: certo,
2: e si capiscono. Io sin da subito ho avvertito questa sensazione di dire: ok, se non me lo può guardare lei, non lo voglio guardare. No, cioè, volevo che fosse lei, perché sapevo che la delicatezza e il cuore che ci metteva
1: erano merce rara.
2: Esatto,
3: ma lei è carinissima, perché quando mandavo magari capitoli editati, lei dopo qualche giorno: bellissimo, guardi, una dolcezza, una cosa veramente
0: bellissima, questa pure bene.
3: Sono commossa
0: ottimo
3: tante volte mentre editavo il libro
2: anch'io,
3: e quindi proprio mi ci sono messa dentro, ecco.
1: Ma sai cosa c'è di bello in questa dinamica? Che tu con molta apertura hai consentito che qualcun altro, quasi in un certo senso, si arrogasse, no? Si arrogasse, tra virgolette, di mettere le mani su qualcosa che ti appartiene visceralmente. Non è semplice consentire che qualcuno corregga o vada a cambiare qualcosa che per noi dovrebbe essere in quel modo lì.
2: Però io parto sempre dal concetto che mi hanno insegnato ad essere tanto umile e a mettermi tanto in discussione, quindi io ero certa che quella cosa lì l'avevo scritta col cuore mio, però
1: magari la forma
2: sapevo che nella forma potevo peccare di presunzione, di credere di essere corretta al 100%, magari ero corretta al 95%, magari a volte in 80%, no? E quindi ho detto mi ci vuole un occhio,
1: un supervisore
2: esterno che mi supervisiona e mi dice guarda, anche magari in modo più corretto è questo,
1: certo,
2: scorre meglio, perché sennò io penso che uno deve lavorare allora proprio completamente da solo, guarda le cose da solo e fine, capito? Però così dopo non si ha nemmeno lo scambio, anche perché io ho imparato anche da lei, nel senso, ovvio, nel momento in cui mi correggeva dicevo ah cavolo, però così allora me lo segno perché so che magari andrebbe meglio la frase scritta così.
1: In questi, nella forma del libro autobiografico, perché io trasferisco sempre un qualcosa di più viscerale rispetto magari a una storia che tu inventi, dove riesci ad essere un pochino più flessibile magari sugli interventi, no? Sull'editing di un editor che ti cancella una frase.
3: Ti dicevo prima, infatti.
1: Mentre su un testo così intimo, così personale, a volte anche l'editor, credo, no? Ponga il problema, dice ok, farò bene a chiederle di togliere questo, di

0: emozioni, sì, le sue sensazioni, senza assolutamente modificare.
1: Quindi magari sei andata a rivedere la parte, che ne so, sintattica, queste cose qua.
0: Sì, qualcosa nella forma, magari ecco qualche aspetto, sì, su qualcosa, sì, sì, abbiamo, ne abbiamo parlato, però sempre, ti dico, in una collaborazione
1: illuminante, però, sì, dai, sì, usiamo il termine.
0: Probabilmente i nostri angeli ci hanno fatto incontrare a questo punto.
2: Questo sono,
0: ecco, dicevamo a volte.
1: Due angeli che si sono incontrati,
0: no,
1: secondo
0: noi
1: me.
0: Noi dicevamo i nostri angeli hanno fatto...
1: In chiusura io vi vorrei leggere la parte conclusiva che la nostra Elisa mi ha sottoposto, in maniera che abbiamo letto l'inizio e leggiamo la fine. Quello che c'è nel mezzo io vi consiglio di scoprirlo da soli andando ad ordinare questo libro magari su Amazon. Siamo liberi di scegliere a cosa credere nella nostra vita. Abbiamo il libero arbitrio. Possediamo la totale facoltà di decidere cosa sia giusto oppure sbagliato in base a come siamo cresciuti, educati, formati. C'è chi crede nel paradiso e chi invece affida la sua vita alla scienza. Solo a quei fenomeni che si possono spiegare, studiare e analizzare. Io, come vi ho detto e raccontato tante volte, scelgo invece di credere, a volte anche a discapito della razionalità. Scelgo in base alle esperienze vissute e non per qualche fede radicata, e non credo nelle coincidenze. Scelgo di credere, nonostante a un occhio più stoico le esperienze che ho raccontato possano sembrare banali eventi dettati dal sincronismo, futili speranze di una semplice ragazza legate al trauma subito in giovane età. Eppure, quando guardo gli occhi della mia gatta, non posso non pensare che me l'abbia davvero mandata mia madre, affinché io possa ancora una volta prendermi cura di qualcuno e non mi senta sola e non amata quando chiudo a chiave la porta di casa, quando guido la macchina che un tempo mi faceva così tanto paura e vedo una farfalla volarmi incontro sul finestrino. Non posso non credere che mia madre sia orgogliosa di me per aver definitivamente sconfitto una delle mie più recondite paure. Quando sento e avverto un profumo dolce all'improvviso in un posto dove profumo non dovrebbe proprio esserci e quel profumo è profondamente diverso da quello che indosso io stessa al momento, non posso non pensare che mia madre sia venuta a farmi visita, che controlli che vada tutto bene, che io continui salda, tosta e tenace per la mia strada. Io scelgo di credere che mia madre sia ancora con me, come dicevo, soltanto in forma diversa. Scelgo di credere che la sua anima sia in un posto migliore, uno in cui è finalmente in pace e pienamente inondata di luce. Prendo così per vere ogni giorno le parole di quel sogno, in cui lei mi tiene davvero sott'occhio, mi consiglia di rigare dritto e di essere una brava persona, proprio come lei mi ha insegnato. Continuo a seguire tutti gli insegnamenti che mi ha trasmesso e fatto assorbire per tutto il tempo in cui è stata fisicamente con me. Per andare avanti, vivo ogni giorno con la consapevolezza della sua guida, mai dimenticandola, ma tenendola sempre stretta dentro di me, proprio accanto al cuore, parlando alla sua lapide e alla sua foto in camera mia. Vivo e non sopravvivo più. Continuo a vivere, ridere, piangere, disperarmi o gioire, e lo faccio anche per lei, fino al giorno in cui, ne sono certa, prima o poi, in qualche modo che ancora non posso del tutto comprendere, ci ritroveremo. E questa fine del libro non è affatto una fine, cara Elisa, lo sappiamo, lo sai tu, ce lo hai trasmesso così meravigliosamente e io non posso che ringraziarti di essere stata con noi.
2: Grazie a voi
1: per aver condiviso queste meravigliose parole e questo tuo coraggio di metterle al servizio anche di tutti quelli che si sentono in questo momento un po' sperduti, un po' fragili e soffrono. Viviana, grazie a te.
0: Grazie a voi
1: per indirizzarci sempre queste
3: bravissima,
1: belle anime.
3: Bravissima, è stata bravissima.
0: Le persone speciali,
1: ecco, perché siete speciali entrambe. Grazie. Nazareno, abbiamo
3: allora
1: finito
3: aspetta
1: per
3: perché io ti dico che tu sei stata mai in Spagna.
1: Io non sono mai stata in Spagna, no, Nazareno.

0: la settimana da domani il Papa va in Spagna.
1: Benissimo.
0: E attenzione che tutti quanti stanno dicendo che questo bel bellissimo Papa in Spagna farà con loro, con gli spagnoli che sono bravi, cosa, una settimana bellissima. Quindi ascoltatelo, vedetelo, guardatelo, perché da domani tutta la settimana il Papa in Spagna.
1: È in Spagna, va bene, noi supportiamo,
0: bellissimo, bellissimo
1: il Papa che se ne va in Spagna.
0: Certamente.
1: Beh, noi restiamo
0: un
1: qui
0: bel applauso
1: lavorare.
0: Per lui, su, ecco.
1: Ragazzi, noi ci troviamo qui sabato prossimo e io vi dico anche chi ci sarà, perché ormai porto sempre con me l'agenda, così che ne abbiate contezza e possiate esserci. Avremo qui con noi in studio Daniela Zepponi, che era già stata per i suoi progetti, e anche Lucia Nardi, perché ci racconteranno un po' quello che succederà quest'anno ad Appignavalon, che partirà il 20 di luglio. E poi avremo anche un'altra brava cantautrice che si chiama Anastasia, quindi mi raccomando, non mancate anche sabato prossimo, perché carne al fuoco ce ne sarà, conoscenze ne faremo e sarà sempre bellissimo come tutti i sabati. Ciao ciao!
0: Buona domenica a tutti, ciao!
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa dire. Dovresti almeno cercare di capire, o perlomeno provare.

0: prima di tutto, dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

tutti fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo.

0: Eccoci qua, seconda parte di Morena.
1: Di Morena, ma no.
0: Di Morena. Si sentiva in tutta la Macerata stamattina che ti parlavi.
1: Sì, cioè, sì. Addirittura. Cioè,
0: tutti se volevano sapere che dicevi.
1: In filo di fusione mi mettete a e Macerata.
0: Qui, mica si scrive, cosa, ormai sei diventata una qui che tutti ti sentono.
1: Tutti mi vogliono e nessuno mi prende, Nazareno.
0: Questo su tutto per tutti, sì.
1: C'era un detto dialettale, Nazareno. Adesso ritorniamo nella nostra piccola territorialità. C'era un detto dialettale che diceva: la figlia de spimpiglia, tutti a vole e niciù la piglia, Nazareno.
0: Questa che è in quale...
1: Da noi si diceva così, la figlia di Spimpia. Invece mi sta dicendo Viviana che da lei c'è un altro detto.
2: Che dice? Che buongiorno dice?
1: Eccola.
2: Ciao a tutti.
0: Com'è che un po'
1: il corrispettivo della figlia di Spimpia? Qual è?
2: La sora Camilla, tutti la vuole, nessuno la piglia.
1: Cambia il nome.
2: Però il senso è quello.
1: Ma la sostanza rimane la stessa.
0: Perfetto, perfetto. Così
1: noi ce ne siamo fatte una ragione di questa
2: certamente,
1: cosa.
2: Ormai.
1: Anzi, potendo rendere le cose difficili, perché no?
2: Certo.
0: Ma io dico una cosa,
2: giusto?
0: Perché dicono tante cose per le donne e poche per gli uomini?
1: In che senso, Nazareno?
0: Queste cose così, no, che si dicono come adesso
1: i detti?
0: Questi detti un po' così.
1: E che ne so, perché voi uomini, Nazareno, non avete dei detti che
2: siete meno interessanti.
1: Ma allora, no, in questo senso questo per noi non è un detto poi così, no, valorizzante.
2: No, direi proprio di no.
1: Per gli uomini non ci sono, perché siccome questi detti per le donne li fanno gli uomini,
2: esatto,
1: per loro stessi non se li fanno.
0: Ah,
1: mi sembra, cioè, capito?
0: Giusto, giusto.
2: E noi non abbiamo bisogno di denigrare gli uomini, quindi
1: ecco,
2: non li facciamo i brutti detti per loro.
1: Non li facciamo, no, i brutti detti per gli uomini. Vabbè, abbiamo
0: giochiamo intanto.
1: Abbiamo cominciato con l'annosa diatriba maschi contro femmine.
2: Esatto.
1: Tra l'altro io sono anche vestita di rosa questa mattina come Barbie.
0: C'è l'amore tra donne e uomini,
1: ma ci deve essere. Noi siamo qui per promuovere l'amore tra gli uomini e le donne. Basta
0: ecco,
1: come dire, le saghe, le diatribe, i combattimenti. Bisogna ritrovare il modo di ricominciare a confrontarsi,
0: insomma,
1: colloquiare, comprendersi. Manca la comprensione.
0: Comprendersi è bella, brava, visto?
1: Manca la comprensione. Ma come diceva Massimo Troisi, cioè, ma un uomo e una donna non si possono sposare, sono troppo diversi, Nazareno.
0: Eppure, vedi? Ci spostiamo tutti. Ci sposiamo.
1: Troisi diceva: ma il matrimonio tra un uomo e una donna, ma non può funzionare, sono troppo diversi.
0: E invece no.
1: E invece c'è ancora chi ci prova, Nazareno. C'è
0: ma tutti,
1: per
0: provateci
1: fortuna,
0: tutti,
1: dai,
0: che è bellissimo.
1: Fortuna. Vabbè, abbandoniamo questo discorso, perché sennò ci incanaliamo su una rotaia che ci porta troppo lontano, troppo lontano. Tra l'altro stavo ascoltando ieri un dibattito in radio sulle nuove tendenze dei giovani che prediligono una vita da single, che non concepiscono, no, di impegnarsi in una relazione. Ma magari di queste cose ce ne può parlare meglio Elisa Barbini, la nostra autrice, che la andiamo a presentare oggi, perché è molto giovane, quindi è proprio dentro la mentalità dei giovani.
3: Sì, non troppo, perché comunque sono ancora rientrante nel millennial io.
1: Ah, sei ancora nel millennial?
3: Sì, purtroppo, non sono Gen Z.
1: Ok, allora tu ci puoi rappresentare la fase
3: parte,
1: di transizione.
3: Esatto,
1: la
3: sì,
1: fase
3: sì.
1: Di l'anello di congiunzione,
3: esatto,
1: tra i dinosauri.
3: Tra la lira e l'euro.
1: Tra noi boomer e la generazione Z. Bene, dopo questo preambolo sempre un po' svalvolato come i nostri soliti, ormai ci conoscete, rientriamo nelle cose serie. Siamo qui per presentarvi, farvi conoscere Elisa Barbini. Vi mostro anche la copertina del libro, tra l'altro molto bella. Eccola qua. Volevo starti accanto, ma non ci riuscivo. Già il titolo sembra una mezza poesia. Ma la poesia è anche dentro questo, lo vogliamo chiamare come, Elisa? Intanto eccoti qua, ti mostro ai nostri
3: buongiorno a tutti.
1: Amici, ascoltatori.
0: Ascoltiamo.
1: Accanto a lei
0: qui,
1: c'è la nostra Viviana, adesso cerco di farvele vedere entrambe così non sapete dove buttare l'occhio. Mi raccomando ragazze, avvicinatevi al microfono in maniera che vi possano tutti sentire bene. Io cerco di inquadrarvi al meglio, eccoci
3: vicine,
1: qua.
3: Esatto, vicine.
1: Dicevamo, Elisa Barbini con il suo romanzo autobiografico, chiamiamolo così, di esordio, e accanto a lei l'angelo custode Viviana Nobilini, che è anche un po' il nostro angelo custode, perché viene, vedete, bionda, eterea, bella, buona e brava,
2: tutta apparenza,
1: la diavoletta è dietro,
2: esatto,
0: la nostra amica, due brave donne, bene.
1: La nostra amica di lunga data Viviana Nobilini, che ogni tanto ci spedisce i suoi autori,
2: esatto.
1: Ma questo nostro è un sodalizio, quindi tu diciamo che raffini il la farina del sacco degli autori, come dice la nostra Elisa, dai l'illuminante,
3: assolutamente,
1: a una a un viso dove c'è già un fondotinta, e poi tu ce li segnali e noi abbiamo sempre il piacere di ricevere quello che tu ci attenzioni, e stamattina ci hai attenzionato una ragazza bellissima,
2: anche perché merita il libro,
1: esatto,
2: merita veramente,
1: dentro e fuori, dentro e fuori, esatto. È un binomio che quando si riscontra ci fa fare un fremito. Elisa, parlaci un attimino di te prima di entrare nel vivo della questione del tuo libro.
3: Ma io in realtà sono una ragazza semplicissima, normalissima, cioè ho un lavoro normale, faccio la commessa in un negozio di abbigliamento, però oltre al lavoro standard, diciamo, ho questa passione per la scrittura che mi accompagna sin da quando ero bambina. E ci ho sempre provato a scribacchiare un po' qui, un po' là, senza mai arrivare a qualcosa di sodo, diciamo, e fino a che all'età di 25 anni mi capita questa, diciamo, disgrazia, e da lì parte la mia voglia di scrivere qualcosa per aiutare me, ma anche e soprattutto gli altri che si trovano in una situazione simile alla mia.
1: Forse prima ti era mancata una determinazione derivante da un'urgenza, no? Magari c'erano delle idee un po' vaghe, ma non c'era dentro quel corrispettivo di urgenza di tirar fuori
3: assolutamente.
1: Una
3: sì, erano più quanto mi è piaciuto Harry Potter, allora anch'io vorrei scrivere di magia, oppure quanto mi è piaciuto Pirati dei Caraibi, scrivo dei pirati. Però
1: suggestioni
3: dopo
1: passeggere.
3: Esatto, un po' qui, un po' là, poi mettevo tutto in questo fantastico baule, mischiavo le cose e poi non ne saltava fuori qualcosa di concreto. Invece questo progetto qua è concreto dalla prima pagina all'ultima proprio.
1: Oh, perché che bello, ti appartiene interamente.
3: Sì,
1: esatto. Ti appartiene interamente. Sì. Chiederei alla nostra Viviana di aprire questa nostra mattinata leggendoci subito questa prefazione.
0: Ecco,
1: così
0: entriamo
1: subito nel vivo della questione, perché già nella prefazione c'è una sorta di percorso dentro queste tre morti, così le chiami tu, che poi andrai all'interno del libro a vivisezionare nello specifico, ma già il colpo d'occhio, l'imprinting, il lettore e lo shock, anzi, ce l'ha da subito. Viviana, ti passo il libro.
2: È un onore per me.
1: E ci leggi fino sai dove, ok? Sì.
0: Ascoltiamo, ascoltiamo bene.
2: Penso di essere già morta varie volte durante la mia vita. Non letteralmente, intendo. O perlomeno non del tutto. I miei battiti hanno continuato ad accelerare per poi diminuire. Gli organi non sono andati in cancrena e non ho visto tutto farsi nero. Quando dico sono morta varie volte, intendo quella sensazione di trambusto e scossa che, ne sono certa, tutti affrontiamo almeno una volta nella vita. È una sensazione di totale annientamento, di perdita di conoscenza e di completa trasformazione. Spesso agli amici descrivo questa sensazione come prendersi un treno in faccia. È così per me la morte non biologica, un incrocio inaspettato nella strada che seguivamo da una vita, quella routine che ci faceva sentire al sicuro e nella maggior parte dei casi persino felici. E così sappiamo che dopo quella morte, quel passaggio che ci lascia attoniti, la nostra vita non sarà mai più come prima. Non sarà più come l'avevamo immaginata in tutto quel tempo passato a programmarla. Per questo penso di essere morta un po' la prima volta, quando a 17 anni mi hanno ricoverato in una clinica per disturbi alimentari. Allora ero così piccola, ingenua e sperduta nel mondo. Credevo che magro significasse automaticamente bello e che niente valesse la pena o il tempo se non l'ossessione paranoica che avevo nei confronti del cibo. La seconda volta sono morta a 23 anni, quando quello che pensavo fosse l'amore della mia vita, l'uomo del mio futuro, mi ha lasciata. Dopo quella rottura ho faticato molto a rimettermi in discussione. Solo in seguito a una lunga terapia e tanto lavoro su me stessa ho appreso che ciò che è insano e disfunzionale non ci serve affatto, anzi, andrebbe allontanato. Poi è arrivata la terza morte, la più dolorosa, la più impattante, quella che ha completamente sfalsato ogni prima e dopo che avrebbe potuto esserci, che mi ha fatto diventare adulta alla velocità della luce e che, inevitabilmente, ha donato ai miei occhi quel velo di sofferenza e a me quel senso di stordimento che non mi ha più abbandonata. In queste pagine vorrei raccontare come mia madre ha scoperto di avere un tumore, del suo percorso a Montagne Russe, ma soprattutto dare consigli pratici e utili a chi si ritrova catapultato nella malattia assieme ai propri cari. Spesso, tra tutto quel dolore che il malato prova, ci si dimentica della persona che sta al di là della sponda del letto, che tiene la mano, chiama gli infermieri e parla con i dottori. Spesso ci si dimentica che in questo tipo di malattie il male prima devasta l'ammalato e subito dopo prosciuga fisicamente, emotivamente e mentalmente il caro che lo assiste. Questi sono solo consigli derivati da un'esperienza vissuta in prima persona, quindi prendete sempre tutto con cautela e non come sentenza di un professionista competente. Sono parole scritte sia per esigenza sia per empatia, allo scopo di ricordarvi che in questa strada tortuosa non siete affatto soli. La salute è un dono, la vita stessa è un dono e ogni singolo giorno è prezioso, sempre.
0: Ah, però.
1: Già,
0: però.
1: L'inizio è sincero, reale e incredibilmente profondo. E riscrive già subito, no? L'esigenza di instaurare un dialogo pacato e andare a sottolineare proprio i grandi significati e i grandi temi che tu vuoi affrontare in questo lavoro, che credo sia stato in primis terapeutico per te.
3: Sì, assolutamente.
1: E poi si pone anche come punto di riferimento per chi si trova sperduto e non sa come affrontare magari uno di questi dolori, perché tre tutti insieme sono veramente un bel bagaglio già da portare sulle spalle per una ragazza così giovane. Passiamo al primo. Non so, tu preferisci soffermarti, credo, in maniera più importante sul trapasso di tua mamma.
3: Io in realtà nel libro parlo di queste tre morti. Il percorso di mia mamma lo approfondisco proprio perché è rivolto a tutte le persone che assistono i loro cari durante la malattia, però mi soffermo anche sui disturbi dell'alimentazione, parlando anche di relazioni tossiche, perché secondo me sono due argomenti che al giorno d'oggi più se ne parla
1: e meglio è.
3: Sì,
1: ci trovi perfettamente d'accordo. Quello che io ti chiedo proprio in sintesi, con un colpo d'occhio, secondo te il fatto di aver già messo alla prova te stessa con un disturbo alimentare che anch'io conosco da vicino, quindi comprendo di cosa stai parlando, e la rottura con una persona che tu avevi magari idealizzato, sì, per un futuro, no? Quindi già un bagaglio di sofferenza importante. In qualche modo ti aveva già forgiato per sostenere?
3: Assolutamente no. Cioè, io nel libro parlo proprio di questo, nel senso che la prima domanda che mi sono fatta quando a mia mamma hanno diagnosticato il tumore è stato: perché a me?
1: E credo che sia io, un po' la domanda,
3: no,
1: che ci si, cioè, fa quando ci succede qualcosa.
3: Ce la chiediamo tutti. Io proprio facevo questo ragionamento, dicevo: perché io, che ho già avuto un disturbo alimentare, che ho vissuto una relazione tossica,
1: non bastava?
3: E io allora ero così arrabbiata. Dopo, però, un giorno andando in terapia, la mia psicologa mi ha fatto riflettere.
1: Perché?
0: Ecco, vedi, questo è importante.
3: Perché non io? E io, quando mi ha detto quel non, è stato come se la lampadina si è accesa del tutto. Ho detto: ok, io non ho niente di diverso dalle mie coetanee che idealizzano un ragazzo sbagliato, non ho niente di diverso rispetto ad altre coetanee che sono cresciute con il concetto della modella magra, bellissima, fotogenica, perché sono cresciute in questa società, una società dove questi tre problemi purtroppo sono all'ordine del giorno e dove anche i tumori stessi aumentano di anno in anno.
1: Assolutamente. Quindi nessuno è a riparo mai dalla sofferenza, neanche se ha una lista lunghissima. Per quanto riguarda il discorso dei disturbi alimentari, che è un tema che io trovo molto sensibile e che mi tocca profondamente, tu come l'hai affrontato, da sola oppure hai chiesto consiglio a un professionista, a un terapeuta?
3: Allora, io sono stata ricoverata a 17 anni. La malattia mi è insorta quando io ne avevo 11, perché io passavo da una situazione di sovrappeso a una situazione di perdita di peso drastico. Quindi io ho perso intorno ai 40 kg in un'estate.
1: Ma in quel frangente come è successo?
3: Perché?
1: Per una tua volontà?
3: No, io venivo tanto presa in giro da piccola scuola, e proprio il tema del bullismo è un altro dei temi.
1: È un altro tema, magari potrei scrivere un altro libro.
3: Esatto. E tante parole che feriscono, poi ero piccolina e al tempo vedevo solo quello come modo di dimagrire, certo, di trovarmi più carina, di trovarmi all'altezza delle altre coetanee.
1: Soprattutto di sottrarti anche a una condizione costantemente umiliante da parte della cattiveria degli altri.
3: Esatto,
1: no?
3: Anche perché poi nella mia famiglia il tema del cibo è sempre stato invece ritrovo, familiarità, festa,
1: certo,
3: quindi io non l'avevo mai visto.
0: Bello questo.
3: Non l'avevo mai visto il cibo come ho paura di quella
1: qualcosa da combattere.
3: Sì, è stato proprio un interruttore che di punto in bianco si è acceso e io ho capito che se del piatto che avevo di fronte, che mia nonna mi metteva di fronte, mangiavo la metà, avrei potuto provare a dimagrire.
1: Più all'altro nella mentalità delle famiglie di prima, no? Mangia nonna!
3: Sì, mia nonna
1: mangia mamma! Che se vedevo...
2: Non ti piace?
1: Io vedo mia madre che ancora ce l'ha, è sempre lì che ti sorveglia la quantità di cibo che mangi, quasi, no? Quasi 50 e passa anni. E però c'è nella mentalità del genitore quel continuo istigarti a mangiare, anche se tu hai già mangiato una quantità sufficiente. Questo a volte me lo chiedo, ma a quale meccanismo risponde? Della cura? Di che cosa secondo voi?
2: Io credo, per quanto riguarda i miei, perché loro hanno sofferto la fame, essendo vissuti al tempo della guerra, e non avevano cibo, per cui hanno trasferito questa sensazione, nei figli, per cui se uno non mangiava tutto, non finiva il piatto, non andava bene, dovevi mangiare per forza oppure non ti piaceva, io credo che quello che a loro è mancato non voleva che mancasse ai figli, e ovviamente esagerando.
0: Bella cosa,
2: secondo me, cioè, per me è questo, almeno nella mia esperienza.
1: In mia madre invece vedo sempre quel sorvegliarti che appena perdi un grammo, cioè lei, oddio, stai dimagrendo, non mangi.
2: Vero.
1: C'è una sorta di spia, no, di un malessere, secondo loro, che se non mangi evidentemente stai male, e forse è quel sovraccarico di cura e di ansia che hanno anche i genitori nei rispetto dei figli.
3: Sì, assolutamente.
1: E dunque andiamo per gradi, c'è questo calo drastico negli 11 anni che scatena però un meccanismo evidentemente dentro di te.
3: Scatena un meccanismo ossessivo, nel senso che io mi ricordo perfettamente che le mie coetanee pensavano a prendere il gelato al mare nello stabilimento, io no, io dovevo prendere la granita perché la granita aveva meno calorie del gelato. Questo si intensifica ovviamente col passare degli anni, fino a che a 16 mi fanno una gastroscopia voluta da mia madre, ovviamente, perché io non vedevo assolutamente il problema della cosa, e il dottore che avevo di fronte mi dice: guarda Elisa, perché la mia è stata un'anoressia con episodi bulimici, quindi io avevo proprio il peggio,
1: il peggio della sintesi magna,
3: il peggio del tutto, esatto. E il dottore mi guarda e mi dice: guarda Elisa, se continui così a vomitare tutti i giorni quel poco cibo che introduci, il tuo esofago scoppia,
1: si brucia, certo,
3: e io ti do 3 mesi da oggi. E questa cosa a 17 anni mi ha fatto scattare l'altro interruttore, quello d'emergenza, il salvavita,
1: certo,
3: che mi ha fatto guardare mia mamma in faccia e io ho detto: mamma, ma io
1: non voglio continuare così.
3: Mia mamma mi ha detto che già ci aveva provato varie volte, andiamo dallo psicologo, facciamo quello, e mi ha detto: lo devi volere, e io ho preso coraggio, mi sono fatta ricoverare io a 17 anni in una struttura che c'era al tempo nella mia città apposita, e sono stata 6 mesi sotto cura in questa struttura, dove c'era tutto un programma di nutrizione, non con sondini, ma proprio terapia.
1: Sì. E penso che lì dentro si sia anche supportati da un team di psicologi che ti aiutano.
3: C'era il dietista, c'era lo psichiatra, c'era la psicologa che
0: tantissima
3: psicologa, che veniva chiamata ogni 2 per 3, quindi io mi ricordo solo di lei che correva con i suoi tacchi da un reparto all'altro, ecco. Sempre di corsa, però sì, un team e un'equipe veramente speciale, a me mi ha salvato la vita.
1: Parlando di questo argomento che è tanto importante, io vorrei veramente un giorno poter fare una trasmissione dedicata esclusivamente a questo tema, perché lo sento molto e perché secondo me ce n'è bisogno, molto sottovalutato. Cosa ti sentiresti di dire a tutte quelle ragazze, ma anche ai ragazzi, perché oggi purtroppo l'anoressia e il disturbo alimentare non è solo un discorso che riguarda le ragazze, ma purtroppo anche molti ragazzi, maschi, tra virgolette, cominciano a risentire di questo problema. Cosa ti sentiresti di dire per chi è lì, che magari ha la coscienza di avere questo problema, chiamiamolo così, ma non ha ancora la forza d'animo per affrontarlo?
3: Allora, a me una delle cose...

0: io al tempo, io pensavo che ci fossero cibi buoni e cibi cattivi,
1: certo,
0: no? E io in realtà in questo percorso ho mangiato di tutto. Io ho mangiato sia la pizza, sia la pasta, sia il riso, sia il petto di pollo.
2: Tutto, tutto,
0: tutto,
2: bene, bene.
0: Perché non esiste il cibo sbagliato, esiste solo la giusta quantità di cui il nostro corpo ha bisogno.
1: Ha bisogno.
2: Ecco, questo è importantissimo.
1: Adesso ti faccio una domanda forte, forse anche un po' drammatica, ma secondo me è il cuore oscuro che si nasconde dentro a questa tematica e non tutti hanno, come dire, l'ardire di tirarlo fuori. Tu appunto hai parlato di cibo che serve per far funzionare questa macchina. Quindi in questa asserzione c'è implicita l'affermazione che anche se uno è malato, ha comunque come finalità vivere. Ma in realtà, dentro a questi meccanismi, a volte c'è annidata una grande voglia di morte.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: In questo senso, come si riesce a riscrivere questa falla? Che uno non, cioè, non è che dice io voglio morire. Però sotto c'è quell'idea lì che lavora a volte.
0: Nel mio caso io invece l'ho pensato tante volte. Io voglio morire, voglio morire, voglio morire.
2: No, ma
0: io...
2: no, è brutto.
1: Lo so. Invece è una
2: è brutto, so, dai. Stiamo belli che vuole stare qui.
1: È il pensiero che guida questi meccanismi.
0: Io in realtà una volta sono stata proprio male. Ci ho avuto una sorta di mini infarto, quindi... sono proprio cascata per terra.
1: E quindi, cioè, si tratta proprio di andare a disinnescare quella voglia inconscia lì, di scomparire.
0: Sì, io posso solo dire che nel mio caso, quando il dottore mi ha detto quella cosa, io ho detto non ora, cioè un qualcosa dentro di me, della parte che non voleva più vivere, che gli andava benissimo così, ha detto no, non è il momento.
1: Sto facendo una follia, è una follia.
0: Non so come si riattiva e penso anche che sia estremamente personale per ognuno di noi.
1: Però è importante che tutti coloro che permangono in questo stato abbiano ben presente che sotto lavora quell'idea lì.
0: Sì, assolutamente. Io non dico che ho affrontato questo percorso e ho detto dal primo giorno è andato tutto bene, anzi io sono entrata lì dentro, pesavo 35 kg, sono arrivata il primo mese, ne avevo persi altri due, cioè nel senso non è stata proprio
1: molto dura, certo,
0: non è stata proprio una strada pianeggiante così,
1: ma si tratta difficile. Proprio di disinnescare dei meccanismi mentali che non è così facile sprogrammare, no?
0: Io lì penso di aver avuto un'equipe altamente preparata, una psicologa veramente con due spalle così, e i loro consigli, gli strumenti che mi hanno dato per affrontare i pasti, per affrontare il dopo del pasto soprattutto anche.
1: Sì, perché quindi il dopo è la fase del senso di colpa.
0: Esatto,
1: certo, capito?
0: È quello, no? Cioè c'era chi prendeva, si alzava dal divanetto, certo, iniziava a correre, allora loro no, con tutta la calma del mondo, no, senti qui, facciamo questo, cioè, io ci ho avuto tanta cura da parte di queste persone.
2: E questo è bello.
0: Molto, moltissimo.
2: E questo è bello.
0: E quindi io penso che sono stata nel posto giusto,
1: al momento giusto,
0: con le persone giuste e con il meccanismo nel cervello che dicevamo che ha detto ok, quella parte
2: scansala,
0: arriva quell'altra.
1: Ecco, meraviglioso. Facciamo la prima pausa, Elisa, ci andiamo ad ascoltare il brano primo che mi avevi segnalato dei Club Dogo. Com'era il titolo?
0: Il sole e la luna.
1: Il sole e la luna, ci ascoltiamo e poi ritorniamo qua con Elisa Barbera.

0: stiamo parlando di un libro, mi raccomando, leggiamo sempre tanti libri, perché è importante, ci aiuta e chissà quanto poi.
1: Soprattutto leggiamo i libri che presentiamo qui in trasmissione.
0: Beh, adesso mi anche questi qui e anche gli altri, però.
1: Mi pare il minimo sindacabile. Se ci seguite, noi speriamo sono che qui, leggiate insomma, i dice. Libri che vi presentiamo. Nazareno.
0: Insomma, siamo non in ci parte. Andiamo così piccoli. Se no...
1: Nazareno dice: se noi ve li presentiamo, se non ci leggete, non ci frega nulla. E invece no, io vi suggerisco naturalmente di leggere i libri che vi presentiamo, perché se vi li presentiamo è perché riteniamo
0: sì.
1: che siano validi. Soprattutto riteniamo che questo libro di Elisa Barbini meriti uno spazio, perché è una giovane autrice emergente che ha avuto il coraggio, perché ci vuole il coraggio di mettersi a nudo nelle pagine di un libro, soprattutto raccontando episodi così dolorosi della tua vita. Non è così semplice, no? Spogliarsi di fronte al pubblico, di fronte a chi legge, di fronte anche al giudizio degli altri, e ripercorrere cose dolorose che uno ha vissuto. Però lei ci dice, ci conferma che tutto questo può essere anche liberatorio, sì. terapeutico e motivo di crescita personale. Abbiamo parlato nella prima parte dei tuoi disturbi alimentari, direi di non soffermarci troppo, se no consumiamo tutta la puntata qua e non è il caso. C'è stato il secondo dolore quando l'uomo della tua vita ti ha lasciato. E anche questo una cosa che tu hai elaborato, ma direi di conservare il resto dello spazio per parlare, diciamo, dell'elemento trainante, sì. no? Che ti ha portato a scrivere
0: questo
1: il libro.
0: Sì, che è bello. Vediamo.
2: Allora, mia mamma.
1: La malattia di tua mamma e tutto quello che ne è conseguito.
2: Mia mamma si è ammalata giovanissima, perché aveva 55 anni, e tutto è iniziato perché ha iniziato ad avere problemi a un rene, quindi questo rene non ha iniziato a funzionare, ha iniziato a fare tante dialisi, però diciamo sembrava tutto abbastanza trattato, fino a che ha iniziato proprio a... tornavo a casa dal lavoro e la vedevo sempre che si contorceva da questi dolori, e è stata ricoverata. E in questo ricovero, in cui vedevano questo rene, insomma, che non funzionava, gli hanno trovato anche una massa maligna all'utero. Una massa maligna che era già grossa come un'arancia. E quindi non poteva essere asportata. Già da subito i medici sono stati limpidissimi. E ha iniziato il suo percorso di chemioterapia. In realtà le ha fatte tutte, nel senso che ha fatto chemioterapie, ha fatto la radioterapia, e l'ultima proprio è stata l'immunoterapia. E è durato un anno, più o meno, un anno in cui, mentre lei si aggravava di più, io mi prendevo sempre di più il peso della faccenda,
1: certo,
2: sopra le spalle.
1: Certo.
2: E quindi ecco.
1: Questa tu sei figlia unica.
2: Sono figlia unica, sì.
0: Figlia unica, vedi?
1: Quindi neanche poter condividere, no?
2: No.
1: Il peso.
2: Ho una famiglia grande, una famiglia allargata, quindi diciamo che non sono stata completamente sola nel
1: ad
2: guardare.
1: Ad affrontare questo.
2: No, assolutamente, anzi, poi mamma era una persona talmente sorridente, solare. Cioè,
0: questo è bello, ci sorride e bravo, ecco.
1: Quindi aveva vicino persone che si
2: faceva amare,
1: si preoccupavano di lei. Sì.
2: Anche il passante al mercato se la ricordava, la salutava, le chiedeva come stai. E quindi una persona straordinaria, almeno io...
1: La vedevi così?
2: Sì.
1: Ed è bello
2: questo.
1: È bello questo. E, quando si è aggravata... Le difficoltà delle strutture, no? Anche come a volte i malati vengono ricevuti, che peso hanno avuto nello svolgimento?
2: Io non ho sentito tanto il peso, perché anche lì, io dico, no? Sono stata tanto sfortunata, però magari ho trovato veramente sempre delle equipe molto competenti. L'oncologa di mia mamma, un'altra delle donne che ammiro di più in assoluto, perché come ha trattato lei la situazione gestendola coi guanti, io
1: quindi in questo ci stai dando anche un buon feedback, perché a volte no, si sentono storie purtroppo tristi, ma bisogna dire che solitamente i reparti di oncologia come questo che abbiamo a Macerata e credo negli altri ospedali funzionano bene.
2: Funzionano bene. Nel senso, nel reparto dove stava mia mamma, che era il reparto di degenza, perché dopo il day hospital si utilizza quando si vanno a fare le terapie.
1: Certo.
2: Il reparto di degenza era dove mia mamma purtroppo in questo anno
1: è stata a volte ricoverata.
2: Ricoverata, tornata una settimana a casa, ricoverata di nuovo, stai un mese, ritorna a casa, un po' così.
1: Certo.
2: Però io del reparto di degenza, gli infermieri, gli OS e i dottori che c'erano, alzo le mani e non riesco a non essere grata della cura e della premura che hanno avuto nei confronti non solo di mia mamma,
0: questo ma è bellissimo che lo dici,
2: altre persone che erano ricoverate.
0: Sì, perché è importante, i medici sono bravi, ecco.
2: Un tipo di lavoro del genere dove ti porta tutti i giorni a avere a che fare con il dolore e dolore estremo delle persone è veramente tosto, nel senso che non tutti ci sono portati per farlo, e quelle anime buone che sono in grado di, lo vedi subito nella cura, nella premura
1: che hanno.
0: Ecco, vedi, tutto quanto bisogna saperlo, e ci sono anche tante cose belle. E quelle bisogna dirle, perché oggi io non so, c'è un tipo che la gente parla di questo e quell'altro, quello va male, quest'altro va male, quell'altro pure, ma insomma ci sta, come oggi che stiamo bene tutti quanti, nel senso che tanti prima c'era più brutta di cose, di roba.
1: Certamente,
0: questo è il punto.
1: In passato c'erano sicuramente cose che non avevano lo sviluppo tecnologico di oggi, ci sono i pro e i contro in ogni epoca. Sicuramente il discorso della sanità è complesso,
2: è molto complesso.
1: Però va sicuramente riconosciuto che quantomeno nei reparti dedicati all'oncologia si cerca di dare una sorta di priorità alla gravità delle situazioni, no? Una sensibilità specifica, diciamo così.
2: Un ricordo per esempio che mi viene in mente è che negli altri reparti dove ero andata prima, qualche familiare lo andavi a trovare, così si poteva andare a trovare solo durante i pasti e solo una persona per volta, perché dopo il Covid c'è stato questo ampliamento. Quando mia mamma è stata ricoverata in oncologia, e nonostante le visite fossero sempre agli orari dei pasti, fino a pranzo a cena, però ci hanno sempre permesso, diciamo, di essere molto più elastici.
1: Erano molto più flessibili.
2: Sì, nel senso che se io volevo stare mezz'ora con mia mamma dopo lavoro, non arrivava nessuno a dirmi
1: no, guarda.
2: La difficoltà si creava nel momento in cui magari mia mamma compartiva la stanza con un'altra persona, e allora lì cercavamo di non essere, ecco, quattro dentro la stanza.
1: Sì, di non invadere tutto lo spazio.
2: Io ho avuto più difficoltà lì, più nel vedere anche la compagna di stanza, le persone che camminavano per il corridoio, diciamo lì è stata la mia difficoltà, non tanto con l'equipe che la seguiva e si prendeva cura di lei.
1: Mi ha commosso molto la parte in cui tu racconti che tua mamma sapeva che tu avresti voluto scrivere questo libro e ti ha detto: Elisa, lo devi assolutamente fare. E la prima pagina, una delle prime pagine, appunto, riportano: ce l'ho fatta mamma, ce l'ho fatta sul serio. E anche quest'altra bella citazione: sì timone mai ancora, sì mare mai tempesta. Di chi è questa frase?
2: Di mamma.
1: Di tua mamma.
0: Me la diceva
2: per invogliarmi a fare le cose, specialmente anche a scuola quando dovevo andare a fare l'esame. Io avevo paura per l'ansia, faceva: no, forza, devi essere timone, mai mare, è sempre, cioè.
1: E tua madre è sempre stata coerente nella sua vita con questi aforismi che ti diceva? Era sempre timone, era sempre mare, oppure anche lei aveva le sue fragilità?
2: Aveva tante fragilità, ma era il punto di riferimento per tutta la famiglia.
1: Quindi era il timone,
2: sì,
1: sempre
2: stato. Sì, sì, sì, sempre. Delle bellissimo, nipoti, allora, delle sorelle, delle amiche, del
1: un
2: marito.
1: Un punto di riferimento.
2: Sì, di tutti. E è per questo che secondo me quando dopo viene a mancare il pilastro, i capitelli tutti intorno oscillano e fanno...
1: C'è bisogno di un attimo di assestamento.
2: Sì, sì.
1: L'ho sperimentato anch'io quando è morto mio padre, che è andato per un male come tua madre improvvisamente, e quando questi elementi sono la struttura portante di tutta la famiglia, quando vengono a mancare ci vogliono parecchi mesi.
2: Io in realtà a 2 anni di distanza ancora faccio a volte fatica, e però quello che mi sprona è che tante volte nelle cose che devo fare nel quotidiano dico: ok, cosa vorrebbe che facessi? Cosa direbbe in questo momento? Allora mi sento magari un po' rincuorata.
0: Bello, brava, bravissima.
2: Tiro di fuori di nuovo bravissima. Il coraggio di dire: ok, bisogna fare questo. Bisogna non lasciarsi
1: andare,
0: sì, giustissimo, giustissimo.
2: Il dolore è come un mare, no?
1: È un mare che tu non certi dolori non arriverai mai dall'altra parte,
2: esatto,
1: nell'altra sponda, no? E impari a navigarli.
2: Esatto, però allo stesso tempo sono del parere che se tu ti lasci trasportare dalla corrente, a voi,
1: cioè, il timone devi sempre tenerlo in mano.
2: Sì, il timone sì. Ogni tanto lo puoi tranquillamente lasciare andare.
1: Per riposarsi ogni
2: per
1: tanto.
2: Per riposarsi, per calmare la mente, però dopo una mano...
1: Devi riprenderla assolutamente.
0: Subito, assolutamente. Perfetto.
1: E com'è stato il momento, come dire, della separazione, quella fisica? Perché la separazione reale non c'è mai.
2: No, non c'è
1: mai. Però c'è l'attimo del distacco in cui uno deve fare i conti, no? Con l'assenza fisica.
2: Io quello che ritengo che mia madre sia stata veramente tanto coraggiosa è stato nel momento in cui gli hanno sospeso le terapie e gliel'hanno comunicato che sospendevano le terapie. E io penso che qualsiasi persona con la consapevolezza di dover morire, non di eventualmente, perché
1: lì lo sai,
2: lo sappiamo,
1: te lo stanno
2: tutti
1: dicendo
2: che dobbiamo morire, nel senso prima o poi
1: capiterà.
2: Però un conto è rendersi conto e un conto dire: ok, prendo la macchina, vado in giro, poi non lo so quello che
1: certo,
2: mi può capitare,
1: certo,
2: no? E quel momento lì mia mamma mi ha fatto fare una promessa e è la promessa a cui io mantengo fede tutt'oggi, nel senso quella che mi muove a alzarmi dal letto e fare le mie cose, continuare a essere sia felice che triste poi nella vita, perché la vita non è mai solo bella, solo brutto,
0: è un
2: mix,
1: è un potpourri di
0: tutte e due le cose,
2: esatto, questo mix e farlo per me ma anche per lei. E io c'ho sempre questo angioletto sopra la spalla, no?
1: La presenza che è sempre con te,
2: questo angioletto qua che mi guida ogni tanto e a volte sta in silenzio e altre volte invece mi fa: vai, vai, vai avanti.
1: Viviana,
0: bella, bella,
1: tu
0: questa,
1: che sei qui vicina a lei silenziosa,
3: ascolto.
1: Quando Elisa ti ha proposto di così rifinire il suo libro, tu come hai accolto questo compito così delicato?
3: Esatto, guarda, allora quando mi ha dato
1: mettiti vicino al microfono per favore, te lo ricordo,
3: il suo testo che l'ho letto insomma con attenzione, con cura, è stato come avere in mano un qualcosa di molto fragile, perché qualsiasi intervento avrebbe potuto creare qualche crepa in questo cristallo che io avevo tra le mani, E quindi è stato un editing molto molto delicato. Sono entrata credo
1: in punta di piedi
3: nella sua vita, perché lei mi ha dato un onore. Per me è stato un onore editare un libro del genere, e mi sono messa nei suoi panni, perché in parte ho vissuto anch'io qualcosa del genere, quindi potevo cercare di capire anche se in maniera differente comunque quello che aveva passato anche lei. Ma la cosa bella della sua scrittura è che nel libro lei parla a volte con tanta ironia e anche autoironia.
4: Sì.
3: E quindi non è pesante come libro.
1: È un linguaggio fresco.
3: Esatto,
1: autentico di una ragazza giovane che dice le cose nella maniera in cui parla.
3: Esatto, quindi diciamo, quando magari mi capita un testo che lo leggi, non è così profondo, così intimo, che puoi anche stravolgere se vedi cose che... E a volte anche più semplice, no?
1: Certo, c'è una verità reale,
3: esatto,
1: no?
3: C'è una verità, c'è un testo profondo, oltretutto Elisa scrive anche bene, e quindi andare a revisionare un testo così, ci ho messo veramente il cuore, tanto cuore, credo che lei...
2: E si vede, aggiungo, si vede che ha messo il cuore.
3: Credo che lei l'abbia capito, infatti tra noi è rimasto un rapporto... meraviglioso.
1: Come sei arrivata, Viviana, Elisa?
2: Allora, il destino vuole che la mamma del mio ragazzo la conosceva, era amica di lei, quindi quando una sera a cena parlo con la mamma del mio ragazzo, mi dice: ma io quasi quasi passo il numero, sei voglia, ho preso coraggio, ho detto ok.
3: Su questo poi c'è da aggiungere una cosa, che questa mia amica, in realtà noi abbiamo fatto il liceo classico insieme, poi per molti anni non ci siamo più sentite, e direi che questo fatto ci ha unito di nuovo con Daniela.
1: È stato il trade union.
3: Quindi è stato, diciamo, questo libro... una cosa bellissima, che poi ha anche fatto riallacciare,
1: ha risaldato un rapporto,
3: sì, perché un'amicizia del liceo che sì, ogni tanto magari un messaggio, però si è veramente rafforzata, insomma, ecco, e quindi ha portato cose tanto belle.
1: Che cosa meravigliosa quando dietro ai progetti c'è l'anima, quando dietro c'è la persona, c'è la voglia di comunicare e di rendere vivo qualcosa che si fa, poi si creano queste magie e il collante tra le persone permane, no? Al di là della pubblicazione, del lavoro che uno fa. Per il mio sentire è la cosa più bella, quella che più ti gratifica.
0: Bella, diciamo, lo diciamo, bella più volte, bella veramente.
1: Della nostra attività, di quello che facciamo. Quello che facciamo
3: alla fine è questo, cioè i rapporti, quello che può crescere, che può nascere,
1: quello che ci si dona l'uno con l'altro. Tu, Elisa, come hai trovato l'approccio di Viviana da subito?
2: Molto rispettoso, delicato. A parte che io penso che quando due anime sono affini,
1: vibrano sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Poi alla fine vibrano sulla stessa lunghezza d'onda e si trovano,
1: certo,
2: e si capiscono. Io sin da subito ho avvertito questa sensazione di dire: ok, se non me lo può guardare lei, non lo voglio guardare. Volevo che fosse lei, perché sapevo che la delicatezza e il cuore che ci metteva
1: erano merce rara.
2: Esatto,
3: ma lei è carinissima, perché quando mandavo magari capitoli editati, lei dopo qualche giorno: bellissimo, guardi, una dolcezza, una cosa veramente
0: bellissima, questa pure bene.
3: Sono commossa
0: ottimo
3: tante volte mentre editavo il libro
2: anch'io,
3: e quindi proprio mi ci sono messa dentro, ecco.
1: Ma sai cosa c'è di bello in questa dinamica? Che tu con molta apertura hai consentito che qualcun altro, quasi in un certo senso, si arrogasse, no? Si arrogasse, tra virgolette, di mettere le mani su qualcosa che ti appartiene visceralmente. Non è semplice consentire che qualcuno corregga o vada a cambiare qualcosa che per noi dovrebbe essere in quel modo lì.
2: Però io parto sempre dal concetto che mi hanno insegnato ad essere tanto umile e a mettermi tanto in discussione, quindi io ero certa che quella cosa lì l'avevo scritta col cuore mio, però
1: magari la forma
2: sapevo che nella forma potevo peccare di presunzione, di credere di essere corretta al 100%, magari ero corretta al 95%, magari a volte in 80%, no? E quindi ho detto mi ci vuole un occhio,
1: un supervisore
2: esterno che mi supervisiona e mi dice guarda, anche magari in modo più corretto è questo,
1: certo,
2: scorre meglio, perché sennò io penso che uno deve lavorare allora proprio completamente da solo, guarda le cose da solo e fine, capito? Però così dopo non si ha nemmeno lo scambio, anche perché io ho imparato anche da lei, nel senso, ovvio, nel momento in cui mi correggeva dicevo ah cavolo, però così allora me lo segno perché so che magari andrebbe meglio la frase scritta così.
1: In questi, nella forma del libro autobiografico, perché io trasferisco sempre un qualcosa di più viscerale rispetto magari a una storia che tu inventi, dove riesci ad essere un pochino più flessibile magari sugli interventi, no? Sull'editing di un editor che ti cancella una frase.
3: Ti dicevo prima, infatti.
1: Mentre su un testo così intimo, così personale, a volte anche l'editor, credo, no? Ponga il problema, dice ok, farò bene a chiederle di togliere questo, di cambiarlo, magari quella parola per lei, no, ha un significato che io non comprendo.
2: Ma io ci siamo capite,
1: vi siete sintonizzate,
3: perché noi abbiamo parlato molto prima, quindi ci siamo capite e io l'ho sentita lei, proprio. E quindi nel momento in cui
1: sapevi cosa fare,
3: apportavo insomma modifiche, comunque rivedevo il testo, ho cercato comunque sempre di non stravolgere mai niente e quindi di lasciare sempre il rilievo, le sue emozioni, le sue sensazioni, senza assolutamente
1: quindi magari sei andata a rivedere la parte, che ne so, sintattica, queste cose qua.
3: Sì, qualcosa nella forma, magari ecco qualche aspetto su qualcosa. ne abbiamo parlato, però sempre, ti dico, in una collaborazione
1: illuminante,
3: il
1: termine.
3: Probabilmente i nostri angeli ci hanno fatto incontrare a questo punto.
2: Ecco,
3: lo dicevamo a volte.
1: Due angeli che si sono incontrati, secondo
3: noi
1: me.
3: Dicevamo
0: bellissimo, bellissimo.
2: I nostri angeli hanno fatto.
1: In chiusura, io vi vorrei leggere la parte conclusiva che la nostra Elisa mi ha sottoposto, in maniera che abbiamo letto l'inizio e leggiamo la fine. Quello che c'è nel mezzo io vi consiglio di scoprirlo da soli andando ad ordinare questo libro magari su Amazon. Siamo liberi di scegliere a cosa credere nella nostra vita. Abbiamo il libero arbitrio. Possediamo la totale facoltà di decidere cosa sia giusto oppure sbagliato in base a come siamo cresciuti, educati, formati. C'è chi crede nel paradiso e chi invece affida la sua vita alla scienza. Solo a quei fenomeni che si possono spiegare, studiare e analizzare. Io, come vi ho detto e raccontato tante volte, scelgo invece di credere, a volte anche a discapito della razionalità. Scelgo in base alle esperienze vissute e non per qualche fede radicata e non credo nelle coincidenze. Scelgo di credere, nonostante a un occhio più stoico le esperienze che ho raccontato possano sembrare banali eventi dettati dal sincronismo, futili speranze di una semplice ragazza legate al trauma subito in giovane età. Eppure, quando guardo gli occhi della mia gatta, non posso non pensare che me l'abbia davvero mandata mia madre, affinché io possa ancora una volta prendermi cura di qualcuno e non mi senta sola e non amata quando chiudo a chiave la porta di casa, quando guido la macchina che un tempo mi faceva così tanto paura e vedo una farfalla volarmi incontro sul finestrino, non posso non credere che mia madre sia orgogliosa di me per aver definitivamente sconfitto una delle mie più recondite paure. Quando sento e avverto un profumo dolce all'improvviso in un posto dove profumo non dovrebbe proprio esserci, e quel profumo è profondamente diverso da quello che indosso io stessa al momento, non posso non pensare che mia madre sia venuta a farmi visita, che controlli che vada tutto bene, che io continui salda, tosta e tenace per la mia strada. Io scelgo di credere che mia madre sia ancora con me, come dicevo, soltanto in forma diversa. Scelgo di credere che la sua anima sia in un posto migliore, uno in cui è finalmente in pace e pienamente inondata di luce. Prendo così per vere ogni giorno le parole di quel sogno, in cui lei mi tiene davvero sott'occhio, mi consiglia di rigare dritto e di essere una brava persona, proprio come lei mi ha insegnato. Continuo a seguire tutti gli insegnamenti che mi ha trasmesso e fatto assorbire per tutto il tempo in cui è stata fisicamente con me. Per andare avanti, vivo ogni giorno con la consapevolezza della sua guida, mai dimenticandola, ma tenendola sempre stretta dentro di me, proprio accanto al cuore, parlando alla sua lapide e alla sua foto in camera mia. Vivo e non sopravvivo più. Continuo a vivere, ridere, piangere, disperarmi o gioire, e lo faccio anche per lei, fino al giorno in cui, ne sono certa, prima o poi, in qualche modo che ancora non posso del tutto comprendere, ci ritroveremo. E questa fine del libro non è affatto una fine, cara Elisa, lo sappiamo, lo sai tu, ce lo hai trasmesso così meravigliosamente e io non posso che ringraziarti di essere stata con noi.
2: Grazie a voi
1: per aver condiviso queste meravigliose parole e questo tuo coraggio di metterle al servizio anche di tutti quelli che si sentono in questo momento un po' sperduti, un po' fragili e soffrono. Viviana, grazie a te.
3: Grazie a voi
1: per indirizzarci sempre queste belle anime.
0: Bravissima, è stata bravissima.
2: Le persone speciali,
1: ecco, perché siete speciali entrambe. Grazie. Nazareno, abbiamo
0: allora,
1: finito
0: aspetta
1: per oggi.
0: Perché io ti dico che tu sei sta mai in Spagna?